che se tu vuoi amare te stesso, devi liberare il tuo corpo dal peccato. Che cosa significa liberare il corpo dal tuo peccato? Dal peccato. Una cosa molto semplice. Ciascuno di noi vive dei bisogni. Che cosa sono dei bisogni? Sono delle cose importanti perché ci indicano quello di cui noi abbiamo necessità per vivere. Se io non sentissi il bisogno dell'acqua, non berrei e quindi morirei. Se io non sentissi il bisogno del cibo, non mangerei, quindi morirei. Se io non sentissi il bisogno della mia sessualità, non procreerei, quindi l'umanità non ci sarebbe. Tutti i bisogni che viviamo non sono cose negative. È sbagliato pensare che i bisogni che viviamo sono delle cose negative. Quando io dico che dobbiamo liberarci dai bisogni, non significa che non dobbiamo più provare i bisogni. Dobbiamo liberarci dalla dipendenza, dalla schiavitù che abbiamo dei nostri bisogni. Perché quando non comandi più tu, ma comanda il cibo, tu sei nel peccato. Ma non è che la colpa è della cioccolata, La colpa è tua, che ti sei fatto schiavo di quel cibo. Quando non comandi tu, ma comanda la tua sessualità, la colpa non è del sesso o della nostra genitalità o dell'attrazione che proviamo nei confronti di una persona, ma della schiavitù che tu provi davanti a quel bisogno. Capite allora che quando noi diciamo che dobbiamo muovere la lotta al peccato dentro noi stessi, dobbiamo dire: io ho dei bisogni, sì, vivo grazie a questi bisogni, ma sono schiavo di questi bisogni, punto di domanda. Quando ti accorgi che il cibo ti sta gestendo, amici miei, il cibo ci può gestire in due maniere: o mangi troppo o non mangi proprio. La sessualità ci può gestire in due maniere: o la usi troppo o la usi male. Cioè, anche l'astenerti dalla sessualità non significa che stai facendo bene semplicemente perché l'atto in sé non viene consumato. Abbiamo infinite modalità di perversione dentro la nostra testa quando non ci accorgiamo di avere una dipendenza. Ora, come cristiani non dobbiamo girare intorno alle questioni, dobbiamo essere sinceri con noi stessi e dire: quanto peccato c'è dentro di me? Che non significa quante cose sbagliate ho dentro di me, ma quanta schiavitù c'è dentro di me di cui io devo liberarmi. Io vi invito a non avere sensi di colpa, ma ad avere uno sguardo di amore nei confronti di noi stessi, a dire: su, coraggio, piano piano, mettiamoci a lavorare e liberiamoci un po' alla volta da tutte queste schiavitù, perché se io non mi libero di queste schiavitù, non sono una persona che si ama, che si vuole bene. Adesso vi faccio l'esempio contrario. Pensate che solo l'eccesso sia un peccato? Guardate che la pigrizia è uguale. Quando tu sai che ti fa bene farti una corsa, una partita a calcetto e non te la fai, sei vittima del peccato, perché costringi il tuo corpo a vivere male. Quando tu sai che mangiare quella cosa ti fa male e te la mangi, tu sei vittima del peccato. Ma non te la prendere col tiramisù. Il problema non è quello. Ecco, a noi piace tantissimo appiccicare i sensi di colpa alle cose e poi far diventare subito malefiche, diaboliche le cose intorno a noi. Quindi facciamo diventare subito una tentazione immensa, una bellissima ragazza. Ma ragazzi, il problema non è di quella ragazza che è bellissima. È la tua dipendenza che hai da un bisogno che non sai gestire e che non ti sei mai messo a educare. Quello è il problema serio. È così per un ragazzo, è così nei confronti di qualsiasi cosa che è legata al nostro corpo. Avere cura di noi significa dare al nostro corpo quello di cui ha bisogno, educarlo a alcuni sì ed educarlo ad alcuni no. Oserei dire, e lo dico io dal basso del mio peccato, che quando noi ci asteniamo dallo sport volutamente, ognuno nelle proprie condizioni ovviamente, a volte lo sport per una persona è anche farsi una buona passeggiata perché non può fare altro, ma quando ci asteniamo da fare questa cosa, noi non ci siamo voluti bene. Non lamentarti poi, perché siccome noi siamo un'unica cosa, se non funziona bene il tuo corpo, non lamentarti della tua depressione del pomeriggio, perché molto spesso tanti problemi che ci facciamo, sapete come si superano? Con una bella mezz'ora di corsa. Non sto scherzando. Riprendendo un sano rapporto con noi stessi, ridonando a noi stessi 6-7 ore di sonno, che magari non ci abbiamo, non più mettendoci in una situazione di stress continuo. Non puoi dire di stare a occuparti della tua anima quando il tuo corpo lo maltratti. Siamo un'unica cosa.
Se tu vuoi bene a te stesso, recupera di nuovo il bene a te stesso. Fumare, prendiamo questo, rimaniamo al tabacco, non voglio andare oltre, perché se andiamo oltre peggioriamo solo la situazione, ma è uguale. Se tu sai che quella cosa ti fa male, la cosa terribile, lo sapete qual è? Sono le persone che mi guardano e mi dicono: Don, io posso smettere in qualsiasi momento se voglio. Ok, allora fallo. Ah, mi è già capitato una volta che ho smesso. E adesso perché stai rifumando? No, perché poi ho deciso di ricominciare. Mi sembra tanto come, mi racconto spesso perché mi ha colpito molto, quel famoso re che viene raccontato nella storia del Piccolo Principe, no? Che comanda le cose che ormai sono ovvie davanti a lui. Uno si siede, ti comando di sederti. Ah, veramente mi sono già seduto, allora mi metto in piedi. Allora ti comando di metterti in piedi. Noi pensiamo di essere liberi nei confronti di noi stessi, ma sappiate che quando una persona dice in qualsiasi momento io sono capace di smettere, è la persona più fregata del mondo, L'umiltà ci salva. L'umiltà di dire che tutti noi abbiamo bisogno di rieducarci a riprendersi una libertà su noi stessi. E l'eliminare... Ah, sentite, questa è un'altra storia di quelle... Non smetto di fumare, se no poi dopo ingrasso. Ah, interessante come cosa. Quindi, l'equazione è questa. Se io smetto di fumare, ingrasso, e questa è una cosa brutta. Quindi preferisco fumare, magari rischiare un cancro, però sono in linea. Amici miei, su, non prendiamoci in giro. Ora, c'è chi ingrassa fumando anche, quindi state tranquilli. Quello che voglio dirvi è che nessuno può dirvi questo sì, questo no. Ciascuno di noi deve avere il coraggio di guardare se stesso e dire questo mi fa bene, questo mi fa male. Quando risponde a questa domanda, ha risposto alla domanda mi sto amando o non mi sto amando. Se è uno di fianco a te che ti obbliga a fare delle cose, tu magari anche le fai. Per esempio dice da adesso io non faccio più uso di cannabis, va bene, perché me l'ha detto il mio migliore amico. D'accordo, non fare più l'uso di erba, ma finché quella cosa non capisci che è buona per te, tu sì stai facendo una cosa buona, ma sei ancora schiavo, perché devi maturare tu quella decisione, e finché non cresci e arrivi a quella decisione, non ti stai amando, e se non ti stai amando, sei incapace di amare gli altri e di amare Dio. La battaglia di liberazione del proprio corpo è una battaglia di amore per il proprio corpo. Io combatto affinché la mia libertà si esprima anche attraverso il mio corpo. Punto numero due. Abbiamo detto il corpo. Punto numero due, la nostra interiorità. Attenti, qui molto spesso noi ci sbagliamo perché confondiamo l'interiorità con la spiritualità. L'interiorità e l'anima sono due cose diverse. La nostra interiorità è quell'uomo interiore che assolutamente noi dobbiamo aver cura con tutto noi stessi, la nostra psicologia, la nostra parte interiore, cioè profonda di noi stessi, che si nutre di cose molto belle, è la parte di noi che avverte il gusto dell'esistenza. Quando uno non ha una vita interiore, che non significa una vita di fede, perché questo lo vedremo nella terza parte, quando un uomo non ha una vita interiore, non è un uomo. Perché ciò che ci rende uomini è questa interiorità che noi abbiamo. Quando nessuno ci educa alla vita interiore, questo è tremendo. Un ordinamento scolastico come il nostro, che sta mettendo in discussione l'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole, sapete cosa significa? Che stiamo eliminando l'educazione dei nostri ragazzi ad avere un'interiorità davanti alla bellezza. Il fatto che tu entri in una chiesa e sai godere il gusto di quella bellezza e non semplicemente a starci in quel posto, è quello che ti rende uomo. L'emozionarti davanti a un tramonto è quello che ti rende uomo. Il leggerti un buon libro è questo che ti rende uomo. L'avere la capacità di fare discorsi profondi con le persone che ci sono di fianco e non semplicemente discorsi del tipo hai visto il tempo? Sì, siamo a marzo, fa di nuovo freddo, sì, il tempo, oppure hai visto che hai mangiato oggi? Abbiamo mangiato questo, oppure parliamo male dei nostri colleghi al lavoro o della vicina di casa o di quel parente che ogni tanto
Non è questa la vita interiore. La vita interiore è quando tu, con una persona, riesci ad andare in profondità nelle cose. Ma noi ce l'abbiamo una vita interiore? Abbiamo cura di questa nostra vita interiore? Abbiamo una strategia nella nostra vita interiore? Ogni tanto ci concediamo qualcosa che nutra questa nostra parte interiore? Capite che ascoltare Bach non significa essere dotti, sapienti. No, significa dire mi concedo qualcosa che mi fa bene. Che mi fa bene. Ho detto Bach, potremmo prendere qualsiasi, anche un cantante che non lo so, consumatissimo, che sta in televisione. È l'atteggiamento di interiorità che però a noi manca. Noi non abbiamo capacità di interiorità. Non siamo profondi nelle cose. Sapete che quando una persona non è profonda, lo sapete com'è? È banale. È banale. Noi vogliamo essere banali? Tu non ti ami se ti rassegni ad essere banale. Tu ti ami quando capisci che devi avere cura della tua interiorità. Quanti libri hai letto nella tua vita? Dice, oltre l'elenco telefonico, la lista della spesa, e questi sono validi? A parte che dovrebbe farci riflettere molto il fatto che a volte iniziamo dei libri e non riusciamo mai a finire di leggerli. Indica che non abbiamo un carattere abbastanza capace di portare a termine le cose. E questo la dovrebbe dir lunga su di noi, eh? Quello che vorrei trasmettervi è che un cristiano che usa la fede deve sdoganare la bellezza, deve sdoganare la verità, deve sdoganare la bontà delle cose. Cioè, uno che usa la fede deve sdoganare la vita interiore delle persone, anche di quelli che non hanno la fede. Noi non possiamo dare la fede agli altri, perché la fede è un dono, ma la vita interiore ce l'hanno tutti. E quando tu tocchi l'interiorità delle persone, li tocchi tutti. Ma se noi in prima persona non ci educhiamo, se passiamo la vita davanti a dei programmi che sono solo grandi fratelli, ma non sono fratelli, e diamo alla nostra interiorità quello da mangiare, guardate che quello siamo noi. Quello siamo noi. Abbiamo una dipendenza da tutto questo. Perché? Perché come ci aggrappa questa finta interiorità che non c'è? La curiosità. Farci i fatti degli altri, quanto ci piace. Entrare, spiare, guardare, no? Così. Il giornalismo che va alla moda qui in Italia, il giornalismo del gossip, non delle domande serie sulle questioni. Ecco perché le masse sono facilmente manovrabili, perché i credenti non usano bene la fede. Noi cristiani non usiamo bene la fede perché non usiamo bene la testa. Non siamo capaci di interiorità, di avere profondità nelle nostre cose. Questo è il secondo punto. Quando tu non ami la tua interiorità, non ami te stesso. Terzo, l'amore alla propria anima, che è una cosa diversa dalla interiorità. L'anima è il soffio di Dio, è il respiro di Dio che è in ciascuno di noi. È quella parte di noi che è più affine a Dio e che è come un grembo che raccoglie tutto il resto. Quindi confondere l'anima con la vita interiore, ad esempio confondere l'attività del sacerdote con lo psicologo, è pericolosissimo, eh? Perché il sacerdote non è uno psicologo e non bisogna usare il sacerdote come uno psicologo. Lo psicologo è lo psicologo. Il sacerdote si occupa di far crescere la tua anima, eh? Uno psicologo di far migliorare o rieducare la tua psicologia, la tua interiorità. Quello che vi dico io però è che l'anima è un grembo che raccoglie tutto il resto, cioè quando funziona l'anima per forza deve funzionare l'amore a se stessi, al proprio corpo, alla propria psicologia, alla propria storia, a ciò che siamo, perché l'amore all'anima è l'amore che raccoglie la capacità che noi abbiamo di ascoltare qualcosa che è più grande di noi. Questo soffio di Dio dentro di noi è ciò che ci guida poi alla fine. Ma se tu, immaginate che l'anima sia come un muscolo, che se tu non usi è inutile, anche se ce l'hai. Se tu non usi quest'anima, non la nutri, non hai strategia nell'usare la tua anima e nell'educarla, molte delle nostre vite spirituali sono fallimentari, non perché noi non abbiamo la fede o pensiamo di non avere un'anima, ma semplicemente perché noi non abbiamo un metodo, non abbiamo strategia con la nostra fede. Cioè non riusciamo a dare educazione giusta alla nostra anima. Come si fa? Con un'unica parola. Dobbiamo imparare a pregare. E qui si apre uno di quei capitoli, no? Che significa pregare? Gesù, che è furbo,
Davanti a questa domanda dei discepoli, gli insegna il Padre Nostro, che

vita non sono lì perché tu dimostri di essere bravo, intelligente, all'altezza, ma perché quelle sono parole attraverso cui tu entri in contatto, in dialogo con Dio. E che se impari l'Ave Maria o il Padre Nostro è perché devi imparare di più ad amare, non a mandare a memoria delle formule. Che se tu partecipi a messa o impari a confessarti, capisci che tutto questo serve ad amare di più, a convertire quella parte di te, che se cambia quella è cambiato tutta la tua esistenza. Quando la tua anima funziona, tu sei un uomo formato, maturo, equilibrato, non frustrato, peccatore sì, ma un peccatore sano. Sei un malato sano, uno che sa che è soggetto a tutte le malattie del mondo, ma che capisce che tutte quelle malattie del mondo non scrivono il suo destino. Imparare a pregare per noi cristiani è un po' come imparare a respirare. Se nella vita del corpo respirare ci viene spontaneo, con l'anima funziona che questo respiro viene soltanto se la tua libertà funziona bene. Cioè, se tu non decidi di respirare, sei in apnea con l'anima. Sapete cosa succede quando uno non respira per tanto tempo? Muore. La stessa cosa può succedere alla nostra anima. Quando la nostra anima non prega, significa che non respira. E se non respira, non vi meravigliate poi se tutta la nostra vita ci sembra frammentata, che non capisci il perché stai vivendo questo, il senso di quell'amore, di quell'esperienza, non riesci a capire chi sei tu, perché non vuoi bene a quella tua parte. Ti sembra un puzzle dove non capisci più nulla, dove i pezzi non combaciano più. Perché? Perché non stai respirando. Solo se respiri le cose cominciano ad assumere un senso, un significato. Solo se tu impari a pregare la tua vita funziona. E se per tutta la vita noi dobbiamo rompere le scatole ai preti a dire insegnaci a pregare, lo dobbiamo fare. Ma dobbiamo toglierci dalla mente l'idea che la preghiera è una cosa pesante o un fare un favore a Dio. Dio non se ne fa niente delle nostre preghiere. Le nostre lodi, dice un salmo, non aumentano la tua gloria. Ed è vero. Non è Dio ad avere bisogno della nostra preghiera. Siamo noi che abbiamo bisogno di respirare. Perché soltanto quando respiriamo, Dio entra dentro di noi e unifica le cose. Gli dà un senso, un significato. Ecco, se tutta la nostra vita è imparare ad amare, tutta la nostra vita è un impegno a imparare a pregare. Quindi tutte quelle, chiamiamole così, tecniche o consigli che ci diamo solitamente, no? Nel fare quella preghiera, nel fare questa cosa, altro non è che un tentativo di capire quello che c'è molto più sotto di quella semplice formula, di quel semplice gesto, di quel semplice rito. Perché se tu capisci fondamentalmente il significato di quello, ti sei appropriato di questo respiro. Tutta la tua vita è un respiro. Perché tu non respiri a ore. Dice, io respiro dalle 8 alle 12, poi faccio pausa, riprendo dopo le 17. Se tu fai una cosa del genere, in quanti minuti si muore? 5 minuti, in 5 minuti è finito tutto. Ecco, con l'anima noi ci scherziamo troppo. E sappiate che se la gente è arrabbiata, cioè se la gente è ripiegata su se stessa, si sente sola, si sente spaesata, è incattivita, molto spesso non dobbiamo prendercela con la politica che non funziona, con la crisi, col fatto che non arriviamo alla fine del mese, col marito che non dialoga con me, con la moglie che ha sempre le pretese nei miei confronti, con mio padre che vuole che faccio gli esami, col professore che non mi fa passare l'appello. È troppo semplice dire che il problema è lì. Molto spesso è perché noi non preghiamo. Cioè, noi non respiriamo. Allora accumuliamo talmente tanta negatività dentro di noi che la buttiamo fuori prendendocela con tutto il mondo. E abbiamo tanti motivi per cui prendercela con tutto il mondo. Ma se passiamo la vita a elencare tutti i motivi per cui non andrebbe la pena viverla, noi dovremmo suicidarci. Perché i motivi per cui la vita vale la pena sono 2 o 3 massimo. Però sono quelli che ci tengono in piedi. Pregare e respirare per noi. Dobbiamo tornare a pregare. Se tu torni a pregare, torni a pensare. Se torni a pensare, cominci a capire come devi agire. E se tu agisci, allora hai cambiato il mondo. Ecco. Secondo amore. L'amore verso l'altro. Se questo è l'amore a se stessi, quindi al proprio corpo, alla propria interiorità, alla propria anima, la prova del 9

0: La prova del 9 ce la dà Gesù col Vangelo di Giovanni. Sentite, l'abbiamo citato all'inizio. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Il mio fratello, cioè il prossimo, sono per me un continuo esercizio di realtà. Perché? Perché nella nostra idea l'altro vale la pena soltanto quando corrisponde a quello che io mi aspetto dell'altro. La mia mamma ideale corrisponde a queste caratteristiche. Poi magari, non lo so, torno a casa e mia madre ha un mal di testa, entro in crisi. Perché nella mia idea di madre le mamme non si ammalano. Sono sempre pronte a farmi il panino, a tenere tutto, a sorridermi, a dirmi come sto e io a ignorarla. Sto male quando quella mamma non corrisponde all'idea che mi sono fatto io di lei. Ma sappiate che quando il fratello o la sorella intorno a noi non corrispondono all'idea che ci siamo fatti di loro e quindi ci mettono in crisi, sono un esercizio favoloso di realtà per ciascuno di noi. Avete presente le persone che dicono: vorrei fare tanto per il prossimo, vorrei impegnarmi. Poi magari li prendi, li porti in quelle case di riposo che sembrano dei lager e dici: beh, dai una mano a queste persone. Ti avvicina un anziano che puzza di pipì e che magari non cambiano da un paio di giorni. Ti passa subito il romanticismo di aiutare gli altri quando senti quella puzza, quando vedi le ferite delle persone. Quando capisci che tuo fratello che sta lì di fronte è tuo fratello proprio perché ti costringe a mettere i piedi per terra, perché tu vorresti scappare, perché ti sei accorto che la vita non è l'ideale che ti sei immaginato, ma è reale. Ora, tu ami il fratello soprattutto quando non ti corrisponde. Amare il prossimo, quando è il mio specchio, è semplicissimo. Dice Gesù: se voi amate coloro che vi amano, che merito ne avrete? Fanno così tutti, è semplicissimo far questo. Io vi do un esercizio di realtà, dice Gesù. Amate i vostri nemici. Amateli. Cioè, ama quella parte di tuo fratello, di tua sorella, che non ti corrisponde. È quello lo sforzo che dobbiamo fare. Quando il Signore ci domanda di amare il prossimo, significa che noi dobbiamo sforzarci di amare soprattutto quello che non ci conviene degli altri. Dice: ma io mio cognato lo strozzerei. Lo so. Amare tuo cognato non significa negare che ha quel problema o che dà fastidio o che ha commesso quella cosa sbagliata, ma è domandarti che cosa significa volergli bene a questa persona. E che se io non mi sforzo per tutta la vita di volergli bene, attenti, non ho detto di riuscirci, perché a volte non ci riusciamo, perché manca la collaborazione anche dall'altra parte, ma il fatto che io ci provo, che ogni giorno capisco che sono provocato a questo, e che il muso di mia moglie non è una maledizione, ma è un esercizio di realtà. Perché se il mio matrimonio sopravvive al muso di mia moglie, quel matrimonio è vero. Perché se la vita e le cose che abbiamo scelto sopravvivono ai problemi che ci danno quelle cose, allora sono vere quelle cose. Questa è la verità che noi ci dimentichiamo, che amare il prossimo è la prova del 9 del cristianesimo. Se noi non impariamo a far questo, cioè ad aprirci, e se pensiamo che amare gli altri significa farli diventare come io voglio, non funziona così, quello non è amore, è un egoismo travestito d'amore. Noi facciamo così con tutti, dai figli ai fratelli, agli amici, e solitamente li buttiamo via quando non corrispondono alla nostra idea. Ci danno fastidio quando non ci sono corrispondenti a noi. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Gesù ha amato un Pietro che l'ha tradito, un Giuda che si è tolto la vita, un Giacomo, tutti quelli che sono scappati via. Ha amato Giovanni nella sua adolescenza, che è l'unico che è andato sotto la croce. Ha amato Maria, ha amato la Maddalena, ha amato i sommi sacerdoti che continuavano a insultarlo quando erano sotto la croce. Vi ricordate? Perdona loro, Signore, perché non lo sanno quello che stanno facendo. Ecco, Gesù ci insegna questo amore soprattutto quando questo amore non conviene. Come si fa a far questo? Bella domanda. Dice Gesù: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Dici, quindi donna, Gesù dice che dobbiamo amare i nostri amici? No. Gesù dice una cosa che è molto più profonda, ci dice che dobbiamo trasformare i nostri nemici in amici e per questo dargli la vita. Amare significa non scappare davanti all'altro, ma scavare dentro l'altro. Scavare perché? perché tu scavando dentro l'altro devi trovare quella parte buona che è rimasta seppellita da quei difetti, da quelle azioni sbagliate, da quell'atteggiamento no che quella persona c'ha. Se nessuno perde tempo con te e non ti scava dentro finché non ti tira fuori, tu non sei amato da nessuno. Amare qualcuno significa perdere tempo con le persone, anche tutta la vita. Scavare per tutta la vita dentro con le persone finché non gli tiri fuori un granello di cosa buona per cui vale la pena. Questo significa amare. Chi scappa davanti all'altro dicendo è così, timbro, niente, via. Questo non è amore. L'amore è perdere tempo con le persone. Da capo, e ancora, e ancora. Signore, quante volte dovrò perdonare mio fratello che ha peccato con me? 7 volte basta? Che tradotto significa basta l'infinito? Gesù dice no, non basta l'infinito. 70 volte l'infinito. 70 volte l'infinito. 70 volte 7. Perché non basta mai. Non basta mai. Ma questa è l'unica cosa che ci rende cristiani. È l'unica cosa che ci rende concreti. Il fatto che perdiamo tempo a scavare nell'altro. Ora voglio concludere con una sorta di vademecum che ci lascia San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, un brano famoso, ma che quasi mai noi prendiamo davvero sul serio. Sentite cosa dice. L'amore è paziente, è benigno l'amore, non è invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si arrabbia, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore non avrà mai fine. Ecco, quando uno vuole dire quali sono le istruzioni per l'uso per amare, qua c'è tutto. Sentite, l'amore è paziente, cioè è saper aspettare e riprovare continuamente. Quando tu dici, ah basta, mi sono stancato, non c'hai pazienza, quindi non stai amando, ciao. È benevolo, la benevolenza, la dolcezza, è la dolcezza che sa fidarsi dell'altro. Quante volte ci siamo detti che tu magari hai ragione, ma finché arriva all'altro la pretesa e non la tenerezza, quella persona non cambierà mai. Quindi se il tuo amore non è benevolo, non è amore, dice San Paolo. 3. Non è invidioso, cioè noi dobbiamo combattere l'invidia. Sapete che cosa significa invidiare? Sentirsi al di sotto degli altri. È una cosa che dobbiamo combattere. Ogni qualvolta ci sentiamo al di sotto degli altri, questa è una cosa da combattere. Perché se tu ti senti al di sotto degli altri, dici guarda io ti amo perché mi sento così niente davanti a te, gli stai dicendo sono invidiosissimo di te, per questo mi sottometto, sto qua ad amarti, no? No, non è umiltà quella, eh? Quella è frustrazione, un'altra cosa. Combattere la vanagloria, non si vanta, non si gonfia. Che cos'è la vanagloria? Il sentire, il bisogno sempre di essere riconosciuti. Tutti devono accorgersi di quello che faccio. Se il tuo amore cerca sempre il grazie, non che il grazie sia una brutta cosa, è bellissimo il grazie, tutti dobbiamo imparare a dire grazie, ma se tu ami per sentirti dire grazie, quello non è amore, è commercio. Tu hai bisogno di essere riconosciuto in questo. Combattere la superbia. La superbia è il contrario dell'invidia, cioè il fatto che tu ti senti meglio degli altri, al di sopra degli altri. Vedi quello come vive. Ah, guarda, noi invece siamo una bella famiglia, eh? Noi siamo così. Io ormai faccio gli esercizi di realtà e sti poveretti che vanno nelle parrocchie non sanno niente invece della parola di Dio, del rosario. Noi abbiamo capito tutto, Tu non stai amando, sei solo superbo. Perché la superbia non significa mai sentirsi al di sopra degli altri. Quando ti accorgi che hai qualcosa in più, affrettati subito a dividerla e a darla agli altri. Appena ti accorgi che hai un panino più grande degli altri, spezzalo subito. Dallo agli altri, subito. Combattere la superbia. Non mancare di rispetto. Cioè avere sempre cura dell'altro, al di là di come si comporta. Questo è importante. L'amore vero è un amore che non manca di rispetto. Non cercare il proprio interesse, cioè non piegare l'altro ai miei bisogni e ai miei fini, ma averne cura io. Come La tua mamma ti ha fatto tutte queste cose e tu non vuoi bene la tua mamma dopo che ti ha fatto tutte queste cose? Oppure, dopo tutto quello che ho fatto per te, tu non scegli ingegneria e vuoi fare il veterinario? Scusami, cioè per 18 anni tu hai cresciuto tuo figlio amandolo con lo scopo di diventare ingegnere e quando ti ha detto che vuole fare il veterinario è scoppiato il bubbone. Ma io ti ho amato per 18 anni. No, tu mi hai usato per 18 anni. Chiamiamoli per nome queste cose. Questo prendo un esempio, ma me ne posso fare centinaia. Non si adira. Cioè, ricordatevi, il male non si sconfigge con il male, ma solo con il bene. Tu ti puoi incavolare quanto vuoi, ma se usi l'incavolatura per combattere un'incavolatura, hai usato il male per avere un bene. Questo è Machiavelli, non è il Vangelo. Il fine non giustifica i mezzi nel Vangelo, li specifica. Se il fine è buono, il mezzo deve essere buono. Se l'altro si incavola, devi imparare a non incavolarti. E ve lo dice io che sono sanguigno, Spero che nessuno si incroci con me quando sono arrabbiato. Così come so essere molto costruttivo, so essere molto distruttivo. Questa è la prima... Prima che capissi profondamente questa pagina della Sacra Scrittura, era un vanto per me. Dice, io zittisco tutti. È un fallimento questo, amici miei. Non è un vanto. Perché l'amore vero è uno che non si arrabbia e che non usa mai il male per ottenere un bene. Mai. Non gode dell'ingiustizia. Cioè, il difendere ciò che è giusto, sempre, sempre. Senza mai dire, hai visto? Adesso gli sta bene, perché in questa maniera... Oppure, avete mai sentito questa espressione? Il Signore è grande! Cioè, subito, tirare a testimonianza il Signore come se è stato il Signore, capito? Adesso ha sbattuto, lui è così, questa è la giustizia, hai visto? Come dice il Vangelo, aspetta il cadavere del tuo nemico perché prima o poi passerà. No, dico, guarda, quello non è il Vangelo, quella è una tua idea del Vangelo cinese, magari. Ma no, amici miei, questa è una cosa che dentro di noi dobbiamo tanto combattere. L'amore non gode dell'ingiustizia, mai, anche quando riguarda quelli che se la meritano, e noi siamo i primi a meritarcela. Si compiace della verità, cioè. Attenti, qui ve lo lascio come un motto: vivere sempre per cose vere, senza scorciatoie e senza semplificazioni. Questo è il cristianesimo, vivere per una cosa vera, senza scorciatoie e senza semplificazioni. Chi vi vende una cosa vera e dice, ti dico anche la maniera facile per toglierti subito di mezzo questa cosa, vi sta dando una fregatura. L'amore vero è un amore che si carica della fatica dell'amore, senza scorciatoie e senza semplificare le cose. Dice, guarda, io mia moglie ormai riesco a gestirla perché gli metto il Lexotan nel latte la mattina e per tutta la giornata sta tranquilla, viviamo sereni ormai, amici miei. Io ho capito che ormai siete sereni in famiglia, ma quella è una semplificazione, non è la verità. Parte tutto questo. Vorrei concludere, ecco, gli esercizi di realtà, questo percorso, queste quattro tappe, la parola, Maria, l'Eucaristia e l'amore, che sono un po' come i quattro punti cardinali per noi, le quattro colonne su cui costruire la nostra vita. È un segreto che vi dico, se funzionano queste quattro cose, funziona tutto. Il resto è un di più che possiamo aggiungere e può esserci di aiuto. Ma se queste quattro cose sono in crisi dentro la nostra vita, cioè se è in crisi il nostro rapporto con la parola di Dio, se è in crisi la nostra fede mariana, l'uso serio di Maria, se è in crisi il rapporto eucaristico, che cosa significa l'Eucaristia dentro la nostra vita? Se è in crisi la carità, la nostra fede traballa, non ha senso, è fede inutile. Se queste quattro cose funzionano, la nostra vita funziona e tutto diventa una storia da raccontare, non un déjà vu, non un già visto. È una storia da raccontare perché è una storia nuova, una storia vera, una storia viva, una storia reale, non una lucubrazione psicologica della realtà. non un circolo di psicopatici. Noi non siamo questo, non vogliamo essere questo. Noi vogliamo imparare quattro cose, cercare di metterle in pratica e cambiare la nostra vita in questo senso. Questa è la santità. La santità non ci dice di ottenere dei risultati, ma di lavorare ogni giorno della nostra vita su noi stessi per cambiare il cuore. E noi ce l'abbiamo il modo per far questo. Come se uno ti porta in palestra e dice: guarda, hai la palestra, adesso devi diventare la persona più muscolosa del mondo. E tu ti guardi intorno e dici: ah, sono in palestra, quindi diventerò la persona più muscolosa del mondo. E ti aggiri in mezzo agli attrezzi, ogni tanto ne tocchi qualcuno, poi vai, ti guardi un po' allo specchio, tutta la vita a girare per questi attrezzi. Poi finisce la vita e dice: sono muscoloso? No, perché non hai fatto niente, non hai fatto nessun esercizio. Perché vi dico questo? A volte il nostro cristianesimo è un aggirarci davanti agli attrezzi, no? Ogni tanto ci aggiriamo a messa, ogni tanto sbiascichiamo un'Ave Maria in un rosario, ogni tanto facciamo un'opera di bene. Ho dato un euro al ragazzo di colore che era davanti al supermercato, eh? Io pure sorriso, ma bravo! Proprio la carità questa, no? Però da 2 settimane non ci rivolgiamo la parola in casa. Interessante, ma io ho ragione. Ah, allora va bene. Guarda, ho trovato una messa che proprio me la sento dentro quando vado a messa, capito? Soltanto che non la fanno sempre sta messa, quindi io ci vado ogni tanto quando fanno questa messa. Ma tu hai capito l'Eucaristia proprio, eh? Proprio l'ideale, l'ideale. Ecco, l'aggirarci intorno alle cose cristiane non ci rende cristiani. Imparare a usare le cose cristiane, questo ci rende cristiani. Questo è lo scopo degli esercizi di realtà. Quindi, tutti questi 4 incontri che ci siamo fatti insieme non hanno senso se non vengono fatti, cioè se non diventano cose concrete. Ascoltare uno che parla e che intrattiene e andare a vedere uno spettacolo di intrattenimento è la stessa cosa. Ma qui non c'è nessuno spettacolo, ci sono istruzioni per l'uso, ma la differenza non la fa Don Luigi. La fate voi da questo momento, perché voi decidete se volerli applicare o meno dentro la vostra vita. Ci riuscirete? Ah, penso proprio di no. Nessuno di noi ci riesce pienamente, ci prova però. E man mano cresce in questo e comincia a riuscirci un po' alla volta. Concludo con la stessa indicazione che ho dato il primo giorno che ci siamo incontrati. La cosa peggiore nella vita spirituale è l'incostanza, è l'intermittenza. Se cominciate una cosa per poi lasciarla a metà, non cominciatela proprio. Se cominciate un cammino, se salite una scala per poi fermarvi, vi siete fatti malissimo. Non fate questo. Una cura o si inizia e si finisce o non la si fa proprio. Carattere, amici miei, non domandiamo a Dio cose che noi dovremmo avere di dotazione nostra personale. Mostriamo di essere uomini, umani nel vero senso della parola, mettendo fuori un carattere che dice: sì, voglio cominciare a far questo dentro la mia vita, voglio usarla questa palestra e non aggirarmi in mezzo a questa palestra.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

contare. E poche ore prima, prima di partire, mi fermo intanto tu.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

bocca al cancello e dove aspettare, lasciando i miei stanchi tamburi suonare. Mi manca la frase che disse il profeta, cammino

stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza, la soluzione.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia.

0: figlia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sorgi in mio aiuto, Signore. Alleluia.
1: Signore, giudica chi mi accusa. Combatti chi mi combatte. Afferra i tuoi scudi e sorgi in mio aiuto. Di all'anima mia, sono io la tua salvezza. Io invece esulterò nel Signore per la gioia della sua salvezza. Tutte le mie ossa dicano: chi è come te, Signore, che liberi il debole dal più forte, il misero e il povero dal predatore? Sorgevano testimoni violenti, mi interrogavano su ciò che ignoravo, mi rendevano male per bene, una desolazione per la mia vita.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorgi in mio aiuto, Signore. Alleluia.
3: Giudica la mia causa, Signore. Difendimi con la tua forza. Alleluia.
4: Io, quando erano malati, vestivo di sacco. Mi affliggevo col digiuno. Riecheggiava nel mio petto la mia preghiera. Mi angustiavo come per l'amico, per il fratello. Come in lutto per la madre, mi prostravo nel dolore. Ma essi godono della mia caduta, si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso. Mi dilaniano senza posa, mi mettono alla prova scherno su scherno, contro di me digrignano i denti.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Giudica la mia causa, Signore. Difendimi con la tua forza. Alleluia.
3: Celebrerò la tua giustizia, Signore. Canterò la tua lode per sempre. Alleluia.
1: Fino a quando, Signore, starai a guardare? Libera la mia vita dalla loro violenza, dalle zanne dei leoni, l'unico mio bene.
4: Ti loderò nella grande assemblea, ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso.
1: Non esultino su di me i nemici bugiardi, non strizzi l'occhio chi mi odia senza motivo.
4: Signore, tu hai visto, non tacere. Dio, da me non stare lontano. Destati, svegliati per il mio giudizio, per la mia causa, Signore mio Dio.
1: Esulti e gioisca chi ama il mio diritto. Dica sempre: grande è il Signore, che vuole la pace del suo servo.
4: La mia lingua celebrerà la tua giustizia, canterà la tua lode per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Celebrerò la tua giustizia, Signore. Canterò la tua lode per sempre. Alleluia.
6: Per la tua risurrezione, o Cristo, alleluia.
5: Gioiscono i cieli e la terra. Alleluia.
3: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. L'angelo mi mostrò un fiume d'acqua viva, limpida come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dall'agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà 12 raccolti e produce frutti ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. E non vi sarà più maledizione. Il trono di Dio e dell'Agnello sarà in mezzo a lei, e i suoi servi lo adoreranno. Vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte, e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà, e regneranno nei secoli dei secoli. Poi mi disse: queste parole sono certe e veraci. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi ciò che deve accadere tra breve. Ecco, io verrò presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. Udite e vedute che le ebbi, mi prostrai in adorazione ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate. Ma egli mi disse: guardati dal farlo. Io sono un servo di Dio come te e i tuoi fratelli, i profeti, e come coloro che custodiscono le parole di questo libro. È Dio che devi adorare.

0: Non vi sarà più notte, perché il Signore Dio illuminerà i suoi servi.
1: E regneranno nei secoli dei secoli. Alleluia.
0: Il trono di Dio e dell'Agnello sarà in mezzo alla città santa, e i suoi servi lo adoreranno.
1: E regneranno nei secoli dei secoli. Alleluia.
2: Dai discorsi del beato Isacco, abate del monastero della Stella. Come il capo e il corpo formano un unico uomo, così il figlio della Vergine e le sue membra elette costituiscono un solo uomo e l'unico figlio dell'uomo. Secondo la Scrittura, il Cristo totale e integrale è capo e corpo. Vale a dire, tutte le membra assieme sono un unico corpo, il quale con il suo capo è l'unico figlio dell'uomo. Con il Figlio di Dio è l'unico figlio di Dio. Con Dio è Lui stesso un solo Dio. Quindi tutto il corpo con il capo è figlio dell'uomo, figlio di Dio, Dio. Perciò si legge nel Vangelo: «Voglio, Padre, che come io e tu siamo una cosa sola, così anch'essi siano una cosa sola con noi». Secondo questo famoso testo della Scrittura, né il corpo è senza capo, né il capo senza corpo, né il Cristo totale, capo e corpo, è senza Dio. Tutto con Dio è un solo Dio, ma il Figlio di Dio è con Dio per natura. Il Figlio dell'uomo è con Lui in persona, mentre il suo corpo forma con Lui una realtà sacramentale. Pertanto le membra autentiche e fedeli di Cristo possono dire di sé in tutta verità ciò che Egli è, anche Figlio di Dio, anche Dio. Ma ciò che Egli è per natura, le membra lo sono per partecipazione. Ciò che Egli è, lo è in pienezza, esse lo sono solo parzialmente. Infine ciò che il Figlio di Dio è per generazione, le sue membra lo sono per adozione, come sta scritto: «Avete ricevuto uno spirito di figli adottivi per mezzo del quale gridiamo, Abba, Padre». Secondo questo spirito, diede loro il potere di diventare figli di Dio, perché ad uno siamo ammaestrati da colui che è il primogenito tra molti fratelli a dire: Padre nostro, che sei nei cieli, e altrove salgo al Padre mio e Padre vostro. Infatti, per quel medesimo spirito per cui il Figlio dell'uomo, nostro capo, è nato dal grembo della Vergine, noi rinasciamo dal fonte battesimale figli di Dio, suo corpo. E come Egli fu senza alcun peccato, così anche noi otteniamo la remissione di tutti i peccati. Come Egli portò sulla croce nel suo corpo di carne i peccati di tutto il corpo di carne, così dona a tutto il corpo mistico la liberazione dei peccati per la grazia della rigenerazione. Sta scritto infatti: «Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male». Questo uomo beato è senza dubbio Cristo. Egli, per il fatto che il capo del Cristo mistico è Dio, rimette i peccati, e per il fatto che il capo del corpo è un unico uomo, non ha nulla da farsi perdonare. E poi, anche se il corpo del capo è costituito da molti, niente gli è imputato. Egli è giusto in se stesso e giustifica se stesso. Unico Salvatore, unico salvato, Egli portò nel suo corpo sulla croce ciò che rimosse dal suo corpo attraverso il battesimo, e salva ancora per mezzo della croce e dell'acqua. È Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, che aveva preso su di sé. È sacerdote, è sacrificio, è Dio. Per questo, offrendo sé a se stesso, riconcilia se stesso per mezzo di se stesso con se stesso, e inoltre con il Padre e con lo Spirito Santo.

0: In Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della divinità.
1: Voi avete in Lui parte alla sua pienezza. Alleluia.
0: Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose.
1: Voi avete in Lui parte alla sua pienezza. Alleluia.
2: Preghiamo. Donaci, Signore, di uniformare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché la potenza del Signore risorto ci protegga e ci salvi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendi

Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare l'odio.

0: mondiale.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ricordati di me, Signore mio Dio, quando sarai nel tuo regno. Alleluia.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore, fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ricordati di me, Signore mio Dio, quando sarai nel tuo regno. Alleluia.
1: Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio nostro Salvatore. Alleluia.

0: Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio nostro Salvatore. Alleluia.
1: Servite il Signore nella gioia. Alleluia.
2: Acclamate al

0: Vive il Signore nella gioia. Alleluia.
1: Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso appendendolo alla croce. Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendolo capo e salvatore, per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui.

0: È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia.
1: È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia.
0: Il Signore crocifisso per noi.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: È risorto, ha lasciato il sepolcro. Alleluia, alleluia.
2: Questo è il mio comandamento. Amatevi come io vi amo. Alleluia.

0: comandamento. Amatevi come io vi amo. Alleluia.
1: A Dio Padre, che in Cristo risorto fa risplendere a tutti gli uomini la speranza della vita nuova, si innalzi la nostra preghiera.
0: Padre, da a noi la gloria del tuo Figlio.
2: Dio santo e fedele, che manifesti la tua misericordia a tutte le generazioni, rinnova nel nostro tempo i prodigi della Pasqua.
0: Padre, da a noi la gloria del tuo Figlio.
2: Purifica i nostri cuori con la luce della tua verità. Guidaci sulla via della giustizia e dell'amore.
0: Padre, da a noi la gloria del tuo Figlio.
2: Fa risplendere su di noi il tuo volto. Liberaci dal male e saziaci con i beni della tua casa.
0: Padre, da a noi la gloria del tuo Figlio.
2: Tu che hai dato agli apostoli la tua pace, fa che essa regni su tutta la terra.
0: Padre, da a noi la gloria del tuo Figlio.
1: Ricordati di noi, Signore Gesù, presso il Padre tuo, e ammettici a pregare con le tue parole.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, Signore, di uniformare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché la potenza del Signore risorto ci protegga e ci salvi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placente, al microfono Lorenzo Sada in regia. Il cessato il fuoco con l'Iran resta in vigore nonostante gli scambi a fuoco, lo assicura Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessato il fuoco con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver dunque risposto con raid di autodifesa. Subito dopo però il presidente americano è tornato a minacciare l'Iran: colpiremo con molta più forza di quanto fatto fino adesso se non firmano l'accordo in fretta, dice. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno. Se si vuole continuare a dialogare, bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Questo il messaggio della Santa Sede sull'incontro avvenuto ieri tra Leone e il segretario di Stato americano Rubio, durato 45 minuti. Oggi, primo anniversario del pontificato del pontefice, che sarà a Napoli. Il segretario di Stato americano invece vedrà Meloni. Anche qua c'è da ricucire dopo gli attacchi del presidente Trump. Entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria della Seconda Guerra Mondiale, per cui domani si terrà la parata, anche se in tono minore. In realtà, fa sapere Mosca, che sono almeno 250 i droni di Kiev che hanno raggiunto nella notte il territorio russo. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A quasi 19 anni di distanza, i PM dunque riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima che sta finendo di scontare 16 anni di carcere. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla nave da crociera Ocean Wide: 3 decessi e 8 casi di contagio. Sabato la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove anche l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile, saranno fissate norme per la quarantena. I dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio statunitense. L'Unione Europea intanto rinvia il via libera all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva subito la minaccia di Trump: avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzerà a livelli ben più elevati del 15% previsto. Calcio: Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Raggio Valsano. Queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, lo sapete, tutti i giorni insieme dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. E subito andiamo a leggere e sfogliare i giornali oggi in edicola, tra i temi principali che si contendono i titoli di apertura, l'incontro ieri tra Papa Leone e la segretario di Stato statunitense Rubio, con tutti i commenti, la lettura anche dei messaggi ufficiali che sono arrivati al termine dell'incontro durato 45 minuti, e poi seguendo sempre l'agenda di Rubio, l'altro incontro importante, anche qua si tratta di ricucire con Giorgia Meloni. Il tema poi che ovviamente resta sempre in primissimo piano è quello delle tensioni della guerra del Golfo. Ieri ci sono stati scambi a fuoco tra Iran e Stati Uniti, ma si parla ancora di un cessate il fuoco in piedi, con minacce da parte di Trump rivolta a Teheran rispetto alla proposta che gli Stati Uniti hanno fatto per la fine della guerra, e Trump ha detto o l'accettano oppure colpiremo ancora più forte di prima. E poi rientriamo veramente nel perimetro italiano, ancora la vicenda Garlasco, con la formulazione dell'accusa della procura di Pavia, che dice che è stato Andrea Tempio ad aver ucciso ormai quasi 19 anni fa, il 13 agosto del 2007 a Garlasco in provincia di Pavia, Chiara Poggi. Allora, questi sono i tre principali titoli, ma c'è molto di più sui quotidiani. Andiamo subito al quotidiano Avvenire. Impegno comune, incontro cordiale messo tra virgolette, perché è proprio il termine che è stato utilizzato e perché appartiene al gergo e al disciplinario diplomatico. Incontro cordiale tra il Papa e Rubio, condivisa la volontà di coltivare buone relazioni e di lavorare instancabilmente per la pace, ma resta il nodo degli strumenti più idonei. Iran intanto in stand-by sulla proposta di intesa statunitense, razzo sulla base UNIFIL in Libano, e qua però i sospetti cadono su Hezbollah. Restiamo ancora sul quotidiano Avvenire su questo tema, perché c'è un'intervista alla Vescovo Coakley che dice: la Chiesa non fa attività politica, Prevost richiama al bene comune. Si nota poi guardando proprio, cercando di fare, come dire, una lettura esegetica quasi, no? del comunicato finale della Santa Sede rispetto all'incontro con Rubio, e quindi secondo gli esperti di queste cose in realtà tensione ci sarebbe stata, proprio perché si parla non di conferma delle buone relazioni ma di impegno a coltivare buone relazioni. Quindi queste buone relazioni devono essere in qualche modo curate, coltivate. Il segretario di Stato americano è rimasto per più di 2 ore e mezzo nel Palazzo Apostolico, anche perché dopo il Papa ha incontrato il segretario di Stato Vaticano, e dalla Pontefice quindi è arrivato anche l'invito a lavorare instancabilmente per la pace. Nella notte nostra, serata statunitense, è tornato sul tema della missione di Rubio il presidente Trump, che ha detto, l'aveva già detto, ho inviato Rubio dal Papa perché gli spieghi che l'Iran non può avere il nucleare. Quindi vabbè, la posizione di Trump ormai l'abbiamo veramente analizzata da più livelli. Resta ancora sul quotidiano Avvenire, perché c'è una notizia molto molto curiosa. Io non so quanti di voi sapessero che in questi giorni era in corso il concorso, scusate il gioco di parole, per guide turistiche. Beh, insomma, ha lasciato molto perplessi, vado a leggere. Il concorso per guide sbaglia strada. Prima un test ipernozionistico, poi un'orale farsa su 30.000 promossi soltanto in 230, e si concluderà oggi quello che, spiega l'Avvenire, doveva essere il concorso della svolta per il turismo italiano, il primo esame nazionale di abilitazione delle guide turistiche, ma che in effetti è stata una disfatta, almeno per 11.961 bocciati alla prova scritta, ma i candidati in realtà erano quasi 30.000. La maggior parte si è ritirata subito dopo la pubblicazione del programma di studio, oltre 530 siti archeologici e musei da conoscere opera per opera. siamo fantastici. Corriere della Sera, Leone, vedo Rubio, dialogo e pace, il segretario di Stato in Vaticano, la linea prudente della Santa Sede e oggi la visita a Meloni con Massimo Franco che nella sua analisi parla di tranquillità e fermezza, così il Papa si è svelato. È interessante quella che Massimo Franco definisce la Pax Leoniana, un anno di Privost, le tante piccole mosse per l'unità della Chiesa e la sua America. Quindi prendendo spunto da questo incidente, ma diplomatico ma tutto di parte statunitense, nei confronti della Santa Sede e il fatto che oggi ricorre il primo anno di pontificato di Leone XIV, Massimo Franco legge dal prisma delle tensioni con Trump questo primo anno di pontificato del Papa e quindi spiega, come ha già fatto tra l'altro Massimo Franco ai nostri microfoni proprio pochi giorni fa, come il Papa non è il Papa dell'America ma il Papa delle Americhe, come viene visto e viene definito da alcuni un Latin Yankee, Yankee proprio la dimensione, definizione a volte anche dispregiativa nei confronti degli statunitensi. Ricordiamo che Papa è originario di Chicago e Latin ovviamente dell'America Latina, e sono proprio due figure che tradizionalmente non sono conciliabili. Invece, secondo Massimo Franco, visione poi condivisa anche da altri analisti, il Papa proprio riesce a, anzi, punta proprio non solo a rendere queste due dimensioni vicine, ma proprio a renderle, come dire, una nell'abbraccio dell'altra. Molto belle queste immagini che arrivano. Monito del Papa Rubio, lavorare per la pace, il titolo che ne fa Repubblica, per poi andare col pezzo di Maurizio Molinari che dice ricucire però non è facile. Due ore e mezza di incontri tra Rubio e vertici della Chiesa non allontanano tutte le nubi dei rapporti Stati Uniti-Vaticano, ma fanno affacciare un possibile reset. E poi si ricorda oggi l'incontro con Meloni che tra l'altro ieri ha incontrato l'altro ex alleato forte europeo, ovvero l'Ungheria, nella figura però di Peter Majer, il nuovo premier ungherese. Un incontro definito cordiale, Majer che in realtà ha assolutamente un profilo che può incontrare Meloni, perché ricordiamoci, Majer non è un esponente di sinistra, della sinistra ungherese, è comunque un esponente di destra, faceva parte dello stesso partito di Orban, Fidesz, da cui poi insomma si è allontanato in assoluta polemica e frattura. E quindi l'Italia e l'Ungheria ribadiscono gli ottimi rapporti e interessi reciproci. Però insomma, sappiamo benissimo Orban quanto fosse vicino a Trump, e sappiamo benissimo l'endorsement di Trump tramite proprio Vance e Rubio nei confronti di Orban, che qualcuno ha letto come il bacio della morte finale rispetto a un calo di consensi che Orban già stava registrando in modo abbondante e deciso. Siamo sul Messaggero, il Papa Rubio, avanti per la pace. Poi ritroviamo l'editoriale di Paolo Pombeni, il ruolo attivo della Chiesa. Ci sarebbe da chiedersi se Trump abbia spedito a Roma Marco Rubio ponendogli la famosa domanda che Stalin fece a chi lo invitava nel secondo dopoguerra a tenere conto del peso di Papa Pio XII. Ma quante divisioni ha il Vaticano? Si può supporre che, se non in questi termini, almeno nella sostanza, una questione simile sia stata nei pensieri del presidente americano, che si ostina a giudicare il Papa come una delle pedine che poco significative partecipano all'impresa del ridisegno degli equilibri internazionali. Non fosse che, dice Pombeni, la storia non è certo la materia preferita del tecun. Sarebbe da ricordargli l'importanza che ebbe l'aver inserito nella incipiente guerra fredda post 1945 un confronto ideale tra Occidente cristiano e Oriente bolscevico ateo. E poi possiamo dire di come è andata a finire. Il giornale ovviamente dedica una foto notizia, il commento: Leone benedice Rubio con l'ulivo della pace, ma poi ci accompagna nel taglio centrale direttamente a Pavia. Terremoto a Garrasco, Sempio l'assassino, Stasi chiede la revisione. Indagini chiuse, secondo la procura, Sempio ha ucciso Chiara con odio. Gli inquirenti dicono Marco Poggio ostile. Ieri è stato sentito come... non scusate, ieri, l'altro ieri, mercoledì, è stato sentito come testimone Marco Poggi, fratello di Chiara, nonché amico storico di Andrea Sempio, secondo gli inquirenti avrebbe tenuto un atteggiamento ostile. Secondo quanto riferito dall'avvocato della famiglia Poggi, in realtà Marco Poggi avrebbe risposto a tutte le domande, si è reso collaborativo, semplicemente avrebbe detto ai procuratori, agli inquirenti, che gli stavano facendo delle pressioni. Quindi questo è quanto sappiamo dell'una e dell'altra parte. La Nazione apre con la notizia: Garlasco, indagine chiuse, la procura è stato Sempio. E poi si torna anche sul caso Minetti, tra grazie e polemiche. I magistrati dicono niente irregolarità nell'adozione. In realtà questi sono i primi rilievi emersi dalla fase iniziale delle indagini e dalla verifica, e questo avrebbero detto, quindi non è ancora ufficiale, però dalle prime verifiche fatte non risulta niente di anomalo, nessuna irregolarità rispetto agli elementi che poi portati sul tavolo del Quirinale, passando per via Arenula al Ministero della Giustizia, hanno convinto il presidente Mattarella che ci fossero le condizioni per concedere la grazia a Nicole Minetti. La Stampa: Conti, Bruxelles apre all'Italia. Il commissario Dombrovskis dice: ho visto Giorgetti sull'uscita dalla procedura, decidiamo in autunno. L'ultima minaccia intanto del presidente americano a von der Leyen: azzerate dazi, dice Trump, entro il 4 luglio, oppure noi alzeremo i nostri. Il Foglio: la fragile tregua dopo la tempesta. Rubio va in udienza dal Papa, ha rinnovato l'impegno per coltivare buone relazioni bilaterali. Un po' pochino, dice Mazzuzzi, dopo gli strali di Trump. E poi restiamo sul Foglio, perché ci porta direttamente a Mosca. Il bullo che piange. Mosca dice alle ambasciate a Kiev di evacuare. Non è una minaccia, ma una richiesta di aiuto, scrive Nicole Flamini, che continua a parlare di una debolezza e di un'incertezza interna del regime russo. Nella avvicinarsi domani della cerimonia del 9 di maggio, giorno in cui viene festeggiata la vittoria contro il nazifascismo, la fine della seconda guerra mondiale. Il Fatto Quotidiano: caso Minetti, Cipriani ci chiede 250 milioni ma pagò per accuse di molestie, diffida del compagno al Fatto per tapparci la bocca. Questa è l'altra, diciamo così, filone del caso grazie a Minetti. Quindi Cipriani, compagno di Minetti, che ha fatto causa al Fatto Quotidiano. Sole 24 ore, borse, il Dow Jones tocca 50.000 punti. La prospettiva di negoziati USA-Iran spinge listini, che poi però cedono nel finale, proprio perché poi nel finale sono arrivate le notizie di scambio a fuoco nel Golfo. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, più rosa che mai, perché il giro in rosa che trova spazio nella pagina d'apertura. Giriamo, Vinegrad è favorito, vuole la tripla corona, e così si guarda all'avvio del Giro d'Italia, che ormai, come ci ha abituato, avvia la sua prima tappa da un paese straniero, e siamo in Bulgaria. Parte un giro imperdibile, scrive la Gazzetta dello Sport. L'abbiamo visto in primo piano oggi sui quotidiani, si parla delle tensioni Stati Uniti Iran, però non viene posto, cioè l'attenzione poi nelle pagine interne, ma non viene posto in evidenza l'altro fronte della guerra medio orientale che si è riaccesa il 28 febbraio, ovvero il fronte israelo-libanese. E sappiamo che settimana prossima Israele e Libano, intendendo il governo libanese, si incontreranno ancora a Washington per cercare di perfezionare l'accordo e di giungere anche su questo fronte a un cessate il fuoco. Tra l'altro ieri c'è stata una telefonata tra Trump e Netanyahu, dove sicuramente non è stato soltanto ufficializzato l'incontro con la delegazione libanese a Washington la settimana prossima, ma probabilmente, insomma, si è parlato anche dell'accordo presentato dagli Stati Uniti, della proposta in 14 punti per fine guerra degli Stati Uniti all'Iran. È evidente da delle dichiarazioni anche di Netanyahu in questi giorni, insomma, che da parte di Israele non c'è la volontà di chiudere la partita in questo momento, anche di congelarla con l'Iran. Intanto dal fronte fronte libanese arrivano altre notizie. Ancora una volta è stata colpita UNIFIL, un mezzo italiano della missione UNIFIL. Non ci sono feriti, il dito punta nei confronti di Hezbollah. E arriva un'altra notizia, anzi un'altra immagine, probabilmente l'avrete vista perché poi da ieri è rimbalzata un po' ovunque sui siti. Ancora un dileggio da parte dei militari dell'EDF nei confronti di in questo caso una statua di Maria, della Vergine Maria. Allora, facciamo il punto situazione di questo fronte della guerra con la nostra Alessandra Buzzetti, che raggiungiamo a Gerusalemme. Alessandra, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Vogliamo cominciare da questa ultima notizia, immagini veramente, non so come dire, fastidiose, urticanti, non si sa quanto ci sia di imbecillità o quanto ci sia di vera volontà nell'oltraggio sacrilego. C'è però da dire che in realtà l'esercito israeliano, in questo suo nuovo attacco, nuova campagna nel sud del Libano, sembra insomma abbia proprio l'obiettivo anche di colpire obiettivi sacri, che siano sciiti, che siano islamici o che siano cristiani.
3: Ma direi che non parlerei di un obiettivo appunto di colpire i siti religiosi, nel senso che l'obiettivo dell'esercito israeliano, come è stato detto più volte, è quello appunto di distruggere i villaggi che sono soprattutto in quest'area che è stata rioccupata, e le demolizioni sono appunto, come dire, stanno andando avanti. E bisogna in realtà dire che ci sono almeno 3 villaggi cristiani, abbiamo anche parlato col parroco proprio qualche giorno fa, che sono invece completamente in piedi e in qualche modo risparmiati. Quindi non direi che c'è questa volontà rispetto ai luoghi di culto, c'è appunto la volontà di distruggere tutti gli abitati, appunto per poi fare un'area, come viene chiamata in italiano, di sicurezza, la stessa, come dire, modalità che abbiamo visto nella striscia di Gaza. Quindi questo è abbastanza evidente. Su questo appunto ulteriore oltraggio alla Crociata della Madonna bisogna dire che quella foto è stata scattata nello stesso villaggio qualche settimana fa, dove abbiamo visto quell'altra scena inaccettabile di un soldato che prende a martellate un crocifisso. Quindi sono gli stessi giorni e il villaggio, scusate, di Dabelle, e quindi bisogna in questo caso anche dire che i due soldati, quello delle martellate, quello che l'ha filmato per poi appunto pubblicare sui social tutta questa inaccettabile scena, sono stati anche, come dire, messi agli arresti e quindi non potranno più far parte di unità di combattimento. È chiaro che questo genere di azioni, appunto, di, chiamiamole blasfeme, chiamiamolo di oltraggio, non sicuramente, come dire, non aiutano,
2: no.
3: Quello che Israele sta facendo, e mi viene anche da sottolineare, sono anche ben altre le questioni gravi che stiamo vedendo in quella parte sud del Libano. Ripeto, la distruzione sistematica, come anche hanno detto i vescovi libanesi, di tutta l'area di confine è un fatto ben più grave, perché vuol dire mettere le condizioni per cui non potranno proprio più tornare gli abitanti che sono stati sfollati. E l'altra cosa, anche ancora più grave, che ci hanno raccontato fonti dirette, invece sono stati anche episodi di saccheggio da parte dei soldati israeliani delle case libanesi, appunto, da cui i cui proprietari erano stati costretti a scappare. Quindi mi sembra che questi sono anche casi ben più gravi, anche dal punto di vista disciplinare morale.
2: Ma in questo caso sono stati presi provvedimenti simili? Cioè sono stati fermati, arrestati, sospesi ad libitum dall'attività militare?
3: Chiaramente sono episodi, mentre appunto queste foto immortalano davanti a tutto il mondo gli autori.
2: Quindi non si scappa, sono loro e hanno fatto questo, certo.
3: Sicuramente sono stati appunto segnalati, perché anche lì abbiamo visto appunto soldati che hanno fatto girare, come dire, si sono filmati mentre facevano queste cose, mentre si mettevano a cucinare nelle abitazioni, no, dei villaggi che sono stati sfollati. E sottolineiamo anche che non sono villaggi poveri, perché comunque appunto sono sempre stati, come dire, villaggi in cui i proprietari, anche appunto i maroniti cristiani, non sono, come dire, hanno anche abitazioni molto belle. Quindi diciamo è una realtà diversa, e mi sembra ancora più grave comunque la questione della distruzione sistematica, piuttosto che appunto di questi episodi da contare.

0: come abbiamo visto il villaggio di Yarun bombardato in quel modo, di cui probabilmente gli Hezbollah usano chiaramente le strutture civili, i monasteri, le scuole, come abbiamo visto fare a Hamas la Gaza per far questo, ma questo non giustifica una distruzione così totale.
1: E tra l'altro però questo rientra in quello che Israele aveva annunciato, no? A livello di strategia, quando più volte è stato ribadito che il modello per il Libano del Sud è Gaza.
0: Certo, il ministro della difesa israeliano Katz continua a ripeterlo. Faremo di appunto del sud del Libano come abbiamo fatto a Gaza, se perché c'è sempre questo se Hezbollah non si disarmerà, sì, quindi davvero è lo stesso punto che abbiamo visto in questi ormai quasi 3 anni di guerra all'interno della Striscia di Gaza.
1: Invece rispetto a questa notizia che si riapriranno nuovo tavolo delle trattative ancora una volta ospitato da Washington settimana prossima, si sa qualcosa in più, Alessandra?
0: È chiaro che vediamo appunto il presidente, in particolare libanese, che comunque ha aperto, ha accettato questo inizio, diciamo, di percorso verso negoziati diretti che non sono, come sappiamo, ancora di fatto iniziati. È proprio un tentativo di riuscire a ridare equilibrio al paese. Quindi è chiaro che il presidente libanese, come anche tanti, la maggioranza dei libanesi, stanno subendo comunque anche il fuoco di Hezbollah, che è completamente contrario a questi negoziati. Quindi è evidente che il presidente libanese è in una posizione anche di grande debolezza da un certo punto di vista e che ha bisogno anche del supporto di fatto degli Stati Uniti, perché la questione anche del disarmo di Hezbollah, che ricordiamo è di fatto un vero e proprio esercito, quindi molto più attrezzato, molto più addestrato delle truppe regolari dell'esercito libanese, quindi questa questione appunto di disarmarli è davvero molto complicata, anche perché sappiamo che Hezbollah di fatto è un partito che siede a tutti gli effetti nel Parlamento libanese. Quindi si guarda verso Washington, saranno probabilmente ancora i rispettivi ambasciatori israeliano e libanese presso la Casa Bianca a partecipare a questo, appunto, a questi negoziati. Rimane anche l'altro grande tema, perché l'Iran, nelle sue condizioni appunto per un accordo, semmai si riuscirà ad avere per la fine, diciamo, di questa guerra, appunto vuole sempre legare la trattativa degli Stati Uniti con quella del Libano, cosa che invece i libanesi sono i primi a voler in qualche modo staccare. Il presidente libanese Aoun ha detto più volte appunto ha condannato, no, questa influenza continua dell'Iran nel Libano, quindi nel supporto anche finanziario, come ben sappiamo, delle milizie di Hezbollah.
1: Sì, tra l'altro ricordo che il Libano, anche il governo libanese, anche ha fatto un foglio di via all'ambasciatore iraniano presente nel territorio, e invece l'ambasciatore, se non sbaglio, è ancora lì, non so se ha fatto i bagagli nelle ultime ore, ma è ovvio che sia una risposta di provocazione, no?
0: Certo, certo, perché appunto sappiamo benissimo che questo appunto non è segreto di Pulcinella, che comunque chiaramente l'Iran in tutti questi anni ha supportato in ogni modo gli Hezbollah, ed è anche appunto un punto di presenza e di potere che è chiaro che destabilizza e indebolisce lo Stato libanese. Quindi anche lì è una situazione molto molto complicata e molto difficile da gestire poi sul terreno, perché nell'anno di cessate il fuoco dal 2024, prima appunto che poi Hezbollah ritirasse i primi razzi contro Israele, quando è partito l'attacco congiunto israelo-americano contro l'Iran, ci doveva essere appunto questo percorso di disarmo, ma appunto abbiamo visto che questo non è avvenuto, e ripeto, è ancora più complicata la situazione libana che non anche quella di Gaza con il disarmo di Hamas.
1: Alessandra, noi sappiamo benissimo che Netanyahu è recalcitrante rispetto anche a un'intesa, una tregua di lungo periodo tra Stati Uniti e Iran, che in qualche modo possa anche, diciamo così, bloccare, fermare, sospendere parte o interamente l'operazione israeliana. Ma gli israeliani cosa pensano? Cioè, pensano che a questo punto si dovrebbe andare fino in fondo, invece ritengono che la tregua in questo momento, visto che l'Iran da un punto di vista interno è stato sicuramente sicuramente indebolito, no? Militarmente, anche se non totalmente. Cosa pensano gli israeliani? Sarebbero favorevoli ad una tregua di lungo periodo, addirittura proprio ad una fine del

0: È chiaro che quello che abbiamo visto di un supporto praticamente quasi di tutta gli israeliani, gli ebrei israeliani all'inizio di questo attacco congiunto, dopo questi più di 45 giorni di scontri diretti, e visto i risultati, e visto quello che potrebbe essere l'accordo di Trump con l'Iran, quindi arriveremmo se ad un accordo con l'Iran che di fatto ricalca quello che già aveva ottenuto il presidente Obama senza usare missili appunto e droni. Quindi in questo momento è anche abbastanza divisa l'opinione pubblica, perché dal punto di vista Netanyahu comunque alla fine è una mezza sconfitta, perché da quanto risulta, abbiamo visto oggi pubblicato anche un rapporto della CIA, di fatto sì. L'Iran mantiene il 70% della sua capacità militare. La questione dell'accordo sull'uranio arricchito potrebbe essere appunto semplicemente, come dire, una riproposizione di quello di Obama, che ricordiamo, a cui Netanyahu è sempre stato contrarissimo, e infatti, come dire, questa guerra lo dimostra. Quindi ecco, anche l'opinione pubblica israeliana inizia a farsi una serie di domande che poi vedremo quale esito avranno nelle elezioni politiche che dovrebbero essere appunto a fine ottobre. Quindi in questo momento c'è anche oggettivamente una grande stanchezza, perché comunque un paese che è in guerra da 3 anni, è un paese in cui continuano a morire anche giovani soldati comunque sul fronte con il Libano, e quindi sì, alcune domande sono all'ordine del giorno. E dall'altro lato rimane comunque sempre il tema, come dire collante degli israeliani, che è quello che comunque vogliono la sicurezza sui propri confini. Però evidentemente questa guerra non è andata come all'inizio tanti italiani speravano.
1: Grazie Alessandra Buzzetti, buona giornata, buon lavoro. Lasciamo la nostra Alessandra Buzzetti a Gerusalemme e tra pochissimo torniamo in Italia tra Vaticano e Palazzo Chigi.
2: Disco in blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Una donna non può di Francesca Michelin.

0: incontro oggi a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Rubio e la presidente del Consiglio Meloni. Ovviamente torniamo al Vaticano, dove ieri è stato Rubio per 2 ore e mezzo, di cui un incontro di 45 minuti con Papa Leone. Al termine dell'incontro, da parte della Santa Sede si è detto che sono state rinnovate buone relazioni che devono essere coltivate, si deve lavorare instancabilmente per la pace. Da parte della delegazione statunitense invece si parla di rapporti solidi e impegni comuni per la pace. Ora, sul filo del linguaggio diplomatico non sono proprio le stesse posizioni espresse, perché per gli Stati Uniti i rapporti sono solidi, bon, punto, stop. Per la Santa Sede sono state rinnovate buone relazioni, e quindi vuol dire che qualcosa nel mezzo era successo. Buongiorno e bentrovata Francesco Bonini, rettore dell'Università LUMSA, esperto anche di diplomazia vaticana. Buongiorno rettore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Allora, sono troppo critica nel dire che il linguaggio diplomatico non è proprio la stessa dichiarazione, le sfumature sono anche sostanza?
1: Sì, assolutamente, anche perché la nota vaticana è stata limata abbastanza a lungo. Certamente, diciamo così, è stato un momento significativo, ma non risolutivo, anche perché è difficile poi essere risolutivi in questo quadro, certo, legato anche alle posizioni intermittenti del capo dell'amministrazione, perché Rubio naturalmente è forse il numero 3. Ma il capo dell'amministrazione è Trump, e le posizioni di Trump sono sempre imprevedibili e difficilmente valutabili. Comunque è un fatto positivo, certamente in un processo complicato.
0: Tra l'altro, nella notte nostra Trump ha ribadito, mandato Rubio in Vaticano per spiegare al Papa che l'Iran non può avere il nucleare, quindi l'idea di Trump ferma è quella.
1: Sì, il suo mantra, l'idea di ricucire, eccetera, ma è difficile ricucire, diciamo così, il processo verbale, cioè l'esuberanza verbale del Presidente degli Stati Uniti. L'importante è che ci siano dei rapporti strutturali e strutturati, dopodiché certamente ci sono tanti dossier nei quali l'imprevedibilità o, diciamo così, i disegni del Presidente degli Stati Uniti sono certamente diversi da quelli non solo della Santa Sede, ma anche di tante altre realtà internazionali. È un momento molto confuso in cui credo che l'atteggiamento che Papa Leone e poi la diplomazia vaticana ha avuto fin dall'inizio, cioè quello un atteggiamento freddo, un atteggiamento che non raccoglie la disputa mediatica, sia l'atteggiamento giusto, cioè tenere le posizioni, nel senso di lavorare e indicare il lavoro concreto e multitasking, sì, multipolare per la pace, come la strada maestra per il bene poi concreto di tutti noi. Cioè ieri noi abbiamo l'università esattamente a
0: vicini
1: fianco,
0: di casa,
1: era tutto blindato, sembrava la visione di Piazza San Pietro e di Via della Conciliazione era quella della pandemia, e infatti c'erano frotte di turisti che cercavano di entrare in Basilica, ma la Basilica e tutta Via della Conciliazione era sigillata proprio per l'arrivo di Rubio. Quindi ovviamente c'è questa situazione complessa, e questo si vede poi anche, diciamo così, risalta anche
0: in modo plastico,
1: plastico e concreto.
0: Perché la vera novità non è tanto che ci siano contrasti tra Santa Sede e Washington, nella storia ci sono stati, no? Soprattutto nel secondo dopoguerra, lo sappiamo benissimo, ci sono stati momenti di tensione, però non si è mai arrivati a queste a queste dichiarazioni, a questi commenti. È proprio l'aspetto del come più della sostanza in sé, no? Perché ricordiamo anche rispetto alla guerra in Iraq sono stati un periodo di fortissime tensioni tra Washington e il Vaticano.
1: Sì. Sì, è la modalità comunicativa di Trump e anche il tentativo che emerge tra le righe di creare, accentuare delle divisioni all'interno della Chiesa Cattolica che proprio il pontificato di Leone XIV sta evidentemente superando, se mai fossero state così evidenti, soprattutto nella Chiesa americana. Quindi appunto ci sono tutti questi dossier che poi interessano da vicino anche gli Stati Uniti, non soltanto quello del Medio Oriente, ma anche quello di Cuba, quello dell'America Latina, degli emigranti. Insomma, ci sono tanti dossier sui quali le posizioni all'interno della Chiesa Cattolica, proprio grazie a questa politica di comunicazione spregiudicatissima di Trump, si vanno avvicinando, cioè c'è una forte e nuova unità nella Chiesa Cattolica degli Stati Uniti, e questo grazie anche al pontificato di Leone XIV, e nonostante appunto il tentativo maldestro di Trump di invece accentuare certe divisioni che si erano nel tempo manifestate.
0: Tra l'altro oggi ricorre proprio il primo anno di pontificato di Leone XIV. Tre commenti che questa mattina ritornano di più negli editoriali anche dei quotidiani guardando a questo anno di pontificato e soprattutto alle ultime settimane. Si parla della linea della tranquillità e della fermezza, questo viene proprio anche specificato in un pezzo questa mattina di Massimo Franco sul Corriere. La trovano d'accordo questi due aggettivi, epiteti per definire questo primo anno di pontificato di Leone?
1: Sì, io aggiungerei anche serenità, perché appunto la serenità è una tranquillità che viene dal profondo, e poi anche il realismo e la chiarezza, perché appunto fin dall'inizio il mandato di Leone XIV era proprio quello dell'unità, prima di tutto all'interno della Chiesa, e le prime frasi del nuovo pontificato, la pace sia con tutti voi, sono le parole che Gesù ha rivolto prima di tutto ai discepoli e poi all'universo mondo, e quindi questa Chiesa unita che diventa segno di unità e di bene per tutto il mondo. Ecco, questo è, credo, con molto realismo, la linea che sta portando avanti Papa Leone XIV, e credo che questo sia veramente un bene in un mondo che c'era una parola usata da un sociologo francese qualche anno fa, déboussolé, sbussolato, sì, che sembra di aver perso la bussola. Invece la bussola è proprio questa serenità, questa chiarezza di principi, perché ci sono poche cose fondamentali, e c'è poi anche l'appello esigente alla testimonianza. Tutto sommato, essere oggi a Pompei è una vicenda molto particolare, molto in qualche modo anche incredibile. Questa immagine della Vergine che poi diventa un punto di riferimento mondiale, non si sa ben come, ecco. Pompei è stata poi c'è la nuova Pompei che nasce vicino alle rovine dell'antica Pompei, cioè Pompei è veramente un mondo anche di simboli. Aver scelto come meta del primo anno proprio Pompei dice di questo mondo nuovo che cresce, che può crescere, può diventare un punto di riferimento, purché questo punto di riferimento sia solido, e quindi pace a tutti voi, unità della Chiesa, unità della Chiesa per un mondo più unito e per un mondo che performi per il bene di tutti, perché in realtà da queste guerre ci perdiamo tutti.
0: Prima di tutto perdiamo
1: il nostro potere d'acquisto, perché il nostro potere d'acquisto è prima avuto delle grosse sberle dalla guerra in Ucraina, adesso ha delle ulteriori sberle da queste guerre, cioè queste guerre incidono molto pesantemente anche concretamente sulla nostra vita quotidiana.
0: Sì, questo credo che queste ultime sue parole credo che le capiscano e le registrino proprio direttamente tutti i nostri ascoltatori, nel senso proprio tutti quelli che in questo momento vivono in Italia, in Europa, in qualsiasi angolo del mondo, sanno benissimo quanto sta pesando, anzi le implicazioni veramente drammatiche, soprattutto per i paesi più poveri, no? Perché noi paghiamo di più, ma non siamo ancora a tagliare le produzioni e consumi, invece vediamo sia i paesi dell'Asia, non necessariamente poi più poveri, anche l'India, sia i paesi africani che stanno veramente subendo in modo ancora più importante lo straripi di Hormuz.
1: Si fanno proprio sulle guerre, disgustosa.
0: Sì, assolutamente, mi associo al disgustoso. E invece, Rettore Bonini, cosa si attende dall'incontro oggi a Palazzo Chigi, Rubio, Meloni? Anche qua si tratta di ricucire, nel senso che è un incontro che arriva dopo, qualcuno l'ha definito il divorzio in termini amicali, tra il presidente Trump, che ha rivolto delle offese molto molto pesanti nei confronti di Meloni, dicendo chiaramente che non c'è più amicizia, Meloni è cambiata, lo ha deluso, insomma tutto quello che sappiamo e abbiamo raccontato.
1: Sì, credo che Meloni abbia subito lo stesso trattamento della gran parte dei leader europei, direi Favo Orban, che non a caso è stato cacciato dai suoi stessi elettori. Quindi,
0: esatto.
1: Quindi diciamo così, anche in questo caso credo che si debba ragionare sul duplice registro, cioè sul fatto che gli Stati Uniti non possono permettersi di non avere un rapporto con i paesi europei e quindi anche in concreto anche con l'Italia, e che nello stesso tempo appunto questa politica, perché non sono intemperanze verbali, è una politica quella che Trump porta avanti di offese personali e collettive a tutti quanti gli interlocutori, ecco che questo ormai viene in qualche modo scontato dal quadro internazionale, e questo credo che poi debba anche comportare da parte dei leader europei e in concreto anche della nostra leadership italiana, deve comportare il fatto di non potere contare sulla amicizia personale, perché appunto l'amicizia personale, essendo fondata sugli umori personali, lascia con tutto il rispetto il tempo che trova. Per cui anche la nostra leadership si deve soffermare sugli aspetti strutturali, e credo che appunto il dialogo con il segretario di Stato americano sia proprio sugli aspetti strutturali. Questo però significa che appunto ci deve essere una iniziativa più strutturale, e che le leadership europee, che sono molto divise anche dal punto di vista dell'appartenenza politica, perché ce ne sono un po' di tutti i colori, devono concentrarsi sugli interessi comuni. Questo processo è un processo difficile, ma proprio le intemperanze di Trump, che ha attaccato selvaggiamente anche il cancelliere Merz, che era stato presentato proprio come l'interlocutore privilegiato degli Stati Uniti anche per la sua storia personale e professionale, ecco, quindi si devono concentrare sulla capacità dell'Europa di essere appunto un vero interlocutore, e finora diciamo così gli assaggi sono stati molto molto complessi, e l'esperienza è una nuova esperienza, quella dell'Europa come attrice globale. Per esempio questi ultimissimi negoziati sui dazi, ecco, danno il segno che qualcosa nella coscienza, nell'autocoscienza europea sta migliorando, e quindi appunto le lezioni di questi due anni pericolosissimi, vissuti pericolosamente sull'otto volante, sul Tagadà, sulle giostre, sulle montagne russe, eccetera, stanno cominciando ad insegnare alla leadership dei diversi stati e dell'Unione Europea che devono cominciare a pensarsi appunto come un soggetto negoziale complessivo. Però naturalmente qui significa imparare in breve tempo una lezione che si era trascurata per decenni.
0: Sì, su questo non ci sono dubbi. Quindi io non so se Trump avrà mai il Nobel per la pace, ho un po' di dubbi, ma restano. Però forse seguendo ovviamente quella che è una provocazione, forse a Trump alla fine del mandato dovremmo dare il premio Carlo Magno, come dice qualcuno, quello che ad Aquisgrana, esatto, viene dato, no? A quei personaggi, sì, che hanno contribuito allo sviluppo del progetto europeo. Quindi metterlo accanto a nomi come Giscard d'Estaing, Helmut Kohl, il nostro presidente Ciampi, non lo so, alla fine forse quel, sì, premio lì.
1: Questo potrebbe essere un'interessante provocazione, ma non sappiamo ancora di qui al termine del mandato, saranno poco più di 2 anni, cosa succederà, perché veramente diciamo così, fare previsioni a più di brevissimo termine in questo momento è francamente molto molto attardato.
0: Grazie sempre rettore, buona giornata Francesco Bonini.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Francesco Bonini è rettore dell'Università LUMSA. E torniamo a puntare l'attenzione sul Golfo. Allora, gli Stati Uniti, dietro anche reiterate minacce di Trump, attendono, pare a stretto giro, che l'Iran risponda sulla bozza, il documento di 14 punti per la fine della guerra presentati da Washington. E figura anche la riapertura, si parla di riapertura graduale. Bisogna capire se poi l'Iran potrà almeno per tutto periodo avere una sorta di ristoro economico. Tutto questo non lo sappiamo, però resta la questione, sappiamo quanto è importante da tutte le implicazioni della riapertura dello stretto di Hormuz. Bene, e finora non so voi, ma da ignorante io pensavo, nel momento in cui finalmente troveranno un accordo, cesseranno dunque le ostilità, Hormuz sarà già più sicura. Certo, poi bisogna procedere allo sminamento, però l'ideale sarebbe che Iran e Stati Uniti, che sono loro che hanno reso Hormuz, diciamo così, molto pericoloso, procedano allo sminamento, quindi a restituire lo stretto navigabile e sicuro. Beh, pare che da un punto di vista però del diritto non sia proprio così. Buongiorno e bentornata all'ammiraglio Fabio Caffi, ufficiale della Marina Militare in congedo, esperto di diritto marittimo, editorialista. Buongiorno ammiraglio.
2: Buongiorno a lei, salve.
0: Allora, io stavo leggendo una sua analisi su Formiche e, se ho capito bene, in realtà Stati Uniti e Iran, poi vedremo quello che faranno, ma di per sé non potrebbero unilateralmente concordare la riapertura di Hormuz, giusto? E anche un accordo per tornare a rendere sicuro e navigabile Hormuz, in realtà almeno dovrebbe prevedere una sorta di accordo, di intesa, almeno dei paesi che su Hormuz si affacciano.
2: Certo, in teoria,
0: certo.
2: Però sottolineo la teoria.
0: Dati i personaggi con cui abbiamo a che fare, è teoria, giusto.
2: In termini di realpolitik tutto cambia, no?
0: Certo.
2: Allora, a noi ci hanno insegnato i testi accademici che lo stretto di Hormuz è uno stretto internazionale, quindi c'è la libertà di navigazione garantita al massimo. Quindi, come si dice, lo stretto di Hormuz è un bene comune, appartiene a tutti, perché appunto la libertà di navigazione è tale. Ora leggiamo che Stati Uniti e Iran si potrebbero mettere d'accordo, c'è una fonte, Axios, che riporta i 14 punti, molto generica sui termini dell'apertura, in un mese si adotterebbero misure graduali e se queste misure andassero a buon fine, gli Stati Uniti potrebbero riattivare il blocco. Allora, tutto bene naturalmente, speriamo che il Hormuz venga riaperto, però quello che a me pare è che non possa essere una faccenda bilaterale di Iran e Stati Uniti, anche perché in assenza delle Nazioni Unite tale è, cioè un accordo tra due paesi. E io credo che le Nazioni Unite dovrebbero essere coinvolte, perché qui si tratta di un regime internazionale che interessa tutta la comunità degli stati, che ha diritto a passare. Allora, il mio timore è che in assenza di un'intesa regionale questo accordo tra Stati Uniti e Iran da un lato risulti fragile, dall'altro rappresenti una rottura nei confronti dei principi del diritto internazionale.
0: Quindi si crea un precedente, si creerebbe un precedente.
2: Sì, lo dicono in molti, si creerebbe un precedente per cui negli altri stretti, Bab el Mandeb, Gibilterra, poi Gibilterra sta bene, diciamo, sì, Bab el Mandeb sì. Lo stretto di Malacca, lo stretto di Taiwan Formosa, lì potrebbe succedere di tutto. E quindi si creerebbe un precedente per cui unilateralmente i paesi interessati oppure altri attori potrebbero interrompere la libertà di navigazione. Quindi io non sono nessuno, però penso che bisognerebbe riaffermare i principi del diritto internazionale relativi appunto alle regole applicabili negli stretti di questo tipo, perché non dimentichiamo che il Golfo Persico è un mare semichiuso si apre agli altri oceani attraverso Hormuz, non ha altri collegamenti, tant'è che stanno pensando l'Arabia Saudita di fare un canale alternativo che passi pare 800 chilometri di deserto.
0: Sì, tipo modello Suez, però è molto più complicato, certo oggi abbiamo delle strumentazioni molto più performanti.
2: Quindi quello che la mia modesta analisi porta a questo, cioè ci vorrebbe un consenso su questa intesa americana.
0: Quindi l'ideale sarebbe che tutto avvenisse nel coordinamento, quindi nel sottolegida dell'ONU, delle Nazioni Unite, quello sarebbe quello che proprio ci blinderebbe. Se invece questo non fosse in qualche modo possibile o nelle intenzioni dei partner, quantomeno coinvolgere tutti i paesi dell'area, tutti quelli che lì si trovano geograficamente.
2: Sì, e poi in fondo penso che ci vorrebbe poco, cioè sulla base dell'intesa tra Stati Uniti e Iran ci potrebbe essere un framework regionale in cui tutti gli stati riaffermano quelli che sono i principi della navigazione ad Hormuz, ne riaffermano l'importanza geostrategica per il commercio mondiale e soprattutto indichino quello che è il ruolo dell'Oman, perché mi parlo di detto anche un'altra volta, ma non siamo collegati, l'Oman è silente, nonostante sia coinvolto da molti punti di vista. Cioè l'Oman è il responsabile della sicurezza della navigazione nel suo versante, dove passano le rotte in entrata e in uscita. Poi il miramento delle acque territoriali dell'Oman, che pare sia avvenuto, è completamente illegale, e quindi l'Iran e l'Oman doveva protestare. E terzo, sminare queste acque territoriali richiede il consenso dell'Oman, cioè non può essere un'attività unilaterale fatta da una coalizione dagli Stati Uniti. Questo ci hanno insegnato i maestri del diritto internazionale e la Corte di Giustizia. Poi può succedere quello che
0: siamo abituati anche prima, non è che il diritto internazionale fosse, però diciamo che da un'annetta a questa parte di cose ne abbiamo viste notevoli, per cui non ci stupiremo. Però per capire, noi sappiamo addirittura sta arrivando nell'area la Portieri francese, la mitica Charles de Gaulle, perché in qualche modo dovrebbe essere anche, definiamola così, la piattaforma di coordinamento di un'opera di sicurezza, sminamento e mantenimento tutto quello che è. Ma i paesi come anche l'Italia, perché anche noi ci siamo attrezzati, perché quando si parla di sminare il mare abbiamo tutto un certo know-how e anche degli strumenti estremamente efficaci. Ecco, noi, se decidessero, come dice lei, unilateralmente Stati Uniti e Iran, ma ci chiedessero l'aiuto, lo possiamo fare senza che questo appunto arrivasse questa situazione nel contesto più allargato dell'ONU o di un accordo più ampio tra paesi? Cioè ci mettiamo in difficoltà anche noi rispetto al diritto internazionale oppure no?
2: Guardi, intanto la coalizione dei volenterosi capeggiata da Francia e Gran Bretagna pare che abbia 50 aderenti.
0: Sì, quindi pochini non siamo.
2: Un consenso mondiale si sta formando, a prescindere dalle Nazioni Unite. Anche gli stati del Golfo sicuramente appoggerebbero questa operazione.
0: Sì, sì, sì.
2: Se l'Italia interverrà, se non deciderà il Parlamento. Questo
0: certo,
2: l'ha detto il ministro Crosetto, lo dicono tutti, lo dice la Presidente del Consiglio. E credo che in questo contesto di dibattito parlamentare bisognerebbe accertarsi che ci siano anche le condizioni minime, cioè l'assenso dell'Oman, ecco.
0: Sì.
2: Prima di andare a svolgere attività nelle acque territoriali di quel paese bisogna essere sicuri degli aspetti diplomatici, tutti gli aspetti diplomatici. Poi anche in assenza delle Nazioni Unite, ripeto, se c'è un consenso generale si può fare. D'altronde fino a qualche anno fa c'era una missione a guida francese nello stretto di Hormuz.
0: Sì, è vero.
2: Si ricorda che era una missione così fatta da volenterosi, in sostanza.
0: Vedremo e torneremo a chiedere lumi all'ammiraglio Fabio Caffio. Grazie per questa mattina.
2: Grazie, ammiraglio. A lei, grazie, arrivederci.
0: Buona giornata. Fabio Caffio, ufficiale della Marina Militare in congedo, esperto di diritto marittimo, editorialista. Vi segnala veramente il suo ultimo pezzo su Formiche, tutto da leggere. Allora, per quanto ci riguarda, ci fermiamo qua perché stanno per arrivare le news delle 8 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e un aggiornamento in particolare che ci porta proprio sul fronte russo-ucraino. L'abbiamo detto da questa mattina. Anzi, dalla mezzanotte è scattata la tregua unilaterale proclamata dalla Russia oggi e domani in vista delle celebrazioni del giorno della vittoria, 9 maggio, data che sul calendario russo è segnato in rosso perché è la data della vittoria e della fine della seconda guerra mondiale. La Russia non si era adeguata al cessate il fuoco che unilateralmente aveva proclamato per il 6 e 7 maggio l'Ucraina, e l'Ucraina già aveva detto: visto che la Russia non ha rispettato il nostro cessate il fuoco, anzi ha attaccato in modo feroce, noi faremo lo stesso. Ed è quello che ci riportano le notizie in questo momento, perché nella notte la Russia ha registrato droni ucraini nel suo territorio, ma ha immediatamente risposto, e la Russia ha lanciato centinaia d'attacchi contro l'Ucraina. Quindi di fatto di tregua non si parla sicuramente. A tra poco.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
4: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittàworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
7: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: In Blu 2000 News.
0: Nella notte la Russia ha lanciato centinaia di attacchi contro l'Ucraina. La denuncia arriva direttamente dal presidente ucraino Zelensky, che dice la Russia ha continuato a colpire posizioni ucraine. Alle 7 di questa mattina si registravano più di 140 attacchi su postazioni al fronte, 850 attacchi con droni di vario tipo in più aree del territorio. Ricordiamo che la Russia dalla mezzanotte aveva fatto scattare la tregua unilaterale 8-9 maggio in previsione proprio domani delle celebrazioni per il giorno della vittoria che ha segnato la fine della seconda guerra mondiale. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, questa è la rassicurazione arrivata da Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato la tregua con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma il comando statunitense ha spiegato di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver dunque risposto con raid di autodifesa. Il presidente americano torna poi a minacciare Teheran: colpiremo con molta più forza se Teheran non firma l'accordo in fretta. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno. Se si vuole continuare nel dialogo bisogna lavorare instancabilmente per la pace. Questo è il messaggio della Santa Sede sull'incontro tra Leone e Rubio, durato 45 minuti, avvenuto ieri. Oggi il segretario di Stato americano vede la Presidente del Consiglio Meloni, mentre Papa Leone sarà a Napoli, a Pompei, per il primo anniversario del suo pontificato. È entrata in vigore, dunque, l'abbiamo detto formalmente, così dice il Cremlino, è arrivata appena adesso un'agenzia, la tregua annunciata dalla Russia, però abbiamo sentito poco fa le parole di Zelensky, quindi attendiamo che arrivino dei chiarimenti in merito. Intanto noi rientriamo in Italia, andiamo direttamente a Pavia, dove la procura ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco, accusando Andrea Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla nave da crociera Ocean Wide. Sono 3 decessi e 8 i casi. Sabato, domani, la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove anche l'Unione Europea, che ha attivato il meccanismo di protezione civile e fissando anche le norme per la quarantena. Dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il commercio statunitense. Intanto l'Unione Europea ha rinviato l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe. È immediatamente arrivata la minaccia di Trump: avete tempo fino al 4 luglio, poi, dice il presidente americano, schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. E questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000.

0: here. E dopo le news delle 9 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e ritroviamo con piacere il generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, presidente della Fondazione X Intelligence Culture and Strategic Analysis. Buongiorno generale, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E ho chiesto al generale di essere con noi perché mercoledì scorso alla Camera dei Deputati, avete presentato proprio come ICSA il volume edito da Rubettino Quale difesa per l'Europa. Ora noi sappiamo che di difesa europea si parla dal febbraio 2022, dopo l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, e ancora di più da un anno a questa parte, quando ci siamo resi conto che il mondo è ancora più stabile e che non sappiamo fino a che punto possiamo fare affidamento su quello che consideravamo l'alleato per eccellenza, ovvero gli Stati Uniti, che sono ovviamente il paese guida più importante della NATO. E quindi tante le proposte che sono avanzate, sappiamo che da parte dell'Unione Europea intanto sono state messe in campo dei programmi anche a livello fiscale per permettere, garantire, agevolare i paesi singolarmente in un percorso di riarmo, e sappiamo la grande svolta della Germania, però in concreto non si parla di difesa europea, manca proprio, come dire, una sorta di vademecum, cioè da che parte si inizia? Noi sappiamo che l'Europa ci aveva provato all'inizio della sua storia, del progetto dell'Unione Europea, a essere non solo una potenza economica ma anche una potenza di potenza, no? la famosa CED, e poi invece lì si fermò un po' tutto. Da che parte si comincia per veramente dare concretezza e non aprire solo dibattiti per la difesa dell'Europa?
1: È proprio quello che abbiamo cercato di fare, anzi abbiamo fatto nella nostra visione, naturalmente, che può essere condivisa o meno, però insomma abbiamo messo tutta la nostra esperienza ormai pluridecennale, sia sul campo sia anche dal punto di vista dottrinario, e quindi abbiamo creato in pratica una visione complessiva sia del disegno finale, quindi di che cosa dovrà essere questa difesa europea, e sia soprattutto del percorso da fare, dei passi da compiere per arrivarci. Quindi speriamo che insomma non è sicuramente una formula vincente, può esserlo come può non esserlo, però sicuramente il risultato minimo che ci attendiamo è che si avvii una riflessione in questi termini, una riflessione collettiva in questi termini, in modo che finalmente dalle formulazioni molto generiche che hanno contraddistinto il dibattito non solo negli ultimi 2 anni, come giustamente lo dicevo, ma è tanto tempo che si parla di questo, ora le sollecitazioni sono molto più forti, certamente le bicchiarie statunitensi hanno fornito un'accelerazione, speriamo che sia la volta buona.
0: Ma il, come dire, il primo passo deve essere di tipo politico o di tipo militare? Quindi mi riferisco proprio al mettere insieme gli armamenti, perché viene spesso detto, no? Se i paesi europei mettessero a bilancio, razionalizzassero e rendessero comuni gli investimenti sulla difesa, in realtà si potrebbe anche risparmiare, perché oggi abbiamo i famosi 10 diversi tipi di carro armato, no? 14 aerei, adesso non lo so, sto tirando ovviamente cifre a caso, ma da dove si deve cominciare? Qual è proprio il primo passo?
1: Guardi, il tema evidentemente servirebbe molto tempo, però cominciamo proprio dai primi passi. Allora, il primo passo ineludibile, forse il più ostico, è quello di cementare una volontà comune di alcuni paesi, non tutti certamente, perché si partirebbe con i piedi sbagliati, per procedere in questa direzione della difesa europea. Naturalmente noi nel nostro testo facciamo il caso di Italia, Francia e Germania, che da soli rappresentano il 50% del PIL e di tutti gli altri parametri dell'Europa, quindi basterebbero questi tre. Se si affrancassero, purtroppo anche questo è il grosso problema, dell'uditorio interno ai rispettivi paesi o delle loro debolezze, o assumessero diciamo la veste dello statista e non del governante nella migliore ipotesi, allora forse potremmo dirci confidenti che il processo prenda avvio. Dopodiché, ecco, sempre se questi volenterosi dovessero dare concretezza alla loro idea comune di edificare una struttura nuova, c'è uno strumento che già i trattati forniscono ed è quello, o la chiave del successo possibile, e cioè la cooperazione rafforzata permanente. È uno strumento che è già previsto, che ha i seguenti vantaggi non da poco: non prevede l'unanimità dei consensi.
0: Oh, che bellezza!
1: Orban non avrebbe alcuna possibilità. Orban o chi per lui?
0: Sì, certo, certo, l'esempio più plastico.
1: Quindi maggioranza qualificata, certo sono maggioranze robuste, ma ugualmente danno confidenza. Non esclude, diciamo, la partecipazione di altri paesi extraeuropei. Anche questa è una buona notizia, perché evidentemente per esempio la Gran Bretagna sta dando segnali molto forti di voler rimanere nella partita, e la si potrebbe certamente coinvolgere, come coinvolgere tanti altri paesi.
0: Come la Norvegia, per esempio, anche, no?
1: Certo, chiunque condivide i nostri valori e l'idea potrebbe entrare. Può un paese entrare in qualsiasi momento, quindi prendere il treno al volo quando passa, oppure ci si può liberare, oppure qualche paese che è più convinto può abbandonare. Ecco, quindi tutto questo ipotizza veramente una formula che non può che essere questa, se si vuole veramente cominciare. E questi sono i primi due passi più difficoltosi. Poi c'è tutto il resto. Secondo noi la cosa immediatamente successiva è quella della nomina di un altro rappresentante per la difesa, cioè che la difesa venga scorporata dalla maglia di forza in cui è incapsulata adesso, che è degli esseri, quindi si vede come ancillare degli esseri. No, deve avere un suo, certo, una sua dignità e un suo naturalmente responsabile, che sarebbe una sorta di virgolette ministro della difesa europeo. A lui dovrebbero far capo gli organismi già comunitari che operano, come gli stati maggiori, il comitato militare, e qui parte il vero primo punto pratico, ossia il disegno di una dottrina nuova sull'uso della forza militare. Ecco, un'attività di pensiero in cui la dottrina di oggi, che ormai è obsoleta, venga sostituita da una dottrina nuova in cui contribuiscono nuovi domini come lo spazio cibernetico, le cose che abbiamo visto e continuano a denunciare e così via. E quindi solo da questo poi parte la spesa, gli sistemi e tutto quello che lei accennava, insomma. C'è dell'altro naturalmente nello studio, si è incuriosito, lo può trovare certamente.
0: Sì, ma poi quello che veramente il pregio è l'estrema concretezza nel guardare quelli che sono oggi i problemi, affrontarli in modo razionale, offrire delle risposte, come dice lei, poi qualcuno può essere d'accordo oppure no, però intanto delle risorse, un percorso molto pragmatico viene presentato. Generale, quanto può essere utile, fino a che punto può essere fatto, no? Lo sfruttamento anche delle strutture a livello di logistica, ma anche proprio di meccanismo di comando, sfruttare le strutture già esistenti della NATO anche nell'ambito del cosiddetto Berlino Plus, no? Che dà già modo all'Unione Europea di potersi appoggiare alla strutturazione NATO per obiettivi meramente europei. Cioè possiamo approfittarne? Ecco, detta proprio
1: in modo. No, dobbiamo. Altro punto fermo, ossia la NATO dovrebbe concedere le sue strutture per l'utilizzo in visione europea, insomma, su questo. Ma c'è un'altra cosa che vorrei sottolineare, sì, che è centrale, anzi un paio, se ho tempo.
0: Sì, sì.
1: La prima è che i provvedimenti, chiamiamoli così, tecnici, concreti, possono procedere su un piano parallelo rispetto a quelli politici. Ovvero sia, problemi ce ne saranno tanti da risolvere. Per alcuni sono necessari passaggi politici, anzi sono squisitamente politici, e prenderanno tempo e penso anche fatica e non sempre risultati condivisi. Altri invece di carattere squisitamente tecnico possono essere attuati, cantierati ed attuati fin d'ora, cioè non c'è bisogno di nessun consenso politico se non quello concettuale di questo alto rappresentante e del Consiglio europeo. Quindi chi oggi ancora continua a sostenere, perché ce ne sono, che se non c'è una politica estera comune non si possa fare uno strumento comune, deve prendere atto che questo è stato e speriamo che non continui ad essere un alibi dietro cui si è nascosta l'inefficienza del sistema. Questo è il primo punto. Quindi provvedimenti tecnici si possono adottare da subito, e sono importanti, sono numerosi, sono di spessore, e questo è il primo punto. Secondo, che sarebbe invece il primo di tutto quello che abbiamo detto,
0: okay.
1: L'etica. Ossia,
0: che quando, bella parola.
1: Ecco, quando parlavo, e la possiamo sicuramente argomentare meglio, quando parlavo di nuova dottrina, sicuramente questa nuova dottrina dovrà essere scritta affinché l'Europa si ponga come colei che in virtù della sua storia, dei suoi valori, delle sue tradizioni, delle sue radici, promuova un'inversione di tendenza nelle confrontazioni militari, così come le stiamo vedendo oggi, che non sono più cose, è barbarie, oggi
0: sì.
1: È cattiveria, è ignavia, oggi è tutto negativo, le regole non esistono più, non esiste il diritto, non esiste una convenzione, non esiste una limitazione dell'uso dell'armamento, ecco, tutto questo deve cessare. L'Europa si deve porre come esempio concreto, e lo deve scrivere in dottrina, di un ritorno alle regole e soprattutto di un miglioramento delle regole affinché, per esempio, la vita umana continui ad essere la prima da preservare nella pianificazione dell'operazione bellica. Quindi questo è un altro punto essenziale che argomentiamo nel nostro studio.
0: No, questo è essenziale, dovrebbe essere essenziale, veramente rispecchia quello che l'Europa nella sua proprio formazione, radice ontologica dovrebbe essere, rispetto della, cioè il faro dell'etica, no? Che quindi prima di tutto mette al centro la tutela della vita umana, come vita e come dignità di vita, quindi sfonda porte
1: assolutamente. Se lei pensa che per esempio adesso le frontiere dell'etica sono quelle del decidere se la volontà umana deve essere nel circuito decisionale dell'intelligenza artificiale o restarne fuori. Ecco, quindi pensi a che livello stiamo arrivando.
0: No, perfettamente ragione.
1: Non c'è dubbio che va fermato subito questo.
0: Sì, quella che di fatto è una deriva, non ci sono altre. C'è un altro aspetto però, il volume è veramente ricchissimo, che mi interessa e vorrei sottoporre ai nostri ascoltatori, perché giustamente parlando di sicurezza europea, voi un fronte geografico lo evidenziate, quello dell'Africa. L'Europa si è troppo disinteressata dall'Africa, per la verità anche paesi come il nostro, l'Italia, basta vedere geograficamente dove siamo, quindi per quanto riguarda Mediterraneo e Africa avremmo probabilmente dovuto fare e dire molto di più, però che l'Africa stia diventando un nuovo terreno di conquista, confronto, scontro, vediamola come vogliamo, è assolutamente nei fatti, cioè non solo le questioni che abbiamo raccontato recentemente del Mali, la presenza della Russia, prima come Wagner, oggi come Africa Corps, la presenza più gentile ma sempre oppressiva ed efficace dal loro punto di vista della Cina, che arriva lì col soft power, gli investimenti, gli Stati Uniti per come si stanno muovendo anche a livello di Marocco e non solo. Beh, noi dove siamo?
1: No, è proprio così, d'altronde anche questa non è una novità, l'abbiamo messa a sistema in questo lavoro complessivo, ma parte il piano Mattei, diciamo che forse è la cosa più recente.
0: Sì.
1: Ma l'Italia insieme a qualche altro paese lo sta implorando la NATO da almeno 3 decenni di avere un'attenzione maggiore verso il cosiddetto fianco sud, perché già 30 più anni fa si poteva ipotizzare che il mondo da lì sarebbe cambiato,
0: In
1: effetti purtroppo sta accadendo. Quindi questo deve essere certamente un proposito fisso, forse in priorità uno, di uno strumento militare europeo, il momento in cui dovesse avere una capacità di poter appoggiare o proteggere le iniziative verso l'Europa, perché verso l'Africa, perché è chiaro che deve essere un punto fermo per tutti che nessuna iniziativa di qualsiasi carattere è possibile se non è se non è garantita da una cornice di sicurezza, cioè non si può andare in Africa a cercare di fare qualche cosa e non temere o non essere certi di una reazione di qualcuno i cui interessi vengono calpestati in quel momento. Quindi bisogna garantire una cornice di sicurezza, e uno strumento militare europeo certamente lo potrebbe fare.
0: Grazie generale, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie, buongiorno.
0: Grazie generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, presidente della Fondazione X. Vi ricordo proprio il libro che è stato presentato mercoledì alla Camera, potete recuperare, edito da Rubettino, Quale difesa per l'Europa. E bentornato a Giampiero Gramaia, giornalista, editorialista, già direttore ANSA e corrispondente da Unione Europea e Stati Uniti, docente di giornalismo all'Università La Sapienza di Roma. Ma buongiorno Giampiero, bentornato.
2: Grazie Chiara, buongiorno a te, buongiorno a chi segue il tuo programma.
0: Allora, come in America si sta guardando tutto quello che sta succedendo, ora non mi riferisco soltanto ovviamente al conflitto, alla guerra del Golfo, ma anche alle critiche che Trump ha rivolto al Papa e alla missione di Rubio negli Stati Uniti, cioè c'è attenzione per di Rubio in Vaticano e poi a Roma, c'è attenzione a questa missione? Nella notte Trump ha rivendicato che ha mandato Rubio in Vaticano per spiegare ancora una volta al Papa perché l'Iran non può avere il nucleare, convinto dunque che il pontefice, oppure vuole convincere qualcuno che il pontefice invece non veda come un problema il nucleare in mano Ayatollah Pasdaran.
2: C'è attenzione, c'era attenzione forte alla inficigia della missione, poi se uno guarda i giornali di questa mattina, le home page di questa mattina, ha l'impressione, non è un'impressione, che l'attenzione non sia stata così alta, ma sostanzialmente perché dopo gli incontri con di Rubio in Vaticano, con Leone XIV e con il segretario di Stato Cardinale Pietro Parolin, c'è stato questo sussulto di guerra nello stretto di Hormuz e i titoli sono scalati, per cui sì. I titoli di apertura sono sulla ripresa delle ostilità, che non è una ripresa delle ostilità, nel senso che Trump lo definisce un pizzicotto fra innamorati.
0: Sì, un buffetto, però, insomma, non so come buffetto, tradurlo.
2: Sì, infatti è difficile tradurlo. Ma,
0: una pacca d'amore, insomma, comunque sì.
2: E quindi questo ha spostato un po' l'attenzione dei titoli, ma l'attenzione invece sostanziale c'era e rimane, ma era molto più alta sul Vaticano che non sulla visita,
0: sì,
2: in Italia,
0: certo,
2: oggi non
0: certo,
2: c'è, non c'è
0: certo.
2: Dubbio. E bisogna anche dire che non c'era molta fiducia nella possibilità di Rubio di rammendare lo strappo

0: Questo sta proprio nell'incontinenza verbale, emotiva di Trump, o c'era un disegno? Sai che molti, perché poi si fa sempre, cioè c'è sempre il rischio, no, di favorire anche teorie complottiste, però c'è chi dice in realtà Trump ha voluto in qualche modo anche sabotare lo stesso Rubio, come ha fatto anche con Banza quando è partito alla volta di Islamabad, perché comunque da essere narcisistico fino a livello patologico, comunque prova fastidio se qualcuno ha i riflettori accesi o comunque anche le mire di Trump e Vance, insomma, come delfinato di Trump, in qualche modo gli possono creare qualche problema. Secondo te, quanto è vero tutto questo? Quanto semplicemente Trump proprio si muove in modo egoico a prescindere da tutto quello che gli ruota intorno?
1: Secondo me ci sono entrambi gli elementi, c'è la natura dello scorpione, per cui ti fa affondare in mezzo al mare anche se sa che affonda anche lui, perché deve pungere,
0: Perché è la
1: deve
0: mia
1: attaccare,
0: natura,
1: è
0: no?
1: la
0: Come
1: sua
0: diceva.
1: natura. E l'altro elemento è la sindrome di Crono, che mangia i propri figli per paura che gli prendano più spazio di lui, gli succedano, siano migliori di lui. È successo con Vance, che aveva criticato, comunque era rimasto su una posizione defilata nell'aggressione
0: Sì,
1: israelo-americana
0: sì.
1: all'Iran, e si è visto rifilare la polpetta avvelenata di negoziati che Trump poteva sabotare, e ha sabotato da un momento all'altro. E Rubio, ricordiamo che Rubio nel 2016, sembra lontanissimo, però è stato uno degli antagonisti più, come dire, resilienti di
0: Sì.
1: Trump nelle primarie di quell'anno. I due scambiarono anche battute velenose con Trump, che lo chiamava pubblicamente Little Marco,
0: Sì.
1: perché è basso di statura, e Rubio, che faceva riferimenti alle mani piccole del presidente, con tutto quello che ciò si
0: Esatto.
1: trascina dietro. Poi i due, Rubio si è allineato, è stato allineato e coperto, guadagnato questo incarico, però adesso la disgrazia di Vance gli dà, e anche l'impopolarità di Trump, un titolo del Washington Post oggi, un titolo di un commento è: adesso Trump è davvero impopolare. Gli dà uno spazio in chiave 2028, cioè Trump e il suo destino non hanno funzionato, ci sono sempre io e che ho migliori rapporti con l'universo mondo. E la missione in Vaticano è stata anche letta negli Stati Uniti in questo senso, cioè sì, ricucio lo strappo, ma soprattutto mi propongo come interlocutore più affidabile di quel pazzo che sta alla Casa Bianca.
0: Ma mi piace la sintesi, che è molto efficace.
1: Però questo in parte c'era, senz'altro. Poi c'è stato quell'altro passaggio, Rubio è di origine cubana, questo invito a dire essere vicini alle sofferenze del popolo cubano, che si può leggere adesso facciamo qualcosa anche a Cuba, ma si può anche leggere: io non sono per fare qualcosa, come dire, di violento a Cuba, perché il Vaticano è spesso stato interlocutore, fin dagli anni 90, delle relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti, e quindi può essere chiamato da Rubio anche questa volta a svolgere un ruolo in quella che potrebbe essere la prossima crisi internazionale dell'amministrazione Trump 2.
0: Sì, questo staremo a vedere. Ci sono state, insomma, dichiarazioni piuttosto nette ed esplicite di Trump, no? Cuba sarà la prossima dopo l'Iran. Poi ovviamente bisogna vedere se ci saranno anche delle condizioni, e soprattutto probabile che siano state dichiarazioni anche fatte per fare pressioni rispetto a dei negoziati di cui si sa pochissimo, ma che comunque sono in corso, no? Tra la Casa Bianca e l'Avana, quindi
1: Sì,
0: vedremo.
1: la pressione, quando lui dice potrei la porta aerea che torna dal Golfo potrebbe
0: Sì, questo è
1: mettersi a fare il
0: assurdo.
1: piantone di fronte alle coste di Cuba, sì, è una forma di pressione, ma siccome i cubani hanno già visto che in Venezuela e in Iran poi le minacce diventano azione, magari si preoccupano effettivamente. Cuba, dopo il Venezuela è

0: una condizione quasi disperata di approvvigionamento energetico, quindi molto in difficoltà.
1: Vedremo, siamo stati proprio ieri in collegamento con Mariangela Paone, giornalista bravissima che era appena rientrata da L'Avana e ci ha raccontato veramente una Cuba completamente distrutta, devastata, spettrale in alcuni aspetti, distrutta non perché è bombardata, ci mancherebbe altro, ma perché veramente ormai siamo ad una situazione di vivibilità, di ordinario, di quotidiano, veramente sulla sopravvivenza. Gianpiero, ma perché Trump, e torno lì, ha lanciato e reiterato questi attacchi nei confronti del pontefice? Cioè da un punto di vista meramente del calcolo, come ha fatto a non mettere in conto che questo avrebbe determinato un ulteriore calo di consenso dopo che già aveva un consenso ai minimi termini ancora più affondato dalla decisione di attaccare l'Iran?
0: Ma io non sono sicuro che Trump faccia tanti calcoli.
1: Okay.
0: Io, quelli che sanno leggere delle strategie dietro i comportamenti di Trump o delle furberie, gli ha dato fastidio sentirsi criticato, gli ha dato fastidio quel parlare da cittadino americano del Papa, il giorno di Pasquetta, quando il Papa ha detto una cosa che la dice solo un americano, un altro Papa non poteva dirla in questi termini, cioè scrivete ai vostri congressmen e ditegli che non siete d'accordo con quello che fa il Presidente. L'americano, il leader americano che si contrappone al Presidente degli Stati Uniti, questo gli ha dato fastidio e ha reagito su questo, secondo me, non sul calcolo o pensando, Dio mio, adesso mi perdo i voti dei cristiani, dei fondamentalisti, non ha pensato questo, ha pensato questo qui mi sfida, io adesso gli rispondo.
1: Ah, ecco, più proprio veramente più immediato, diretto, viscerale su questo.
0: Sì, viscerale mi sembra il termine, un termine che tradisce bene il meccanismo di reazione spesso di Trump.
1: Ma in questo momento, di fronte a delle elezioni di medio termine che si stanno avvicinando, considerando appunto il consenso bassissimo e quanto Trump tema, no? Che le mid term per i repubblicani si trasformino veramente in un flop, anche per il suo destino personale, perché lui l'ha detto chiaramente: se perdiamo io vado sotto impeachment, quindi di questo Trump è piuttosto consapevole, perché al momento non si tratta soltanto di perdere la Camera, ma il consenso è talmente basso, poi delle elezioni locali hanno visto anche perdere delle roccaforti repubblicane in alcuni stati statunitensi, quindi si teme proprio, a rischio viene visto anche il Senato. Ora è ovvio che per l'impeachment serve una maggioranza qualificata, quindi poi non sappiamo mai se, ma in questo momento secondo te Trump come si sta muovendo e preparando alle elezioni di medio termine? Cioè non lascerà che siano, e non mi riferisco soltanto alla revisione dei collegi.
0: No, ha due linee di comportamento in questo momento. Una, effettivamente, è la revisione dei collegi, dove una sentenza della Corte Suprema gli ha dato dato ai repubblicani più margini di manovra, per cui dopo quello che abbiamo visto in Texas, la Louisiana, la Florida, altri stati più piccoli dove i guadagni sono minori si stanno muovendo, quindi i repubblicani qualche seggio con questa ridistribuzione dei collegi lo guadagneranno. È vero che i democratici nei loro stati risponderanno pan per focaccia e quindi recupereranno, e alla fine, se le cose vanno avanti in questa direzione, la Camera i repubblicani la perdono. Il Senato è più aperto, bisogna che i democratici vincano seggi senatoriali in stati repubblicani, fortemente repubblicani. Può succedere, ma non è detto. Però in ogni caso non avranno, se anche dovessero rovesciare, la maggioranza sarà per uno o due seggi al Senato, non avranno i 60 voti che servono per l'impeachment. Quindi sì, Trump andrà probabilmente sotto impeachment, o potrebbe andare sotto impeachment, perché sta violando anche la sentenza di ieri sui dazi della Corte del Commercio Internazionale di New York. La Corte Suprema gli ha detto: i dazi
1: sono illegittimi. Sono
0: illegittimi, lui li ha rimessi il giorno dopo che la Corte Suprema gliel'ha detto, e adesso il Tribunale gli ha di nuovo detto non puoi, ti hanno detto che sono illegittimi. Quindi tutta una serie di atteggiamenti incostituzionali o illegali gli potranno essere contestati, però in realtà è anche possibile che nel secondo parte del mandato, una volta persa il controllo del congresso e una volta rassegnatosi, se si rassegna, al fatto che non può più essere rieletto, scatti anche in un individuo come Trump il riflesso di aprimoire de vige, e cioè che sia quel che sia, io sarò nella storia come quello che ha fatto le cose più grandi nella storia degli Stati Uniti, e se gli americani non lo capiscono, peggio per loro.
1: Vedremo. Grazie Giampiero Gramaglia, sempre. Buona giornata da Giampiero, buon lavoro.
0: Grazie a te Chiara, buona giornata e buon lavoro a te e a chi ci ha seguito.
1: E bentornato a Luca Cinciripini, ricercatore del programma Unione Europea Politica e Istituzioni dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Chiara.
1: E bentornato.
2: Grazie.
1: Con Luca Cinciripini ci vogliamo avvicinare alle urne che ormai sono chiuse, siamo in attesa di risultato, ci sono un po' di proiezioni. Stiamo parlando delle amministrative nel Regno Unito. La chiusura dei seggi è avvenuta alle 22 di ieri. Inghilterra, Scozia e Galles hanno così consegnato i primi dati di una tornata elettorale che ha il sapore di un verdetto più che di voto locale amministrativo, di consenso o meno rispetto il futuro di Starmer. Sappiamo che è una legislatura estremamente complicata quella del Regno Unito, e che ha visto anche avvicendarsi molti premier, e Starmer sicuramente, oltre a tutte le difficoltà già pregresse, le difficoltà dei nuovi scenari internazionali che si sono aperti, alle difficoltà rappresentate dalle relazioni con Washington a guida Trump, c'è tutta la questione Mendelssohn, file Epstein, che si è abbattuta sul governo. Cosa ci attendiamo da queste amministrative? Perché insomma sembra che i laburisti, come nelle attese, abbiano preso una scoppola non da poco.
2: Sì, allora stanno arrivando da questa notte, stanno arrivando i risultati già definitivi per quanto riguarda perlomeno l'Inghilterra, almeno una parte dei consigli e delle istituzioni regionali, comunali, che sono in via di rinnovamento, stanno arrivando risultati che segnalano, sì, un risultato pesantemente negativo per Labour, che ad ora, per quello che è il conteggio attuale, ha già perso almeno 250 consiglieri.
1: Però.
2: Quindi stiamo parlando di cifre, insomma, importanti. Non è ancora per ora un tracollo verticale netto, siamo sotto la soglia, diciamo, del 60% dei candidati uscenti che non verranno rinnovati, però è chiaro che si tratta di un risultato ancora parziale, e soprattutto il vero test anche a livello simbolico saranno poi i risultati che arriveranno a partire dal pomeriggio riguardanti il rinnovo dei parlamenti regionali di Scozia e Galles.
1: Sì. Certo, questo è un dubbio. Quanto però, anche per evitare, no, di fare confusione e dunque distinguere, quanto questo voto dalla popolazione, dai cittadini, viene letto in senso, come dire, propriamente amministrativo, quindi poi nelle urne le motivazioni sono di caratura territoriale, e quanto invece assume anche il voto di un giudizio di valore rispetto al governo?
2: Sì, diciamo, è un po' difficile sciogliere quella che è sicuramente una componente che riguarda la valutazione sull'operato di istituzioni molto vicine al cittadino, come possono essere appunto dei consigli comunali o delle contee, da quello che invece è un operato più ampio del governo. È chiaro che pesa un giudizio pesantemente negativo su Starmer, sull'operato del governo laburista, sull'inflazione alle stelle, il costo della vita, i prezzi dell'energia. Diciamo che tutto questo si salda a quelle che sicuramente sono delle rivendicazioni anche territoriali, però gettando insomma una proiezione evidentemente nazionale sul voto, soprattutto appunto quello che arriverà nel pomeriggio da Galles e Scozia è un dato che esonda inevitabilmente da quei due territori.
1: Certo. Per forza, però contrariamente a quanto si può pensare, mantenendo diciamo così sempre un approccio politico binario nei confronti del Regno Unito, non è che c'è un avanzamento dei conservatori, dei Tory, che anche loro infatti registrano perdite significative. A imporsi sono soprattutto i Verdi, quelli che vengono anche definiti per quanto riguarda l'area, il gruppo di Zak Polanski, gli ecopopulisti, ma soprattutto Reform UK di Nigel, di Farage.
2: Sì, diciamo che il voto segnala quello che è un trend che ormai era abbastanza chiaro nel Regno Unito da un po' di tempo, e cioè che il sistema bipartitico fondato su laburisti e conservatori, che di fatto ha segnato quasi tutta la vita moderna, politica moderna nel Regno Unito, si sta avviando ormai verso una conclusione. In questa fase Reform sta ottenendo oltre 340 nuovi consiglieri, da quello che leggo, secondo i numeri, non necessariamente la maggioranza di molti consigli, perché si rinnovava un terzo dei consigli, quindi chiaramente la riforma partiva sostanzialmente da zero,
1: certo.
2: Aveva dei numeri bassissimi, però segnala comunque una crescita poderosa. I Verdi stanno andando molto bene nelle zone dove c'è più concentrazione di giovani, di studenti, nei quartieri centrali di Londra. Anche i risultati di Londra saranno molto importanti a vedere nel corso della giornata, perché poi Londra ha sempre avuto una caratterizzazione con il Labour nella zona centrale, i conservatori nella parte esterna. Adesso la conformazione elettorale della capitale cambierà pesantemente, però sì, il risultato ancora più netto, il secondo punto dopo la bocciatura di Starmer, è appunto quella che ormai quel sistema bipartitico è avviato a un tramonto,
1: sì.
2: Insomma.
1: Sì. Starmer finora, rispetto a tutte le implicazioni dello scandalo Epstein, coinvolgimento di Mandelson, è stato granitico nel dire non mi dimetto. Di fronte a dati definitivi che veramente sanciscono una bocciatura degli elettori del suo governo, comunque così pesanti, si potrebbe arrivare in qualche modo anche a elezioni anticipate. Noi sappiamo che il sistema britannico fa sì che nonostante diciamo le crisi di governo, in realtà si consuma uno via l'altro un altro premier, no? Perché il premier è chi viene scelto dal partito come suo rappresentante, infatti abbiamo visto l'avvicendarsi di più premier, quindi ci aspettiamo che in caso viene preso come capro espiatorio Starmer e arrivi un nuovo premier laburista, oppure a questo punto le elezioni anticipate sono quanto mai probabili?
2: Allora, Starmer è stato sin qui granitico, però appunto considerando che molto probabilmente nel pomeriggio perderà il Galles per la prima volta nella storia del Labour, e anche in Scozia, dove sembrava solo due anni fa avviato a tornare al potere il Labour.
1: Sì, erano delle roccaforti, no? Soprattutto
2: sì,
1: il Galles.
2: Sì. Diciamo che se i numeri saranno quelli che si confermeranno, quelli che si preannunciano, diventerà sempre più difficile mantenere una posizione granitica. Mm. Di mantenimento a Downing Street. Io non vedo un'elevata probabilità di elezioni anticipate al momento, perché il Labour stesso sa che andare a votare oggi vorrebbe dire dimezzare, se non peggio, la propria rappresentanza parlamentare. Il Labour oggi ha una maggioranza netta, schiacciante a Westminster, che è impossibile pensare di replicare, probabilmente per qualsiasi partito, superando appunto il modello bipartitico, ma soprattutto in questa fase. Però anche sostituire Starmer non sarà facile, perché in questo momento manca il potenziale erede o la potenziale erede, nel senso che i tre nomi principali che circolano, quello di Angela Rayner, Andy Burnham e Wes Streeting, per un motivo o per un altro non sono pronti. Rayner ha un'indagine in corso sulla sua posizione fiscale, Burnham non è un parlamentare, quindi non può tecnicamente diventare primo ministro, Streeting comunque appartiene all'area più bleriana, aveva anche dei legami con Mandelson, quindi diciamo che
1: sì,
2: in questo momento mancherebbe anche chi potrebbe prendere il posto, che non vuol dire che il posto di Starmer sia salvo, forse servirà però un po' più di tempo per preparare una successione.
1: Chiarissimo, grazie Luca Cinciripini, buona
2: grazie.
1: Giornata, a presto.
2: Buona giornata,
1: grazie. A presto, Luca grazie. Cinciripini è ricercatore del programma Unione Europea Politiche e Istituzioni dell'Istituto Affari Internazionali e è esperto di politica del Regno Unito e di rapporti tra Unione Europea e Regno Unito. E adesso ci spostiamo in Russia, perché sappiamo che domani, giorno della vittoria, ci sarà la consueta, le consuete cerimonie, anche se in tono minore. Questo determina anche da un sentimento di insicurezza che ha portato il Cremlino ad implementare le misure di sicurezza nei confronti di Putin, ancor più di quanto da un punto di vista proprio di protocollo viene sempre fatto nell'approssimazione del giorno della vittoria. Quello che è certo è che si percepisce un'area più cupa, più pesante in Russia, anche a livello di consenso nei confronti di Putin, e viene giudicato una mossa assolutamente controproducente quella che è stata fatta di tagliare, oscurare, sospendere il web. Intanto questa mattina la notizia è che Zelensky ha detto che i russi non hanno rispettato la tregua neppure a livello simbolico che loro avevano lanciato, visto che nella notte ci sono stati contro l'Ucraina 140 attacchi, 850 droni. Risponde Mosca che la tregua è in vigore, ma hanno risposto alle violazioni di Kiev, e questo ovviamente resta nella dialettica tra Mosca e Kiev. Quello che vogliamo capire è che cosa sta veramente succedendo in Russia e se si sta cominciando a sentire qualche scricchiolio. Buongiorno, grazie per essere tornato da noi a Massimiliano Di Pace, economista, docente di International Trade all'Università Tor Vergata di Roma, collabora con Huffington Post, esperto di Russia, paese che conosce benissimo. Buongiorno professore, bentornato.
3: Buongiorno.
1: Io leggevo proprio un suo pezzo su Huffington Post di qualche giorno fa, dove lei cominciava a parlare di inediti segnali di insicurezza di Putin, che sappiamo è già un po' fobico, no? Rispetto alla, è paranoico, così viene sempre raccontato, rispetto alla sua sicurezza, ma anche appunto delle prime voci di dissenso. A cosa fa riferimento?
3: Ma guardi, allora intanto bisogna prendere atto che le notizie negative per la Russia arrivano un giorno sì e l'altro pure.
1: Sì, certo.
3: E devo dire su tutti i fronti. Intanto c'è un'inedita recessione economica in Russia. Nel primo trimestre 2026 il PIL è calato dello 0,3%. Non dobbiamo dimenticare che il sistema economico russo è un'economia emergente, certo. Quindi dove il PIL normalmente cresce tra il 4 e il 5% l'anno, e quindi una recessione è veramente un fatto inedito. Bisogna risalire ai tempi del Covid, ecco, per ritrovarla da quelle
1: una
3: parti.
1: Situazione simile. Però aspetti, professore, perché anche rispetto alla narrazione che viene fatta, perché si dice, è vero che l'economia stava cominciando a registrare delle perdite importanti, ricordiamo anche la governatrice della banca russa, Alena Byulina, l'altro giorno, che aveva anche registrato una mancanza importante proprio di lavoratori, però si diceva Trump gli ha fatto il favore perché con la crisi del Golfo ha aumentato le sue entrate. Lei ci sta dicendo non sono sufficienti a tamponare una situazione critica come quella attuale?
3: Esatto, perché guardi, anche sulla questione del petrolio, indubbiamente è stato un grosso vantaggio, un vero colpo di fortuna, se vogliamo, la crisi in Medio Orientale, quindi l'incremento dei prezzi del petrolio, ma va anche ricordato che negli ultimi tempi l'Ucraina è stata molto efficace nel distruggere impianti petroliferi russi, e quindi per esempio a Tuapse, a Perm, che tra l'altro è la città, insomma, diciamo, di miei parenti, e anche a Orsk, sono state distrutte delle importanti infrastrutture, per cui non riescono neppure ad esportarle, come tra l'altro è stato dimostrato anche dagli attacchi ucraini nei porti del mare, diciamo, Baltico, sì, della Russia. Ecco. Quindi quel vantaggio c'è stato, ma è stato in parte neutralizzato. Su questo si aggiungono tutta una serie di crisi settoriali che sono a livello ormai quotidiano. Oggi c'è la notizia che l'agenzia di viaggio un quarto stanno chiudendo perché i russi non viaggiano più. Ieri era la crisi del settore edile, che è molto importante in Russia, in cui fra tassi di interesse alti, crisi della domanda, insomma ci sono molti sviluppatori, società edili praticamente hanno debiti pari a 5 volte il fatturato. Insomma, una situazione, prima ancora era il settore automobilistico che è in gravissima difficoltà, nessuno compra macchine perché non piacciono quelle russe e quelle cinesi, quelle europee sono difficili da far arrivare, tanto più da gestire. Quindi diciamo un primo elemento di incertezza è che l'economia sta veramente scivolando nella direzione sbagliata. Poi naturalmente ci sono altre questioni abbastanza... quei mormori a cui lei faceva riferimento, tipo un influencer abbastanza nota, una presentatrice televisiva, Vittoria Bogna, che ha postato una sorta di protesta molto elegante, circostanziata, che però è stata condivisa da 26 milioni di persone.
1: Sì, lo dico per gli ascoltatori, proprio le critiche rivolte a Putin. Poi si dice, no Presidente, non è colpa tua, ti hanno convinto a fare qualcosa che però ci sta danneggiando, no? E rispetto ovviamente le blackout di internet.
3: E guardi, questo si rintraccia in ricerche demoscopiche, una società russa, insomma molto nota, Opzium, che li fa periodicamente. E ha fatto evidenziare che nell'ultimo, mi sembra il 19 aprile, il 24% dei russi sfiducia Putin. E a livello partitico, noi attualmente abbiamo un Parlamento che andrà rieletto a settembre di quest'anno, in cui Russia Unita ha, pensi, 323 seggi su 450, cioè 2/3 o 3/4, ecco, per essere più precisi. Sì. Ebbene, questo partito negli ultimi sondaggi è sceso al 34%, cioè il partito Putin da una situazione di maggioranza assoluta ampia si trova ben sotto l'asticella e fa pensare che nell'ambito dei 5 partiti attualmente presenti nella Duma, quello che sta raccogliendo maggiori voti, cioè maggiori preferenze dopo ovviamente Russia Unita, cioè nuova gente, raccoglie il 13,4%, mentre ora attualmente ha una manciata di parlamentari rispetto appunto ai 450, e addirittura un 10% punta su forze politiche fuori diciamo del Parlamento, tipo Yablaka, che è forse l'unico partito di opposizione teoricamente esistente, la cui leadership ovviamente è stata decimata, e un 20% non si è espresso, perché non si temono questi sondaggi che in qualche modo loro vengono identificati e chiaramente puniti, ecco, per non essersi allineati.
1: Sì, diamo per scontato, anche perché sempre leggendo un suo pezzo, Putin sta cambiando le regole in vista del voto di settembre, però possiamo dire, per come vanno le cose in Russia, che comunque non abbiamo dubbi che Putin insomma vincerà, no, alle elezioni parlamentari.
3: Certamente questo è un fatto probabile, però
1: il dissenso resta, è quello che ci interessa capire.
3: Esatto, l'incertezza di Putin, che va dalla propria sicurezza al proprio futuro politico, perché le regole che hanno cambiato recentemente per le elezioni di settembre sono abbastanza clamorose. Da una parte abbiamo un partito comunista russo che è al secondo posto attualmente, ma che è in forte crescita nei sondaggi, perché dato che Putin ha lanciato nella sua propaganda questa narrativa che l'Unione Sovietica era il paese delle meraviglie, i comunisti a un certo punto hanno alzato il ditino e hanno detto veramente l'Unione Sovietica l'abbiamo fondata noi. Ecco perché clamorosamente è stata vietata nelle prossime elezioni politiche, è stato vietato l'utilizzo dell'immagine di Lenin, cioè in realtà di tutte le persone decedute, ma il riferimento è chiaramente a quello di Lenin. E poi questa digitalizzazione che ha suscitato tra l'altro delle critiche perfino all'interno della Duma, soprattutto da esponenti del Partito Comunista, e praticamente i verbali con i risultati dei seggi che prima erano cartacei, ora saranno digitali e quindi non ci vuole nulla a modificarli. Ecco.
1: Sì, sì.
3: E questo è un altro segnale di questa insicurezza che sta vivendo Putin, che viene anche come dire, confermata sullo scenario internazionale. Lei pensi che nell'arco in questo ultimo anno, cioè rispetto diciamo alla celebrazione di un anno fa del 2025, molte alleati della Russia sono venuti meno, il Venezuela.
1: Sì.
3: E l'Armenia.
1: L'Armenia ormai, che è importantissima, abbiamo visto il vertice dell'altro giorno, è stata una cesura storica, no? Dell'Armenia dalla sfera russa a quella europea, lì veramente è stata una rivoluzione da questo punto di vista.
3: Assolutamente.
1: E poi l'Iran.
3: L'Iran,
1: che
3: ma
1: lei conosce
3: anche
1: bene.
3: L'Ungheria.
1: E l'Ungheria, Orban, sì, è vero.
3: Era l'uomo all'Avana, Bruxelles.
1: La talpa, sì.
3: Esteri, ma, insomma, e perfino nell'Africa, in Mali sono stati cacciati i russi.
1: Sì, ecco. Sì, l'Africa Corps, anche lì ciao, no? Africa Corps che poi Wagner,
3: esatto.
1: Lo sappiamo.
3: Quindi basti dire che per questa diciamo edizione della manifestazione sono previsti solo due capistato, uno è la Malesia e uno è Laos, certo, non ombelichi del mondo, e dal punto di vista europeo cioè il solito Fizzo che forse vuole, come dire, sostituire Orban, ecco.
1: Però
3: come
1: Fizzo
3: uomo,
1: in realtà non ha, è strana anche questa cosa, cioè non è strana se non letta dal prisma politico, perché Fizzo sarà a Mosca in quei giorni, però forse non parteciperà alle celebrazioni proprio, quindi non sarà seduto negli spalti della parata di domani.
3: Nella conferenza stampa che ha fatto ieri lo dà per presente, poi ecco, effettivamente non lo vedremo domani, ecco,
1: sì,
3: se
1: certo.
3: Sarà in tribuna o meno,
1: certo.
3: E poi c'è sempre il presidente serbo che sappiamo che la Serbia è divisa in due,
1: sì.
3: Una parte probabilmente maggioritaria guarda Bruxelles, ma c'è ancora un'elite, quella attuale, che vuoi anche per legami culturali e linguistici,
1: sì,
3: la lingua è quasi la stessa, usano entrambi il cirillico, insomma, ecco,
1: sì.
3: Voglio dire, ci
1: poi,
3: sono anche motivi,
1: certo, ci sono motivi della tradizione, della cultura, delle relazioni. Poi ci sono anche interessi importanti con la Cina, no? Rispetto alla Serbia, quindi poi anche questo un peso ce l'ha, è un paese interessante la Serbia da guardare con molta attenzione in questo momento.
3: Ma guardi, Ushakov ha cercato di tamponare l'assenza cinese in questa occasione, che probabilmente è dettata proprio da motivi di sicurezza più che come dire, da motivi politici, però Ushakov ha subito evidenziato che è prevista nei prossimi mesi è previsto un incontro tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping, e quindi ecco un po' fatto intendere che comunque le relazioni come effettivamente sono vanno molto bene. Ma questo non toglie però che il trend complessivo sia negativo, e quindi è questa un po' l'atmosfera che si vive a Mosca. Poi questo fatto di internet chiaramente domani sarà totalmente bloccato.
1: Totalmente,
3: E certo, inizia a incidere sulla vita quotidiana. Tutti coloro che vivono in queste città, tra cui la stessa Pierma che citavo prima, sono dovuti, lo so per certo, sono dovuti restare a casa per giorni perché l'aria fuori era praticamente irrespirabile e pioveva petrolio. Cioè ormai i russi anche a Mosca iniziano, come dire, a sentire il peso di questa guerra assurda fatta per motivi ideologico storici, direi, perché non ci sono come dire,
1: non c'erano veri motivi di sicurezza e veri motivi,
3: no,
1: e veri motivi anche di guadagno, quindi è una guerra sempre più mal digerita, e tra l'altro i russi stessi non vedono la fine, no? Cioè non è che sentono che siamo arrivati alle battute finali, quindi la preoccupazione sicuramente sta diventando sempre più incontenibile. Vedremo.
3: Guardi,
1: professore, ho 20 secondi.
3: Ushakov ha ribadito la posizione russa,
1: sì. sì.
3: Sul fronte ucraino, cioè loro si attendono che l'Ucraina ceda, cioè ceda quella parte del Donbass, e allora con tutto il Donbass e le altre due regioni la Russia in questa fase storica si potrebbe dichiarare soddisfatta.
1: Vedremo.
3: Appunto,
1: non è alle viste. Grazie sempre Massimiliano Di Pace. Arrivano le news.
4: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
5: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
6: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma! Io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
11: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Oggi, nel primo anniversario della sua elezione e giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario venerata nel santuario di Pompei, Papa Leone è in visita alla città, è appena arrivato in elicottero campagna festa del santuario. Primo appuntamento l'incontro al Tempio della Carità, che accoglie persone provenienti da contesti di disagio sociale nei diversi centri del santuario, poi il saluto agli ammalati e la venerazione delle spoglie del fondatore del santuario, San Bartolo Longo. Alle 10.30 la messa pontificale e la tradizionale supplica alla Madonna di Pompei. Nel pomeriggio la visita a Napoli, nel incontro con il clero nel Duomo e con i cittadini, alle 17 in piazza del Plebiscito. In questo primo anno, segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace, non come formula astratta, ma come esigenza evangelica e compito quotidiano, via di verità, giustizia e dialogo. Lo siamo grati per averci ricordato che la pace nasce dalla fede nel risorto e si oppone al male con la forza mite e tenace del Vangelo. Così si legge nel messaggio di auguri della presidenza della CEI a Papa Leone nel primo anniversario della sua elezione. All'estero, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Un soccorritore della protezione civile albanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese. La notizia, comunicata dalla protezione civile, è stata ripresa dai media internazionali, tra cui Al Jazeera. L'attacco, secondo quanto riportato, è avvenuto con un drone contro un camion lungo una strada a Farciuba. Il numero di attacchi russi sull'Ucraina della scorsa notte dimostra chiaramente che da parte russa non c'è nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. Come abbiamo fatto negli ultimi 24 ore, anche oggi l'Ucraina risponderà con la stessa moneta, così il presidente ucraino Zelensky. La procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio avrebbe ucciso, conclude il TAC Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avanza. 19 anni di distanza, i PM riscrivono una nuova verità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
4: Sorte Marianna Farnararo de Fusco inaugurarono l'orfanotrofio femminile accanto al Tempio della Fede, in cui veniva solennemente incoronata quel giorno stesso e intronizzata la venerata immagine della Madonna. Oggi, Padre Santo, il benvenuto glielo dà una rappresentanza di bambini, di ragazzi e di adulti, accolti nelle diverse opere che fanno corona al santuario, nelle quali si attua una pedagogia intrisa di umanità, di fede, di amore e di preghiera. Queste opere sono sorrette dalla silenziosa dedizione delle suore domenicane, figlie del Santo Rosario di Pompei, fondate dai coniugi Longo nel 1897, dai fratelli delle scuole cristiane a Pompei dal 1907, da famiglie collegate a diversi movimenti ecclesiali, dagli aderenti all'Ordine di Malta, alle Misericordie, ad associazioni di volontariato. Una stupenda comunione di carismi a servizio di persone ferite da situazioni di disagio sociale e bisognose di sostegno materiale e spirituale. Con questo incontro prende il via un evento di grazia che culminerà nella celebrazione della Santa Eucaristia e nella recita della supplica. Da lei, Santità, oggi saremo confortati in un impegno che è l'essenza stessa della nostra vocazione di devoti pompeani, che con la corona del rosario in mano desideriamo lasciarci guidare da Maria sulle orme del risorto. Questa prima porta diventa oltremodo unica nella storia di Pompei, perché oggi ci investe di maggiore responsabilità. Insieme al privilegio di accogliere il Papa Pellegrino, essa ci incoraggia a dilatare gli spazi di quella carità che per la nuova Pompei non è solo punto di riferimento, ma crocevia di speranza, come ascolteremo ora dalle testimonianze di alcune colonne viventi del Tempio della Carità. Benvenuto da noi, tra noi, Padre Santo.
5: E questo il saluto al Papa di Monsignor Tommaso Caputo, che lo ricordiamo è arcivescovo prelato di Pompei e delegato pontificio dello stesso santuario di Pompei. Ed ora le testimonianze. Dovrebbe essere Serena la prima testimonianza che ascolteremo dalla sala Luisa Trapani, con la quale la Radio Vaticana è in collegamento per la visita del Papa a Pompei. Ed ecco una testimonianza.
6: Mi chiamo Serena, ho 35 anni e sono madre di due figlie. La più grande ha 9 anni ed è affidata a mia mamma e alle mie sorelle.
5: L'emozione che vediamo e sentiamo attraverso la voce di Serena.
6: Per me la ferita più grande che ancora mi porto addosso è quella là che non si vede ma che brucia ogni giorno. Sono arrivata qui a Pompei, a Casa Emanuel, casa famiglia per mamme con bambini, gestita dal santuario, grazie alle suore del Santo Rosario, per ricongiungermi con la mia secondogenita, Mena Vittoria, che appena nata è stata collocata in una casa famiglia, Maria Madre della Provvidenza, solo per minori, sempre dal santuario di Pompei. Il tribunale per i minori mi aveva infatti concesso di stare con lei. Quando sono arrivata mi sentivo fallita, una madre che non era stata capace di proteggere se stessa e nemmeno i suoi figli da una relazione tossica. Ma poi ho iniziato a capire che cadere a terra non significa necessariamente rimanerci. Mi era stata concessa una seconda possibilità. Sto imparando finalmente cose che pensavo già di sapere, ma che non mi erano veramente chiare. Cosa significa essere madre? Cosa significa dire di no? Cosa significa scegliere consapevolmente? Non so quanto tempo sarà necessario per compiere questo percorso, so però che a non farlo non sono sola. Al mio fianco ho le suore, gli operatori che mi incoraggiano. Per la prima volta, dopo tanto tempo, sto costruendo qualcosa di autentico. Piano, con paura, ma con tutta la forza che ho. E forse questa volta non sarà abbastanza.
7: E questa era la testimonianza commovente anche il volto di Serena che l'ha pronunciata. Serena, testimonianza di Serena da casa. Emmanuel adesso appunto stringe Serena le mani di Papa Leone, che ha ascoltato con molta attenzione le sue parole e ha accolto la sua commozione. È stato bello, padre Fabrizio, che sono state definite le persone che sono all'interno di questo che è il Tempio della Carità, delle colonne viventi, perché di fatto questo non è un tempio fatto di mattoni, questo Tempio della Carità, ma è un tempio fatto di carne, di persone, di coloro che le abitano e delle loro storie.
8: Assolutamente sì.
5: Ed ora dovremmo avere la testimonianza di una coppia.
9: Siamo Tommaso e Pina, sposa da 24 anni e genitori di due figli. Il primo quasi 18 anni, l'altra di 4 anni. Dopo pochi anni di matrimonio abbiamo saputo, con nostro rammarico, di non poter avere figli generati nella carne. Tuttavia il Signore ha trasformato questa nostra fragilità in una vocazione. Nel 2008, attraverso un servizio del TG3 della Campania, sapemmo che un neonato non riconosciuto, senza i quattro arti, era stato lasciato in ospedale campano. Gli era stato dato come nome Matteo, dono di Dio. Non esitammo a metterci in contatto con l'ospedale e dopo aver espletato l'iter richiesto del tribunale per i minorenni, siamo stati noi a ricevere quel dono. Matteo è diventato nostro figlio. Al suo primo compleanno abbiamo deciso di affidare Matteo alla Madonna di Pompei con una messa celebrata proprio qui nel santuario. Nel 2022, in occasione della Giornata Mondiale per la Famiglia, fummo invitati qui a Pompei per l'incontro regionale della famiglia. In quell'occasione raccontò la propria esperienza una coppia di sposi responsabili della casa famiglia Oasi Vergine del Sorriso del Santuario di Pompei, Roberta De Rosa e Alfredo Cretella. Dopo la testimonianza ci avvicinammo a questa coppia che aveva con sé una neonata. La guardammo e comprendemmo subito che era una bimba speciale. Andammo più volte a incontrare la bimba in casa famiglia. Lì Roberta ci raccontò che Maria era stata abbandonata in ospedale ed era affetta da una grave patologia e secondo i medici non le restava ancora molto da vivere, circa un anno. Per questi motivi non c'era nessuna famiglia disposta ad adottarla. Maria non vede, non sente, ha la tracheostomia e mangia attraverso un sondino. Abbiamo deciso noi di essere i suoi genitori e abbiamo dato il nostro eccomi. Purtroppo il responso del tribunale per i minorenni inizialmente è stato prolungato. Eravamo già genitori di un figlio speciale e per cautela non potevamo adottarne un altro. Poi dopo poche settimane è successo un evento straordinario. Il 13 novembre 2022, in occasione della discesa del quadro della Madonna, Roberta ha preso la bambina e l'ha portata proprio davanti, poggiandola la manina sopra il quadro. Due giorni dopo, il tribunale ci ha convocato di nuovo, donandoci il consenso necessario per l'adozione. A giugno 2022, Maria ha ricevuto da Monsignor Tommaso Caputo il santo battesimo, aggiungendo anche il nome di Maria Rosaria. Maria Rosaria, a febbraio, ha compiuto 4 anni. Abbiamo deciso di andare controcorrente a questo mondo.
7: E questa dunque è la testimonianza di Rosa, di
5: Tommaso,
7: Pina, sì, Tommaso e Pina. Adesso il Santo Padre è sceso dalla sua sede, è andato a baciare i due bambini che ci hanno presentato, questi due genitori, Matteo e Rosa Maria. Un momento molto, molto intenso, la loro testimonianza molto intensa, che sempre Papa Leone ha seguito con attenzione, porge loro i rosari.
5: Silvia e Padre Campi, perdonatemi, un aspetto anche di commozione, ma è bello vedere il Papa che bacia direttamente le persone come si fa quando ci si incontra tra amici, tra parenti. Questo è un atto veramente bellissimo che il Papa ci sta regalando anche attraverso questa famiglia, Tommaso e Pina.
8: E in questo io ci vedo proprio veramente, no, la missione anche del vicario di Gesù, no? Che porta la carezza e la parola del Figlio di Dio.
5: Ed ora credo Vittoria.
10: Buongiorno, sono Vittoria e vengo dalla Polonia. Arrivata da Italia 35 anni fa, per il lavoro. Non avevo nulla con me, se non le mie braccia e gambe per portare il lavoro. E chi ha lavorato tanto. Poi mi sono ammalata e causa nella malattia non sono più riuscita a potermi sostenere. Non potevo ritornare in Polonia e quindi sono rimasta in Italia. Ho trovato rifugio di stazione a Napoli e visto senza fissa d'amore per diverso tempo, fino a quando ho incontrato una ragazza africana che mi ha preso la mano e che ha ricordato che ogni settimana da Pompei ad ogni volontario veniva a stazione a portare cibo, medicina e coperte e che avesse avuto bisogno. Già da ragazza ho sempre avuto un bellissimo legame con l'Italia. Sempre stata affascinata dalla storia di Padre Pio e della Madonna del Rosario. Così ho conosciuto Renata, che poi mi intervento, poi dopo intervento in Lanka, ascoltava me racconto nella casa santuario di Pompei chiamata Santa Maria del Cammino, che era stata benedetta per San Giovanni Paolo II. Mi sono ricordata di quanto io avevo incontrato da ragazza durante una sua visita in Polonia, nella mia città origine, di quella sensazione indescrivibile che mi aveva fatto piangere per 2 giorni di seguito senza apparente motivo. Ho pianto di nuovo come allora e realizzato che tutte le mie preghiere erano state ascoltate. In questi 4 anni vissuti da Pompei accanto della Madonna mi sono accadute cose che mai avevi immaginato prima. In casa io ho conosciuto veramente d'amore una famiglia che fin dal primo giorno di accolta senza riserve e con tanti sorrisi, che ho conosciuto i miei due nipoti adottivi, Costantin e Stefano, che per me sono diventi un pilastro fondamentale della vita, visto che è proprio grazie di loro che oggi sono tornata di nuovo a sorridere tanto. Ringrazio Dio per avermi fatto incontrare questa grande comunità con la quale remante capito che la famiglia non è soltanto quella che condivide legami di sangue, è soprattutto quella che condivide fede in Gesù, unica fonte inesorabile d'amore. Credo che Fate mi abbia salvato due volte, psicologicamente e fisicamente, con qui è un legame ormai quotidiano.
11: E per questo mi sento tanto debitrice infinitamente alla mia Madonna del Rosario, con cui ho un legame ormai quotidiano quando mi reco a salutarla in santuario.
10: Ringrazio Arcivescovo Tommaso Caputo, che per tutti noi è ormai come un padre, sempre pronto a pregare e sostenersi tutte le volte che abbiamo bisogno. Grazie.
7: E dunque questa la testimonianza di Vittoria, anche lei ospite di casa Santa Maria del Cammino. Come dicevamo prima, anche in questa occasione Luca, il Papa sta stringendo le mani di Vittoria, sta scambiando con lei alcune parole personali.
5: Sì, padre Fabrizio, fede, sofferenza, tanta sofferenza ma anche speranza.
8: Tanta speranza, che è quello che mi ha colpito in questa testimonianza e che passa per le mani e per il volto di una persona. Proprio Vittoria parlava di Renata, che si è fatta davvero, no, volto, mani del cuore di Cristo, e che poi l'ha quindi accolta e le ha dato questa nuova opportunità, questa nuova speranza che Vittoria se la porta per tutta la vita.
5: Ed ora ascoltiamo le parole del Papa alle persone.
12: Fratelli e sorelle carissimi, buongiorno, grazie. Sono molto contento di incontrare tutti voi, che in vari modi siete legati alle opere di carità del Santuario di Pompei. Persone accolte, religiosi, educatori e volontari. Saluto e ringrazio particolarmente il Vescovo per le parole che mi ha rivolto e voi che avete condiviso vostre testimonianze. È bello per me iniziare questa visita pastorale sulle orme di San Bartolo Longo, che ho avuto la gioia di canonizzare il 19 ottobre scorso. Egli chiamava Valle di Pompei luogo dell'amore che scalda il cuore, trionfo di fede e carità, virtù che definiva due ali congiunte in un medesimo volo. Tale realtà è ancora ben viva e visibile. Qui nelle opere del santuario si sperimenta ogni giorno la potenza della risurrezione di Cristo, che nell'amore rigenera i cuori alla vita buona del Vangelo. Qui il Tempio della Carità e il Tempio della Fede si sostengono a vicenda. La preghiera alimenta l'accoglienza, l'affetto, il servizio e l'impegno generoso di tanti nei centri educativi, nelle case famiglie, alla mensa per i poveri, intitolata a Papa Francesco. E l'amore compie miracoli che vanno ben oltre ogni sforzo e aspettativa, nelle membra di chi soffre e ancora di più nelle anime. Quando San Bartolo giunse per la prima volta a Valle di Pompei, vi trovò una terra afflitta da tanta miseria, abitata da pochi contadini molto poveri, funestata dalla malaria e dai briganti. egli seppe vedere però in tutti il volto di Cristo, nei grandi e nei piccoli, e in particolare negli orfani e nei figli dei carcerati, a cui fece sentire con la sua tenerezza il palpito del cuore di Dio.

0: definitive. Aveva ragione e lo ha dimostrato facendo di questo luogo, con fede e con impegno, un centro di vita cristiana e di devozione a Maria Santissima, conosciuto in tutto il mondo. Alla base di tutto, però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario. Posto simbolicamente a fondamento del santuario e della città, esso è il motore nascosto che rende possibile tutto il resto. Raccomando perciò a tutti voi di tenere sempre viva e di diffondere questa antica e bellissima devozione, grazie alla quale, contemplando i misteri della vita di Gesù con gli occhi semplici e materni di Maria, quanto Egli ha operato penetra nei nostri cuori e trasforma la nostra esistenza. Fratelli e sorelle, sacerdoti, religiosi e religiosi, coniugi impegnati nelle case famiglia, educatori, volontari, sia questo il vostro programma di vita: essere uomini e donne di preghiera per riflettere come specchi tersi e umili la luce che viene da Dio. Così alimenterete con gesti e parole la fiamma d'amore che San Bartolo ha acceso, e sarete nel servizio, nel dialogo e nella vita di fede modelli credibili e guide sapienti per questa meravigliosa gioventù. E a voi bambini, ragazzi e giovani, raccomando di avere fiducia in chi con amore si prende cura della vostra crescita, e ancora di più, e sempre nella vostra vita, di confidare in Gesù, il Figlio di Dio, crocifisso e risorto, che ci salva e ci libera, l'amico che non ci abbandona né ci respinge mai, il fratello che ci comprende e che cammina sempre con noi. Lasciatevi coinvolgere e spingere dalla gioia che viene dalle sue parole e dai suoi esempi, e annunciatela a tutti. Il nostro mondo ne ha tanto bisogno, e voi, che ben la conoscete, potete esserne con la vostra freschezza i testimoni più convincenti. Carissimi, questo è un luogo di grazia in cui la Madonna del Rosario e San Bartolo riuniscono uomini e donne di ogni età, provenienza e condizione per portarli all'unica fonte di quell'amore universale che solo può dare al mondo serenità e concordia, per portarli a Dio. Stringiamoci a Lui mentre li affidiamo per le mani di Maria l'umanità intera, sicuri che con l'aiuto della sua grazia niente potrà fermarci nel compiere il bene e la speranza in un futuro di pace qui e ovunque avrà il suo compimento. Grazie per quello che fate. Andate avanti con generosità e fiducia. Vi assicuro il mio ricordo nella preghiera. Vi raccomando all'intercessione della Madre del Cielo e di San Bartolo, e vi benedico tutti di cuore. Regina del Santo Rosario di Pompei, prega per noi. San Bartolo, prega per noi.
1: E così il Papa, le persone che sono...
0: Preghiamo insieme a Nostra Madre. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: E questo è il saluto, come dicevamo prima, della benedizione del Papa in questa prima tappa nella sala Luisa Trapp.

0: anni, dove ha incontrato persone provenienti da varie situazioni di disagio, come abbiamo ascoltato anche nella testimonianza. Ecco, padre Cambi, un breve commento alle parole del Papa. Il Papa ha sottolineato come la fede riesce, l'amore riesce a risollevare dalla sofferenza.
1: Sì, effettivamente c'è questo passaggio bellissimo dell'inizio di questo suo discorso agli ospiti delle opere del santuario, dove parla proprio di Tempio della Carità, Tempio della Fede, che si sostengono a vicenda. Questo è veramente, no, è uno dei cuori pulsanti, una delle cose più tipiche di Pompei, dove incontriamo una enorme fede. Leggevo proprio in questi ultimi giorni che il giorno della supplica più o meno si contano 4 milioni di persone che nel mondo si uniscono a questo grande atto di fede, ma una fede che poi proprio per la sua stessa natura, che proviene da Dio, che è un dono di Dio, si trasforma in speranza e quindi in carità per tutti gli altri.
2: Padre Fabrizio, nelle sue parole il Papa ha parlato di come fondamentale sia affinché si possano compiere cose straordinarie, così come abbiamo sentito dalle testimonianze delle persone, la preghiera.
1: La preghiera effettivamente credo che sia proprio il motore vero e proprio della carità più vera e più autentica. Non a caso le grandi figure che nel corso del tempo hanno davvero trasformato la storia, i luoghi anche proprio fisici, no? Come diceva il Papa nel discorso, Pompei prima era una valle abitata, diceva il Papa, da poveri, ma soprattutto anche malaria, briganti, eccetera. Cioè, i grandi santi che hanno fatto cose davvero eccezionali, trasformando la vita delle persone, la vita dei luoghi, sono quegli stessi santi che hanno fatto del loro rapporto con il Cristo il centro della propria esistenza.
0: Padre Fabrizio Cambi, noi ci fermiamo perché salutiamo le persone che ci hanno seguito in video radio cronaca con Radio Vaticana e Vatican News. Tra poco torneremo in diretta sulla Radio Vaticana. Grazie a quanti hanno seguito Vatican News. Nove e 31, amici e ascoltatori, questa è la Radio Vaticana in diretta da Pompei. Stiamo seguendo la visita del Papa al santuario. Poco fa, nella Sala Luisa a Trapani, il Papa ha incontrato persone provenienti da varie situazioni di disagio. È uscito ora dalla sala per attraversare la piazza antistante il santuario. Tra poco ci sarà l'ingresso del Papa nel santuario. Il Papa sarà accolto dal rettore di Pompei, Monsignor Pasquale Nocerino, che all'ingresso porgerà al Papa il crocifisso e l'acqua per la benedizione. Con noi qui in studio, io sono Luca Collodi, con me Silvia Giovanrosa e anche il padre domenicano Fabrizio Cambi. Grazie ancora, padre, per essere sulla Radio Vaticana.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Dicevamo e stavamo commentando il primo discorso del Papa di questo viaggio a Pompei, poi nel pomeriggio a Napoli. Oggi è l'8 maggio, è una giornata particolare per due motivi: l'anniversario del pontificato del Papa, ma anche l'8 maggio, ed è un giorno che ricorda la Vergine, la Madonna.
1: Assolutamente sì.
0: E non a caso il Papa ha scelto questo giorno per andare a Pompei.
1: Sì, e se posso fare una piccola confessione di famiglia domenicana, mi ricordo che quando c'era il conclave, diverse suore dicevano: vedrà padre che sarà eletto l'8 maggio. E dico: speriamo, no, sarà così, perché la Madonna ci metterà la mano. E infatti ci hanno preso. Oggi sì, effettivamente la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario di Pompei, ed è anche la festa della mamma, che poi è stata traslata a domenica. Infatti, sempre per un così aneddoto personale, ho fatto gli auguri a mia madre, e mia madre mi ha detto: ma non è domenica la festa? Dico: sì mamma, però oggi è la festa vera, la festa è la festa della Madonna. E davvero Maria ci si presenta in questo momento di incontro proprio della carità. Tra poco la Santa Messa e la supplica, come una sintesi di fede e di carità davvero eccezionale, che trasforma la vita delle persone, e Maria davvero si fa come colei che porta a Gesù e che come dire, no, da Gesù ci ottiene le grazie di cui abbiamo davvero bisogno.
0: Il Papa ha ricordato anche San Bartolo Longo e ha ricordato come, partendo dalla figura di questo santo, ha ricordato come nei poveri si rispecchia Cristo.
1: Sì, questo sì. San Bartolo Longo è davvero una figura eccezionale. Più la si conosce, più si comprende come davvero sia di enorme attualità.
0: È un convertito, tra l'altro.
1: È un convertito da un'esperienza, chiamiamola spirituale, piuttosto intensa.
0: Vivace.
1: Piuttosto vivace. Lui era legato
0: a... Un laico vivace, potremmo dire.
1: Sì, ma direi forse anche di più, perché appunto addirittura frequentava il circoli satanisti. Addirittura alcune fonti dicono che era un sacerdote satanista. Quindi, insomma, non era proprio... E qui si vede che la Vergine Santa gli ha ottenuto dal Signore la grazia della conversione, ma una conversione che è stata anche accompagnata. Perché una volta pensiamo che il Signore, nella sua ordinarietà, nell'ordinarietà delle cose, ci accompagna nella nostra vita anche tramite le persone che incontriamo. E Bartolongo è stato incontrato proprio da delle persone speciali, tra le quali penso a questo nostro padre domenicano, il padre Radente, che davvero lo ha accompagnato, cioè gli è stato accanto, non ha preteso da lui che fosse altro che se stesso, e nella fede lo ha accompagnato e lo ha fatto crescere.
0: Padre Fabrizio, proprio questo, il ruolo dei domenicani nella storia del santuario di Pompei, il rapporto con la Madonna di Pompei.
1: Il rapporto con la Madonna di Pompei in realtà è proprio sempre il rapporto con la Vergine Maria. Alcune delle nostre fonti raccontano che San Domenico, prima ancora di fondare l'ordine, si trovava nel sud della Francia in missione mandato dal Papa, e la sua predicazione a popolazioni catare eretiche non è che funzionasse granché, quindi si stava un po' abbattendo, e la Vergine, dicono alcune fonti, gli appare e gli dice: prega e predica con il Santo Rosario. E così poi effettivamente Maria si è fatta compagna di cammino di Domenico, e questo legame tra la famiglia domenicana e la Vergine Santa prosegue nella storia e arriva fino ad oggi, ma anche fino a San Bartolo Longo, lui che era accompagnato spiritualmente da questo frate domenicano, che poi fu colui che gli ha donato l'immagine che stiamo vedendo adesso qui sulle immagini qui della piazza, gli ha donato questa immagine della Vergine di Pompei. E infatti i frati sono stati, diciamo così, i primi rettori del santuario fino a un certo punto, e poi dopo è passato, diciamo così, in altre, chiamiamole, mani.
2: Padre Fabrizio, la cosa straordinaria che colpisce anche ascoltando, leggendo la storia di Bartolo Longo, è che lui riuscì attraverso la sua fede, la sua forza, a fare delle opere veramente concrete, cioè è riuscito a trasformare una città, è riuscito a dare case agli operai, è riuscito ad accogliere, l'abbiamo visto, queste testimonianze che abbiamo sentito sono il proseguimento di opere di carità concrete che lui ha fatto. A volte la fede rischia di rimanere un qualcosa che non si materializza, no? Invece in lui e in ciò che abbiamo visto e sentito, la fede è diventata un'azione, come dire, la carità non è niente senza le opere, mi verrebbe, no?
1: Bravissima, è proprio quello che stavo per dire, cioè San Giacomo nella sua lettera ci ricorda che la fede senza le opere rischia di diventare così, no? Una cosa morta, ma in realtà la carità è proprio, potremmo dire, la cartina al tornasole della nostra fede, ci fa vedere come sta la nostra fede. E la carità non è, qui siamo a Roma, non è il volemose bene, no? Volemose bene è quello che San Tommaso d'Aquino chiamerebbe l'amore naturale, cerchiamo di volerci bene, stiamo tutti in pace, amen, alleluia. La carità è qualcosina di più, la carità è quando uno ti dice: io do la mia vita per te. E devo dire che mi commuove nella mia esperienza di prete, quando per esempio incontro mamme che hanno figli e figlie in grave difficoltà, oppure anche malate, che dicono: potessi dare io la mia vita per lui, per lei. Cioè, questa è una cosa enorme per me, cioè che fa vedere come davvero, no, c'è un livello di amore che è al di là e ben al di sopra del vogliamoci bene, stringiamoci le mani. No, è che io do la mia vita per te. E la fede è proprio brilla nella carità più autentica.
2: È anche quello che ci dice il Vangelo del giorno.
1: Direi proprio di sì.
2: Amatevi come io ho amato voi, insomma. Sì, sì. No? Cioè, si collega.
1: È la chiamata alla pienezza della vita cristiana, credo io, che non è facile per niente, però devo dire che con l'aiuto della grazia non solo è possibile, ma è anche bello.
0: Padre Fabrizio, al 335 12 43 722 arrivano messaggi e c'è Paola che ci scrive rispetto a quando si parlava prima di Bartolo Longo: pazzesco, satanista, ma ha lasciato il racconto, è terrificante anche solo pensare ad adorare il male.
1: Eh sì, è terrificante, ma a volte, come insegna la Sacra Scrittura, il male si traveste, no? Dice la Scrittura, anche Satana si traveste da angelo di luce. Allora ci inganna, ma inganna tutti noi, anche il sottoscritto, no? Con le famose lusinghe e con la tentazione, e ci fa pensare che in fin dei conti ciò che egli ci propone è una cosa bella, è una cosa gradevole, dà forza, eccetera, eccetera, piacere, quando poi in realtà ci lascia così per terra. E può succedere che uno ci casca con tutte le scarpe, ma quel che è più bello, secondo me, ma non soltanto secondo me, è che Gesù è più forte. Cioè Gesù nel Vangelo dice di sé: se uno più forte entra nella casa, prende possesso di quella casa. Cioè il tentatore è forte perché ci ammalia, ci avviluppa con tutte le sue tentazioni, e noi diciamo di sì con il nostro peccato, ma Gesù è più forte, Gesù vince, Gesù davvero libera. E questo si vede anche nell'esperienza di uomini e donne come Bartolo Longo, che si trasformano con la grazia di Dio.
0: Linea alla regia. Amici ascoltatori, ancora la Radio Vaticana in video radio cronaca con Pompei, il segnale video su Vatican News, e andiamo a salutare anche le emittenti che sono collegate con la Radio Vaticana: Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, in Blu Radio della Conferenza Episcopale Italiana, MEP Radio FM Lazio e Umbria e Radio Condivisione di Palermo. Sono le emittenti che ritrasmettono a rete unificata Radio Vaticana in collegamento da Pompei e in video radio cronaca con Vatican News. Vediamo le immagini antistante il santuario di Pompei. Dobbiamo dire che il tempo non è molto bello, questo vediamo.
2: Il cielo è abbastanza grigio,
0: ma vediamo anche un po' di pioggia,
2: come anche qui a Roma, insomma, ci sono un po' di nuvole, si sta cominciando evidentemente a piovere,
0: o almeno ha piovuto, perché l'asfalto e la parte antistante del santuario è bagnata. Comunque c'è tantissima gente, la cronaca ci dice, i nostri inviati ci dicono che fin dalle 5 del mattino questa mattina i pellegrini sono arrivati nel santuario, o comunque anche nella piazza del santuario.
2: Sì, Luca, tra l'altro adesso appunto il Santo Padre, lo diciamo per chi si fosse da poco anche collegato con noi, ha lasciato la sala Luisa Trapani, dove ha incontrato le opere di carità di San Bartolo Longo, le testimonianze abbiamo ascoltato di diverse persone. Ora stiamo aspettando che il Santo Padre faccia il suo ingresso all'interno del santuario di Pompei. Nel santuario saranno presenti ammalati e persone con disabilità, tante di queste sono appunto già davanti all'altare predisposto presso sulla piazza Bartolo Longo, dove alle 10:30, lo ricordiamo, ci sarà la celebrazione eucaristica.
0: Padre, il senso della supplica alla Madonna di Pompei, come lo possiamo spiegare a chi magari ha diciamo una fede leggera, vorrei dire, ma che guarda sempre la Madonna con grande interesse e passione?
1: La supplica di Pompei è, secondo me, uno dei momenti proprio di fede sincera e popolare che davvero esprime tutti quanti quelli che sono gli affetti che spesso portiamo nel cuore. Cioè si parla a Maria con una semplicità, una onestà, e si riconosce in Maria proprio la Madre di Dio, la Madonna, Vergine, Regina, e quindi esprime proprio quella che è la fede del popolo di Dio con parole semplici e proprio chiedendo al Signore tramite Maria le grazie di cui abbiamo bisogno.
0: Padre Cambi, Silvia, vogliamo andare ad ascoltare le campane che arrivano da Pompei? Il suono della campana è sempre una cosa meravigliosa.
1: Lo adoro.
0: Andiamo ad ascoltare, grazie alla regia. Padre Cambi, le campane che suonano a festa ci riporta un po' alla tradizione, quella forse vera dell'andare in chiesa, di quando eravamo piccoli poi molto probabilmente, ma ancora oggi da adulti le campane hanno un richiamo quasi, uso una parola che forse non è proprio quella giusta, quasi magico.
1: Le campane mi pare che siano state riconosciute addirittura come patrimonio, non so se dell'umanità o comunque qualcosa del genere, cioè il suono delle campane in Occidente è veramente antichissimo, arriva probabilmente al IV secolo, proprio ad uso cristiano, e devo dire che anche personalmente quando mi capita di per esempio camminare a Roma, sia in centro ma anche fuori dal centro storico o nelle altre città, come dice lei, il suono della campana davvero, no, rievoca tutta una serie di ricordi anche proprio affettuosi, no? Magari quando uno era bambino e veniva accompagnato dalla nonna, dalla nonna, dal nonno.
0: È una sorta di richiamo.
1: Ah sì, alla parte veramente forse più intima e anche più semplice della nostra esistenza.
0: Silvia, a te il suono della campana.
2: Il suono della campana mi dà l'idea di qualcosa di, cioè mi fa alzare lo sguardo, no? Più che portarmi sulla terra, mi fa alzare lo sguardo verso il cielo, no? Mi rimanda a qualcosa che c'è sopra di me. A me personalmente dà questa sensazione, dà questo effetto. Poi sì, sicuramente è legata a tanti ricordi che si hanno da bambini. Vediamo Luca.
0: Sì, il Papa, momento, il entriamo Papa in cronaca con una macchinetta elettrica che ormai vanno di moda, possiamo dire, anche per il Papa, giustamente. Tra l'altro è una macchina che permette di stare molto vicino alla gente.
1: Sì, effettivamente credo che una delle...
0: Sono quelle macchine che si usano, credo, nei campi da golf o qualcosa del genere.
1: Mi pare di sì.
0: Piccole.
1: Non ho visto molto bene, ma credo
0: che sì. Elettriche, naturalmente.
1: E sì, effettivamente credo che una delle cose principali, come anche ci ricordava Papa Francesco e Papa Leone, non smette di ricordarcelo, è proprio l'importanza della prossimità, no? Cioè di questa vicinanza del pastore con le persone, come d'altronde ha fatto lo stesso Gesù.
2: Vediamo appunto la struttura, l'altare che è stato allestito qui in piazza Bartolo Longo, dove davanti la facciata.
0: Sì, proprio davanti all'ingresso nel santuario.
2: Dove appunto anche Papa Leone tra poco entrerà, è stato allestito l'altare per la celebrazione eucaristica alle 10:30. Padre Fabrizio, stavamo parlando di Bartolo Longo, dell'immagine appunto della Madonna del Rosario, Santa Caterina e San Domenico. Ha una storia molto particolare questo quadro.
1: Sì, assolutamente, ha una storia particolare perché il quadro, quando Bartolo Longo, diciamo così, ha questa ispirazione, accompagnato da questo padre domenicano, padre Radente, ha questa ispirazione di fondare veramente un santuario mariano in uno dei posti più poveri del luogo, e riceve questo quadro.
0: Padre Fabrizio, andiamo ad ascoltare la gioia, parlavamo prima delle campane, la gioia del Papa che passa proprio vicino alle transenne in queste strade di Napoli, e naturalmente non mancano, sentite le persone che stanno salutando e festeggiando Papa Leone a Napoli. Una sorta di piccola Papa mobile, a Pompei, scusate. Una sorta di piccola Papa mobile, questa potremmo dire.
1: La Papa mobile aperta, semplice, elettrica, perché bisogna fare anche attenzione alla questione ambientale, e che permette davvero, ma tra l'altro non ci sono neanche per esempio vetrate oppure cose particolari per evitare contatti, no, tutto il contrario, cioè il Papa si vede che proprio desidera stare lì, incontrare le persone e farsi incontrare da esse.
2: Sì, lo abbiamo visto anche nei suoi tragitti durante il suo viaggio apostolico in Africa, padre Fabrizio, come la gente desiderasse veramente anche incrociare per un istante lo sguardo del Santo Padre. Adesso appunto benedice un bambino e bambini che gli vengono, come accade all'udienza generale, porti fra le braccia. Torniamo un attimo, stavamo dicendo, Luca, di questo quadro che ha una storia molto particolare.
0: Sì, il quadro della Madonna di Pompei.
1: Sì, effettivamente, quindi quando Bartolongo desidera questa ispirazione di fondare il santuario, voleva proporre al centro del santuario un'immagine della Vergine del Rosario. E la famiglia domenicana gli dice: guarda, noi volendo abbiamo questo quadretto, che non è un quadretto artisticamente molto elaborato, però potrebbe far del bene. Allora Bartolongo lo accetta e lo fa in qualche modo anche risistemare, restaurare. E all'inizio probabilmente i due santi ai piedi della Vergine con il bambino erano San Domenico, il nostro fondatore, che viene considerato padre del Rosario dalla tradizione, e Santa Rosa da Lima. Poi però Bartolongo, che era terziario domenicano, abbastanza convinto, infatti dove appunto il suo corpo si vede che ancora ha questa croce in bianco e nero, che è la croce dei terziari domenicani, Bartolongo decide di, come dire, rendere Santa Rosa da Lima in Santa Caterina da Siena, perché Caterina da Siena, terziaria domenicana, abbiamo festeggiato proprio il 29 aprile qui alla Santa Maria sopra Minerva. Caterina è la patrona dei nostri laici domenicani, oggi si chiamano laici domenicani, in realtà sono sempre la stessa cosa, terziari domenicani. E quindi questo quadro viene ricevuto, risistemato e posto proprio al centro del santuario, di modo che tutti, volenti o nolenti, che entrano a Pompei, la prima cosa che incontrano è Maria, ma Maria che presenta Gesù, è la centralità di Gesù accompagnato dalla mamma, no? E questa mamma dà a San Domenico e a Santa Caterina il rosario davvero come strumento per poter meditare e contemplare la vita di Gesù.
2: La storia di questo quadro racconta che per il restauro fu trasportato a Napoli da un carrettiere, sì, che trasportava del letame.
1: Sì, sì,
2: un accostamento quasi così inusuale, mi verrebbe da dire, ma insomma la provvidenza si serve di tutti i mezzi.
1: Di tutto, davvero, cioè questo ci fa capire come davvero la cosa secondo me meravigliosa, tra le cose meravigliose del cristianesimo, e questa non è retorica, ma è che davvero Gesù vuole arrivare in ogni punto. Cioè, quando ero a Firenze fino a 2 anni fa, mi colpiva le raffigurazioni del battesimo di Gesù un po' in tutta la città, e in ogni raffigurazione si vede Gesù più in basso rispetto agli altri. Cioè, non c'è luogo davvero dove il Signore non desideri arrivare. Anche magari un carretto non proprio pulito.
2: Non proprio pulito.
0: Ma dobbiamo dire che i tanti quadri, dei tanti santuari che ci sono in Italia e nel mondo, hanno sempre una storia più o meno simile, cioè casuale o comunque lasciati sulla spiaggia, pastori che hanno in sogno queste visioni di un quadro lasciato magari in campagna, sulla spiaggia, vicino al mare, eccetera.
1: Sì.
0: Però tutte quante poi hanno una verità.
1: Decisamente, proprio vicino a Santa Maria sopra Minerva c'è una chiesetta dedicata alla Vergine, mi pare che si chiami Santa Maria del Pozzo oppure qualcosa di analogo, dove si racconta di questo quadro che a un certo punto da questo pozzo pieno d'acqua riemerge sto quadretto. E
0: la Madonna del Pozzo,
2: la Madonna del Pozzo.
0: A Roma, esatto, il centro.
1: Esatto. Ed è veramente singolare le grazie, proprio in questa cappellina all'interno del santuarietto di questa bellissima chiesa, tra l'altro mi pare che sia dei Servi di Maria, se non vorrei sbagliare, c'è questa cappella dove c'è l'immagine e tutti gli ex voto che raccontano proprio quante grazie davvero il Signore ha fatto tramite l'intercessione di Maria e di questo quadro che è arrivato nelle mani delle persone per vie così particolari, no? Cioè, stava nel pozzo, si allaga tutto, riemerge sto quadro. e fa miracoli. Ma non è che il quadro fa miracoli, i quadri certo. non fanno miracoli, è la nostra fede in Dio che si serve anche di cose semplici, come nel Vangelo quella donna dice: se solo potessi toccare il lembo del mantello di Gesù sarò guarita.
0: Intanto Silvia, il Papa sta passando tra i fedeli, naturalmente la macchina, questa piccola Papa mobile si ferma più volte perché Papa benedice i tanti bambini che vengono dati al Papa, e tra l'altro si trova proprio nelle vie di Pompei il Papa, quindi sta attraversando proprio alcuni quartieri della città, davanti ora alla sede della Polizia Municipale di Pompei. E vediamo anche tanta gente che lo saluta. C'è anche una sorta di gioia, padre Fabrizio, anche semplicemente nel salutare il Papa che ti guarda.
1: Sì, ma guardi, se posso fare un piccolo così, no? Un piccolo elemento personale. Qualche mese fa rientravo dall'università, insegno all'Angelicum, rientravo dall'università e sapevo che il Papa era in visita dal Presidente della Repubblica. Allora sapevo che doveva passare per via del Plebiscito. Ho detto, immagini, sarà con i vetri chiusi. Dico, vabbè, però magari mi fermo. Dico, così saluto il Papa. E devo dire che per caso stavo io e quattro altre persone alla fermata dell'autobus a fare niente, fondamentalmente. Io tornavo in convento ed è passato con la macchina e devo dire che l'ho salutato anche insieme ad altre persone e mi è sembrato che mi abbia visto. Credo, spero. No, ma credo proprio di sì. Devo dire che lo sguardo di Pietro è particolare, cioè il Papa è una persona particolare, non soltanto perché sommo pontefice eccetera, ma perché credo fermamente in qualche modo rispecchia proprio lo sguardo di Gesù, no? Che si posa sulle persone, e questo dà anche davvero un nuovo slancio, gioia, proprio il senso di essere visti.
2: Esatto, questo stavo pensando, padre Fabrizio, mentre dicevi queste parole, perché tutti quanti poi in qualche modo abbiamo bisogno di essere visti, di incrociare questo sguardo che ci ridefinisce.
1: Sì,
2: ci dà senso.
0: Tutti quanti abbiamo bisogno di uno sguardo di speranza.
1: Bravo.
0: Noi siamo di amore, anche di affetto.
1: Noi siamo bambini cresciuti, in fin dei conti.
2: Bambini cresciuti.
0: Bellissima questa immagine di bambini cresciuti.
1: Ma è vero, no? I bambini, la prima cosa che cercano è lo sguardo della mamma e del papà, perché vogliono essere guardati, perché nell'essere guardati riconosco di essere amati, quindi ricevono forza, slancio.
0: Ed è un DNA che ci portiamo poi man mano che cresciamo.
1: Sì, ed è insito anche secondo me nella vita spirituale, cioè noi vogliamo essere guardati da Gesù. Quando noi andiamo in chiesa, sì, a volte ci possiamo andare svogliati, magari oggi ho la luna storta, eccetera, tutto vero, ma in fin dei conti ciò che la nostra, credo, la nostra esperienza di vita, il nostro cuore desidera, è essere guardati. E il fatto che uno scopre nella propria esistenza che c'è uno, Gesù Cristo, figlio di Dio, verbo del Padre, eccetera, che ci guarda e ci dice: ma tu sei prezioso per me, cambia l'esistenza.
2: E poi il Santo Padre incrocia in questa occasione, Luca, anche sguardi di una città, questa di Pompei, ma poi lo abbiamo sentito anche dalle testimonianze che ci arrivano da Napoli, di una città che vive anche delle realtà sociali molto complicate. E così, mentre padre Fabrizio parlava di questo sguardo, io ho immaginato che magari fra la folla ci fosse chi vive veramente, no? questo disagio che porta sicuramente a dolore e tormento interiore, e che magari cerca in qualche modo di incrociare, come faceva Le Morro Issa, lo sguardo del Papa come se fosse il mantello di Gesù, una realtà comunque quella che vive il Sud Italia, alcune zone della Campania, anche abbastanza difficile.
1: Abbastanza complicata, sì. Feci il mio anno di noviziato in un nostro santuario, tra l'altro vicino a Napoli, si chiama Madonna dell'Arco, che è una realtà spiritualmente molto ricca, ma anche molto complessa. E devo dire che alla fatica davvero della vita concreta di tante persone e di tante famiglie fa poi eco quello sguardo, ecco, di Maria, no? Tanti in questo il giorno del pellegrinaggio, nel lunedì dell'angelo, venivano e proprio per incontrare lo sguardo di Maria, e in questo sguardo, in questo anche aprire il cuore anche proprio verbalmente con la voce alta, trovavano una nuova forza almeno per un altro passo, un passo alla volta.
2: Padre Fabrizio, visto che il Papa appunto sta continuando il suo giro, forse abbiamo tempo, sicuramente ce l'abbiamo, da farci spiegare, perché questa oggi è la festa della Madonna del Rosario di Pompei. E il padre è domenicano, San Domenico, appunto la devozione per il rosario alla base della sua vocazione. Allora, la preghiera del rosario, che a volte è una preghiera, diciamo, che tutti i nostri nonni, i nostri bisnonni, no, ci hanno tramandato, cioè che appunto ti lascia la corona del rosario eredità. Come si recita bene il rosario? Perché a volte magari uno, dicendo tutte queste Ave Marie, si perde, si deconcentra, la sua mente va magari a chissà che cosa. Qual è il modo giusto per recitare il rosario? Perché a volte una preghiera mette anche un po' paura. Oddio, devo dire 50 Ave Marie,
1: mamma, finiscono mai queste Ave Marie. No, è vero questo, eh. Io credo che il rosario si impara, diciamo così, usandolo, cioè, ma senza neanche troppe ansie, perché uno dice: padre, ma sai quante volte mi, no, capita, ma non soltanto a me, no, capita di sentire dire: padre, ma io 50 Ave Maria, ma mi distrago, eccetera. E quel che io credo e che poi anche cerco di condividere è: ma tu sii te stesso, cioè se di queste 50 Ave Maria magari riesci a essere presente mentalmente a una, va bene, almeno un inizio.
2: Ecco, aspettiamo il Papa.
3: Grazie per la vostra presenza. Fra poco ci prepariamo per celebrare la Santa Messa, questo bellissimo incontro con Gesù Cristo e Eucaristia. Gesù che sempre cammina con noi, vicino a noi. E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi. La nostra Madre Maria ci accompagna con la sua intercessione, il suo amore sempre con i suoi figli. Con questa fiducia pregheremo insieme e celebreremo la gioia di essere battezzati, discepoli di Gesù Cristo, chiamati tutti a essere la presenza di Cristo nel mondo. Grazie, grazie, ci vediamo fra poco.
0: Padre Fabrizio, questa grande attenzione del Papa alla gente, il Papa doveva entrare in Basilica, si è fermato, c'è veramente il popolo davanti al santuario, e questa grande attenzione del Papa per la gente e viceversa.
1: Credo che sia uno degli aspetti più belli del ministero, proprio del prete in generale, ma che proprio brilla ancora di più in Pietro, no? Questa attenzione alla gente.
0: Ed ecco che il Papa fa tra poco l'ingresso nel santuario, è accolto dal rettore Monsignor Nocerino, che sta porgendo il crocifisso da venerare, l'acqua per l'aspersione al Papa, che in questo momento sta benedicendo. Qui siamo all'interno del santuario, dove sono presenti ammalati, persone con disabilità e tante realtà che animano anche la pastorale di Pompei.
1: Sì. Vediamo davvero tante persone, tante famiglie. Questo è un segno di, secondo me, grandissima speranza e anche proprio di
0: il gioia. Papa è entrato in Basilica in questo momento. E anche qui l'incontro con la gente.
1: Sì, si vede proprio che Papa Leone è stato davvero un missionario che ha amato la missione, proprio cerca le persone. Ultimamente, mi pare, durante forse una ordinazione ai vescovi ausiliari di Roma, ha detto: non vi fate cercare, cercate, non vi fate aspettare, andate.
0: Silvia, molto bello.
2: Sì.
0: E anche Padre Fabrizio, il saluto che ha fatto a Pompei, buongiorno Pompei, che ricorda un po' uno stile americano di salutare, no?
1: Sì.
0: Ci sono anche nella storia della comunicazione, good morning, eccetera. Cioè, mi ha ricordato istintivamente questo un po' bellissimo modo per salutare le persone. Buongiorno Pompei, è uno stile.
1: E poi anche davvero semplice, è proprio diretto, e in qualche modo rimanda, secondo me, anche al suo venerato predecessore, no? Papa Francesco, che aveva questo modo di comunicare diretto: buongiorno, buonasera, buon appetito.
2: Comunque il modo di Papa Leone di stare in mezzo alla gente si addice perfettamente al calore e alla manifestazione l'attenzione delle persone in Campania, a Pompei in questo caso, perché veramente abbiamo visto dei momenti in cui lo strattonavano,
0: lo stanno strattonando,
2: però lui non si sottrae, si avvicina a tutti. È proprio quasi come se a volte ci sono delle occasioni in cui il Papa entra all'interno di una chiesa e le persone sono molto più composte, molto più trattenute, cercano di rispettare. Qui è tutto molto familiare, semplice, spontaneo, ecco, forse la parola migliore è spontaneo.
0: È bello questo inchinarsi, in questo caso verso i malati, il Papa che si inchina verso le persone. Ora, un'altra cosa, tra poco il Papa, che è dentro il santuario di Pompei, raggiungerà la cappella di San Bartolo Longo per la preghiera alle spoglie del santo. Ricordiamo, Bartolo Longo è il fondatore, lo abbiamo detto, del santuario. E una caratteristica del santuario di Pompei, che è pieno di cappelle, ci sono tante realtà, non c'è soltanto la basilica, diciamo, che classica che noi stiamo immaginando in questo momento, ma ci sono una marea anche di cappelle sotterranee.
1: Pienissimo, sì, perché Bartolo Longo era a tutti quanti gli effetti un uomo dalla grande devozione, aveva devozione per tantissimi santi e cercava proprio visivamente, no? Come luoghi fisici, di creare spazi che in qualche modo potessero aiutare il cammino della fede anche all'incontro con tanti santi. Mi colpiva prima quello che diceva il Papa nell'incontro con le opere caritative del santuario. Il Papa parlava di questa azione educatrice di San Bartolo Longo, e questo davvero è un elemento molto importante, credo io, soprattutto per i nostri tempi, per la vita cristiana. Non una educazione che ti deve riempire la testa, una forma di proselitismo, ma un'educazione proprio fraterna e paterna che ti prende, che ti accompagna per mano. E San Tommaso d'Aquino, un domenicano, insegnava che la educazione è fondamentalmente, usava il termine manu duxio, cioè un condurre per mano all'incontro con la verità, e questo credo che sia davvero importante anche nell'ambito della fede.
0: Ed ecco il momento di preghiera del Papa davanti alle spoglie del santo fondatore del santuario Bartolo Longo. Ci uniamo anche noi con un momento di silenzio.

0: termina la preghiera del Papa.
1: Buongiorno
0: davanti
1: a tutti.
0: Alle
1: sia lodato Gesù Cristo. Allora, che bella giornata, quante benedizioni che il Signore ha voluto dare a tutti noi oggi. Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al Santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui. Adesso ci prepariamo per celebrare la Santa Messa. Voi potete seguire da qui, negli schermi. Siamo tutti uniti in Gesù Cristo, nella nostra Mamma Maria, in questa bellissima benedizione, in questa bellissima giornata, quando Gesù anche oggi ci fa vicino, Gesù che è sempre con noi, che cammina con noi. Dio vi benedica a tutti, la benedizione di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: Il saluto del Papa alle persone che sono all'interno del santuario, diciamo che si stanno accelerando un po' i tempi, perché chiaramente con le persone che ci sono il Papa poteva stare insieme a loro per tutta la giornata, immagino, Pompei?
1: Decisamente sì, credo che c'è anche una vera e propria scaletta, no? E alla quale inevitabilmente bisogna essere fedeli, ma vedo che ancora adesso qui dalle immagini sì. che derivano dal santuario, ancora il Papa davvero no, dedica proprio tempo,
2: ecco,
1: all'incontro.
2: Sta anche firmando, sta autografando una pergamena con la sua immagine.
1: Sì, credo che sia una di quelle benedizioni apostoliche, no?
2: Sì.
1: Che si richiedono, e quello sarà un dono che quella persona che gliel'ha fatta firmare se lo porterà per tutta la vita e anche per i nipoti.
2: Ha detto sono il primo ad essere benedetto. Ad essere qui, si è vista nelle sue parole pronunciate a braccio, non aveva fogli davanti, quindi non stava chiaramente leggendo, si è vista tutta la sua gioia e la sua partecipazione che continua ancora ad esserci. Ha detto: tra poco ci prepareremo a celebrare la messa, ma io mi sento la prima persona ad essere benedetta in questa visita.
1: Sì, credo che effettivamente Papa Leone in questo momento sia da un lato proprio apostolo, il successore dell'apostolo Pietro, ma a sua volta anche proprio pellegrino.
0: Il Papa sta ancora salutando, siamo all'interno del santuario, ammalati e persone con disabilità, e appunto queste persone poi seguiranno, come state dicendo Silvia e padre Fabrizio, la messa sui maxi schermi. Intanto salutiamo Don Massimo Tellan, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Con Don Massimo seguiremo in radiocronaca la Santa Messa dalla piazza antistante la Basilica di Pompei. Don Massimo, tu sei parroco a Roma. La Madonna di Pompei è qualcosa che noi ritroviamo anche poi nelle parrocchie romane, e naturalmente mondiali.
3: C'è tanta devozione alla Madonna di Pompei. La supplica evidentemente è un appuntamento al quale, anche quando noi parroci siamo un po' presi da mille cose, magari siamo poco attenti, i parrocchiani puntualmente ci dicono: ma allora c'è la supplica? Quindi, per cui è impossibile dimenticare la supplica alla Madonna di Pompei. E poi lo ricordiamo, insomma, voi parlavate prima del Papa essere il primo benedetto, ma lui l'anno scorso, quando si è affacciato, l'ha proprio detto espressamente, insomma, oggi è la supplica della Madonna di Pompei, lo ha ricordato il giorno della sua elezione: camminiamo con Maria nostra madre. Quindi penso che per lui, a un anno dall'inizio del pontificato, essere qui ha un valore e una portata oltremodo significativa.
2: Comunque è bellissimo, le immagini stanno inquadrando un bambino che si è abbracciato con forza, energia a Papa Leone, proprio l'ha stretto come se fosse uno zio, insomma un familiare, non lo voleva lasciare andare, la madre lo tirava ma gli diceva: basta, lascia stare il Papa, e lui rimaneva abbracciato al Santo Padre.
0: 10 minuti, sono le 10:11, tra l'altro tra poco il Papa dovrebbe andare in sacrestia per indossare i paramenti sacri, per poi celebrare messa intorno alle 10:30 in piazza Bartolo Longo, la piazza che poi apre sul santuario. Parlavamo prima della supplica alla Madonna, della Madonna, abbiamo ricordato il quadro della Madonna, ma un po' tutti i papi poi affidano, padre Fabrizio, Don Massimo, la loro missione alla Madonna. Forse è una vera diciamo caratteristica di continuità tra tanti pontificati dall'antichità ad oggi, ma ci fermiamo un attimo la linea della regia e poi torniamo su questo tema. Dieci e 12 minuti, amici ascoltatori, siete in collegamento con la Radio Vaticana, stiamo seguendo in diretta con Pompei da questa mattina la visita pastorale di Papa Leone al santuario della Madonna di Pompei in questa giornata particolare, 8 di maggio, dedicata alla Madonna, ma anche all'anniversario, al primo anniversario del pontificato di Papa Leone. In studio saluto e ringrazio, per le persone che si fossero solo ora collegate con con la Radio Vaticana, Silvia Giovanrosa. Ancora buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Io sono Luca Collodi, collaborazione tecnica di Damiano Caprio in regia con Alberto Giovannetti, e ringraziamo i nostri ospiti, padre Fabrizio Cambi, un domenicano con il quale stiamo seguendo questa visita. Padre Campi, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ci ha raggiunto Don Massimo Tellanna, con il quale poi avremo la possibilità di partecipare in Radio Cronaca al commento della Santa Messa. Ben trovato, buongiorno.
3: Ben trovati a tutti voi.
0: E naturalmente salutiamo le persone che oltre alla Radio Vaticana sono collegate attraverso Radio Luce Italia di San Benedetto del Tronto, in Blu Radio della Conferenza Episcopale Italiana, MEP Radio FM Lazio e Umbria e Radio Condivisione di Palermo. Naturalmente la nostra Radio Cronaca può essere seguita anche in video attraverso il portale Vatican News. E parlavamo con padre Fabrizio, Don Massimo e Silvia anche di questo aspetto che lega i pontificati nella storia, e cioè la devozione per la Madonna.
1: Io credo che la prima devozione ce l'aveva San Pietro, cioè quando gli Atti degli Apostoli ci raccontano che Maria è insieme agli apostoli in quella famosa stanza, no? In attesa del dono della Pentecoste, Maria davvero fa un'opera di in qualche modo riunificazione, riconsolidamento del gruppo apostolico, e Pietro evidentemente aveva un legame speciale con la madre del suo Signore. Ma questo affetto poi davvero, come diceva lei, prosegue nella storia, e proprio per arrivare all'Ottocento Papa Leone XIII, colui che porta il nome di Leone immediatamente prima del nostro attuale pontefice, Papa Leone XIII scrisse più di 10 encicliche dedicate alla preghiera del Santo Rosario, perché vedeva nel Rosario uno strumento utile per tantissime cose, per il cammino di vita cristiana, per la richiesta della pace, per la richiesta, per la supplica, la conversione dei popoli, anche come strumento di preparazione per la Santa Messa. E mi commuove perché nella visita di oggi del Papa si vede questo legame tra l'anima missionaria di Papa Leone, la sua grande affezione, il suo grande affetto a Maria, ma anche la sua anima, per così dire, sacerdotale. Cioè il Papa costantemente in queste ore che lo stiamo seguendo ci ha rimandato a Maria, a Gesù e alla Santa Messa che ora stanno per celebrare, che non è un di più, ma è proprio forse uno dei cuori pulsanti di questa giornata.
2: Padre Fabrizio, al 335-1243-722 vorrebbero che tu riprendessi un attimo il discorso che abbiamo interrotto sul Rosario, perché la questione ai nostri ascoltatori che evidentemente usano appunto recitare quotidianamente il Rosario interessa particolarmente, come dicevamo, no? A volte ci si spaventa di fronte a queste 50 Ave Marie, oddio, non finirò mai, durerà tutta la giornata. Come si recita allora il Rosario, visto che oggi insomma merita una particolare attenzione?
1: La cosa migliore, già che appunto Don Marco è
2: Massimo
1: è parroco, la cosa migliore innanzitutto è riferirsi ai propri parroci, avere un contatto con i propri pastori. Il Rosario di per sé nasce come una preghiera semplice, cioè la struttura del Rosario è una struttura semplice e in qualche modo ripetitiva, eppure davvero radicata nel Vangelo. Il Rosario si prega da soli o insieme, secondo me insieme è anche più bello, perché ci aiuta comunitariamente, ci diamo anche una mano a vicenda. Si comincia con una preghiera introduttoria e poi ci sono queste, si chiamano decine, un Padre Nostro, 10 Ave Maria, un Gloria al Padre, per 5 volte almeno, e ognuna di queste decine è dedicata alla contemplazione di un mistero, si chiamano così, misteri della vita di Gesù o della Beata Vergine. Abbiamo i misteri della gioia, che parlano dell'infanzia di Gesù, i misteri della luce, che parlano del suo ministero, della sua, chiamiamolo apostolato, della sua missione, i misteri del dolore, che è veramente uno dei momenti proprio più importanti per la nostra salvezza. Noi, dice San Pietro, noi siamo stati salvati per il sangue di Gesù, e i misteri della gloria, che sono il compimento di tutto questo. Cioè il Rosario, in questa sua semplicità, in questa sua ripetizione, ci accompagna anche nel cammino di vita, per farci capire che la nostra vita passa per tutti questi momenti, per momenti della, di gioia, momenti con gli altri, per così dire, misteri della luce, per periodi di fatica e di dolore, ma questi momenti di dolore non finiscono in se stessi, ma si aprono alla gloria, che è la speranza certa, per così dire, che il Signore Gesù ci ha regalato.
2: Don Massimo,
3: che poi
2: sì,
3: è anche la storia un po' del Rosario, come nasce, no? E adesso poi chiaramente San Giovanni Paolo II ha aggiunto i misteri della luce, per cui non sono più le 150 complete Ave Maria, ma ce ne sono chiaramente di più, non sono, ma l'origine nasceva proprio come la preghiera dei poveri, che richiamava il Salterio, i 150 salmi che costituiscono la preghiera dei religiosi, delle persone. Quindi è nata l'idea del Rosario con le 50 Ave Maria e poi 150, come poter pregare in una forma più semplice ma più immediata anche proprio per i poveri, una preghiera povera dei poveri ma ricca, perché attraverso quella ripetizione di queste 150 Ave Maria si poteva entrare nella contemplazione dei misteri del Vangelo.
2: Quindi non è se pregando il Rosario mi distraggo mentre dico le Ave Marie, non fa niente.
3: Non penso che questo crei grossi, ma la
2: no,
3: questione...
2: perché a volte spesso capita, no?
3: Sì,
2: dici,
3: certo.
2: Io mi arrendo perché è inutile che prego, tanto poi comincio a pensare ad altro, no?
3: Però la cosa bella che aiuta tante volte la concentrazione è proprio questa, cioè se uno pensa solo alla ripetitività dell'Ave Maria magari si può perdere, no? Ma se io penso a quello che sto contemplando, quindi a un'immagine, poi in fondo la nostra mente viaggia per immagini, quindi anche proprio per icone mentali, no? Tu sai quanto anche io sono legato a questo aspetto della iconografia, quindi attraverso un'immagine che ci accompagna, poi nel Rosario di Pompei, nell'immagine che vediamo intorno, come per tanti secoli c'è stata la tradizione, non c'è semplicemente l'immagine appunto della Madonna che consegna la corona del Rosario a San Domenico e a Santa Caterina, ma ci sono rappresentati anche i misteri intorno del Rosario. Ecco, fissare lo sguardo, l'immagine, che abbiamo fisicamente o che abbiamo mentalmente, quel mistero che stiamo meditando ci aiuta a fissare la nostra attenzione e a immedesimarci, a entrare dentro a quello che stiamo dicendo. E poi io penso che la fede appunto dei poveri, dei semplici, c'è molto maestra in questo. Io se penso alla mia esperienza anche, qualche volta anche le persone a noi care, no? La mia mamma, la mia nonna, che magari non avevano grandi fondamenti teologici, ma avevano una grande devozione. E quella Ave Maria detta con la semplicità e l'affidamento resta di più. Una cosa che mi colpì sempre, un professore, non lo cito, ma insomma, quando io iniziai la teologia disse a tutti noi insegnanti, chiaramente estremizzando, dice: guardate, per la salvezza non serve la teologia, serve la fede. E penso che la preghiera semplice che anche i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno trasmesso, ci aiuta anche a entrare in quella logica di umiltà che ci riporta nella consapevolezza che nel mistero di Dio bisogna tuffarcisi piuttosto che volerlo catturare. In fondo ritorniamo all'immagine che poi adesso chiaramente Papa Leone, Agostiniano, tutti richiamiamo Sant'Agostino, ma l'immagine bella dell'immagine di Agostino che sta a investigare sul mistero della Trinità sulle rive di Tagaste e vede sto bambino che cerca di svuotare il mare con il secchiello e gli chiede: ma che fai? Dice: cerco di svuotare, mettere il mare nel secchiello. E Sant'Agostino gli risponde: ma non è possibile, no? Non ti ci puoi solo immergere. E dice: la stessa cosa che cerchi di fare tu. In fondo nel mistero di Dio bisogna tuffarci, sì, piuttosto che voler mettere tutta la comprensione della realtà di Dio dentro la nostra testa.
0: C'è un ricordo che mi affiora a proposito del Rosario, di quando, diciamo, noi eravamo più giovani in Toscana, quando il nostro parroco ci portava a pregare il Rosario. Ci guardavamo tra noi ragazzi, uscivamo da giocare a pallone, eravamo sudati, quindi insomma era un'immagine tipico dell'oratorio anche. Tra di noi si diceva: ma quanto dura il Rosario? Quanto dobbiamo stare a pregare in chiesa? Ancora oggi, padre Fabrizio e don Massimo, c'è questa paura della durata del Rosario?
1: Decisamente sì. Cioè, padre, ma quanto dura sto Rosario? Sì, nel senso, io credo che in tutte le cose c'è una progressività, no? Anche nell'approccio alla preghiera del Santo Rosario, cioè è inutile forzarsi per quello per il quale uno spiritualmente parlando ancora non è pronto. Di per sé lo sappiamo, la preghiera del Rosario non è necessaria per la salvezza. Per la salvezza, dice il Signore nel Vangelo, occorre la fede.
3: Sì, no, pensavo anch'io la stessa cosa, però è chiaro che è anche proprio la familiarità. Dire l'abitudine è un termine brutto, perché in genere abitudine scivola nell'abitudinarietà. Invece è proprio questa familiarità costante con una modalità di preghiera che ci aiuta. Io ormai comincio ad avere una certa età e lo sai, ma quando eravamo bambini e c'era il mese di maggio, si usava andare a messa tutti i giorni, che era un po' eravamo bambini siamo sempre stati, ma c'era l'estrazione del nome a cui veniva poi affidata la statuetta della Madonna che tu portavi a casa fino al giorno dopo, e con la famiglia dicevi il rosario a casa. Cioè, sono cose che oggi, se le proponi ai bambini, ti dicono.
0: Nel sud Italia ancora resta questa tradizione,
3: che è una tradizione bella,
1: anche a Roma.
0: C'è un ascoltatore, 335 12 43 722, Luca, che dice: potreste parlare dei 15 sabati di Bartolo Longo?
3: Sì,

Quindi tutte quelle, chiamiamole così, tecniche o consigli che ci diamo solitamente, no? Nel fare quella preghiera, nel fare questa cosa, altro non è che un tentativo di capire quello che c'è molto più sotto di quella semplice formula, di quel semplice gesto, di quel semplice rito. Perché se tu capisci fondamentalmente il significato di quello, ti sei appropriato di questo respiro. Tutta la tua vita è un respiro. Perché tu non respiri a ore. Dice, io respiro dalle 8 alle 12, poi faccio pausa, riprendo dopo le 17. Se tu fai una cosa del genere, in quanti tempo, in minuti si muore? 5 minuti, in 5 minuti è finito tutto. Ecco, con l'anima noi ci scherziamo troppo. E sappiate che se la gente è arrabbiata, cioè se la gente è ripiegata su se stessa, si sente sola, si sente spaesata, è incattivita, molto spesso non dobbiamo prendercela con la politica che non funziona, con la crisi, col fatto che non arriviamo alla fine del mese, col marito che non dialoga con me, con la moglie che ha sempre le pretese nei miei confronti, con mio padre che vuole che faccio gli esami, col professore che non mi fa passare l'appello. È troppo semplice dire che il problema è lì. Molto spesso è perché noi non preghiamo. Cioè noi non respiriamo. Allora accumuliamo talmente tanta negatività dentro di noi che la buttiamo fuori prendendocela con tutto il mondo. E abbiamo tanti motivi per cui prendercela con tutto il mondo. Ma se passiamo la vita a elencare tutti i motivi per cui non andrebbe la pena viverla, noi dovremmo suicidarci. Perché i motivi per cui la vita vale la pena sono due o tre massimo, però sono quelli che ci tengono in piedi. Pregare è respirare per noi. Dobbiamo tornare a pregare. Se tu torni a pregare, torni a pensare. Se torni a pensare, cominci a capire come devi agire. E se tu agisci, allora hai cambiato il mondo. Ecco. Secondo amore, l'amore verso l'altro. Se questo è l'amore a se stessi, quindi al proprio corpo, alla propria interiorità, alla propria anima, la prova del 9 ce la dà Gesù col Vangelo di Giovanni. Sentite, l'abbiamo citato all'inizio. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Il mio fratello, cioè il prossimo, sono per me un continuo esercizio di realtà. Perché? Perché nella nostra idea l'altro vale la pena soltanto quando corrisponde a quello che io mi aspetto dell'altro. La mia mamma ideale corrisponde a queste caratteristiche. Poi magari, non lo so, torno a casa e mia madre ha un mal di testa, entro in crisi. Perché nella mia idea di madre le mamme non si ammalano. Sono sempre pronte a farmi il panino, a tenere tutto, a sorridermi, a dirmi come sto e io a ignorarla. Sto male quando quella mamma non corrisponde all'idea che mi sono fatto io di lei. Ma sappiate che quando il fratello o la sorella intorno a noi non corrispondono all'idea che ci siamo fatti di loro e quindi ci mettono in crisi, sono un esercizio favoloso di realtà per ciascuno di noi. Avete presente le persone che dicono: vorrei fare tanto per il prossimo, vorrei impegnarmi. Poi magari li prendi, li porti in quelle case di riposo che sembrano dei lager e dici: dai una mano a queste persone, ti avvicina un anziano che puzza di pipì e che magari non cambiano da un paio di giorni. Ti passa subito il romanticismo di aiutare gli altri quando senti quella puzza, quando vedi le ferite delle persone, quando capisci che tuo fratello che sta lì di fronte è tuo fratello proprio perché ti costringe a mettere i piedi per terra, perché tu vorresti scappare, perché ti sei accorto che la vita non è l'ideale che ti sei immaginato, ma è reale. Ora, tu ami il fratello soprattutto quando non ti corrisponde. Amare il prossimo, quando è il mio specchio, è semplicissimo. Dice Gesù, se voi amate coloro che vi amano, che merito ne avrete? Fanno così tutti, è semplicissimo far questo. Io vi do un esercizio di realtà, dice Gesù. Amate i vostri nemici. Amateli. Cioè, ama quella parte di tuo fratello, di tua sorella che non ti corrisponde. È quello lo sforzo che dobbiamo fare. Quando il Signore ci domanda di amare il prossimo, significa che noi dobbiamo sforzarci di amare soprattutto quello che non ci conviene degli altri. Dice, ma io mio cognato lo strozzerei. Lo so, amare tuo cognato non significa negare che ha quel problema o che dà fastidio o che ha commesso quella cosa sbagliata, ma è domandarti che cosa significa volergli bene a questa persona. È che se io non mi sforzo per tutta la vita di volergli bene, attenti, non ho detto di riuscirci, perché a volte non ci riusciamo, perché manca la qualità.

0: collaborazione anche dall'altra parte, ma il fatto che io ci provo, che ogni giorno capisco che sono provocato a questo, e che il muso di mia moglie non è una maledizione, ma è un esercizio di realtà. Perché se il mio matrimonio sopravvive al muso di mia moglie, quel matrimonio è vero. Perché se la vita e le cose che abbiamo scelto sopravvivono ai problemi che ci danno quelle cose, allora sono vere quelle cose. Questa è la verità che noi ci dimentichiamo, che amare il prossimo è la prova del 9 del cristianesimo. Se noi non impariamo a far questo, cioè ad aprirci, e se pensiamo che amare gli altri significa farli diventare come io voglio, non funziona così, quello non è amore, è un egoismo travestito d'amore. Noi facciamo così con tutti, dai figli ai fratelli, agli amici, e solitamente li buttiamo via quando non corrispondono alla nostra idea. Ci danno fastidio quando non ci sono corrispondenti a noi. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Gesù ha amato un Pietro che l'ha tradito, un Giuda che si è tolto la vita, un Giacomo, tutti quelli che sono scappati via. Ha amato Giovanni nella sua adolescenza, che è l'unico che è andato sotto la croce. Ha amato Maria, ha amato la Maddalena. Ha amato i sommi sacerdoti che continuavano a insultarlo quando erano sotto la croce. Vi ricordate? Perdona loro, Signore, perché non lo sanno quello che stanno facendo. Ecco, Gesù ci insegna questo amore, soprattutto quando questo amore non conviene. Come si fa a far questo? Bella domanda. Dice Gesù, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Dici, quindi donna, Gesù dice che dobbiamo amare i nostri amici. No. Gesù dice una cosa che è molto più profonda, ci dice che dobbiamo trasformare i nostri nemici in amici e per questo dargli la vita. Amare significa non scappare davanti all'altro, ma scavare dentro l'altro. Scavare perché? Perché tu scavando dentro l'altro devi trovare quella parte buona che è rimasta seppellita da quei difetti, da quelle azioni sbagliate, da quell'atteggiamento no che quella persona ha. Se nessuno perde tempo con te e non ti scava dentro finché non ti tira fuori, tu non sei amato da nessuno. Amare qualcuno significa perdere tempo con le persone, anche tutta la vita. Scavare per tutta la vita dentro con le persone finché non gli tiri fuori un granello di cosa buona per cui vale la pena. Questo significa amare. Chi scappa davanti all'altro dicendo è così, timbro, niet, via, questo non è amore. L'amore è perdere tempo con le persone. Da capo, e ancora, Signore, quante volte dovrò perdonare mio fratello che ha peccato con me? 7 volte basta? Che tradotto significa basta l'infinito? Gesù dice no, non basta l'infinito, 70 volte l'infinito. 70 volte l'infinito, 70 volte 7. Perché non basta mai, non basta mai. Ma questa è l'unica cosa che ci rende cristiani, è l'unica cosa che ci rende concreti, il fatto che perdiamo tempo a scavare nell'altro. Ora voglio concludere con una sorta di vademecum che ci lascia San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, un brano famoso, ma che quasi mai noi prendiamo davvero sul serio. Sentite cosa dice. L'amore è paziente, è benigno l'amore, non è invidioso l'amore, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si arrabbia, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore non avrà mai fine. Ecco, quando uno vuole dire quali sono le istruzioni per l'uso per amare, qua c'è tutto. Sentite, l'amore è paziente, cioè è saper aspettare e riprovare continuamente. Quando tu dici, ah, basta, mi sono stancato, non c'hai pazienza, quindi non stai amando. Ciao. È benevolo, la benevolenza, la dolcezza. È la dolcezza che sa fidarsi dell'altro. Quante volte ci siamo detti che tu magari hai ragione, ma finché arriva all'altro la pretesa e non la tenerezza, quella persona non cambierà mai. Quindi se il tuo amore non è benevolo, non è amore, dice San Paolo. 3. Non è invidioso, cioè noi dobbiamo combattere l'invidia, Sapete che cosa significa invidiare? Sentirsi al di sotto degli altri. È una cosa che dobbiamo combattere. Ogni qualvolta ci sentiamo al di sotto degli altri, questa è una cosa da combattere. Perché se tu ti senti al di sotto degli altri, dici, guarda, io ti amo perché mi sento così niente davanti a te. Gli stai dicendo, sono invidiosissimo di te, per questo mi sottometto, sto qua ad amarti, no? No, non è umiltà quella, eh? Quella è frustrazione, è un'altra cosa. Combattere la vanagloria, non si vanta, non si gonfia. Che cos'è la vanagloria? Il sentire, il bisogno sempre di essere riconosciuti. Tutti devono accorgersi di quello che faccio. Se il tuo amore cerca sempre il grazie, non che il grazie sia una brutta cosa, è bellissimo il grazie, tutti dobbiamo imparare a dire grazie, ma se tu ami per sentirti dire grazie, quello non è amore, è commercio. Tu hai bisogno di essere riconosciuto in questo. Combattere la superbia. La superbia è il contrario dell'invidia, cioè il fatto che tu ti senti meglio degli altri, al di sopra degli altri. Vedi quello come vive, ah guarda, noi invece siamo una bella famiglia, eh? Noi siamo così. Io ormai faccio gli esercizi di realtà e sti poveretti che vanno nelle parrocchie non sanno niente invece della parola di Dio, del rosario. Noi abbiamo capito tutto. Tu non stai amando, sei solo superbo. Perché la superbia non significa mai sentirsi alle sopra degli altri. Quando ti accorgi che hai qualcosa in più, affrettati subito a dividerla e a darla agli altri. Appena ti accorgi che hai un panino più grande degli altri, spezzalo subito, dallo agli altri, subito. Combattere la superbia. Non mancare di rispetto, cioè avere sempre cura dell'altro, al di là di come si comporta. Questo è importante. L'amore vero è un amore che non manca di rispetto. Non cercare il proprio interesse, cioè non piegare l'altro ai miei bisogni e ai miei fini, ma averne cura io. Come la tua mamma ti ha fatto tutte queste cose e tu non vuoi bene alla tua mamma dopo che ti ha fatto tutte queste cose? Oppure, dopo tutto quello che ho fatto per te, tu non scegli ingegneria e vuoi fare il veterinario? Scusami, cioè per 18 anni tu hai cresciuto tuo figlio amandolo con lo scopo di diventare ingegnere e quando ti ha detto che vuole fare il veterinario è scoppiato il bubbone. Ma io ti ho amato per 18 anni. No, tu mi hai usato per 18 anni. Chiamiamoli per nome queste cose, eh? Questo prendo un esempio, ma me ne posso fare centinaia, eh? Non si adira, cioè ricordatevi, il male non si sconfigge con il male, ma solo con il bene. Tu ti puoi incavolare quanto vuoi, ma se usi l'incavolatura per combattere un'incavolatura, hai usato il male per avere un bene. Questo è Machiavelli, non è il Vangelo. Il fine non giustifica i mezzi nel Vangelo, li specifica. Se il fine è buono, il mezzo deve essere buono. Se l'altro si incavola, devi imparare a non incavolarti. E ve lo dice io che sono sanguigno, eh? Spero che nessuno si incroci con me quando sono arrabbiato. Così come so essere molto costruttivo, so essere molto distruttivo. Questa è la prima che capissi profondamente questa pagina della Sacra Scrittura, era un vanto per me. Dice, ah, io zittisco tutti. È un fallimento questo, amici miei, non è un vanto. Perché l'amore vero è uno che non si arrabbia e che non usa mai il male per ottenere un bene. Mai. Non gode dell'ingiustizia, cioè il difendere ciò che è giusto, sempre, sempre, senza mai dire, ah, hai visto? Adesso gli sta bene, perché in questa maniera... Oppure avete mai sentito questa espressione? Il Signore è grande! Cioè subito tirare a testimonianza il Signore come se è stato il Signore, capito? Ah, adesso ha sbattuto, lui è così, ah. Ah, questa è la giustizia, hai visto? Come dice il Vangelo, aspetta il cadavere del tuo nemico perché prima o poi passerà... No, dico, guarda, quello non è il Vangelo, quella è una tua idea del Vangelo cinese magari, ma... No, amici miei, questa è una cosa che dentro di noi dobbiamo tanto combattere. L'amore non gode dell'ingiustizia, mai, anche quando riguarda quelli che se la meritano. E noi siamo i primi a meritarcela. si compiace della verità. Cioè, attenti, qui ve lo lascio come un motto: vivere sempre per cose vere, senza scorciatoie e senza semplificazioni. Questo è il cristianesimo, vivere per una cosa vera, senza scorciatoie e senza semplificazioni. Chi vi vende una cosa vera e dice, ti dico anche la maniera facile per toglierti subito di mezzo questa cosa, vi sta dando una fregatura. L'amore vero è un amore che si carica della fatica dell'amore, senza scorciatoie e senza semplificare le cose. Dice, guarda, io mia moglie ormai riesco a gestirla, perché gli metto il Lexotan nel latte la mattina e per tutta la giornata sta tranquilla, viviamo sereni ormai, amici miei. Io ho capito che ormai siete sereni in famiglia, ma quella è una semplificazione, non è la verità. Parte tutto questo. Vorrei concludere, ecco, gli esercizi di realtà, questo percorso, queste quattro tappe, la parola, Maria, l'Eucarestia e l'amore, che sono un po' come i quattro punti cardinali per noi, le quattro colonne su cui costruire la nostra vita. È un segreto che vi dico: se funzionano queste quattro cose, funziona tutto. Il resto è un di più che possiamo aggiungere e può esserci di aiuto, ma se queste quattro cose sono in crisi dentro la nostra vita, cioè se è in crisi il nostro rapporto con la parola di Dio, se è in crisi la nostra fede mariana, l'uso serio di Maria, se è in crisi il rapporto eucaristico, che cosa significa l'Eucaristia dentro la nostra vita, se è in crisi la carità, la nostra fede traballa, non ha senso, è fede inutile. Se queste quattro cose funzionano, la nostra vita funziona e tutto diventa una storia da raccontare, non un déjà vu, non un già visto. È una storia da raccontare perché è una storia nuova, una storia vera, una storia viva, una storia reale, non una lucubrazione psicologica della realtà, non un circolo di psicopatici. Noi non siamo questo, non vogliamo essere questo. Noi vogliamo imparare quattro cose, cercare di metterle in pratica e cambiare la nostra vita in questo senso. Questa è la santità. La santità non ci dice di ottenere dei risultati, ma di lavorare ogni giorno della nostra vita su noi stessi per cambiare il cuore. E noi ce l'abbiamo il modo per far questo. È come se uno ti porta in palestra e dice, guarda, hai la palestra, adesso devi diventare la persona più muscolosa del mondo. E tu ti guardi intorno e dici, ah, sono in palestra, quindi diventerò la persona più muscolosa del mondo. E ti aggiri in mezzo agli attrezzi, ogni tanto ne tocchi qualcuno, poi vai, ti guardi un po' allo specchio. Tutta la vita a girare per questi attrezzi, poi finisce la vita e dice, sono muscoloso? No, perché non hai fatto niente, non hai fatto nessun esercizio. Perché vi dico questo? A volte il nostro cristianesimo è un aggirarci davanti agli attrezzi, no? Ogni tanto ci aggiriamo a messa, ogni tanto sbiascichiamo un'Ave Maria in un rosario, ogni tanto facciamo un'opera di bene, ho dato un euro al ragazzo di colore che era davanti al supermercato, io ho pure sorriso, ma bravo, proprio la carità questa, no? Però da due settimane non ci rivolgiamo la parola in casa, wow, interessante, ma io ho ragione, ah, allora va bene. Guarda, ho trovato una messa che proprio me la sento dentro quando vado a messa, capito? Soltanto che non la fanno sempre sta messa, quindi io ci vado ogni tanto quando fanno questa messa. Ma tu hai capito l'Eucaristia proprio, Proprio l'ideale. Ecco, l'aggirarci intorno alle cose cristiane non ci rende cristiani. Imparare a usare le cose cristiane, questo ci rende cristiani. Questo è lo scopo degli esercizi di realtà. Quindi, tutti questi quattro incontri che ci siamo fatti insieme non hanno senso se non vengono fatti, cioè se non diventano cose concrete. Ascoltare uno che parla e che intrattiene e andare a vedere uno spettacolo di intrattenimento è la stessa cosa, ma qui non c'è nessuno spettacolo, ci sono istruzioni per l'uso, ma la differenza non la fa Don Luigi, la fate voi da questo momento, perché voi decidete se volerli applicare o meno dentro la vostra vita. Ci riuscirete? Ah, penso proprio di no. Nessuno di noi ci riesce pienamente, ci prova però. E man mano cresce in questo e comincia a riuscirci un po' alla volta. Concludo con la stessa indicazione che ho dato il primo giorno che ci siamo incontrati. La cosa peggiore nella vita spirituale è l'incostanza, è l'intermittenza. Se cominciate una cosa per poi lasciarla a metà, non cominciatela proprio. Se cominciate un cammino, se salite una scala per poi fermarvi, vi siete fatti malissimo. Non fate questo. Una cura o si inizia e si finisce o non la si fa proprio. Carattere, amici miei, non domandiamo a Dio cose che noi dovremmo avere di dotazione nostra personale. Mostriamo di essere uomini, umani nel vero senso della parola, mettendo fuori un carattere che dice sì, voglio cominciare a far questo dentro la mia vita. Voglio usarla questa palestra e non aggirarmi in mezzo a questa palestra.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Ma che sarà? Che cosa t'offrirà? Quest'altra storia, quest'altra novità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta

l'unico rischio è che sia tutto finto, è che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai, se non ci provi mai, che rischi corri, se non vuoi volare, poi piedi a terra, legato alla ragione,

infermera ti prenderà per mano, ti insegnerà a volare, vesti dall'alto, ti draghi del potere, ti accorgi che

cambio disculpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tu me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi. Due intenzioni rimangono di pressante attualità: la famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace, messa a repentaglio dalle tensioni internazionali, da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso. La pace nasce dentro il cuore. Questo è il nuovo appello per la pace di Papa Leone dal santuario di Pompei. In questo primo anno segnato da guerre, tensioni e linguaggi carichi di conflittualità, la sua voce ha richiamato tutti alla responsabilità della pace. Quanto scrive la presidenza della CEI nel messaggio di auguri inviato oggi a Papa Leone in occasione del primo anniversario della sua elezione al soglio pontificio. A conclusione della nostra assemblea generale ci ha chiesto di essere profezie di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità, scrive ancora. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura il presidente americano, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte Trump. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria. La scorsa notte abbiamo subito 140 attacchi, spiega il presidente ucraino Zelensky, difenderemo il nostro popolo. Anche la Russia accusa Kiev di 1365 violazioni della tregua e promette risponderemo. Incontro della Premier Meloni con il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo i principali dossier geopolitici, dalla guerra in Iran alla situazione del conflitto tra Israele e Libano e il conflitto in Ucraina. Rubio prima ha incontrato anche il ministro degli esteri italiani per un vertice bilaterale sui principali temi internazionali e il rafforzamento dei rapporti Italia-Stati Uniti. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale. Tuttavia non si tratta di un passeggero, dove si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Risultata negativa, l'hostess della KLM è entrata in contatto con una donna sbarcata dalla nave e successivamente deceduta. Al via il Giro d'Italia 109, un'edizione alla presenza dei numerosi corridori di primo piano. Saranno 184 divisi in 23 squadre. Le tappe in programma da in Bulgaria fino a Roma. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: io sono prostrato nella polvere. Dammi vita secondo la tua parola. Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto. Insegnami i tuoi voleri. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò i tuoi prodigi. Io piango nella tristezza. Sollevami secondo la tua promessa. Tieni lontana da me la via della menzogna. Fammi dono della tua legge. Ho scelto la via della giustizia. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non resti confuso. Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Signore, fammi giustizia. Nell'integrità ho camminato. Confido nel Signore, non potrò vacillare.
3: Scrutami, Signore, e mettimi alla prova. Raffinami al fuoco il cuore e la mente.
2: La tua bontà è davanti ai miei occhi, e nella tua verità dirigo i miei passi.
3: Non siedo con uomini falsi, e non frequento i simulatori. Odio l'alleanza dei malvagi, non mi associo con gli empi.
2: Lavo nell'innocenza le mie mani e giro attorno al tuo altare, Signore, per far risuonare voci di lode e per narrare tutte le tue meraviglie.
3: Signore, amo la casa dove dimori e il luogo dove abita la tua gloria. Non travolgermi insieme ai peccatori. Con gli uomini di sangue non perder la mia vita.
2: Perché nelle loro mani è la perfidia, la loro destra è piena di regali. Integro è invece il mio cammino. Riscattami e abbi misericordia.
3: Il mio piede sta su terra piana. Nelle assemblee benedirò il Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: A te grido, Signore, non restare in silenzio, mio Dio, perché se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa.
5: Ascolta la voce della mia supplica. Quando ti grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio.
4: Non travolgermi con gli empi, con quelli che fanno il male. Parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore.
5: Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. Ho posto in Lui la mia fiducia.
4: Mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore. Con il mio canto gli rendo grazie.
5: Il Signore è la forza del suo popolo, rifugio di salvezza del suo consacrato.
4: Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici. Guidali e sostienili per sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù.
1: I discepoli videro il Signore. Alleluia.
2: E furono pieni di gioia. Alleluia.
3: Preghiamo. Donaci, Signore, di uniformare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché la potenza del Signore risorto ci protegga e ci salvi. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Benediciamo il Signore.
2: Amen.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
1: L'anno di Papa Leone, pellegrino oggi a Pompei e Napoli. Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata di Chiesa e Comunità che dedichiamo al primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio di Leone XIV e alla sua visita pastorale oggi in terra campana. È in diretta con noi Monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo emerito di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi. Buongiorno e bentrovato, Monsignor Ricchiuti.
2: Buongiorno a lei e ascoltatrici e ascoltatori. Grazie.
1: Prima di venire da lei con qualche domanda, Monsignor Ricchiuti, vorrei far ascoltare subito i saluti a braccio che il Papa ha rivolto.

0: In due diversi momenti ai tantissimi fedeli, 20.000 hanno appena recitato la supplica alla Madonna di Pompei con lui, tantissimi fedeli giunti per incontrarlo a Pompei, e così proprio il Papa li ha salutati, sentiamo.
1: Buongiorno Pompei, grazie per la vostra presenza. Fra poco ci prepariamo per celebrare la Santa Messa, questo bellissimo incontro con Gesù Cristo e Eucaristia, Gesù che sempre cammina con noi, vicino a noi. E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi, la nostra madre Maria ci accompagna con la sua intercessione, il suo amore sempre con i suoi figli. Con questa fiducia pregheremo insieme e celebreremo la gioia di essere battezzati, discepoli di Gesù Cristo, chiamati tutti a essere la presenza di Cristo nel mondo. Che bella giornata, quante benedizioni che il Signore ha voluto dare a tutti noi oggi. Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica in questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
0: E questa è la gioia che ci trasmette Leone XIV da Pompei. È un giorno speciale per il Papa, sono giunti gli auguri per questo primo anniversario della sua elezione davvero da ogni parte del mondo, anche gli auguri della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, che raccogliendo un po' i sentimenti delle chiese che sono in Italia ha espresso affetto filiale, gratitudine sincera e rinnovata comunione a Leone XIV. Un anno, Monsignor Ricchiuti, è un tempo che ci permette di cogliere, di leggere la spinta, anche i richiami, possiamo dire la linea o forse meglio la strada che Leone XIV ci indica. Per lei qual è la strada che il Papa ci chiede di percorrere?
2: Come si dice, il buongiorno si vedeva dal mattino, no?
0: Sì.
2: Un anno fa. E io assistevo così alla telecronaca e quando si è presentato, no? Pace a voi. E allora credo che appunto il buongiorno si vede dal mattino. È stato un anno in cui abbiamo tutti come Chiesa, no? E anche il mondo ne ha dato testimonianza, di un Papa che ha tracciato subito la linea, il sentiero sul quale la Chiesa è stata invitata da lui a camminare. E quando il 17 di giugno dell'anno scorso, incontrando i vescovi, il Papa ha detto chiaramente ai vescovi d'Italia di fare delle diocesi case della pace, e beh, mi sembra che davvero è stato un anno magnifico da questo punto di vista, nonostante appunto, questo anno in cui abbiamo visto di tutto e di più. Come mi diceva il mio predecessore Don Trino Bello, l'odore di zolfo e il maleodorante fumo di esplosioni, di bombardamenti, di devastazioni si è fatto sempre più intenso. Invece, nonostante tutto, il Papa continua, e l'abbiamo visto anche in momenti molto, molto di tensione, anche diciamo politica, abbiamo visto sempre tenere la barra diritta quando ha detto: io sono annunziatore del Vangelo. E quindi non mi interessa granché se uno è d'accordo o non è d'accordo, critica o non critica, io sono annunziatore del Vangelo. Ed è bello che il Papa abbia sottolineato che se c'è un Vangelo, se c'è una buona notizia, una prima notizia da dare è quella della pace.
0: E allora le riascoltiamo, Monsignor Ricchiuti, quelle parole, visto che le abbiamo preparate proprio perché sono significative, no? Quella pace, il primo discorso di Leone XIV quando si affacciò dopo la fumata bianca dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro.
1: La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi.
3: Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
0: Dopo un anno quelle parole sono quanto mai attuali e davvero di fronte, no, al dilagare della terza guerra mondiale a pezzi, come la chiamava Papa Francesco, che ormai si sembra insomma rinsaldarsi un po' ovunque, colpisce appunto questa fermezza, anche pacatezza con cui Leone XIV richiama la pace.
2: Sì, io proprio sottolineerei ancor prima del disarmata e disarmante quella umile e perseverante, perché davvero Papa Leone anche nella sua denuncia si mostra davvero umile, come mite, direi più mite, non violento, costruttore di pace, così come nelle beatitudini, no? È perseverante perché è un chiodo su cui lui batte continuamente, no? Nella ricerca e nella fiducia che venga ascoltata questa voce del Papa, che è la voce della Chiesa, sottolineo, è la voce della Chiesa. E allora è vero, questo entusiasmo, poi come oggi, no? Nel saluto a Pompei vediamo questa voce squillante proprio, no? E sembra davvero un giobello, no? La tromba che annuncia una gioia, un giubileo di pace. Pace a voi, e oggi carissimi, questo entusiasmo. Io poi in un incontro con lui gli ho fatto vedere una fotografia che risale, se non sbaglio, 83 o 93, quando lui, giovanissimo religioso agostiniano, con altri agostiniani, mostra un cartellone su cui è scritto: gli agostiniani per la pace. Guardi, si è messo a ridere quando ha detto: Santità, si riconosce in questa fotografia? E lui ha detto: certo che mi riconosco. E allora, vede, parte da lontano, perché queste cose non vengono da un momento all'altro, no? Si parte sempre da lontano, si parte da aver compreso, e il Papa ci ha dato l'esempio in questo, Papa Leone, che davvero ha la priorità, direi, il primo posto dell'Evangelo, dell'annuncio del Vangelo, è e non può che essere la pace.
0: Monsignor Ricchiuti ha usato la parola giubileo adesso, sì, intervenendo. L'elezione, tra l'altro, è avvenuta nel pieno del giubileo della speranza, sì, no? Esatto. Anche l'annuncio che fa Papa Leone è proprio quello, in una chiave di speranza, di fronte appunto a tutto il male che a volte ci fa disperare, perdere la speranza.
2: Certo. Ma la speranza accompagna il cammino della Chiesa, no? Non può, ecco, la fede, la speranza, la carità, no? La speranza è quella che sostiene, diciamo, io parlo di provocazione delle profezie della pace, no? Verranno giorni, saranno chiamati figli di Dio, i miti erediteranno la terra, questo futuro che ci provoca, no? E che appunto, direi che sono appelli alla speranza, a tener viva la speranza non confonde, perché è Cristo la nostra speranza, no? E oggi l'8 maggio mi viene in mente, proprio è venuta in mente questa giornata così bella di Mariana, no? E quando in un prefazio alla Madonna ci rivolgiamo dicendo: tu risplendi sul cammino della Chiesa, segno di consolazione e di sicura speranza. E poi quando nel canto del paradiso, no? Il 33° canto del paradiso, quando San Bernardo pone queste parole, no? E dice: tu, Maria, sei lassù, chiaccola di pace, di meridiana pace, ma giù qui, intra i mortali, sei di speranza fontana di pace. È tutta una freschezza che viene dall'annuncio del Vangelo contro questa aridità e questi deserti di fraternità, di amore, di comprensione, di conciliazione. Però noi siamo i testimoni della speranza.
0: Maria è anche il legame forte oggi con la scelta di essere a Pompei di Papa Leone XIV nell'omelia in piazza Bartolo Longo, appunto con 20.000 fedeli presenti con i quali ha recitato anche poi la supplica. Il Papa ha ricordato quando, proprio nel discorso che abbiamo sentito prima, citò la supplica di Pompei il giorno della sua elezione. Allora ascoltiamo il passaggio dell'omelia di oggi.
1: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro, era proprio la giornata della supplica della Vergine. Questa bellissima giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa. L'aver poi scelto il nome di Leone mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Questo contesto ci fornisce una chiave per riflettere sulla parola di Dio appena ascoltata. Il Vangelo dell'Annunciazione ci introduce al momento in cui il Verbo di Dio si fa carne nel grembo di Maria. Da questo grembo si irradia la luce che dà il senso pieno alla storia e al mondo. Il saluto che l'angelo Gabriele rivolge alla Vergine è un invito a gioire. Rallegrati piena di grazia. Sì, l'Ave Maria è un invito alla gioia. Dice a Maria e in lei a tutti noi che sulle macerie della nostra umanità provata dal peccato e pertanto sempre incline a prevaricazioni, sopraffazioni e guerre, è venuta la carezza di Dio, la carezza della misericordia, che prende in Gesù un volto umano.
0: Monsignor Ricchiuti, anche qui parole sì, cariche di significato. Bellissimo, abbiamo proprio sì, un minuto per dire sì, una conclusione su questo, insomma, anche legame con la Madonna, con Pompei, la scelta di essere in questo luogo.
2: Sì, sì, è una scelta significativissima. In primo perché, ecco, voglio dire, Bartolo Longo è pugliese, no? Io sono qui da Bisceglie in Puglia, a Lattiano, sentiamo molto questa bellezza, questa canonizzazione.
0: Legame,
2: ma
0: certo,
2: poi soprattutto, sì, certo, ma poi soprattutto quello che il Papa oggi, con tanta gioia, no? È questa fiducia che abbiamo noi nella Madonna, in questa sorella, in questa nostra madre, che cammina accanto a noi, appunto come dicevo prima, su questo difficile cammino anche del popolo di Dio, nella storia dell'umanità, soprattutto in questa storia, in questo tempo, che appunto risplende ancora come segno di conforto per tanta gente, per tanti nostri fratelli e sorelle, e di sicura speranza. Cioè, ecco, questo è quello che noi oggi vogliamo. E poi lì la visita oggi so che va a Napoli, no?
0: Sì.
2: E quindi è chiaro, una terra anche abbastanza martoriata, una terra difficile, una terra piena di tante sofferenze, ma anche lì dove appunto il sole è stato fatto un inno al sole, una canzone bellissima napoletana, ecco, il sole della speranza, ci auguriamo tutti che risplenda in modo particolare sulla Chiesa, sul mondo, ma poi proprio su Napoli e su questo Pompei e su questo bellissimo santuario che celebra le lodi ogni giorno di Maria, della quale, come dicevano i mariologi, no, mai cesseremo di tesserne le lodi. E quella parola bellissima, e sarebbe bello se cambiassimo anche un po' la legge del Rosario: Ave Maria, rallegrati Maria, perché così è,
0: certo,
2: rallegrati, dobbiamo trovare motivi di rallegrarci nonostante tutto.
0: Monsignor Ricchiuti, la ringraziamo davvero molto per essere stato con noi. Come...
2: Grazie a lei.
0: Come ha detto anche Monsignor Ricchiuti, come abbiamo detto all'inizio della puntata, dopo Pompei, Papa Leone oggi pomeriggio sarà a Napoli. Sono attese 25.000 persone per l'incontro in piazza del Plebiscito. Un abbraccio grande, quello che si profila. La città è dedicata a questo momento. Sono state chiuse anche le scuole oggi. Ma sull'attesa e la preparazione di Napoli a questo incontro abbiamo sentito Monsignor Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli e presidente della commissione per la visita di Papa Leone.
4: Intanto buongiorno a tutti e a tutte, agli ascoltatori, a voi. Stiamo molto in questo momento molto gioiosi, operosi, perché è un dono grande che ci fa Papa Leone per celebrare e festeggiare insieme con lui il dono che il Signore ci ha fatto regalandoci il successore di Pietro nella sua persona. E uno degli aspetti più belli che ha mobilitato un po' tutta la diocesi, volevamo che non fosse solo un evento esteriore, ma abbiamo chiesto alle comunità di cominciare a fare un pellegrinaggio interiore, a pregare, ad accompagnare questo momento per viverlo come momento di chiesa, di comunione, di comunità, anche con colui che presiede la carità nel mondo, quindi sentirci fieri della nostra storia di chiesa di Napoli, ma visitati dal successore di Pietro ci dà l'idea che apparteniamo a un corpo grande che è ciò che il Signore ci fa lievito nel mondo, in tutto il mondo.
0: Papa Leone non arriva in un giorno qualunque, arriva nel giorno del suo primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio. Anche questo è carico di significato.
4: Sì, è uno dei motivi per cui ci rende un po' fieri, ma senza, è che lo celebra andando a casa sua a Pompei a pregare proprio nel giorno stesso dell'elezione la Santa Vergine del Rosario, e poi prolunga la visita e quindi il taglio della festa. Allora per noi di ringraziamento al Signore e un grazie a Lui per il Ministero, per come si è messo in gioco in un momento così straordinariamente bello, ma anche straordinariamente tumultuoso per il mondo, e l'idea di fare festa è perché noi crediamo che non ci facciamo prendere dalla paura, non ci facciamo prendere dallo sgomento per le situazioni, perché con Lui abbiamo fiducia, con Lui abbiamo fiducia che il Signore ci accompagna, che è con noi. E il tema che abbiamo dato proprio alla visita del Santo Padre era camminava con loro, ricordando i discepoli di Emmaus, che è anche un po' la pagina iconica del cammino che la Chiesa di Napoli sta facendo al termine del 31° sinodo diocesano, anche quindi con quello della Chiesa italiana e quello della Chiesa universale. Quindi camminava con loro. E uno degli aspetti belli che ci regalerà con la sua venuta a Napoli è esattamente che quello di far venire dalla città di Napoli, ma anche da tutta la cintura attorno alla città, che è la diocesi, no? Perché la diocesi non è solo la città di Napoli, convergeremo, cammineremo, perché Lui cammina con noi, ci ha messi in cammino, ci ha messo in moto, e l'idea è di ringraziare con Lui Dio per il suo ministero, ma anche per testimoniargli l'affetto, il sostegno, la preghiera, proprio per quegli aspetti invece di un mondo che sappiamo che è già stato redento, salvato da Dio, e quindi siamo fiduciosi che la storia è guidata dal Signore attraverso i vari uomini, e siamo contenti che Lui in questo momento stia conducendo la Chiesa universale.
0: E con l'attesa di Napoli per il Papa termina questa puntata speciale. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e grazie davvero a tutti voi per l'ascolto.
5: Chiesa e comunità. Sei all'ascolto
6: di Radio Caris in blu.
7: Sono le 12:51.
8: È venerdì 8 maggio.

0: In Blu 2000 News.
1: La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
2: Queste le prime parole un anno fa di Papa Leone, subito dopo la sua elezione al soglio pontificio. Auguri al pontefice da tutto il mondo e dalla presidenza della CEI. E Leone XIV oggi al santuario di Pompei nel giorno della supplica alla Madonna, l'incontro con gli ammalati, la Santa Messa nell'omelia, nuovo appello per la pace nel pomeriggio a Napoli. Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, lo dice il presidente Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Buongiorno da Franco Rossi, subito ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili che ha seguito Papa Leone nella sua visita al santuario di Pompei questa mattina. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno a tutti, Papa Leone ancora qui in città, sta pranzando con i vescovi della Campania e i sacerdoti della prelatura. Oggi ricordiamo il primo anniversario dell'elezione a pontefice, dovevo dunque venire qui, ha detto lui stesso, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, in questo 8 maggio che è la festa della Madonna di Pompei. Momento centrale della mattinata, la messa celebrata alle 10:30, conclusa con la recita della supplica alla Madonna di Pompei, questa famosa preghiera recitata in tante parti del mondo, specialmente oggi. Leone ha parlato del rosario da recitare ancora oggi come preghiera con due intenzioni sempre attuali, una di queste è la famiglia, l'altra la pace. Di fronte a un'economia, ha detto ancora, che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Sentiamo un passaggio delle riflessioni di Leone.
4: Da questo santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra supplica. Gesù ci ha detto che tutto può ottenere la preghiera fatta con fede. E San Bartolo Longo, pensando alla fede di Maria, la definisce onnipotente per grazia. Per sua intercessione, venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Questa potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato.
3: Papa Leone atteso alle 15 a Napoli, la mattinata era iniziata alle 9 qui a Pompei, incontrando le opere di carità della città, un'altra eredità importante del fondatore del santuario San Bartolo Longo, bellissime storie di accoglienza, anche di vite segnate in tenera età, persino dell'abbandono. Un incontro molto bello, ascoltiamo anche qui alcune parole di Papa Leone, poi linea allo studio.
5: Quasi di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario. Posto simbolicamente a fondamento del santuario e della città, esso è il motore nascosto che rende possibile tutto il resto. Raccomando perciò a tutti voi di tenere sempre viva e di diffondere questa antica e bellissima devozione, grazie alla quale, contemplando i misteri della vita di Gesù con gli occhi semplici e materni di Maria, quanto Egli ha operato penetra nei nostri cuori e trasforma la nostra esistenza.
2: Auguri al pontefice da tutto il mondo per il suo anniversario di pontificato, auguri anche dalla presidenza della CEI che in una nota scrivi ad Assisi, a conclusione della nostra assemblea generale ci ha chiesto di essere profezia di pace per il mondo. Abbiamo accolto queste parole come consegna pastorale perché le nostre comunità siano luoghi di ascolto, riconciliazione e prossimità. Ed ora cambiamo pagina. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato. Marco Burini.
6: Ma che tregua è se si sparano addosso? Stati Uniti e Iran si sono scambiati colpi nello stretto di Hormuz, eppure alcune città iraniane sono state attaccate. Ma per Trump è uno scherzo, sono solo buffetti. Invece sono gli effetti di una guerra che non è mai finita e che non trova una soluzione negoziata. Teheran non ha risposto al memorandum d'intesa di Washington, peraltro assai vago, e continua a provocare i paesi del Golfo, alleati di Trump. Gli Emirati Arabi Uniti dicono di aver intercettato lanci di missili e droni. E i Pasdaran hanno appena sequestrato una petroliera. Provocazioni continue, metodiche, da parte di un regime, quello degli Ayatollah, che ha dimostrato di saper resistere alle pressioni belliche ed economiche. Secondo la CIA potrebbe sopportare il blocco navale statunitense ancora per mesi. Ha una presa ferrea sul paese. Detenzioni ed esecuzioni di oppositori ed attivisti non si sono mai fermate e dispone ancora di molti missili. Mentre le sanzioni le paga la popolazione. Inflazione e disoccupazione alle stelle. Intanto il prezzo del petrolio torna a salire. Marco Burini, linea allo studio.
2: Ed ora la guerra in Ucraina, accuse incrociate tra Kiev e Mosca per la rottura della tregua. Maurizio Dischino.
7: La guerra delle bombe e la guerra delle parole tra Russia e Ucraina. Il Cremlino dice di aver confermato la tregua di 2 giorni dalla mezzanotte annunciata unilateralmente per la festa della vittoria sovietica contro i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, con la parata attesa domani a Mosca. Kiev aveva proposto una controtregua dal 6 maggio, ma entrambe le parti si stanno accusando di violazioni. I militari di Mosca stamani hanno sostenuto di avere risposto in modo speculare all'Ucraina, che dalla mezzanotte ha violato 1.365 volte il cessate il fuoco, attaccando obiettivi in territorio russo anche con 390 droni e 6 missili. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invece, Kiev ha risposto ai 140 attacchi di Mosca contro postazioni al fronte e a più di 850 raid con droni, sempre a partire dalla mezzanotte. Per Zelensky, da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Incontro questa mattina della Premier Meloni con il segretario di Stato americano Rubio. Sul tavolo i principali dossier geopolitici. In diretta per noi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
8: Buongiorno Franco, è in corso da oltre 1:20 l'atteso faccia a faccia tra la Presidente del Consiglio dell'Unione e il Segretario di Stato americano Rubio, l'occasione per rilanciare il dialogo tra Roma e Washington dopo le dure parole di Trump nei confronti di Meloni e la risposta della Premier. Sul tavolo tutti i temi di politica internazionale, da Hormuz a Gaza, al Libano, temi affrontati insieme a quello sui dazi, anche alla Farnesina, nell'incontro tra il Segretario di Stato americano e il Ministro degli Esteri italiani. Si discute anche per l'utilizzo delle basi americane in Italia, Daviano e Sigonella, dopo il divieto dell'Italia all'atterraggio di 2 bombardieri americani diretti in Iran per mancanza di consultazione preventiva come previsto dagli accordi internazionali. L'incontro prosegue ancora per il momento da Palazzo Chigi. È tutto. Augusto Cantelmi, in linea, può tornare allo studio.
2: Grazie Augusto. Ed ora la cronaca. Parliamo dell'omicidio di Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini. Antonella Mazza Teruel.
9: Ha già ricevuto l'atto di notifica della chiusura dell'inchiesta la difesa di Andrea Sempio. È lui, l'amico del fratello della vittima, ad aver ucciso da solo Chiara Poggi, secondo la procura di Pavia, che a quasi 19 anni dal delitto ha riscritto fatti e individuato nel rifiuto di un approccio sessuale il movente dell'omicidio che scosse la tranquilla cittadina di Garlasco. A Sempio vengono contestate pure le aggravanti dei futili motivi e anche della crudeltà per l'entità delle ferite inferte a Chiara, di cui almeno 12 sul cranio e sul volto. Allegati alla chiusura delle nuove indagini durate circa un anno, tutti gli elementi raccolti in 57 file. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio e poi sarà il giudice per le indagini preliminari a decidere se inviare a processo Sempio. Per Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima, condannato in via definitiva, si avvicina intanto la revisione del processo. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
2: E chiudiamo con una pagina sportiva. Al via il Giro d'Italia numero 109 con 184 atleti suddivisi in 23 squadre pronti a sfidarsi lungo le 21 tappe in programma da Nessebar in Bulgaria fino a Roma. Per il tennis si ferma al primo turno il cammino di Matteo Berrettini agli internazionali d'Italia. Il tennista romano è stato battuto in due set da Alexei Popirin. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del Radio Giornale può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000. Grazie a Gabriele Miletti, regia, da Franco Rossi. Buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Fauna selvatica. Si è svolto a Roma il primo convegno nazionale Il recupero della fauna selvatica, organizzato da LIPU e WWF Italia. Un sistema che, pur svolgendo funzioni pubbliche cruciali ed essendo un punto di riferimento per i cittadini, vive una condizione di fragilità strutturale e di scarso riconoscimento istituzionale. In piena crisi di biodiversità e con l'aumento dell'impatto antropico sugli animali selvatici, il rischio evidente è che la rete dei centri di recupero della fauna selvatica non riescano più a sostenere il carico crescente di responsabilità e lavoro, con conseguenze rilevanti non solo per gli animali, gli operatori e la salute pubblica, ma anche per le amministrazioni nazionali, regionali e locali. Questo è il messaggio corale emerso dall'evento, che ha fatto registrare una grande partecipazione, quasi 200 persone tra istituzioni, centri di recupero e associazioni. In Italia sono circa 100 i centri, gestiti principalmente da associazioni del terzo settore, piccoli gruppi di volontariato locali ed enti pubblici. Si stima che in totale ospitino e curino oltre 150.000 animali l'anno. Al convegno, che ha ottenuto il patrocinio di enti come Ministeri dell'Ambiente e dell'Agricoltura, di ISPRA anche per esempio, erano presenti esponenti di queste istituzioni, oltre al Ministero della Salute, ai Carabinieri Forestali, alle università, ai centri di ricerca, amministrazioni regionali, aree protette, veterinari, associazioni ambientaliste. Il ruolo dei CRAS, centri di recupero animali selvatici, è strategico. Non solo cura e riabilita la fauna selvatica, è un'attività cruciale per la biodiversità e per specie minacciate come i rapaci. Questi centri sono anche presidi sanitari per il monitoraggio e l'individuazione di patologie zootecniche, come ad esempio l'influenza aviaria, nonché punti di riferimento per le forze di polizia e la magistratura nelle attività di contrasto ai reati in danno degli animali. I centri accolgono infatti ogni anno centinaia di animali sequestrati. Attualmente sono circa 3.000 ospitati in queste strutture. I CRAS italiani soffrono di carenze strutturali, in primis le scarse risorse economiche, ma anche standard disomogenei determinati da una normativa carente e frammentata. Chiediamo una normativa ad hoc, sottolineano LIPU e WWF, che valorizzi le tante esperienze positive affinché si crei un vero e proprio sistema nazionale per il recupero della fauna selvatica. Siamo in un momento cruciale per una svolta attesa da decenni ed è inaccettabile che la legge 157 del 92 sulla protezione della fauna selvatica, che insieme alle norme regionali disciplina i CRAS, sia oggi oggetto di modifiche che vanno in senso opposto.
0: Le parole della sostenibilità.

momenti scontati che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 8 maggio.
2: Sono le 13:23.

0: al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al Vostro Servizio. Oggi parliamo dei nostri soldi, dei nostri sudati risparmi, metterli sul conto corrente o investirli, che cosa fare una volta investiti, come diversificarli, come posizionarli tra le varie forme di investimento, dalle azioni ai titoli di Stato fino a forme un po' più nuove come gli ETF o anche le criptovalute. Cercheremo di capire insomma il tutto in questa prima parte. Siamo in compagnia, lo ringraziamo davvero, con un esperto dei mercati finanziari, una lunga esperienza nell'ambito finanziario, Gianluca Verzelli. Benvenuto Verzelli. Le chiedo subito, risparmiare o investire in questa fase storica?
2: È probabilmente un misto di entrambe le cose, perché se non si risparmia non si hanno i capitali per investire. Allora, il popolo italiano è da sempre un popolo con una alta propensione al risparmio. Siamo un popolo serio che accumula, in differenza magari di regioni da una all'altra, e poi ovviamente questi capitali oggi perché vanno investiti? Perché probabilmente lasciarli liquidi sul conto corrente non li mette al riparo dall'inflazione, e non solo dall'inflazione ma anche a dei costi e le spese che ci sono normalmente nel tenere i soldi liquidi, perché comunque sui soldi liquidi su un

0: Conto corrente ci si pagano comunque un bollo, ci si paga il bollo che fu introdotto da Monti all'epoca del 2 per 1000, si pagano delle spese, una tassazione, quindi l'ideale sarebbe investirli. Poi
1: come investirli? Ecco, in base a che criterio, a suo giudizio? Dipende molto dall'età, dalla classe sociale, ma anche dalle capacità di generare risparmio.
0: Allora, il primo criterio ovviamente è quello dell'età, perché la propensione ad investimenti con maggior rischio, che di solito sono più redditizi nel lungo periodo, è più legata a un'età giovane. Chi davanti ha tutta una fascia di età, di vita, di poter accumulare, di risparmio, di introiti da stipendi o da altre attività, e che quindi può guardare a un orizzonte più lungo. È chiaro che man mano che ci si avvicina a un'età pensionabile è più consigliabile investire con meno rischio, quindi abbassare questo profilo proprio di rischio, che vuol dire più obbligazioni, meno azioni, possibilmente anche molti titoli di Stato che, ripeto, poi a volte avvicinandosi alla fine dell'età sono anche esenti in successione, e quindi cambia radicalmente. Quindi il primo criterio è capire l'età e la possibilità di mantenere dei redditi, e che questo capitale diventi un qualche cosa che ci verrà utile in futuro, quando si passerà alla vita da pensionati.
1: A proposito dei titoli di Stato, ogni volta che vengono emessi sul mercato raggiungono veramente dei livelli record. Come se li spiega? Anche in un momento di difficoltà economica la gente comunque tende a puntare sui titoli di Stato. È l'amore degli italiani quello delle obbligazioni, dei titoli di Stato?
0: Beh, intanto c'è una storicità, no? di propensione a investire in titoli di Stato italiani, perché per tanti anni siamo stati un po' eccezionalmente con dei rendimenti fuori dalla norma, che quindi erano molto appetibili. La gente magari non si rendeva conto però che l'inflazione dall'altra parte era anche quella fuori dalla norma. Oggi i titoli di Stato continuano a essere privilegiati non solo dai risparmiatori italiani, ma anche da molti investitori stranieri. La componente oltre il 40% di quelli che vengono allocati e comprati sottoscritti da investitori stranieri, perché comunque i nostri titoli di Stato hanno un rendimento maggiore, ad esempio, per esempio, di quelli tedeschi o di altri paesi dell'area euro, che possono essere sottoscritti normalmente andando in banca, esattamente come quelli del titolo italiano, pur essendo oramai diventato il nostro un paese anche con una certa stabilità politica, e negli anni aver cercato di fare degli interventi in generale per ridurre il nostro deficit PIL e il nostro ammontare di debito pubblico. Quindi sotto questo punto di vista danno un rendimento più interessante, possono essere un buon zoccolo duro per chi poi deve diversificare. E allora poi
1: è fondamentale diversificare, Verzelli?
0: Ma è fondamentale diversificare, sì, perché comunque se si vuole avere un rendimento maggiore bisogna cercare, in base all'età, di guardare anche ai mercati azionari, perché questo ce lo insegna il passato. Se andassimo a vedere la performance degli indici azionari negli ultimi anni, è sicuramente stata più soddisfacente rispetto a quello del prodotto dal mondo delle obbligazioni. Però non è che per questo si fa di ogni erba un fascio e si mettono tutti i soldi lì. Bisogna diversificare per avere un riparo dalla volatilità che i mercati azionari possono dare. L'indice americano negli ultimi 20 anni ha dato il 150%, sì, però lo ha dato facendo un più 8, più 12, meno 15, quindi bisogna anche sapere se si sopportano questo tipo di stress. A quel punto una piccola percentuale, possibilmente consigliata e seguita da professionisti, perché è molto difficile al giorno d'oggi fare il fai da te fra borse che aprono in Australia la mattina, poi il Giappone, poi l'America, poi l'Europa, e con differenze di titoli fra tecnologici, titoli old economy, titoli con dividendo. Già solo questo, capisce, da come lo sto cercando di dire in parole semplici, presuppone l'intervento di un professionista, a meno che non si abbiano queste competenze, ma ovviamente sarà una percentuale minima dei grandi risparmiatori a cui ci rivolgiamo.
1: A proposito di volatilità, parliamo dei titoli azionari, che sono, insomma, da questo punto di vista quelli a maggior rischio, almeno così molti dicono. Che cosa bisogna guardare nel momento in cui qualcuno propone un titolo azionario o noi vogliamo investire in titoli azionari? Una volta si dicevano i fondamentali, ma che sono questi fondamentali?
0: Beh, i fondamentali indicano come va un'azienda, no? Se produce utili, se ha fatto dei buoni investimenti, se dà dei buoni dividendi, ha potenzialità di crescere. Questo è il mondo degli analisti finanziari, che devono occuparsi di valutare se è meglio comprare un'azienda piuttosto che un'altra, meglio optare per un settore piuttosto che un altro. Ritorniamo alla diversificazione, che è, diciamo, il tema di oggi. Perché diversificare? Perché magari comprare un fondo che investe su tutte le borse mondiali o degli ETF che investono su alcuni specifici settori permette di non andare su una singola azione, ma di diversificare il rischio su numerose azioni magari dello stesso tipo di comparto, e quindi questo ci mette comunque già al riparo da quello che è un eccesso di nervosismo e di volatilità dei mercati, o dal rischio di aver puntato su un'unica azienda che magari è andata male per motivi che potevano essere difficili da interpretare quando si è fatto quell'investimento, e invece si diversifica e sì, il rischio viene ripartito su un maggior numero di azioni.
1: Un'ultima domanda la faccio su due tipologie estremamente differenti tra di loro, ma che sono entrate nel lessico quotidiano delle persone: ETF e criptovalute. Quali sono i vantaggi e quali sono i rischi?
0: Guardi, l'ETF, per spiegarlo proprio in parole povere, è un'azione che riflette un indice, quindi è un modo indiretto di comprare quello che dicevamo prima, diversificando, invece di acquistare un fondo che magari può avere una specificità precisa, cioè si compra un'azione che riflette semplicemente quell'indice. Se quell'indice, facciamo conto, si compra un ETF sulla borsa europea, se la borsa europea fa più 4, l'indice sarà all'incirca più 4. Non c'è una attività, ecco, è una passività di investimento. Magari invece il gestore del fondo, sulla stessa tipologia di asset, invece interviene, compra, opta per, e dovrebbe fare meglio, però questo ovviamente è solamente uno strumento tecnico. E le criptovalute io direi di maneggiarle con molta, molta prudenza, perché le criptovalute, come sempre, sono degli strumenti che nascono quando si creano dei vuoti di mercato e ci sono delle necessità di creare degli strumenti che sopperiscano a questi vuoti di mercato. Dopodiché molto spesso l'uso che ne fa l'uomo è nefasto, nel senso che diventano strumenti con determinate opacità, difficoltà poi nel riscattarli. Si pensa che sia un investimento, è un'operazione altamente speculativa, quindi non mi lascerei prendere dalla grande foga e la valuterei anche questa eventualmente per una piccola porzione del portafoglio, ma con la consulenza o utilizzando uno strumento che mi venga proposto da qualche banca o da qualche fondo, da qualche SGR specializzata. Altrimenti pensare che è un'operazione esclusivamente speculativa, non parliamo più di investimento.
1: Grazie davvero. Gianluca Verzelli, esperto dei mercati finanziari. Ci fermiamo qualche istante, brano musicale, e subito dopo cercheremo di capire, insomma, tenere i soldi sul conto corrente davvero vale la pena, oppure bisogna sapere che ci sono dei costi, spesso anche costi molto significativi. Ne parleremo con Fabio Picciolini, responsabile credito e finanza di Adiconsum.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Nella prima parte della trasmissione abbiamo scattato direi una fotografia sul mondo degli investimenti con Gianluca Verzeli, esperto dei mercati finanziari. Ora vogliamo capire con Fabio Picciolini, che ringraziamo, responsabile credito e finanza di Adiconsum, i nostri soldi sul conto corrente. Ma davvero vale la pena tenerli, Picciolini?
2: Bisogna tenere quelli giusti, cioè quelli che sono necessari per le spese mensili, settimanali, giornaliere o anche per, nel caso di spese più prolungate, per i mesi successivi, perché nel conto corrente i soldi di fatto non valgono niente, non fruttano niente, per essere più esatti. A fronte di un interesse dello 0,5, 0,10, 0,01 come capita in alcune case, noi sicuramente paghiamo l'inflazione, che comunque abbiamo visto in rialzo, e soprattutto paghiamo, e questo è molto importante per i piccoli importi depositati sui conti correnti, 34,20 di imposta per lo Stato.
1: Come facciamo a scegliere un conto corrente da una banca rispetto all'altra? Quali sono gli indicatori più importanti?
2: Allora, innanzitutto non basarsi solamente sul tasso di interesse, che come ho detto è sempre abbastanza basso, però bisogna vedere soprattutto le altre spese. I conti correnti possono essere a canone o ad operazione, quindi vedere quanto costa il canone mensile da pagare, oppure quanto costa ogni singola operazione. Nel caso in cui dopo essersi informati non si hanno ancora idee chiare, ci sono comunque dei comparatori che sono tranquillamente sui CD, su internet, e vedere quali sono le migliori offerte in quel momento, sapendo che i tassi possono crescere o scendere secondo le campagne pubblicitarie che fanno le banche.
1: C'è poi un conto che viene chiamato conto base, poco conosciuto e diffuso tra i risparmiatori, che potrebbe invece aiutarli a risparmiare sul conto corrente. Chi può fruirne?
2: Questo è un peccato che sia poco conosciuto, perché è un conto per chi non deve fare tantissime operazioni l'anno. Faccio un esempio: 12 prelevamenti di bancomat in un anno. È un conto che vale la pena farlo, perché innanzitutto ha un costo estremamente basso come canone previsto da un accordo col Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma soprattutto oltre, per i pensionati, diciamo così, a prescindere dall'età, e sotto una certa soglia ISEE non si pagano quelle famose tasse di cui ho pagato prima, che su un piccolo conto, su una piccola giacenza, contano molto. Per 34,20 sono un bel importo.
1: Nel momento in cui andiamo a fare un investimento, la banca ci chiede di compilare un modello che si chiama MiFID, un modello deciso a livello europeo, quindi da Bruxelles. Sostanzialmente in questa MiFID noi come dobbiamo comportarci? Perché ci fanno tante domande, spesso noi dribbliamo queste domande, magari non diamo la risposta vera. È sbagliata da risparmiatori?
2: È sbagliatissimo, bisogna sempre dare la risposta giusta, come siamo messi in quel momento come persone e come nostro reddito e patrimonio, e questo è l'aspetto fondamentale. È inutile dire che si è esperti, ma quando invece non lo si è molto poco. L'altro aspetto importante è che, grazie al cielo, è uscito da pochissime settimane una normativa europea sui contratti a distanza, per esempio quelli fatti online, tanto per essere chiari, che chiarisce che il segno che va messo, il flag, la spunta che va messa in questo modulo che lei ha detto, deve essere chiaramente accettato dall'investitore, perché altrimenti non ha nessuna validità.
1: Andiamo in banca anche per chiedere un mutuo. In questo particolare momento storico come dobbiamo comportarci? Perché spesso c'è una vera e propria migrazione, si è puntato al tasso fisso, poi al tasso variabile, ora si ritorna non si capisce a cosa, perché diciamo la volatilità dei mercati, di quello che viene a livello internazionale, tende a rendere tutto molto molto estremamente variabile e confuso. Come dobbiamo comportarci?
2: In questo momento è difficilissimo poter dare un consiglio, anche solamente una prospettiva. Noi abbiamo avuto, ad esempio, come diceva giustamente lei, abbiamo avuto lo scorso mese di aprile una riduzione del 62% delle surroghe, ovvero il passaggio da fissa a variabile o viceversa, perché nessuno sa più come si deve comportare. Oggi probabilmente, anche se costa di più con la situazione geopolitica che esiste, consiglierei con tante riserve, lo dico sinceramente, un tasso fisso.
1: Ecco, poi un altro aspetto di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione è la questione criptovalute.
2: Sì.
1: Il suo giudizio da rappresentante dei consumatori qual è, in maniera lapidaria?
2: Non è un investimento per i consumatori. Qui voglio essere estremamente chiaro, c'è una grande volatilità, ci sono stati grandi situazioni molto antipatiche, per non parlare di reati, e ci sono state tante frodi in questa materia. Peraltro, ma soprattutto, è la prima risposta che mi interessa, la volatilità. Noi abbiamo avuto in un anno le criptoattività, come si chiamano, che sono cresciute di oltre il 100%, sono scese del 30%, adesso sono risalite di circa il 10%. È possibile che un consumatore medio, che ha la sua conoscenza normale, possa seguire tutti questi andamenti? Secondo me no.
1: Altro elemento che particolarmente è interessante per quanto riguarda i consumatori, oro e argento, beni considerati rifugio che hanno visto una crescita esponenziale. Che deve fare un piccolo risparmiatore? Investire o anche andare a vendere magari qualche oggetto che in questo periodo storico non gli interessa, non gli interessa più?
2: Purtroppo l'investitore molto spesso, il consumatore molto spesso investe o disinveste nel momento sbagliato, questo è un problema di educazione finanziaria. In questo momento l'oro in particolare è sceso rispetto al regolo di oltre 5.000 euro l'oncia, quindi in questo momento forse se si spera che il mercato possa ricrescere, forse è un buon momento per l'acquisto, ma io anche in questo caso, come ho detto per le criptovalute, ci starei molto attento, perché se, come speriamo, finiscono le crisi da Hormuz alle altre, probabilmente le condizioni non torneranno più a quelle di qualche mese fa.
1: Vendendo gli oggetti d'oro bisogna rispettare una serie di regole, andare in un compra oro che comunque abbia determinati requisiti e determinati bollini, diciamo, di affidabilità.
2: Almeno tre. Uno, essere iscritte a un registro presso l'organismo agenti e mediatori. Due, avere un documento, compreso il codice fiscale, per farsi riconoscere, che deve essere registrato dal Comproro. Tre, in contanti possono essere pagati solamente importi fino a 499,99 euro, altrimenti serve uno strumento tracciabile.
1: Un'ultima domanda, lei ha accennato all'educazione finanziaria, quanto sarebbe importante? Se ne discute da tanti anni nel nostro paese, ma in realtà stenta a decollare, soprattutto tra le giovani generazioni, perché e che cosa è possibile fare?
2: Allora, diciamo che stiamo un pochino migliorando. Poco, ma stiamo migliorando secondo gli ultimi dati. Secondo me sarebbe necessario fare un mix tra soggetti indipendenti che magari non hanno la professionalità necessaria come un esperto operatore del settore, con un intermediario e cose del genere. L'importante è una cosa fondamentale, che qualsiasi forma di educazione finanziaria non prevede anche l'operazione commerciale da parte di chi offre l'educazione finanziaria.
1: Grazie davvero Fabio Picciolini, responsabile credito e finanza di Adiconsum. Non mi resta che chiudere la trasmissione ringraziando Paolo Accorona in regia, Fabio Cruciani per l'organizzazione e Donatella D'Amato per la produzione. Grazie a tutti quanti voi all'ascolto e come sempre una serena giornata da Giuseppe Caporaso.
0: Al vostro servizio.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi mandami una foto.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 13:58.
2: È venerdì 8 maggio.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli: Papa Pompei, Dio placchi gli odi fratricidi e illumini i leader delle nazioni. Tra poco Leone sarà a Napoli per mostrare il volto migliore dell'accoglienza. La Marina israeliana sequestra una petroliera, da Libano gli Hezbollah attaccano il nord di Israele, a Gaza gli aiuti umanitari continuano ad arrivare purtroppo col contagocce. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Alessandro Guarasci Studio. Dinanzi alle guerre che dilaniano diverse regioni del mondo serve un rinnovato impegno economico e politico, ma anche spirituale e religioso, perché la pace nasce dentro il cuore. E quanto ha detto il Papa in visita da questa mattina a Pompei durante la messa celebrata davanti al santuario della Beata Vergine Maria del Rosario. Leone XIV ha pregato la Madonna perché Dio plachi i rancori e illumini quanti hanno responsabilità di governo. I particolari da Tiziana Campisi.
2: Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa.
3: In visita pastorale nella cittadina alle pendici del Vesuvio per la coincidenza della data della sua elezione al soglio pontificio con quella della supplica alla Madonna e quest'anno anche con il 150° anniversario della posa della prima pietra del santuario dedicato alla Vergine, il pontefice spiega di aver voluto seguire le orme di Leone XIII, che ha sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario, e rinnova quell'invito rivolto lo scorso anno dalla loggia centrale della Basilica Vaticana.
2: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso.
3: Il pontefice rafforza le sue parole richiamando l'iniziativa di Giovanni Paolo II ad Assisi, dove i leader delle principali religioni pregarono per la pace, e richiama gli inviti propri del suo predecessore Francesco ai fedeli di tutto il mondo a pregare per lo stesso scopo.
2: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Da questo santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra supplica.
1: Un tempio fatto di preghiera e carità, così il Papa ha definito il santuario di Pompei nelle prime parole pronunciate dopo l'atterraggio in elicottero questa mattina alle ore 8. Nell'area meeting del santuario il Papa ha incontrato i beneficiari delle opere di carità, iniziative di solidarietà fondate da San Bartolo Longo, i particolari da Andrea De Angelis.
4: Prima di atterrare, il Papa ha sorvolato per qualche secondo le rovine dell'antica città di Pompei. Poi ha voluto iniziare la sua visita pastorale in un edificio spirituale fatto di pietre vive. Nella sala Luisa Trapani lo hanno accolto infatti i beneficiari delle opere di carità del santuario di Pompei. Carità e fede, ha detto Leone.
2: Qui il tempio della carità e il tempio della fede si sostengono a vicenda. La preghiera alimenta l'accoglienza, l'affetto, il servizio e l'impegno generoso di tanti.
4: Il Papa ha ascoltato 3 testimonianze di persone, ospiti delle strutture. Infine si è rivolto alle bambine e ai bambini presenti.
2: Lasciatevi coinvolgere e spingere dalla gioia che viene dalle sue parole e dai suoi esempi e annunciatela a tutti. Il nostro mondo ne ha tanto bisogno e voi, che ben la conoscete, potete esserne con la vostra freschezza i testimoni più convincenti.
1: E tra circa un'ora il Papa è atteso a Napoli, un incontro che la città e tutta la diocesi attendono con ansia. E già da quanto ci dicono le nostre cronache, migliaia di persone si stanno radunando per le strade, appunto in attesa del pontefice. Io però darei la linea al nostro inviato Marco Guerra, che appunto dovrebbe essere collegato da Napoli. Marco.
5: Buon pomeriggio Alessandro, sono al palazzo della prefettura che affaccia su piazza del Plebiscito, che si sta mano a mano andando a riempire. Qui dalla sala stampa c'è una bellissima vista d'occhio sui fedeli che affluiscono. Il Papa arriverà alle 15:15 atterrando alla rotonda Diaz sul lungomare Caracciolo. Da qui si sposterà lungo un percorso che è già stato tutto transennato e controllato dalle forze dell'ordine per arrivare alla cattedrale, al Duomo di Santa Maria Assunta, dove farà l'incontro con il clero e la vita consacrata. Qui si ricorderà sarà in preghiera anche nella cappella di San Gennaro e verrà esposto anche il sangue del santo sull'altare. Dopodiché alle 16:30 ci sarà la partenza del Santo Padre dal Duomo verso Piazza del Plebiscito, dove incontrerà la città di Napoli. Alle 17 qui vedrà associazioni, movimenti, tutta la realtà del popolo di Dio del capoluogo campano e di tutta la Campania. Ci sarà il saluto all'arcivescovo e seguirà il discorso del Santo Padre, che concluderà l'incontro con una benedizione apostolica. Qua fervono i preparativi, la piazza sta attendendo con grande calore il Santo Padre, ci sono i ragazzi, circa 2000 ragazzi e 1400 volontari già schierati, e sono già iniziate le musiche del maestro Morelli.
1: Grazie Marco. Grazie Marco, si attendono, ora ci dicono le agenzie, circa 30.000 persone a Napoli. Allora, noi cambiamo argomento perché, come sapete, il segretario di Stato americano Marco Rubio è a Roma. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha detto di aver appunto ribadito a Rubio che per l'Italia è importante una presenza americana in Europa per rafforzare la NATO, e naturalmente ha detto è importante anche un impegno forte degli europei da questo punto di vista, cosa che gli europei stanno facendo, ha concluso Tajani. Intanto la marina iraniana ha sequestrato una petroliera identificata come Ocean Koi, accusata dalle autorità di aver tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi nazionali dell'Iran. Questo appunto avviene nello stretto di Hormuz. Si combatte la guerra della fame a Gaza, dove secondo Medici Senza Frontiere Israele usa l'arma del blocco degli aiuti per fiaccare la popolazione, dove la fragile tregua non ha portato a una vera pace. Un assedio silenzioso in cui, secondo l'organizzazione, sono devastanti le conseguenze su bambini e donne in gravidanza. Paola Simonetti.
6: Mortalità doppia tra i neonati, figli di madri malnutrite, nascite premature schizzate al 90% e livelli preoccupanti di aborti spontanei. I dati di Medici Senza Frontiere tracciano un quadro drammatico dell'attuale situazione umanitaria a Gaza, nel quale, secondo l'organizzazione, le forze israeliane affamano la popolazione, impedendo l'arrivo di aiuti e continuando a colpire, nonostante la tregua sancita nell'ottobre scorso, infrastrutture vitali e presidi sanitari. Nella striscia la crisi si consuma anche sul fronte della salute pubblica. Il sovraffollamento estremo di oltre 2 milioni di persone negli alloggi di fortuna, ha denunciato un'altra ONG presente nell'area, ActionAid, sta favorendo la rapida infestazione di roditori e parassiti, triplicati tra gennaio e marzo i casi di scabbia e varicella, mentre i sistemi idrici e igienico-sanitari restano compromessi. Un contesto nel quale torna forte l'appello a Israele da parte delle organizzazioni umanitarie a consentire l'ingresso senza ostacoli di assistenza e rifornimento vitali.
1: E sempre in Medio Oriente, tre soldati israeliani sono rimasti feriti in due incidenti separati a causa di droni esplosivi lanciati da Hezbollah dal Libano verso il nord di Israele. In questo primo anno di pontificato molti sono stati i riferimenti di Leone XIV al linguaggio universale della musica, in particolare al canto e alle composizioni sacre e liturgiche. Il servizio di Eugenio Murrali.
7: Regina Celi.
8: Lo abbiamo sentito cantare il Regina Celi e il Pater Noster, e spesso, nelle sue parole, la musica è diventata metafora di unità, armonia, inclusione. Ci ha ricordato che, come diceva Sant'Agostino, il canto è proprio di chi ama. Ha cantato e ascoltato cantare, e le suore agostiniane, in un'udienza dello scorso luglio, hanno accolto il suo arrivo con un toccante Tardita mai, celebre testo del Santo di Tagaste. Come il vescovo di Ippona, autore tra l'altro del Trattato de Musica, le note hanno ricevuto un'attenzione particolare da Papa Leone, che in questo anno ha assistito a concerti come quello di Natale con i poveri o quello diretto da Riccardo Muti, cui ha consegnato il premio Ratzinger. Per il pontefice la musica è un'espressione naturale e completa dell'essere umano, in grado di avvicinare e unire, ed è un bene.
9: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
10: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sabato 9 maggio, presso la parrocchia Il Sacro Cuore di Gesù di Ragusa, Nel 137° anniversario della fondazione dell'Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Gesù si svolgerà la professione perpetua di ben 11 suore, mentre altre 15 suore rinnoveranno la loro professione temporanea. E io oggi ho il piacere di avere Suor Gracie.
11: Bentrovati.
10: Suor Vivian.
12: Vi saluto tutti cari spettatori della radio.
10: E Suor Laura.
13: Un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
10: Con loro parleremo di questo importante momento, ma anche come è nata la vostra vocazione, come è maturata nel tempo, quando avete compreso che Dio aveva questo progetto per voi. Suor Gracie.
11: Sono nata in un villaggio dell'India, nello stato di Odisha, circondato da tante altre religioni. Noi cattolici eravamo pochi, ma noi anche avevamo una piccola cappella dove ogni domenica ci riunivamo per la preghiera senza celebrazione eucaristica. Nell'anno 1999 avevo 7 anni. Mi ricordo, sono venuti il nostro parroco e una suora delle serve di Maria, congregazione, per la predicazione quaresimale. Noi piccoli eravamo con la suora che ci faceva cantare, raccontava la storia di Gesù, insegnava anche la preghiera, faceva raccogliere i fiori dal giardino e mentre cantiamo dovevamo offrire ai piedi della Vergine Maria. Questa suora mi ha dato una bella impressione, il suo sorriso molto accogliente e una suora bella. Questa esperienza toccante è rimasta nel mio cuore e da qui nasce un piccolo desiderio di essere come quella suora.
10: Suor Vivienne, raccontaci anche tu com'è nata la tua vocazione, il momento in cui hai sentito la chiamata alla vita consacrata.
12: La mia vocazione è nata quando ero ancora nella scuola media. Una domenica andai in chiesa, ma all'epoca non conoscevo Dio. Vedi dai bambini e dai ragazzi riuniti che ballavano e cantavano, mi si avvicinarono e mi invitarono a ballare, a cantare con loro. Questi ragazzi e bambini erano un gruppo, si chiamava Congresso Eucaristico, che preparavano un congresso nel luogo lontano. Da quel momento in poi iniziai ad andare spesso in chiesa, anche se non ero ancora stata battezzata. Partecipai anch'io a quel congresso. Col tempo chiesi a battezzarmi perché i miei genitori non erano ancora religiosi e non conoscevano Dio. Nessuno in famiglia era stato battezzato, tranne mia madre che veniva da una famiglia cristiana. Mio padre non conosceva Dio. Quando erano insieme, mia madre seguì mio padre e smise di andare in chiesa. Sono stata battezzata da 14 anni e poi mi feci la prima comunione. Finita la prima comunione, mi iscrissi per ricevere la cresima e fu allora che iniziai ad innamorarmi di Gesù. Non volevo tornare a casa dopo la messa, volevo rimanere a pregare. Da lì decisi di diventare suora per poter parlare di più con Gesù.
10: Suor Laura, per te invece?
13: Per me la vocazione è arrivata da molto giovane. Ho frequentato il liceo delle suore del Sacro Cuore a Siracusa, però non per questo sono fatta suora. Al quarto liceo è arrivato un insegnante di religione. Quell'insegnante mi ha invitata a partecipare alle esperienze che le suore del Sacro Cuore fanno nel periodo estivo. All'inizio non volevo andare perché mi vergognavo che tutti sapessero che frequentassi la chiesa e anzi gli amici non lo sapevano. Però poi con le mie compagne di classe siamo andate e da lì ho fatto un'esperienza. Esperienza dopo l'altra. In particolare mi ricordo un'esperienza che abbiamo fatto di evangelizzazione. In spiaggia andavamo tra la gente ad annunciare il Signore e dire Gesù ti ama. Quello è stato per me, quelle parole, il modo in cui il Signore mi chiamava e mi ha fatto sentire proprio il suo amore e io mi domandavo ma questo amore che io dico agli altri Gesù ti ama, credo che Gesù ama anche me. E quindi da lì per me quello è stato l'inizio. Il Signore mi stava chiamando in qualche modo. Cercavo di opporre resistenza alla sua chiamata, ma alla fine poi, dopo un cammino di discernimento, attraverso anche l'ascolto di me stessa, la preghiera, il confronto con la parola, poi ho capito che non era un'emozione passeggera, ma anzi era un cammino a cui il Signore mi chiamava.
10: Raccontateci ora le tappe più significative, i momenti più belli, anche quelli più difficili del vostro cammino di consacrazione. Suor Gresi.
11: Gli anni sono passati. I miei genitori mi hanno iscritto nella scuola privata delle suore. Nonostante tanta difficoltà e povertà, hanno sempre pensato di dare un buon fondamento della vita cristiana. Sapendo che sarà difficile per loro, ma non sono mai disperati. Hanno seminato la fede cristiana, mi hanno aiutato a crescere. Nella scuola delle suore si impara di più. L'ultimo anno della scuola, 2010, avevo 15 anni. Incontro la stessa suora che avevo conosciuto quando avevo 7 anni. Mi riconosce e dice: «Perché non vieni con noi?» Ho chiesto: «Perché?» Mi disse: «Per diventare suora». Ho risposto: «La faccio sapere quando vado a casa mia». Dopodiché non ci siamo visti più. Volevo essere come quella suora, ma non nella stessa congregazione. Quindi ho deciso di entrare in un ordine che io non conosco. Se anche avevo compagnetti, un'altra possibilità di avere una vita matrimoniale, quello sguardo di Gesù mi tirava di più ogni giorno per un'altra vita. Quindi ho parlato con i miei genitori. Mi hanno concesso di entrare. C'era una mia cugina che frequentava le suore del Sacro Cuore di Gesù, che si trovavano nella diocesi di Sambalpur in India. Attraverso di lei ho conosciuto questo ordine. Nell'anno 2010 sono stata accolta dalle suore del Sacro Cuore di Gesù. Inizio la formazione con altre 12 ragazze. Con tanto entusiasmo e gioia mi sono affidata a questa congregazione. Nel mio primo anno stesso ho avuto un po' di difficoltà dai miei genitori, perché i miei genitori pensavano se sarei tornata a casa dopo qualche mese. Invece, il desiderio di seguire Gesù era vero. La formazione religiosa mi ha cambiato tutto, dato veramente una nuova speranza. Ho desiderato di più di seguire Cristo. Mi sono trovata bene. Dopo un anno ho telefonato i miei genitori. Io vorrei continuare. Si sono convinti. Stata difficile per loro, ma anche per me, questo distacco. Ma seguire la chiamata era per me più importante. Quindi, nell'anno 2017, 9 maggio, mi sono professata di voto temporaneo insieme con altre 6 suore. Stato un momento bellissimo per loro, che hanno offerto la figlia per il servizio della Chiesa. La gioia di loro è stata senza fine.
10: Suor Viviane, ricordi il momento preciso in cui hai deciso di entrare in convento? A chi l'hai comunicato?
12: Ho deciso di entrare in convento un giorno. Quando ho iniziato a sentire il desiderio di diventare suora, ho parlato con mia madre, ma lei non era d'accordo. Abbiamo litigato per un anno. Non era mai contenta con me in quell'anno. Ad esempio, se le chiedevo qualcosa per i miei studi, non me la dava perché poi diventassi suora. Ma non riusciva a fermarmi. Anzi, mi ha spinta a scrivere una lettera in segreto alle suore, perché non usavo ancora il telefono. Un giorno qualcuno mi ha portato la risposta alla lettera che avevo inviato di nascosto alle suore, all'insaputa di mia madre. Questa persona è venuta e ha detto che c'era una lettera per me dalle suore. Questa persona non sapeva che mia madre non era d'accordo con me per la mia vocazione. Quindi lui ha dato la lettera a mia madre dicendole che doveva andare dalle suore. Ero molto spaventata in quel momento ed ero pronta a scappare perché era periodo di vacanze. Ma appena ha letto la lettera mia madre, ha pianto e ha detto: «Te ne vai, potresti non tornare più. Cosa farò senza di te? L'ansia e i pensieri su di te, sui tuoi fratelli e la sorella, perché ho tre fratelli e una sorella, che erano ancora piccoli. Ho cercato di spiegargli che sarei andata lì solo per un breve vacanza, tipo una o due settimane, per vedere la vita delle suore, poi sarei tornata, perché i miei studi non erano ancora finiti. Poi alla fine mia madre ha accettato il mio desiderio e ha iniziato ad amarmi come prima, anche se mi aveva litigato per un anno. Da allora mi ha sostenuta. Quando ho iniziato a incontrare e a comunicare con le suore, hanno cominciato a spiegarmi le attività, cioè il carisma, aiutare i poveri, gli ammalati, gli anziani, gli orfani, anche in chiesa i bambini al catechismo, per conoscere la salvezza di Dio e poi affidare il Sacro Cuore di Gesù attraverso la preghiera.
10: Sor Laura, la tua famiglia come ha accolto la tua scelta, come l'ha poi sostenuta, accompagnata?
13: Io mi ritengo fortunata perché all'inizio la mia famiglia praticava la chiesa la domenica, a Natale o a Pasqua. Non era assidua, insomma, tutti i giorni come adesso lo è attualmente. Mi ritengo fortunata perché appunto i miei genitori, quando io comunicai la notizia, erano già addentrati in un percorso all'interno della chiesa. Quindi mi ritengo fortunata per questo. E il mio cambiamento certo in famiglia si vedeva. Dalle esperienze io cominciai ad andare in chiesa e a frequentare di più la chiesa, non più perché andavano gli amici, ma perché veramente credevo che avevo incontrato il Signore e che il Signore mi chiamava. E quindi da quel momento mi vedevano cambiata. Il 12 giugno del 2015 comunicai che avevo deciso di intraprendere questa strada. E i miei genitori personalmente non mi hanno molto ostacolata, anzi erano contenti perché mi hanno detto: se questa è la tua vita, insomma è quello che vuoi, seguila questa strada. Mi sono trovata più in difficoltà con le sorelle, loro mi hanno molto ostacolata, anche perché quel periodo io feci da madrina alla prima nipote della famiglia e subito dopo me ne andai da casa, quindi erano molto arrabbiate perché si aspettavano un'altra Laura e non credevano che quella poteva essere la mia strada. Anzi, la cosa che mi dissero subito: vabbè, tanto tu ritornerai fra qualche mese. E invece no, poi i rapporti sono cambiati, anzi adesso loro credono in me stessa e sono felici perché io sono felice.
10: Sor Gresi, tu il 9 maggio emetterai i voti perpetui, il tuo sì per sempre a Dio. Un sì che però è la somma di tanti altri piccoli sì e grandi sì che tu già hai detto nella tua vita quotidiana, nel tuo cuore. Come ti stai preparando per questo momento? Quali sono i tuoi pensieri, le tue emozioni?
11: Prima di tutto, sono contenta di arrivare fino qua. Io vedo la fedeltà del Signore è sempre con me. Solo ho risposto il mio sì ogni giorno. È stata una figura spirituale che è molto importante nella mia vita. È stata la mia maestra delle novizie, una figura che mi ha aiutato tanto. Me l'ha dato una nuova identità interiore. Mi ha aiutato a capire, a discernere, a distinguendo tra desideri superficiali e una vocazione profonda. Attraverso di lei ho iniziato a vedere me stesso. Lei mi ha mostrato come tradurre i valori spirituali in azioni concrete e preghiera. È stata per me il ponte tra la tradizione della famiglia religiosa e il percorso personale. Come oggi, ancora con la stessa gioia e desiderio, entusiasmo, mi offro al servizio della Chiesa. Sono qua a dire al Signore: eccomi, vengo per fare la tua volontà. Perdonare la mia vocazione al mondo significa di essere sempre un dono per gli altri. Io non do solo ciò che faccio, ma ciò che sono. La mia presenza diventa un segno di speranza per gli altri, in particolare con i bambini. Al momento presente, io sono nel servizio della Basilica Santuario Madonna delle Grazie a Modica. Noi collaboriamo con il parroco nel servizio pastorale.
10: Sor Laura e Sor Viviane, voi rinnoverete il vostro sì, ma cosa vuol dire per voi mettere al servizio degli altri la vostra vocazione, donarla a Dio e al mondo?
12: Per me donare la mia vocazione al mondo significa donare completamente a Gesù con tutto il cuore, senza esitazioni, sapendo accettare ciò che, disposti ad affrontare molti problemi, offrendosi per la salvezza del mondo. È vero che è facile a dirlo, ma richiede sacrificio, impegno e lo sforzo. E soprattutto è necessario avere una vita di preghiera seria e un buon rapporto con Dio, con un amore appassionato.
10: Sor Laura.
13: Per me donare la vocazione al mondo significa essere un segno, perché per molti oggi la vocazione, in particolar modo alla vita consacrata, è intesa come privazione, come mancanza di libertà, e quindi per me oggi donare la vocazione al mondo significa essere segno vivo dell'amore di Dio, un amore che accoglie, un amore che perdona, che accompagna. E quindi vivere in questo modo la propria vocazione può diventare anche luogo di incontro

0: Aura per essere state con noi. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie a tutti. Dio vi benedica.
3: Grazie a tutti, ci vediamo presto.
0: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
4: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
5: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

0: Marcomi alla numero 12 nella chart di Year One con Baci Piano, scende anche alla 11 Dito nella piaga, questa è Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

perfetta per ogni occasione, perché non tramonta mai il fastidio per qualsiasi cosa nella nostra vita. Alla numero 11 in discesa nella chart di R1, quella dell'Airplay radiofonico nazionale, con le canzoni più ascoltate in radio negli ultimi 7 giorni. Tra l'altro, il 26 maggio prossimo ci sarà un live gratuito di Dito nella Piaga, in una giornata promossa dall'azienda per il diritto agli studi universitari. Parliamo dell'Aquila, con esibizione di gruppi emergenti, mostre, installazioni artistiche, attività sportive, con il rafforzamento del legame tra studenti e città. Prima tappa del tour estivo, appunto, primavera, è stato ovviamente di Dito nella Piaga, un primo ciclo di concerti dal vivo dopo il ritorno dal Festival di Sanremo proprio con questa canzone. Anche l'uscita del nuovo album, che è stato molto contestato anche in sedi giudiziarie per il titolo Miss Italia, poi approvato, e quindi tranquillamente lo può usare questo titolo, Dito nella Piaga, iniziativa quella dell'Aquila del prossimo 26 maggio, a ingresso libero senza prenotazione, che si inserisce tra gli appuntamenti della festa organizzata da Azzul'Aquila nell'ambito degli eventi dedicati all'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, l'occasione anche per ridare slancio ai linguaggi e alla creatività giovanile e alla socialità studentesca, con l'obiettivo di valorizzare gli spazi universitari come luoghi di incontro, produzione culturale e partecipazione, aperti ovviamente alla cittadinanza. E questo è quanto riguarda il primo live gratuito di Dito nella Piaga. Numero 11 in discesa questa settimana. Al numero 10 sale il nuovo di Madame insieme a Marrakesh, dal titolo Volevo capire con Marrakesh. Ma andiamo direttamente alla numero 9, dove c'è il ritmo e l'energia di questo giovane protagonista a livello internazionale già molto famoso. Lui è Alex Warren, Fever Dream, alla 9 in salita.

questo anche per fare un confronto con la classifica ufficiale di Blue 2000 che vi abbiamo raccontato e abbiamo scalato ieri. Lui è nella top 5, invece nella classifica di Air One lo troviamo alla numero 9 in salita. Alex Warren con Fever Dream questa settimana. Continuiamo la classifica alla numero 8 in discesa. Ci sono Blanco ed Elisa.

0: Classifica delle coppie anche per quanto riguarda i dati di Air One rilasciati oggi, il sito è airone.com se volete andare anche a sbirciare in tutte le altre chart. In questo caso Blanco ed Elisa con Ricordi in discesa alla numero 8 questa settimana nell'Airplay radiofonico nazionale. Saliamo alla numero 7, anche qui una coppia in discesa, parliamo di Tiziano Ferro e Giorgia. A proposito di Tiziano, la nuova tournée di Tiziano Ferro è pronta a partire, Stadi 26, questo è il nome dell'evento che porterà l'artista nei più importanti impianti sportivi italiani. Inizierà il prossimo 30 maggio da Lignano Sabbia d'Oro per poi concludersi e finire il 12 luglio a San Filippo di Messina. Allora, come ormai da tradizione, anche quest'anno l'appuntamento sarà caratterizzato dalla collaborazione con Avis, quindi ogni tappa del tour vedrà i volontari delle consulte giovani allestire questi stand all'interno degli stadi, distribuire materiale informativo appositamente realizzato per l'occasione. L'obiettivo è promuovere la cultura del dono e della solidarietà. Il claim scelto per questo tour è Io in te ci credo per davvero, liberamente ispirato a una delle canzoni appunto di Tiziano Ferro. Le tappe del tour, diciamo, 30 maggio debutto a Lignano Sabbia d'Oro, 6 e 7 giugno a Milano Stadio San Siro, poi il 10 giugno sarà a Torino, Bologna, il 14 giugno, il 18 a Padova e poi a Napoli il 23 giugno, poi tutte le altre date ovviamente ve le ricorderemo in corso d'opera all'interno anche di questo appuntamento con le classifiche. Dove compare lui, Tiziano Ferro, ma insieme a Giorgia, il duetto del momento è stato anche la numero 1 della settimana scorsa, questa Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia, le due superstar insieme in discesa, ex numero uno della chart Year One, quindi qualcosa è cambiato sicuramente in vetta, li abbiamo incontrati alla numero 7. Numero 6 in discesa per Annalisa con Canzone Estiva, alla 5 scende anche Samurai J con Ossessione e alla numero 4 salgono invece Lady Gaga e Daichi, spinte dal grande successo attuale del Diavolo Veste Prada 2 al cinema, con la colonna sonora ufficiale del film, che è appunto questa canzone dal titolo Runaway, numero 4 in salita. Al numero 3 scendono questa settimana i The Colors con la loro canzone che sa d'estate, inutile girarci intorno, saranno protagonisti anche a Modena prossimamente il 29 maggio al Parco Ferrari con una tappa del loro tour. Questa è Rolling Stones alla numero 3.

Stones, Rolling Stones, la canzone in discesa al numero 3 questa settimana della chart di Air One. A proposito di tour, si parla anche di lui, di Harry Styles. Ogni giorno qualche chicca, qualche curiosità. Ha pubblicato anche su Instagram un teaser trailer del prossimo singolo Dance No More, che sta per arrivare. Ormai questi artisti con i nuovi album sfornano i singoli più o meno ogni 3 settimane, quindi neanche il mese finito che poi ne esce un altro di singolo. Sta per uscire quello nuovo, questa invece è la numero 2, American Girls, in salita a Harry Styles questa settimana nella chart di Air One.

prende quota nella chart di R1, si piazza la numero 2 in salita con la sua American Girls, appena ascoltata qui su In Blue 2000. Chi ci sarà alla numero 1 questa settimana? Si accettano scommesse, pensateci un attimo, no? Ve lo dico subito, anzi ve la facciamo ascoltare. La nuova numero 1 in salita è di Serena Brancale, Levante, Delia, tutte e tre insieme per Al mio paese.

Siamo al termine dell'appuntamento di oggi con le classifiche. Vi ricordo la nuova numero uno della settimana di Air One, ovvero Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. Tutto quello che abbiamo vissuto in questa settimana lo rivivremo nel weekend con le classifiche del weekend. Vi aspetto sabato e domenica. Grazie a Daniele Caruso in regia. Tra poco le news e a seguire le parole di Blue 2000. Restate con noi, vi lascio con le bambole di pezza.

0: In Blu 2000 News.
1: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone è andato stamane al santuario di Pompei, dove ha celebrato la messa e lanciato un nuovo appello per la pace.
2: Per sua intercessione, venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo. Fratelli e sorelle, nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell'amore. Questa potenza divina dell'amore che Gesù il Signore ci ha rivelato e donato.
1: Mentre andiamo in onda, il pontefice ha raggiunto Napoli, la visita alla cattedrale, poi alle 17.30 in piazza del Plebiscito, l'incontro con la popolazione. Con la Premier non abbiamo discusso argomenti specifici come il ritiro delle truppe americane dall'Europa, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha incontrato stamane a Palazzo Chigi la Premier Meloni. Il colloquio è durato circa un'ora e mezzo. E Rubio è tornato anche sull'incontro di ieri con Papa Leone. Abbiamo un rapporto molto forte col Vaticano, questo viaggio era stato pianificato molto tempo prima, così il segretario di Stato. L'omicidio di Garlasco per i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, la colpevolezza di Alberto Stasi rappresentò una suggestione creata in fase processuale cavalcata in modo mediatico in 18 anni, e quanto si legge negli atti dell'indagine appare francamente difficile, scrivono gli uomini dell'arma, percorrere una logica con il filo di una suggestione creata in fase processuale. Resta in vigore il cessate il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato a più riprese gli Stati Uniti di aver violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Manca ancora la risposta iraniana alla proposta lanciata dagli Stati Uniti per far finire il conflitto. Ucraina, accuse incrociate infine tra Kiev e Mosca per la rottura del cessate il fuoco che era stato annunciato da Putin per il fine settimana in occasione del giorno della vittoria. È tutto, torniamo alle 16.
0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

5 minuti dopo le 15, sempre in diretta, una diretta speciale per raccontarvi la visita pastorale del Papa in quel di Napoli. Il Santo Padre da una decina di minuti si trova al Duomo della città partenopea, dove tra pochissimo incontrerà i vescovi, il clero, i religiosi e le religiose. Il suo discorso sarà preceduto dalle parole di benvenuto dell'arcivescovo di Napoli, il cardinale Battaglia. Per chi si fosse collegato da poco, possiamo dire senza paura di sbagliare che tutto sta avvenendo con largo anticipo rispetto al previsto, perché questo incontro sarebbe dovuto iniziare intorno alle 16, ma siamo, come detto, in grande anticipo. Questo vuol dire che anche l'atteso momento, l'atteso evento che seguirà a questo avverrà con largo anticipo, ovvero il Papa incontrerà la popolazione di Napoli, circa 40-50 mila le persone previste, dove? Ovviamente in piazza del Plebiscito, che tante e tanti di voi sicuramente conoscono molto molto bene. Ma prima di recarci in piazza, restiamo nel Duomo, lo facciamo ancora ascoltando il canto che ha accompagnato e sta accompagnando questi primi minuti del Papa nel luogo di culto.

0: troviamo, tra l'altro, amiche e amici, all'ascolto, in una chiesa che, secondo le più antiche fonti agiografiche, parliamo del IX secolo, vede attribuita la sua fondazione proprio a San Pietro. La presenza di una comunità cristiana, tra l'altro, nel secondo secolo è attestata con certezza dalle testimonianze archeologiche del noto complesso, magari qualcuno di voi all'ascolto lo ha visitato, catacombale di Capodimonte, certamente una delle chiese più importanti e più grandi di Napoli, sia per quanto riguarda il punto di vista artistico, ma anche da un punto di vista culturale. Ed è lì che tre volte l'anno viviamo il rito dello scioglimento del sangue di San Gennaro, un santo che il Papa ha voluto citare proprio nelle prime parole a braccio dette all'esterno del Duomo. Si è concluso questo canto. Dalle immagini vediamo anche numerosi fiori bianchi e gialli, alcuni tra l'altro ai piedi della Vergine. Ovviamente questi colori richiamano quella che è la bandiera dello Stato della Città del Vaticano. Diciamo anche, per chi si fosse collegato solo ora, che la visita pastorale del Papa a Napoli avviene poche ore dopo quella a Pompei, e questo è il penultimo evento di questa giornata, visto che poi il Papa si recherà a Piazza del Plebiscito. Tutto ciò nel giorno del primo anniversario dell'inizio del pontificato del Papa. In particolare mancano praticamente 3 ore, se vogliamo essere proprio precisi, a quella fumata bianca storica, a quelle 18.07 dell'8 maggio 2025 che abbiamo vissuto in diretta su queste frequenze. Il Papa percorre ancora la navata, adesso sì, la navata centrale del Duomo, si avvicina alla sede dove poi pronuncerà il suo discorso, preceduto dalle parole di benvenuto del Cardinale Battaglia. Le immagini ci mostrano numerosi religiosi e religiose, questo infatti è l'incontro che il Papa ha voluto proprio con i vescovi, il clero, le religiose e i religiosi dell'Arcidiocesi di Napoli, incontri che siamo abituati a vivere, Gianmarco, anche in ogni viaggio apostolico. Quando il Papa si reca pellegrino in altri paesi non manca mai un incontro con il clero del posto.
1: Eh sì, è così. Poi ascolteremo le parole di Papa Leone, che durante questi discorsi lancia sempre dei messaggi importanti verso quelle che sono anche le comunità locali, in questo caso la comunità della diocesi di Napoli. Facevi riferimento all'anniversario quest'oggi, 8 maggio, dell'elezione di Papa Leone. Lo stesso pontefice lo ha ricordato proprio questa mattina a Pompei, esattamente un anno fa. Ha detto Papa Leone: quando mi è stato affidato il ministero di successore di Pietro, era proprio la giornata della supplica alla Vergine, questa bellissima giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa. Questo anche è il suo saluto anche alla comunità di Pompei, ricordando proprio quell'8 maggio di un anno fa.
0: Ci sono anche delle note di colore, Don Michele Gianola, che riportano le agenzie, le note di O Sole Mio, e un centinaio di ragazzi del progetto Canta, Suona e Cammina hanno accolto il Papa al suo arrivo. E poi l'AGI anticipa che al termine di questo incontro, quando il Papa lascerà la cattedrale, la stessa orchestra saluterà il Papa sulle note di O Surdato Innamorato. Dunque anche la musica accompagna il Papa.
2: Anche la musica accompagna il Papa, e anche i giovani che hanno imparato a conoscerlo in quest'anno. Soprattutto ricordiamo il giubileo, no? A Tor Vergata dello scorso anno, le parole che il Papa ha rivolto ai giovani, li ha invitati a aspirare a cose grandi, alla santità, a credere che quella sete che sentono nel cuore è un po' uno sgabello per affacciarsi all'incontro con Dio.
0: Il Papa ha pregato, il momento di raccoglimento è avvenuto nella Cappella del Tesoro di San Gennaro. Quegli istanti che avete visto, per chi ci sta seguendo in streaming su vaticanews.vai, che vi abbiamo raccontato in silenzio anche in radio. In questo momento il Cardinale Battaglia mostra la reliquia che ben conosciamo di San Gennaro, e il Papa la tiene con entrambe le mani e, a sua volta, rivolgendosi verso l'assemblea, la solleva in alto dopo averla baciato. Certamente queste sono immagini che scrivono un pezzo di storia recente di Napoli, della chiesa di Napoli, dell'arcidiocesi, e che ritroveremo a breve sui social e possiamo esserne certi anche domani sui quotidiani campani e non solo. Adesso il Papa prega proprio dinanzi alla statua del santo, come ci mostrano le immagini, accanto a lui sempre il cardinale Battaglia e poi il Santo Padre. In questo momento prende possesso della sede, vediamo anche Monsignor Sapienza accanto a lui. Ascoltiamo il Papa.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Amen.

0: tra poco è previsto il saluto, le parole di benvenuto proprio dell'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia.
1: Santo Padre, benvenuto nella cattedrale di Napoli. Siamo davvero felici e grati perché ha scelto di condividere questo giorno, il giorno della sua elezione, con tutti noi, in questa terra bellissima e fragile, che la festeggia come solo lei sa fare. Perché Napoli è una città che conosce la festa anche dentro le tempeste, non per leggerezza, ma per fedeltà alla luce. Una luce che questa Chiesa custodisce da secoli, intrecciata alla vita concreta della sua gente. Oggi non siamo qui per dire molto di noi, ma per lasciarci riconoscere, come una Chiesa in cammino, fatta di volti, di storie, di fedeltà quotidiane. Qui è raccolta la Chiesa di Napoli. Ci sono i presbiteri, uomini che abitano questa città nei suoi quartieri, nelle periferie, nei luoghi della fatica e della speranza. Portano sulle spalle la vita della gente, le gioie semplici, le ferite nascoste, le attese che non trovano voce. Vivono un ministero spesso silenzioso, fatto di porte aperte, di ascolti pazienti, di parole cercate più che pronunciate. Conoscono la bellezza del servire, ma anche il peso della solitudine, delle domande, delle stanchezze che non sempre si possono dire. Eppure restano accanto, restano fedeli anche quando il terreno è difficile. Questa Chiesa è profondamente grata ai suoi presbiteri per la loro dedizione concreta, per il loro stare in mezzo, per il loro essere segno di una presenza che non abbandona. Ci sono i consacrati e le consacrate, presenze discrete e luminose, sparse nella città come semi di Vangelo. Case che accolgono, comunità che pregano, mani che curano, vite donate senza misura. La loro è una testimonianza che non fa rumore, ma costruisce profondità. Ricordano a tutti che non tutto si possiede, non tutto si trattiene, non tutto si misura. Ricordano che Dio basta e che l'amore, quando è vero, si consegna senza calcolo. In una città come Napoli, la vita consacrata è un respiro nascosto ma essenziale. Sostiene, consola, intercede, apre strade. Ci sono i diaconi permanenti, uomini che nell'amore alla famiglia hanno accolto il desiderio del ministero e lo custodiscono ogni giorno nel servizio alla Chiesa attraverso la vicinanza ai sacerdoti e alla gente. Chiamati ad indossare il grembiule del servizio, si fanno carezza per chi è nel dolore, coraggio per chi fa fatica, cuore attento alle necessità di quanti hanno bisogno di toccare con mano la cura di Dio per la loro vita. Ci sono i seminaristi, giovani in cammino, che provano ogni giorno a lasciarsi raggiungere dal Signore, a lasciarsi prendere per mano da Lui, a mettersi in ascolto per riconoscere la voce del Signore, riscoprire la chiamata all'amore e lasciarsi condurre giorno dopo giorno lungo le strade che portano alla pienezza della vita. Il presente che spalanca le braccia a un futuro possibile. E poi c'è il popolo santo di Dio, il cuore vivo di questa Chiesa. I passi in fretta, le mani tese, gli occhi attenti, i sogni grandi, i dettagli che dicono la fede. Una fede che passa attraverso la vita, nelle famiglie che resistono, nelle madri e nei padri che educano, negli anziani che custodiscono la memoria, nei giovani che cercano una strada spesso tra mille incertezze. È una fede concreta, impastata di gesti semplici. A volte una candela accesa, una preghiera sussurrata, una processione, un segno di croce fatto passando davanti ad una chiesa. Una fede che forse non sempre trova le parole giuste, ma sa affidarsi. che cade, si rialza e continua a cercare. Una fede che anche nelle contraddizioni non smettere di credere che Dio cammina dentro la storia. Siamo qui, davanti alle reliquie di San Gennaro. E davanti al nostro santo, Napoli non può fermarsi alla devozione, è chiamata alla responsabilità. Il sangue del martire parla ancora, interroga la coscienza della città e della Chiesa. Ci chiede cosa facciamo delle ferite di questo nostro tempo, dei poveri, dei giovani smarriti, delle vite ferite, delle speranze tradite. San Gennaro ricorda a questa Chiesa che la fede non è un'abitudine, ma è una scelta. Non è protezione, ma è dono. Non è rifugio, ma coraggio dentro la storia. E allora, Santo Padre, questa Chiesa si presenta così. Non perfetta, non compiuta, ma vera. Con le sue fatiche, con le sue lentezze, con le sue fragilità. Ma anche con un desiderio sincero e ostinato, tornare al Vangelo vivo. Un Vangelo che non si lascia addomesticare, che consola ma anche converte, che rialza gli ultimi e inquieta i tranquilli, che chiede a questa Chiesa di non vivere per conservarsi ma per donarsi. Una Chiesa che vuole restare accanto, ascoltare prima di parlare, abitare le notti degli uomini senza fuggirle. E dentro questo cammino, Santo Padre, la sua presenza è per noi segno di compagnia. Non qualcuno che indica da lontano, ma qualcuno che cammina con. Da questa cattedrale oggi sale una preghiera che è insieme fede e ferita. Pace. Pace sulle terre ferite. Pace sui bambini, sulle famiglie e sui popoli. Pace anche nei nostri cuori, quando si chiudono, quando si induriscono, quando si stancano. Non una pace di parole, ma una pace vissuta. La pace del risorto. Quella che entra nelle stanze chiuse, quella che non cancella le ferite ma le trasfigura, quella che osa dire ancora, anche nel mezzo della paura, pace a voi. Santo Padre, questa è la Chiesa di Napoli che l'accoglie, nei suoi presbiteri che servono, nella vita consacrata che illumina, nel popolo che crede. Fragile ma viva, ferita ma in cammino, stanca a volte ma mai spenta. E mentre le dà il benvenuto, le chiede di continuare a camminare ancora insieme per riconoscere, lungo la strada, la presenza del risorto che ancora spezza il pane con il suo popolo. Grazie, Santo Padre, della sua presenza e della sua testimonianza.
2: Napoli non può fermarsi alla devozione, chiamata alla responsabilità, ha detto il cardinale Battaglia, ricordando che la fede non è un'abitudine ma una scelta, non è rifugio ma coraggio dentro la storia. Questa Chiesa, ha aggiunto, si presenta non perfetta, non compiuta, ma vera e con un desiderio sincero e ostinato, tornare al Vangelo vivo, un Vangelo che non si lascia addomesticare. Anche questo ha detto l'arcivescovo di Napoli nelle parole di benvenuto a Papa Leone. Adesso lo scambio dei doni con il Papa, che in particolare dona all'arcivescovo di Napoli nella sua cattedrale un calice che lo stesso arcivescovo Battaglia mostra in questo momento a coloro che sono presenti all'interno del Duomo. Ma adesso apprestiamoci, amiche e amici all'ascolto, ad ascoltare, appunto, a seguire assieme il discorso del Santo Padre.

0: Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta, potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò, sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recati al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto.» Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto.» Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista.
1: E ora, dopo la lettura del Vangelo, abbiamo ascoltato la parola del Vangelo secondo Luca letta da un diacono, ora il discorso del Santo Padre.

Eminenze, eccellenze, cari presbiteri, religiosi e religiosi, fratelli e sorelle, grazie, Eminenza, per il saluto che mi ha rivolto, anche a nome dei presenti e dell'intera Chiesa che vive a Napoli. È una grande gioia per me visitare questa città, ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: «La vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza».

0: In questo spirito di amicizia e di fraternità, desidero condividere con voi una breve riflessione che spero possa sostenervi, incoraggiarvi nel cammino e offrire qualche spunto utile alla vita ecclesiale e pastorale. C'è una parola che risuona nel mio cuore ascoltando il racconto evangelico dei due discepoli di Emmaus, la parola cura. Come quei due discepoli, anche noi spesso portiamo avanti il nostro cammino senza riuscire a interpretare i segni della storia e a volte scoraggiati, delusi da tanti problemi o per le speranze personali e pastorali che sembrano non realizzarsi. Abbiamo il volto triste, amarezza nel cuore. Gesù però si affianca e cammina con noi, ci accompagna per aprirci a una nuova luce. Il suo è l'atteggiamento di chi si prende cura. Il contrario della cura è la trascuratezza. E subito vengono in mente alcuni esempi. La trascuratezza delle strade o degli angoli della città, quella delle aree comuni, quella delle periferie e ancora più tutte quelle situazioni in cui è la vita stessa a essere trascurata, quando si fa fatica a custodirne la bellezza e la dignità. Vorrei però che ci fermassimo prima di tutto sull'importanza della cura interiore, che è cura del nostro cuore, della nostra umanità, delle nostre relazioni. Lo dico anzitutto a coloro che nella Chiesa sono chiamati a un ruolo di responsabilità, un servizio di governo, a una speciale consacrazione. Penso anzitutto ai preti, alle religiose, ai religiosi, perché il peso del ministero e la fatica interiore che ne consegue oggi sono diventati per certi versi ancora più gravosi rispetto al passato. Napoli è una città dai mille colori, in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità, alle innovazioni. È una città in cui una religiosità popolare spontanea ed effervescente si intreccia con numerose fragilità sociali e con i molteplici volti della povertà. È una città antica, ma in continuo movimento, abitata da molta bellezza e nel contempo segnata da tante sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza. In questo contesto, l'agire pastorale è chiamato a una continua incarnazione del messaggio evangelico, perché la fede cristiana professata e celebrata non si limiti a qualche evento emotivo, ma penetri profondamente nel tessuto della vita e della società. Il peso però, soprattutto per i presbiteri, è grande. Penso alla fatica di ascoltare le storie che vi vengono consegnate, di intercettare quelle più nascoste che hanno bisogno di venire alla luce, di perseverare nell'impegno di un annuncio evangelico che possa offrire orizzonti di speranza e incoraggiare la scelta del bene. Penso alle famiglie affaticate, ai giovani spesso disorientati che vi proponete di accompagnare, e a tutti i bisogni umani, materiali, spirituali che i poveri vi affidano bussando alle porte delle vostre parrocchie e delle vostre associazioni. A ciò si aggiunge spesso un senso di impotenza di smarrimento quando constatiamo che i nostri linguaggi, il nostro agire, sembrano non adeguati alle nuove domande e sfide di oggi, specialmente dei più giovani. Il carico umano e pastorale è certamente alto, rischia di appesantire, di logorare, di esaurire le nostre energie e a volte può essere ancora più aggravato da una certa solitudine e dal senso di isolamento pastorale. Per questo abbiamo bisogno di cura, anzitutto la cura della vita interiore e spirituale, alimentando costantemente la nostra relazione personale con il Signore, nella preghiera e coltivando la capacità di ascoltare ciò che si agita dentro di noi, per fare discernimento e lasciarci illuminare dallo Spirito. Ciò richiede anche il coraggio di saperci fermare, di non aver paura di interrogare il Vangelo sulle situazioni personali e pastorali che viviamo, per non ridurre il ministero a una funzione da svolgere. La cura del nostro ministero, però, passa anche attraverso la fraternità e la comunione, una fraternità radicata in Dio, che si esprime nell'amicizia e nell'accompagnamento vicendevole, così come nella condivisione di progetti e iniziative pastorali. Essa va considerata come elemento costitutivo dell'identità dei ministri, non solo come un ideale o uno slogan. Allo stesso tempo, proprio perché oggi siamo più esposti alle derive della solitudine, vivendo in un ambiente culturale più complesso e frammentato, la fraternità chiede di essere coltivata e promossa, magari anche con nuove forme possibili di vita comune, in cui i presbiteri possano aiutarsi a vicenda ed elaborare insieme l'azione pastorale. Si tratta non solo di partecipare a qualche incontro o evento, ma di lavorare per vincere la tentazione dell'individualismo. Pensiamoci preti e religiosi insieme. Esercitiamoci nell'arte della prossimità. Papa Francesco ha affermato che un certo individualismo diffuso nelle nostre diocesi dobbiamo reagire con la scelta della fraternità. E aggiungeva: questa comunione chiede di essere vissuta cercando forme concrete adeguate ai tempi e alla realtà del territorio, ma sempre in prospettiva apostolica, con stile missionario, con fraternità e semplicità di vita. Non dimentichiamo poi che questa esigenza di comunione ci riguarda in primo luogo in quanto battezzati, chiamati a formare l'unica Chiesa di Cristo. Essa perciò va cercata, incoraggiata e vissuta in tutte le nostre relazioni umane e pastorali, nelle quali un ruolo di primaria importanza è quello dei laici e degli operatori pastorali. Il camminare insieme alla sequela del Signore e il portare avanti la missione evangelizzatrice, valorizzando i diversi carismi e ministeri, risponde all'identità stessa della Chiesa. La Chiesa, che è mistero di comunione, e ciascuno a partire del battesimo è chiamato ad essere una pietra viva dell'edificio, un apostolo del Vangelo, un testimone del Regno. Al riguardo, so che avete vissuto un tempo di grazia celebrando il Sinodo diocesano. È stato un processo che ha rimesso in movimento l'intera comunità ecclesiale, chiamandola a interrogarsi sul proprio modo di essere e di annunciare il Vangelo in questa terra. Vorrei invitarvi a custodire e fare vostro anzitutto il metodo del Sinodo, un esercizio di ascolto reciproco, un coinvolgimento che non ha escluso nessuno, una sinergia umana, pastorale e spirituale tra parrocchie, realtà associative, consacrati e laici, cercando di dare voce anche a chi solitamente resta ai margini. Questo ascolto ha fatto emergere con chiarezza le attese, le ferite e le speranze, restituendovi l'immagine di una Chiesa chiamata a uscire da se stessa, a convertire il proprio stile, a incarnarsi tra la gente come luce di speranza. Ciò che vi chiedo dunque è questo: ascoltatevi, camminate insieme, create una sinfonia di carismi e ministeri, e così trovate le modalità per passare da una pastorale di conservazione a una pastorale missionaria, capace di intercettare la vita concreta delle persone. È una missione che richiede l'apporto di tutti. In una città segnata da disuguaglianze, disoccupazione giovanile, dispersione scolastica e fragilità familiari, l'annuncio del Vangelo non può prescindere da una presenza concreta e solidale che coinvolge tutti e ciascuno, preti, religiosi, laici. Tutti sono soggetti attivi della pastorale e della vita della Chiesa e non solo collaboratori, perché l'impegno e la testimonianza di ciascuno possono generare una comunità presente e attenta, capace di essere lievito nella pasta. Una comunità che sa progettare e proporre percorsi che aiutano le persone a vivere l'esperienza del Vangelo e a riceverne impulsi per rinnovare la città di Napoli. Carissimi fratelli e sorelle, conosco lo speciale legame che vi unisce al vostro patrono San Gennaro, ma la grazia di Dio è stata con voi così generosa che ha suscitato tante altre figure di santi e sante nel corso della vostra storia. Vi affido a loro e all'intercessione di Maria, Vergine Assunta e Madre Premurosa. E non dimenticate, siete dentro una storia d'amore, quella del Signore per il suo popolo, che è iniziata prima di voi e non finisce con voi. Ci siete dentro come tessere uniche e necessarie. Ci siete dentro perché anche nelle fitte trame del buio voi possiate accendere una luce. Non abbiate paura, non scoraggiatevi e siate per questa Chiesa, per questa città, testimoni di Cristo e seminatori di futuro.
1: E così dunque il Papa: Napoli è una città dai mille colori, ha detto Leone, esercitiamoci nell'arte della prossimità. E poi ancora ha parlato di una città dove tutti sono chiamati ad avere un ruolo. Ascoltatevi, camminatevi insieme, ha detto ancora il Papa nel discorso pronunciato all'interno della cattedrale. Ma torniamo proprio al Duomo.
0: Al Padre della Luce affidiamo il nostro cammino con il risorto e insieme cantiamo. Padre nostro,

0: preghiamo. O Padre che guidi e custodisci la tua Chiesa, infondi nei tuoi fedeli uno spirito di intelligenza, di verità e di pace, perché con tutto il cuore conoscano ciò che ti è gradito e lo perseguano con totale dedizione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: La benedizione con la reliquia. Okay.
0: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.
2: Amen.

0: Le 15:50, l'applauso scrosciante ci indica che si è concluso questo primo evento, ancora un omaggio del Papa e ancora un momento di preghiera anche in musica. Il Santo Padre, terminato il discorso e dopo la benedizione che abbiamo potuto seguire in diretta, si recherà dunque tra pochi istanti, si recherà nella sagrestia dove saluterà alcuni collaboratori della Curia Diocesana. Ma l'attesa è tutta per il secondo e ultimo evento di questa lunga giornata che il Papa ha voluto vivere in terra campana, ovvero l'incontro con la popolazione, con la cittadinanza di Napoli, che avverrà tra circa mezz'ora in quella che è una delle piazze più iconiche di tutta Italia, certamente anche del capoluogo campano, ovvero Gianmarco, piazza del Plebiscito, dove si attendono circa 50.000 persone.
1: Eh sì, tra poco il Papa si recherà proprio in piazza del Plebiscito per l'incontro, come dicevi, con la cittadinanza. Abbiamo ascoltato poco fa le parole del Santo Padre nel suo discorso invece al clero. Ecco, uno dei passaggi, coinvolgendo anche Don Michele, riguardo proprio anche la città, la comunità di Napoli, definita appunto una città dai mille colori, in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità e alle innovazioni, una città in cui la religiosità popolare spontanea ed effervescente si intreccia con numerose fragilità sociali e con i molteplici volti della povertà. Ecco, tanti colori per l'appunto, tante anime che si intrecciano nella città di Napoli.
2: Sì, mi sembra che il Santo Padre, parlando alla città di Napoli con questa immagine dei mille colori, parla anche ai presbiteri e a tutte le vocazioni, invitandole a un lavoro in comunione, a un lavoro insieme. L'opera pastorale si realizza non da soli, abbiamo ascoltato tornare più volte questa espressione secondo diverse forme, ma lo si fa sempre insieme. E l'opera pastorale, appunto l'annuncio del Vangelo, non ha a che fare soltanto con le parole, ma anche con tanti fatti, con il prendersi cura della vita soprattutto. Abbiamo ascoltato l'attenzione alle fragilità, potremmo dire, a tutti i vari ambiti che il Santo Padre, nei quali il Santo Padre anche ha incoraggiato il clero e soprattutto i presbiteri, ricamando, diciamo così, una sorta di tessitura fra le varie azioni pastorali che i preti svolgono.
0: Don Michele, prima di concludere questa prima diretta video, poi torneremo anche con le immagini in piazza del Plebiscito, continuiamo invece la lunga diretta iniziata stamane alle 8 in radio, mi piace con lei ricordare anche quanto detto dal Cardinale Battaglia, perché l'Arcivescovo di Napoli, tra l'altro, ha affermato che Napoli non può fermarsi alla mera devozione, ma è chiamata alla responsabilità. E poi ha aggiunto: vogliamo un Vangelo vivo che non si lascia addomesticare, una Chiesa che resti accanto.
2: Sono le radici della fede, no? Questo direi. La devozione è certamente un'espressione della fede popolare che ha a che fare con la risposta anche di un'adesione, no? A quello che è il Vangelo, la vita del Signore. Il Vangelo è un incontro con una persona che è il Cristo risorto, ed è per questo che non si lascia addomesticare, semmai è proprio il contrario, no? Siamo noi che siamo chiamati ad essere, a doverci lasciare addomesticare dal Vangelo, perché così l'incontro è un incontro vivo con una persona.
0: Noi ringraziamo tutte le radio collegate, chi ci ha seguito in diretta video. Torniamo tra pochi istanti anche in diretta radio, perché in studio, oltre a Don Michele Gianola, sarà con noi anche una delle voci più conosciute di Napoli, uno dei volti più noti, l'attrice Lina Sastri. Restate su Radio Vaticana.

0: mancano 2 minuti alle 16. Amiche e amici all'ascolto, ancora buon pomeriggio da Andrea De Angelis
1: e da Gianmarco Murroni.
0: Radio Vaticana, uno speciale diretta, una diretta davvero straordinaria quella di oggi. Siamo assieme dalle 8 di questa mattina, lo saremo ancora per tutto il pomeriggio per seguire la visita apostolica del Papa in quel di Pompei e Napoli. Leone in questo momento si trova al Duomo del capoluogo campano, si è appena concluso l'evento, l'incontro con il clero, tra poco il Papa si trasferirà in piazza del Plebiscito. Ringrazio e saluto per essere con noi l'attrice e cantante Lina Sastri, grazie e benvenuta.
2: Grazie, grazie a voi di questo invito.
0: È davvero un piacere avere negli studi di Radio Vaticana uno dei volti e una delle voci più amate di quella città che non puoi non amare, Lina. Così.
2: Pensavo prima di essere in onda, ti dicevo che mai credo che Pino Daniele avrebbe immaginato di essere in qualche modo la Napoli è mille culure, no, citato dal Papa, credo, il nostro grande poeta e menestrello napoletano. È bello questo.
0: E grazie anche a Don Michele Gianola, direttore dell'ufficio vocazioni della CEI, consultore del Dicastero per il clero. Don Michele, ancora buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: E noi continuiamo dunque questo racconto.
4: In Blu 2000, news.
5: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone oggi in visita in campagna, poco fa nel Duomo di Napoli per l'incontro con il clero e la vita consacrata. Il pontefice ha mostrato ai fedeli l'ampolla con il sangue di San Gennaro che si è sciolto in precedenza. Stamane la visita al santuario di Pompei.
6: Oggi ricordiamo il primo anniversario delle elezioni a pontefice, dovevo dunque venire qui, ha detto lui stesso, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa, in questo 8 maggio che è la festa della Madonna di Pompei. Momento centrale della mattinata, la messa celebrata alle 10:30, conclusa con la recita della supplica alla Madonna di Pompei, questa famosa preghiera recitata in tante parti del mondo, specialmente oggi. Leone ha parlato del rosario da recitare ancora oggi come preghiera, con due intenzioni sempre attuali, una di queste è la famiglia, l'altra la pace. Di fronte a un'economia, ha detto ancora, che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. La mattinata era iniziata alle 9 qui a Pompei, incontrando le opere di carità della città, un'altra eredità importante del fondatore del santuario San Bartolo Longo, bellissime storie di accoglienza, anche di vite segnate in tenera età, persino dell'abbandono. Allo studio.
5: Grazie a Paolo Fucili. Tra poco il pontefice raggiungerà Piazza Plebiscito nel cuore di Napoli per l'abbraccio con i cittadini. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro petroliere vicino al blocco dell'Iran, lo riporta poco fa Fox News, secondo cui le forze americane hanno condotto ulteriori operazioni nell'area. Per quanto riguarda invece i negoziati, la proposta statunitense è ancora in fase di valutazione. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano all'agenzia di stampa nazionale Tasnim. Colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Rubio e la premier Meloni. Spero ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, aveva detto Rubio, incontrando poi la stampa e rilanciando il ruolo degli Stati Uniti come mediatori per risolvere anche il conflitto in Ucraina. Segnalato un nuovo caso sospetto di antivirus su un'isola nell'Atlantico meridionale, non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese dove si era sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Torniamo alle 17.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
9: Ti
1: Ciao, queste parole povere e oggi parleremo della venerazione delle reliquie dei santi nel contesto della grande venerazione pubblica e prolungata delle spoglie mortali di San Francesco. Oggi è con noi Don Ubaldo, con il quale appunto affronteremo questo tema interessante, ma per certi versi anche spinoso o comunque misterioso, che è la venerazione delle reliquie nel contesto dell'ostensione del corpo di San Francesco. Allora, Don Ubaldo, benvenuto.
3: Grazie.
1: Siamo qui ad Assisi, è in corso la venerazione delle reliquie di Francesco, ma perché nel 2026 la Chiesa, il Santo Padre, i Vescovi ancora incoraggiano i fedeli a venerare le reliquie di un santo?
3: Ma credo che la venerazione delle reliquie di un santo siano legate prima di tutto anche alla storicità della santità. La santità non è un'idea, non è semplicemente un agganciarsi al divino senza una storia concreta e soprattutto senza una biografia. E soprattutto quando noi diciamo di venerare le reliquie di un santo, non veneriamo i resti mortali di un uomo, ma quanto Dio ha operato in quell'uomo.
1: Che quindi, bello.
3: Quindi noi sostanzialmente quando veneriamo i resti, quello che rimane di Francesco, guardiamo l'opera di un santo, ciò che Dio ha operato in quel santo, perché la santità non è mai sicuramente qualcosa che vive una persona solo per se stessa, ma la santità è sempre legata a un uomo per l'altro, quindi significa che la santità è un dono per la Chiesa e non è un dono soltanto personale, dobbiamo anche uscire da quest'ottica sostanzialmente. Certo. Quindi venerare le reliquie significa prima di tutto venerare quel e onorare quello spirito che in realtà poi inabita ognuno di noi già con il battesimo e che ci fa tempio dello Spirito Santo. E il santo non rimane altro che in qualche maniera un'ispirazione per la nostra vita, ma non semplicemente un'ispirazione a fare cose buone, ma a comprendere che sostanzialmente quando noi ci accostiamo al corpo di un santo, ci accostiamo al mistero della vita già proiettata nella vita eterna e non ci accostiamo a qualcosa che è finito. La santità non termina con la vita del santo, ma chiede che ognuno di noi possa incarnare nella propria vita gli stessi consigli evangelici che sono stati poi l'anima della vita di Francesco.
1: Ma che bello, guarda, proprio in pochi istanti, che sintesi mirabile davvero. E possiamo un po' approfondire, no? Abbiamo parlato di battesimo, abbiamo parlato di Spirito Santo, abbiamo parlato di corpo, no? E se dovessimo appunto andare un po' più in profondità in questo tema della venerazione e attraverso la venerazione forse riscoprire anche alcuni aspetti della nostra vita di fede, da cosa partirebbe? Dal battesimo, dal corpo o dallo Spirito Santo?
3: Beh, non esiste battesimo senza un corpo e senza lo Spirito Santo. Bisogna innanzitutto partire dal fatto che stiamo parlando di un sacramento e anche di...
1: Il battesimo, giusto?
3: Sì, esattamente. E che cosa significa questo? Che un sacramento è un'azione sul corpo dello spirito, perché l'uomo non è soltanto corpo, soltanto spirito, ma è l'insieme del corpo e dello spirito. Quindi quando noi parliamo di battesimo parliamo di un sacramento, quindi di segni che agiscono visibilmente sul nostro corpo attraverso dei segni concreti che in realtà poi diventano in realtà il segno di uno spirito che entra a far parte della nostra vita. Noi diventiamo spazio capace di ospitare un Dio che normalmente rimarrebbe incontenibile, come dire che dentro di noi ospitiamo quel cielo che guardiamo fuori di noi. Il santo è la stessa cosa se noi diciamo questo, perché Tommaso d'Aquino quando viene interrogato su che cos'è il santo dice: noi veneriamo lo Spirito Santo che era dentro questi uomini. E quindi siamo di fronte allo stesso mistero. Un santo è cosciente dello spirito che lo inabita, ognuno di noi invece è chiamato proprio sotto questo punto di vista ad entrare dentro questa presa di coscienza della santità che lo abita, perché diventa tempio dello Spirito Santo. Ma è un'azione che ha bisogno di un corpo. Come la santità non esiste senza un corpo e una biografia, così un battesimo, un sacramento non esiste senza il corpo e la biografia del credente. Buona o non buona, macchiata anche dal peccato, questo non è importante, perché il sacramento è fatto proprio per la santificazione dell'uomo, quindi non siamo battezzati perché giusti, non amiamo perché è un nostro istinto amare, ma siamo chiamati all'amore perché amati, siamo salvati e quindi possiamo anche condurre gli altri alla salvezza solo nella misura in cui diventiamo strumento di quella salvezza. Non siamo noi la luce, ma siamo coloro che siamo chiamati a portare la luce che abita dentro di noi, che è anche il segno dello Spirito, la stessa fiamma che ha illuminato e riscaldato il cuore di Francesco. E questo significa venerare anche le sue reliquie.
1: Bellissimo, guardi, proprio mi viene la pelle d'oca a sentirla, padre, bellissimo. C'è però c'è un però, no? Nel senso che lei parlava di spirito, sì. Parlava di vita, di spirito che versa l'amore, no? E quindi nelle reliquie vediamo, veneriamo lo spirito che ha abitato quella persona, però è vero che c'è una paradossalità, no? Che forse è la paradossalità della vita cristiana, il già e non ancora, no? Uno dei grandi assiomi, no? Siamo già santi, ma non ancora del tutto, insomma, eh? Siamo già cittadini del cielo, ma ancora in grado di rifiutare questo cielo. E allora, in questa paradossalità è vero che vediamo in Francesco davvero poche ossa, cioè vediamo una grande fragilità, vediamo un corpo proprio consumato nel senso che si è consumato in vita perché si è speso, ma anche consumato dal tempo. Questa non è una contraddizione con questa presenza dello spirito?
3: Ma questo non direi che è una contraddizione nello spirito, perché sostanzialmente il trascorrere del tempo, noi pensiamo alla morte come innaturale. In realtà lo spirito ci fa pensare che la morte non è altro che un passaggio della nostra vita a una consapevolezza diversa dell'esistere, l'esistere in Dio. E questo noi dobbiamo fare i conti. Quando si parla anche del miracolo che può produrre una reliquia, anche qui i padri ragionando sopra dicono: ma il miracolo non viene operato da quelle ossa che noi vediamo, tante che siano, poche che siano, ma perché il santo vive in Dio. Cioè questa paradossalità del già e non ancora sta tutto in quelle ossa sono ancora con noi, ma Francesco in quanto tale, come ognuno di noi, è chiamato non essere lì a identificarsi con quelle ossa, ma a identificarsi con l'intera vita del santo, e quindi con il fatto stesso che quello che lui chiama sorella morte non è altro che un passaggio naturale della nostra esistenza per giungere a riposare in Dio e vivere in Dio. Quindi sostanzialmente perché aver paura che siano molte o poche, o che sia corrotto in non corrotto un corpo? Non è quello il miracolo che noi cerchiamo. Il vero miracolo è aprire il nostro cuore alla speranza della vita eterna, quella che ha animato Francesco e gli ha fatto chiamare la morte sorella. E questo è il vero miracolo. Quindi le ossa non sono oggetti sotto questo punto, noi non veneriamo oggetti e non sono amuleti. Non sono loro che ci aprono alla speranza. Quando io dico lo spirito che ne ha abitato, noi stiamo parlando dell'intera biografia di Francesco. Quello è il Francesco che ha camminato con noi come ogni uomo su questa terra. Ma quello che noi saremo, come dice Paolo, non lo sapeva neppure lui. Cioè il passaggio da una vita biologica a quella vita che poi lui chiama pneumatica, quindi una vita spirituale, noi non sappiamo che cosa sia. Non lo sapeva Paolo, probabilmente non lo sapeva neppure Francesco. Però tutti e due ci invitano, sia Paolo che sia Francesco, ad aprire il nostro cuore ad una speranza per cui ciò che noi siamo oggi non ci impedisce di essere ciò che noi saremo domani. Anzi, ciò che noi saremo domani nella speranza, nella vita eterna, è ciò che iniziamo a costruire oggi con il nostro corpo. Che il corpo sia benedetto sotto questo punto di vista.
1: Amen, amen. Bellissimo. E proprio mentre l'ascoltavo, ricordavo il capitolo 5 della seconda lettera ai Corinzi, no? Quando Paolo cerca di spiegare la risurrezione, no? E lui fa proprio l'esempio del seme, no? Che è una parola chiave di questa venerazione del corpo di Francesco. Ricorda, no? Paolo dice: come il seme non è la pianta, eppure sono la stessa cosa, così è il rapporto che c'è tra il corpo in cui siamo e il corpo della risurrezione, no? Viene seminato corruttibile, rinasce incorruttibile, no? Quindi in qualche modo abbiamo pensato noi frati a queste reliquie di Francesco che sono esposte in questi giorni un po' come alla buccia del seme che rimane lì perché lui è germogliato. Noi abbiamo fatto anche un'amica ci ha regalato anche un'immagine che mostra come Francesco è proprio un albero che è nato da questo seme che è morto e che ha portato frutto nella vita, no, della Chiesa. Perché poi ecco, forse qui possiamo fare un passo in avanti, la vita battesimale è una vita comunitaria, no? Non è una vita individuale. Quindi in qualche modo tutta la vita ecclesiale ci testimonia e ci insegna allo stesso tempo che io non sono solamente io, ma io sono in quanto in relazione con i fratelli, con Dio, con tutti, no? Quindi in fondo la vera conversione non dire più le parolacce, voglio dire, ma è fare esperienza, di credere, fare esperienza che siamo un corpo solo, una cosa sola, come Gesù ha pregato prima di morire. No? Allora, forse anche nella venerazione di queste reliquie c'è una dimensione comunitaria.
3: Sì, ecclesiale.
1: Ecclesiale.
3: Quello che si vede, il cammino che si fa per arrivare alla venerazione anche in Basilica delle reliquie, non è soltanto una catechesi come noi la pensiamo. ma è un atto liturgico come ogni atto liturgico che unisce il popolo di Dio in cammino normalmente verso ovviamente a quella venerazione o a quella celebrazione, perché la venerazione delle reliquie non è un atto personale, è un atto ecclesiale che mette in comunione la Chiesa terrena con in realtà quella Chiesa formata dai santi che noi chiamiamo la Communio Santorum. Certo. E sostanzialmente questo diventa fondamentale perché unisce sostanzialmente quello che noi siamo come Chiesa con quella Chiesa che ci ha preceduto nella fede. Quindi venerare le reliquie come atto liturgico è un atto che deve rimanere sempre puramente ecclesiale. È per questo che accostarci al corpo di Francesco, a quello che rimane del corpo di Francesco, non lo facciamo soltanto per noi stessi, ma lo facciamo appunto come Chiesa, e questo diventa fondamentale. Non è una devozione semplicemente personale, ma è un atto che ci unisce a quella Chiesa a cui Francesco già partecipa e alla quale noi vogliamo partecipare, ma ancora in vita e ancora legati a questa dimensione temporale, noi lo facciamo come Chiesa che prega. Questo è fondamentale, non se ne parla mai della venerazione delle reliquie come una forma di preghiera, non è soltanto devozione, non è soltanto un ritornare alle proprie origini, ma siamo noi che rendiamo in qualche maniera lode a Dio per il dono di Francesco, e questo è un atto ecclesiale, puramente ecclesiale.
1: Don Ubaldo, allora, questo è tanto importante, tanto bello, no? E allo stesso tempo, forse un po' per degli strascichi, no? Di una certa critica al culto delle reliquie che per motivi storici è arrivata dal protestantesimo, ci sono anche tante persone che veramente sentono una sorta di allergia, sentono una sorta di disagio nei confronti del culto delle reliquie, no? Che ci dicono no, ma Francesco non dovrebbe essere esposto, ma questo è una cosa macabra, eccetera, no? Allora magari possiamo cercare un po' di... lei ha già chiarito un po', insomma, il contesto ecclesiale, no? Dall'altro potremmo dire anche che però la Chiesa nella sua maternità rispetta anche le sensibilità di ciascuno, cioè perché essenziale nella vita della Chiesa è la fede, è Cristo, i sacramenti, no? E queste forme di sacramentali, vuol dire, forse dipendono anche un po' dalla sensibilità, dalla storia personale. Ecco, ci può aiutare a comprendere un po' questo?
3: Sì, io pongo due questioni. La prima è che cos'è un sacramentale e secondo dove è stato sepolto Francesco, che è abbastanza particolare la sepoltura di Francesco. Dunque, il problema del sacramentale è che esiste soltanto rispetto al settenario dei sacramenti.
1: Quindi i sette sacramenti.
3: I sette sacramenti, che accompagnano la vita dell'uomo dalla nascita al suo transito, perché noi usiamo questo termine solo per Francesco e normalmente per tutti i santi usiamo questo tipo di termine, ma dobbiamo ricordare che transito in quanto tale potrebbe essere usato per ogni cristiano che ha la fede nella vita eterna, per quello che abbiamo detto prima, cioè il fatto stesso che apriamo la nostra esistenza a quell'ulteriorità che è Dio e quindi anche che con la morte non finisce la nostra vita. Ma tolto questo, significa che noi dobbiamo capire che cosa significa sacramentale anche per le reliquie Francesco rispetto a quale sacramento, tra l'altro, perché se noi pensiamo che l'acqua benedetta ad esempio è un sacramentale, ma che richiama sostanzialmente tanto alla penitenza quanto al battesimo, perché era anticamente legato l'uno all'altro, questo è uno dei tanti sacramentali che noi abbiamo, le reliquie in quanto tale, che cosa richiamano la persona in quanto sacramentale? E ovviamente che come sacramentale ci introducono in realtà alla vita eterna che noi acquisiamo come corpo che si consuma per la salvezza della storia, che è oggettivamente sia l'Eucaristia che sia poi sostanzialmente la vita di santità che nasce appunto dal vivere intensamente dal battesimo fino a quella che è l'unzione degli infermi. Questo è sacramentale la reliquia, cioè è un cammino della vita del credente aperta al mistero della salvezza, con libertà, perché ricordiamoci che normalmente le reliquie, una delle due cose che operavano le reliquie era la liberazione dalle malattie e la liberazione dalla possessione, uno spirito cattivo che poteva abitare l'anima di una persona. Che cosa significa questo? Che le reliquie in quanto sacramentali richiamano a quella libertà necessaria che l'uomo ha dal battesimo all'unzione degli infermi, che è in qualche maniera il presupposto per vivere la propria fede. L'uomo non libero non può vivere la fede intensamente. Dio lascia all'uomo il libero arbitrio perché possa scegliere di essere amato da Dio. E questa è una libertà insomma, abbastanza particolare. Dall'altra parte, la cosa interessante invece è la sepoltura di Francesco, che richiama proprio un sacramentale, perché sostanzialmente posto in un pilastro sopra il quale è stata costruita poi l'altare è esattamente la costruzione degli antichi basiliche dei martiri a Roma. Ed è interessante che ancora in quel Medioevo ci fosse memoria della costruzione di una basilica intorno a un pilastro e il pilastro sopra ha esattamente l'altare. Uno dice non era visibile, non era necessario vedere il corpo del santo. Questo diciamo che è più una questione che noi abbiamo nell'epoca moderna, per moderna intendo dal 500 in avanti. Ma in antichità le tombe dei santi non erano visibili in quanto tale. Ed è giusto che la tomba di Francesco per secoli non sia rimasta visibile. Che cosa era visibile? La mensa. Certo. Era visibile l'altare.
1: Certo.
3: E questo è molto logico nella costruzione sia della basilica che nella posizione in cui è stato messo il corpo. Ecco il ruolo che vi dicevo prima, il legame tra il sacramentale e l'altare, vi dicevo l'Eucaristia, per quale motivo? Perché poi in fondo nel riletto, questo è un azzardo, probabilmente Francesco non proprio come martire, ma il fatto che dopo la sua morte le stimmate siano state rese pubbliche e il fatto che l'Alter Christus, come noi lo chiamiamo, sia entrato nella storia della spiritualità dell'Occidente in maniera conclamata, beh, questo ne ha fatto, sotto un certo punto di vista, lo ha reso degno di una sepoltura che era tipica della sepoltura dei martiri. E abbiamo continuato così sempre. Se noi pensiamo che in epoca longobarda, per la consacrazione di un altare c'erano dei fornetti nel pilastro basso dove venivano inserite le reliquie, lì chiuse, ma non visibili, chiuse in un fornetto. E questo sostanzialmente è interessante, la dedicazione di quell'altare, la consacrazione dell'altare coincide con la sepoltura di Francesco. Quindi è interessante capire che la lettura forse della prima comunità dei francescani intorno al proprio fondatore, iniziatore, ispiratore della propria vita sia legata esattamente al fatto che lui non era visibile, ma visibile è l'altare della comunione. La comunione che è comunione ecclesiale del singolo con Cristo, ma ricordiamoci anche fondativo della comunità cristiana intera. Quindi che cosa possiamo dire di più come sacramentale di questo corpo che va venerato? Il problema poi delle reliquie, della contestazione, ovviamente nata in Europa nel 500 delle reliquie, non è una contestazione diretta soltanto alle reliquie, ricordiamoci, è un abuso della reliquia, e questo lo sappiamo benissimo, perché è stato disciplinato anche dalla Chiesa e condannato spesso in diversi secoli, delle reliquie come amuleti. Quindi questo è logico che anche noi non dobbiamo ricadere nella stessa cosa, ma venerare come facciamo ora i resti del corpo di Francesco esattamente lì dove è l'altare, la basilica inferiore, quasi un altare della confessione a questo caso diventa, beh, è quello che noi facciamo anche quando andiamo a Roma, che è il centro della cristianità, e andiamo agli altari della confessione, facciamo esattamente la stessa cosa. Quindi ogni dubbio, ogni cosa in questo caso viene cancellato, perché c'è una storia diversa, è collocato là dove dovrebbe stare, e chi vuol vedere il corpo e non vuol vedere i suoi resti si ricordi sempre che vedendo l'altare e celebrando su quell'altare è in qualche misura all'altare della confessione. Tutto il ciclo pittorico della basilica inferiore, che mette a confronto quasi specularmente i misteri di Cristo con la vita e i racconti agiografici di Francesco, a maggior ragione fa capire che sostanzialmente, e l'altare ne rimane il centro, si capisce che non è una cosa casuale, ma è costruita, e non solo perché avevano perso, ma perché l'altare diventa esattamente quel centro. Quindi io credo che dovremmo rimanere in qualche maniera non solo convinti, ma anche persuasi del fatto che non stiamo facendo un atto di magia o scadere in un atto di devozionismo personale. Venerarlo al suo altare, all'altare di Cristo, dopo un percorso fatto liturgico all'interno della Basilica, diventa davvero un sacramentale, perché richiama un atto che la Chiesa consuma ogni giorno, celebra ogni giorno di lode per la salvezza che l'ha raggiunto, questa è l'Eucaristia.
1: Amen. Bene, padre, guardi, io sono veramente senza parole, di solito sono chiacchierone, però lei davvero è stato così esaustivo. E noi amiamo concludere questi nostri appuntamenti con una domanda un po' spiazzante, che è questa. Magari le persone ci stanno ascoltando, no? Già da un po', e se lo stanno facendo è perché trovano che le sue parole siano arricchenti per loro. Allora, forse lei porta ancora nel cuore qualcosa che pensa che potrebbe essere bello dire in questo contesto, e che magari io non le ho domandato, quindi non ho avuto l'opportunità di dire. Ecco. C'è qualcosa ancora che le sembra possa essere detto su questo tema?
3: Ma dunque, io in realtà sono umbro, e nato a Gubbio, è cresciuto anche all'ombra della Basilica di San Francesco.
1: A Gubbio? Gubbio.
3: Sì, che
1: bello.
3: Sì, ho fatto diverse cose, quindi eravamo scout. Beh, era significativo.
1: Quindi anche lei portò i ceri?
3: Beh sì, questo. insomma. Ma tanta devozione, stiamo attenti, non cambiamo i santi. Dunque, Francesco, dunque, tutta la storia legata a Spadalonga e alla sua spogliazione, l'arrivo a Gubbio, il fatto che lì abbiano ricevuto poi ovviamente la sua prima veste molto grezza, fa pensare, per me ha sempre fatto pensare che Francesco è sempre stato un uomo liminare. Non è un uomo che nella sua vita ha voluto compiere davvero qualcosa, ma è stato un uomo che ha vissuto sempre con grandissima dignità quello che si chiama la fede sulla soglia. È un uomo che ha, seguendo lo spirito, non solo abbandonato, ma ha sempre in qualche maniera tolto, come grandi opere delle statue in marmo, direbbe Michelangelo, invece di aggiungere ha sempre tolto qualcosa alla sua esistenza per acquisire quella bellezza che era la trasparenza di Dio. E quindi a Gubbio quello che mi ricordava di più, il fondaco della cosiddetta fondaco di Spadalunga, che è la sacrestia della basilica della chiesa di San Francesco, ed è interessante perché lì arriva quando lui aveva rinunciato a ciò che era precedentemente, alla sua vita precedente, senza sapere quella che sarebbe stata poi la vita che sarebbe venuta dopo. Ecco perché dico liminare. Francesco è un uomo della soglia. Ed è importante per me, è stato per la mia vita, perché fa capire che il compimento è solo in Dio, non in quello che noi pensiamo di fare. E quindi Francesco, io credo che per questo secolo rimanga una figura fondamentale non solo per quello che ha fatto, ma per quello che è stato, senza chiedere né a Dio né all'uomo quel compimento che avrebbe ottenuto solo dopo. Ricordiamo tutta la storia nell'ordine, ricordiamo il ritiro alla Verna, ricordiamo una vita anche travagliata di Francesco, le due regole, bollata, non bollata, ricordiamo le discussioni anche con i suoi frati sotto questo punto di vista su alcune cose, ricordiamo anche che io sono un monaco, Camaldoli ha una radice anche eremitica, noi avevamo un monastero qui, San Silvestro del Monte Subasio, e il fatto che Francesco ha avuto anche sempre un grandissimo istinto eremitico dentro di sé, tant'è che in alcuni racconti agiografici lui parlava: riesco a fare solitudine ed eremitismo anche con un mantello in una piazza, chiuso in una piazza, accucciato. Vi fa capire che non è che era un uomo che si estraniava, era un uomo che sapeva stare con Dio ovunque, quindi non è un uomo che scappa. Non è un uomo che cerca quella solitudine fuori dall'uomo, fuori dall'abitato. È l'uomo per eccellenza che oggi ci può dire che cosa significa vivere questo mondo caotico ritrovando le radici stesse di questo mondo. È una bussola, Francesco.
1: Ma che bello. Padre, davvero, Dio la benedica. Grazie di essere stato qui con noi.
3: Grazie
1: a voi. E un saluto a tutti, alla prossima puntata.
8: Avete ascoltato Religione e cultura, incontri e approfondimenti.

Signore, che mi hai preso dalla mia gente, lascia dentro il mio cuore le sue speranze. Figlio di questa terra che non si arrende, che antica civiltà

discreto come fior di melograno. Ah, ninna oh, ninna, questo bambino.

fiore di zagara bianco e fragrante, che anche tra spine e rovi profumo e fonde. Fa che io stia sempre accanto alla mia gente. Nessuno rubi il cuore di un innocente. Fammi incontrare chi

0: In Blu 2000 News.
1: Giornata di visita pastorale in Campania per Papa Leone, che oggi festeggia il primo anno di pontificato. Stamane si è recato al santuario di Pompei, poi nel primo pomeriggio l'arrivo a Napoli, tra poco l'abbraccio in piazza del plebiscito con i cittadini. La visita nel capoluogo campano era iniziata in Duomo con l'incontro con il clero e la vita consacrata. Papa Leone ha anche mostrato l'ampolla con il sangue liquefatto di San Gennaro.
2: È una grande gioia per me visitare questa città, ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: la vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza.
1: Un anno fa, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, nel suo saluto al popolo di Dio ha consegnato alla Chiesa e al mondo le parole del risorto: la pace sia con tutti voi. In quel saluto semplice e solenne abbiamo riconosciuto la cifra del suo ministero: annunciare Cristo, nostra pace, e indicare all'umanità una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Lo dice la CEI in un messaggio di auguri rivolto al Papa in occasione del primo anniversario del pontificato. Ottimo incontro con la premier italiana Meloni a Roma per rafforzare la duratura partnership strategica Stati Uniti-Italia, lo afferma su X il segretario di Stato americano Rubio in un post accompagnato dalla foto del saluto tra i due a Palazzo Chigi. Poco fa anche le parole della premier Meloni con Rubio, un confronto ampio e costruttivo. La cronaca: una donna di 56 anni è stata trovata morta, pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo alla periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito, un cittadino macedone che è attualmente ricercato dai carabinieri e dalla polizia. Paul Magnier, francese, vince la prima tappa del Giro d'Italia e vestirà dunque la prima maglia rosa. È tutto, torniamo alle 18.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Cristo per noi si è fatto povero, ha dato a noi la sua ricchezza. Alleluia.
1: Un fiume di acqua viva rallegra la città di Dio. Alleluia.
2: Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
0: Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare, frenano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti. Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo. Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino. Fremettero le genti, i regni si scossero. Egli tuonò, si sgretolò la terra. Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto portenti sulla terra.
2: Farà cessare le guerre sino ai confini della terra. Romperà gli archi e spezzerà le lance. Brucerà con il fuoco gli scudi.
3: Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
0: Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un fiume di acqua viva rallegra la città di Dio. Alleluia.
3: Cantiamo al Signore, è veramente glorioso. Alleluia.

0: Cantiamo al Signore, è veramente glorioso. Alleluia.
1: Cristo, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec.

0: Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia.
1: Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia.
0: Tu sei risorto dai morti.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia.
2: Non c'è amore più grande che dare la vita per gli amici. Alleluia.

0: più grande che dare la vita per gli amici. Alleluia.
1: Glorifichiamo Cristo, via, verità e vita, e rivolgiamo a Lui la nostra fervida preghiera.
2: Figlio del Dio vivo, benedici il tuo popolo.
3: Noi ti preghiamo per i pastori della Santa Chiesa. Fa che, spezzando il pane della vita, crescano nella tua carità.
2: Figlio del Dio vivo, benedici il tuo popolo.
3: Noi ti preghiamo per il popolo cristiano. Fa che viva in modo coerente la sua vocazione e conservi l'unità nel vincolo della pace.
2: Figlio del Dio vivo, benedici il tuo popolo.
3: Noi ti preghiamo per i legislatori e i governanti. Fa che promuovano la giustizia e la fraternità di tutti gli uomini.
2: Figlio del Dio vivo, benedici il tuo popolo.
3: Ti preghiamo per i nostri fratelli defunti. Fa che siano felici nella comunione gloriosa dei tuoi santi.
2: Figlio del Dio vivo, benedici il tuo popolo.
1: E ora, animati dallo Spirito del Signore, osiamo dire:
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Donaci, Signore, di uniformare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo nella gioia, perché la potenza del Signore risorto ci protegga e ci salvi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei!
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

0: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sabato 9 maggio, presso la parrocchia Il Sacro Cuore di Gesù di Ragusa, nel 137° anniversario della fondazione dell'Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Gesù, si svolgerà la professione perpetua di ben 11 suore, mentre altre 15 suore rinnoveranno la loro professione temporanea. E io oggi ho il piacere di avere Suor Gracie.
2: Bentrovati.
1: Suor Vivian.
3: Vi saluto tutti, cari ascoltatori della radio.
1: E Suor Laura.
4: Un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Con loro parleremo di questo importante momento, ma anche com'è nata la vostra vocazione, com'è maturata nel tempo, quando avete compreso che Dio aveva questo progetto per voi. Suor Gracie.
2: Sono nata in un villaggio dell'India, nello stato di Odisha, circondato da tante altre religioni. Noi cattolici eravamo pochi, ma noi anche avevamo una piccola cappella dove ogni domenica ci riunivamo per la preghiera senza celebrazione eucaristica. Nell'anno 1999 avevo 7 anni. Mi ricordo, sono venuti il nostro parroco e una suora delle serve di Maria, congregazione, per la predicazione quaresimale. Noi piccoli eravamo con la suora che ci faceva cantare, raccontava la storia di Gesù, insegnava anche la preghiera, faceva raccogliere i fiori dal giardino e mentre cantiamo dovevamo offrire ai piedi della Vergine Maria. Questa suora mi ha dato una bella impressione e il suo sorriso molto accogliente e una suora bella. Questa esperienza toccante è rimasta nel mio cuore e da qui nasce un piccolo desiderio di essere come quella suora.
1: Suor Vivienne, raccontaci anche tu com'è nata la tua vocazione, il momento in cui hai sentito la chiamata alla vita consacrata.
3: La mia vocazione è nata quando ero ancora nella scuola media. Una domenica andai in chiesa, ma all'epoca non conoscevo Dio. Vedi dai bambini e dai ragazzi riuniti che ballavano e cantavano, mi si avvicinarono e mi invitarono a ballare, a cantare con loro. Questi ragazzi e bambini erano un gruppo, si chiamava Congresso Eucaristico, che preparavano un congresso nel luogo lontano. Da quel momento in poi iniziai ad andare spesso in chiesa, anche se non ero ancora stata battezzata. Partecipai anch'io a quel congresso. Col tempo chiesi a battezzarmi perché i miei genitori non erano ancora religiosi e non conoscevano Dio. Nessuno in famiglia era stato battezzato, tranne mia madre che veniva da una famiglia cristiana. Mio padre non conosceva Dio. Quando erano insieme, mia madre seguì mio padre e smise di andare in chiesa. Sono stata battezzata da 14 anni e poi mi feci la prima comunione. Finita la prima comunione, mi iscrissi per ricevere la cresima e fu allora che iniziai ad innamorarmi di Gesù. Non volevo tornare a casa dopo la messa, volevo rimanere a pregare. Da lì decisi di diventare suora per poter parlare di più con Gesù.
1: Suor Laura, per te invece?
4: Per me la vocazione è arrivata da molto giovane. Ho frequentato il liceo delle suore del Sacro Cuore a Siracusa, però non per questo sono fatta suora. Al quarto liceo è arrivato un insegnante di religione. Quell'insegnante mi ha invitata a partecipare alle esperienze che le suore del Sacro Cuore fanno nel periodo estivo. All'inizio non volevo andare, perché mi vergognavo che tutti sapessero che frequentassi la chiesa, e anzi gli amici non lo sapevano. Però poi con le mie compagne di classe siamo andate e da lì ho fatto un'esperienza. Esperienza dopo l'altra, in particolare mi ricordo un'esperienza che abbiamo fatto di evangelizzazione. in spiaggia, andavamo tra la gente ad annunciare il Signore e dire Gesù ti ama. Quello è stato per me, quelle parole, il modo in cui il Signore mi chiamava e mi ha fatto sentire proprio il suo amore. E io mi domandavo, ma questo amore che io dico agli altri, Gesù ti ama, credo che Gesù ama anche me. E quindi da lì per me quello è stato l'inizio, il Signore mi stava chiamando in qualche modo. Cercavo di opporre resistenza alla sua chiamata, ma alla fine poi dopo un cammino di discernimento, attraverso anche l'ascolto di me stessa, la preghiera, il confronto con la parola, poi ho capito che non era un'emozione passeggera, ma anzi era un cammino a cui il Signore...
5: In Blu 2000, news.
6: Nel giorno del primo anniversario della sua elezione, Papa Leone visita il santuario di Pompei, poi a Napoli per un abbraccio nel segno della pace. Alta tensione nel Golfo di Hormuz, attesa per la risposta dell'Iran. In Ucraina salta la tregua chiesta da Mosca per il giorno della vittoria. Rubio incontra la Premier Meloni, dialogo franco tra alleati, fa sapere la Presidente del Consiglio. Garlasco, la nuova indagine accusa Sempio, i carabinieri scrivono sul processo a Stasi, suggestioni cavalcate dai media. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Un anno di pontificato per Papa Leone, stamane l'abbraccio della gente al Santuario Mariano di Pompei, poi la visita a Napoli. Andiamo in diretta con il capoluogo campano, dove si trova Cristiana Caricato.
7: Sì, buonasera da Piazza Plebiscito, il Palazzo di Napoli, che in questo momento ospita l'incontro di Papa Leone con la cittadinanza. In sottofondo sentite le melodie che hanno portato Napoli nel mondo e che introducono appunto questo momento di grande intensità in una giornata in cui cade l'anniversario del primo anno di pontificato del Pontefice. Cioè la nostalgia che è scritto nel cuore per richiamare quel bisogno di Dio che accompagnava anche i discepoli di Emmaus, l'icone di questa visita del Pontefice nella città partenopea, i simboli di una comunità che nonostante sia immersa nella bellezza e stanca, disorientata e delusa, alla Napoli dai mille colori, come l'ha definita Papa Leone nel Duomo, nella cattedrale, trascurata nei vicoli del centro e anche nelle sue periferie, il Papa porta il coraggio di rialzare la testa in un sussulto di prorompente energia di bene che trova ispirazione nel Vangelo. Piazza Plebiscito, tantissimi i giovani, il Papa ha appena ascoltato i racconti drammatici di esistenze segnate dalla violenza, di sogni smorzati, di resoconti appassionati di chi non si rassegna. Tra pochissimo ascolteremo le sue parole. Intanto nel primo discorso a Napoli, nel Duomo, ha invitato la comunità ecclesiale all'unità, a curare la popolazione attraverso la vita interiore, ma anche a cercare di venire incontro ai bisogni di questa città segnata anche dalla violenza insanguinata, ma abitata anche dalla bellezza. Per ora è tutto, linea allo studio.
6: Grazie a Cristiana Caricato. Come avete sentito, la visita a Napoli era iniziata in Duomo con l'incontro con il clero, la vita consacrata. Papa Leone ha anche mostrato l'ampolla con il sangue liquefatto di San Gennaro.
8: È una grande gioia per me visitare questa città, ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: la vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria. Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza.
6: La giornata per il Papa era iniziata stamane al santuario di Pompei. Paolo Fucili.
9: Dovevo dunque venire qui
8: a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa.
9: Papa Leone festeggia a Pompei il primo anniversario di pontificato, 8 maggio, giorno della recita della famosa supplica alla Vergine del Rosario, venerata qui. Pace è l'invocazione che Leone fa sua affidandola a Maria.
8: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo.
9: L'altra opera di Bartolo Longo, che fece posare qui la prima pietra del santuario 150 anni fa, sono tante iniziative di carità che hanno fatto di Pompei un polo di accoglienza ancora oggi della vita abbandonata e sofferente. L'amore fa miracoli, commenta il Papa ammirato.
8: Nelle membra di chi soffre e ancora di più nelle anime.
9: Paolo Fucili, linea allo studio.
6: Un anno fa, dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, nel suo saluto al popolo di Dio, ha consegnato alla Chiesa e al mondo le parole del risorto: la pace sia con tutti voi. In quel saluto semplice e solenne abbiamo riconosciuto la cifra del suo ministero: annunciare Cristo, nostra pace, e indicare all'umanità una pace disarmata e disarmante, umile e perseverante. Lo dice la C'è in un messaggio di auguri rivolto al Papa nel giorno del suo primo anniversario di pontificato. Alta tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati, ma la tregua per ora tiene. L'Iran non ha ancora inviato la sua risposta al piano statunitense. Massimiliano Cochi.
10: Su una cosa Washington e Teheran sono d'accordo: nonostante quello che è accaduto da ieri e fino a qualche ora fa, la tregua resta in vigore. Lo hanno ribadito prima un portavoce del regime iraniano e poi Donald Trump, che però ha aggiunto faranno bene a firmare l'accordo in fretta. E invece i Pasdaran continuano a prendere tempo, dicendo che stanno valutando il piano proposto dagli Stati Uniti, che prevede l'immediata fine della guerra, la riapertura dello stretto di Hormuz e 30 giorni per negoziare un accordo sul nucleare. A far salire la tensione è stato l'annuncio della creazione da parte dell'Iran di un'agenzia per il controllo del traffico nello stretto di Hormuz, uno scenario inaccettabile, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio da Roma. Per questo, nelle ultime ore, la marina iraniana ha sequestrato una petroliera che avrebbe tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio, mentre gli Stati Uniti hanno attaccato e bloccato diverse petroliere che tentavano di rientrare nei porti iraniani. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
6: Nessuna tregua nella guerra in Ucraina. Domani a Mosca la sfilata del giorno della vittoria. Vito De Torre.
11: Kiev e Mosca si accusano reciprocamente di aver violato la tregua, un copione già visto. La realtà è che la guerra dura da 1535 giorni. Anche oggi le sirene antiaeree hanno suonato nella capitale dell'Ucraina. Volodymyr Zelensky, che oggi ha incontrato le truppe in Donbass, ha denunciato più di 140 attacchi russi su postazioni al fronte. Durante la notte, ha spiegato il presidente ucraino, l'esercito di Mosca ha effettuato 10 assalti, il numero più consistente nel settore di Sloviansk. Hanno anche lanciato più di 850 attacchi con droni di vario tipo. Alla vigilia del 9 maggio, il giorno in cui la Russia celebra la vittoria sulla Germania nazista, Zelensky ha ribadito il monito a Mosca: le azioni militari russe di oggi diranno come si comporterà l'Ucraina domani. Immediata la risposta del ministro degli esteri russo Lavrov: in caso di attacchi alle celebrazioni del giorno della vittoria, Mosca risponderà senza pietà. Vito De Torre, linea allo studio.
6: La pagina politica con la visita del segretario di Stato americano Rubio, l'incontro con la premier Meloni. Da Palazzo Chigi in diretta c'è Augusto Cantemmi.
12: Buonasera Ugo, grande incontro per rafforzare l'alleanza strategica. Dopo circa un'ora e quaranta di faccia a faccia a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Meloni, il segretario di Stato Rubio non nasconde la sua soddisfazione: è andata in porto almeno nelle grandi linee la missione disgelo, prima con Papa Leone, con Rubio che non esclude una telefonata con Trump, poi con Meloni e il governo italiano. Restano tuttavia ancora nodi da sciogliere e la presidente del Consiglio parla di incontro ampio e costruttivo su tutti i dossier di politica internazionale tra due nazioni alleate, nel senso che ognuno difende i propri interessi nazionali, gli Stati Uniti i loro e l'Italia i suoi. Riavvicinamento emerso anche nell'incontro alla Farnesina tra Rubio e il ministro degli esteri italiani. Al segretario di Stato è stato consegnato anche un albero genealogico in cui si evidenziano le sue origini italiane con nonni piemontesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, linea allo studio.
6: La nuova inchiesta di Garlasco, le nuove rivelazioni sull'unico indagato Andrea Sempio. Beatrice Bossi.
13: Si chiudono le indagini sul delitto di Garlasco, le ultime, quelle che vedono indagato Andrea Sempio. Sono durate un anno e nell'informativa finale la procura ha allegato decine di nuove prove, dagli appunti dei processi precedenti scritti sulla sua agenda privata alle ricerche di omicidi e violenze fatte online sul suo computer. Ma soprattutto le intercettazioni registrate un anno fa dalle cimici piazzate nella sua auto. Secondo gli inquirenti, in alcuni soliloqui Sempio avrebbe lasciato intendere di aver visto dei video intimi della 26enne e di averle chiesto di uscire, ricevendo un rifiuto. Elemento questo, secondo l'accusa, movente del delitto, aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio. Il giudice delle indagini preliminari deciderà nei prossimi giorni. Beatrice Bossi, linea allo studio.
6: Una donna di 56 anni è stata trovata morta, a quanto pare accoltellata, in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia di Piacenza. A chiamare i soccorsi intorno alle 15:30 sarebbe stato il marito, di nazionalità macedone, che attualmente è ricercato. Sarebbe stato lo stesso a riferire ai carabinieri di aver assassinato la moglie. Tenerife in attesa della Ondius, la nave da crociera olandese sulla quale dall'Argentina alla partenza era salito tra i passeggeri il ceppo Andes dell'antivirus, ha ripreso la nave a navigare e raggiungerà domenica mattina le Canarie. Antonella Mazza Teruel.
14: Non attraccherà, getterà soltanto l'ancora in mare davanti alle isole spagnole delle Canarie. La nave da crociera Ondius è tra rigide misure di sicurezza. I viaggiatori su piccole barche arriveranno a riva per poi essere trasferiti in autobus in aeroporto per il rimpatrio. Diversi paesi di origine imporranno loro l'isolamento preventivo. Nessuna delle 146 persone a bordo presenta sintomi della rara variante del virus dei topi che si trasmette per contatto umano. Finora sono 5 casi accertati tra i 3 decessi e i casi sospetti, tra cui quelli di un cittadino britannico sceso dalla nave nell'isola atlantica Tristan da Cunha e 2 viaggiatori rientrati a Singapore. Si stanno tracciando gli spostamenti dei passeggeri. Intanto un assistente di volo della KLM, che aveva avuto contatti con uno dei casi accertati, non ha contratto l'infezione. Un'ottima notizia per l'OMS, che ribadisce per la popolazione generale il rischio di antivirus rimane assolutamente basso. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
6: Ultima pagina, siamo allo sport con gli internazionali d'Italia di tennis che entrano nel vivo, domani anche il debutto del numero uno mondiale Sinner, Federico Plotti.
15: Gli internazionali d'Italia di tennis entrano nel vivo questa sera per i nostri colori. In campo Lorenzo Musetti, numero 11 della classifica ATP, contro il francese Pierre Ricard, nei 32esimi di finale, già qualificato ai 16esimi Matteo Arnaldi, che oggi ha avuto la meglio in 3-7 su Deminaur, testa di serie numero 6 del torneo. Ma il foro italico attende soprattutto il numero 1 del mondo Jannik Sinner, che debutterà domani sul centrale contro l'austriaco Hofner. E domani sarà la volta anche di un altro idolo di casa, il romano Flavio Cobolli, da poco numero 12 del mondo, che dovrà vedersela anche lui con un francese, Terence Adman. Ma il foro italico però ha già perso uno dei suoi figli prediletti, Matteo Berrettini, eliminato ieri al primo turno dall'australiano Popirin. Il tennista romano, che ha dato il via alla vertiginosa ascesa del tennis italiano di questi ultimi anni, saluta così il torneo di casa. Federico Plotti, linea allo studio.
6: Paul Magnier, francese, vince la prima tappa del Giro d'Italia, veste dunque la prima maglia rosa di questa edizione. Il corridore si è imposto in volata nella prima delle 3 frazioni in Bulgaria davanti a Tobias Lunds Andersen. Sul rettilineo finale c'è stata una maxi caduta che ha coinvolto vari corridori. È tutto per questa edizione delle 18. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Connessi, eredi di una ricca povertà. Quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo. 15, 16, 17 maggio 2026. Radio Caris trasmetterà in diretta da Piazza Università a Catania.

via, partire come all'improvviso, bisognerebbe salutare con un addio di un certo peso, dovendo poi anche partire senza valigia né fagotto. C'è gente che avrebbe il piacere

è chi ha seguito il tuo discorso, i passi e il tuo comportamento, si aspetterebbe di capirti se tu stilassi il testamento. Se rivolgendoti ai ragazzi lasciassi scritto

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi, 8 maggio, celebriamo la memoria di Santa Maria, Madre della Chiesa. Ecco, nel tempo pasquale e in questi giorni di preparazione alla festa della Madonna della Medaglia, oggi siamo chiamati a fare particolare attenzione alla maternità della bella madre che si manifesta su di noi con tutta la sua tenerezza. All'inizio della celebrazione chiediamo con umiltà perdono al buon Dio per tutte le nostre colpe. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, Padre di misericordia, il tuo unico figlio morente sulla croce ha voluto che fosse madre nostra la sua stessa madre, la Vergine Maria. Fa che la tua Chiesa, sostenuta dall'amore materno della Vergine, esulti come madre feconda per la santità dei suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo nell'unica famiglia dei credenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. Detto questo, Gesù fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, ecco due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Parola di Dio.
2: Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di re si dicono cose stupende, città di Dio. Di te si dicono, Signore, città di Dio. Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion: l'uno e l'altro è nato in essa e l'Altissimo lo tiene salda. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Il Signore scriverà nel libro dei popoli: là costui è nato, e danzando canteranno: sono in te tutte le mie sorgenti. Di te si dicono cose stupende, città di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore.

Nel giorno in cui abbiamo anche pregato, no, con la supplica alla Madonna di Pompei, nel giorno in cui il nostro Papa l'anno scorso è stato eletto, nel giorno in cui è stato dato l'annuncio dell'elezione del nostro Vescovo, perché è stata data l'8 maggio di 5 anni fa, no? Cioè, vedete, per noi l'8 maggio è una data molto particolare. Cioè, è anche oggi, nel senso che se voi pensate che ieri il Papa ha ricevuto il segretario di Stato americano, se ci pensate l'8 maggio è nato perché i cristiani hanno vinto contro i saracini alla battaglia di Lepanto. Cioè, vi rendete conto che la provvidenza, no, ha sempre il suo modo molto, no, molto, molto particolare di intervenire nella storia. Ha detto: tra me e voi, fossi stato Rubio, avrei scelto un'altra data per andare dal Papa, insomma, per farmi invitare. Ma comunque, lasciamo perdere queste cose. La bellezza della presenza di una madre. La bellezza della presenza di una madre. Una madre che ci ha partoriti nel dolore ai piedi della croce. Una madre che ci è stata affidata dal figlio nello stesso momento in cui insieme a lui ci dava la vita. È una cosa di una bellezza e di una grandezza veramente veramente notevoli, no? Giovanni, da questo punto di vista, con forza e con delicatezza. Gesù, nel Vangelo di Giovanni, va avanti in tutta la seconda parte del Vangelo con una serie continua di privazioni, di spoliazioni, Pensate. Pensate all'ultima cena, uno di voi mi tradirà e si priva di Giuda. Pensate al Getsemani, se ne prende tre e si addormentano tutti. Poi viene catturato, no? Poi viene privato della sua dignità nel momento in cui viene oltraggiato. Poi viene privato della sua intimità nel momento in cui viene crocifisso. E l'ultima cosa che fa prima di privarsi definitivamente del bene più grande, che è quello dello Spirito Santo, che lui effonderà nel momento stesso in cui muore sulla croce, che cosa fa? Si priva anche della madre, la dona. Sulla croce Cristo è completamente solo, ma non di una solitudine che sa di abbandono. L'ultimo grido di Gesù è: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma nel momento in cui ci sta tutto il dissidio di chi si trova condannato ad uno dei patiboli più terribili che la fantasia umana abbia potuto provare, dall'altro lato ci sta anche il grido che sta all'inizio di un salmo, che è il Salmo 22. Quindi si tratta di un abbandono fiducioso nelle mani del Padre, ma l'abbandono fiducioso nelle mani del Padre è stato preceduto dalla privazione di tutto. Si priva anche di sua madre. Ma si priva di sua madre non per separarsene e basta, ma per donarla. Ecco perché Maria, madre della Chiesa. E Maria comprende perfettamente tutto questo. E nel momento in cui comprende perfettamente tutto questo, che cosa fa? Fa la mamma. Gli apostoli ancora devono imparare ad andare in bicicletta. No? E la mamma che cosa fa? Gli sta dietro e gli tiene il sellino per evitare che cadano, in attesa che possano camminare. E in che cosa Maria esercita la sua maternità? Nel tenere sempre l'attenzione del collegio degli apostoli e di tutta la prima comunità cristiana orientata verso l'importanza della relazione col figlio. Erano tutti concordi nella preghiera. Ecco,
La preghiera è fondamentale, non come formule recitate o come sproloquio davanti a Dio. La preghiera è fondamentale perché è il linguaggio della relazione che ci unisce a Dio e ci mette nelle condizioni di entrare sempre più nell'intimità della relazione con Lui. Da questo deriverà tutto il resto, no? Maria è nostra madre e la prima cosa che fa ci insegna a pregare, ci insegna a rimanere come comunità e a livello personale inseriti e radicati nell'amore di Dio che si è manifestato nel suo Figlio. Ecco perché Maria è madre della Chiesa e in questo modo continua a generare. E la sua generazione è una generazione che va oltre il tempo e oltre lo spazio. Perché come il sacrificio redentivo di Cristo sulla croce è avvenuto una volta per tutte, tant'è vero che noi lo chiamiamo memoriale, perché non si tratta né di una ripetizione né di un ricordo. Così Maria che viene affidata a Giovanni e Giovanni che accoglie Maria nella sua casa non fa altro che rimandarci al movimento continuo che nella vita della Chiesa fa sì che attraverso la relazione con la madre veniamo proiettati verso la nostra generazione come figli nel Figlio. Chi ci salva è Gesù e lo fa nella potenza dello Spirito Santo. Però Maria è per noi colei che ci guida, colei che ci accompagna, colei che a un certo punto lascia il sellino della bicicletta fino a quando ci rendiamo conto che stiamo pedalando da soli. Ma nonostante questo, lei è sempre pronta come mamma a intervenire, sempre pronta a prendersi cura di noi, è sempre pronta a consolarci, ma è sempre pronta ad indicarci come la sequela del suo Figlio abbia bisogno di una serietà grande, abbia bisogno di un coinvolgimento esistenziale di grande rilievo. Ecco perché, no? Quando noi veneriamo la Madonna della Medaglia, pregate per noi che ricorriamo a voi. La medaglia miracolosa, che cosa diciamo? Diciamo in fondo che da un lato noi siamo chiamati a scommettere la nostra migliore umanità nella ricerca di una comunione sempre più profonda con Cristo, ma dall'altro lato sappiamo che Maria è sempre pronta ad intercedere per noi e che come una mamma sempre presente nella nostra vita, ma non in modo asfissiante, è messa lì un passo indietro, pronta ad aiutarci, pronta a favorire l'incontro nel silenzio, a volte nel nascondimento, no? Quante volte le mamme minicordiano di dietro senza che si venga a sapere niente perché qualche cosa possa svilupparsi in un certo modo. Ci sono delle madri che lo fanno per i loro interessi, Maria lo fa solamente per l'interesse dei figli, perché la felicità dei suoi figli è la stessa felicità di Cristo. Proprio ieri, no? Nel Vangelo abbiamo ascoltato Giovanni che dice che vi dico questo perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. E quindi se c'è stato il dolore del parto ai piedi della croce, dall'altro lato c'è la gioia della condivisione, della consapevolezza che nella crescita, nella comunione, nello sviluppo pieno di identità cristiane conformate al suo Figlio e che sono in grado con i piedi per terra di vivere nella storia proiettandosi verso l'eternità in Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, ciascuno di noi gode della presenza della bella madre e del suo supporto silenzioso, discreto, a volte nascosto, ma sempre pronto e sempre sollecito verso di noi.
Ecco perché diventa per noi un'occasione di ringraziamento, ecco perché diventa per noi un'occasione di lode a Dio che ha voluto condividere con noi sua madre, perché anche noi insieme a lui e conformati al suo figlio potessimo essere elevati alla grande dignità dei figli. Noi siamo figli adottivi, ma siamo figli nel figlio. Cristo è il figlio generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, ma in Maria che gli ha dato la nostra umanità, noi veniamo ulteriormente elevati, perché il Signore ha voluto così, alla gioia, alla grandezza e alla bellezza della consapevolezza di essere anche noi figli di Dio, figli nel figlio, per partecipazione, ma sempre figli, perché se c'è una cosa che Dio vuole fare è condividere con noi la sua divinità, è condividere con noi la sua vita, è condividere con noi la bellezza di un destino di eternità che in Cristo è stato realizzato una volta per tutte e che è destinato anche a noi, e all'interno del quale Maria, come madre sollecita, ci accompagna, ci sospinge, ci consola e ci indica anche un cammino da seguire.

0: Sorelle e fratelli, Dio Padre ha guardato l'umiltà di Maria, la benedetta tra tutte le donne. Lo supplichiamo per intercessione di colei che le generazioni chiamano beata.
1: Ripetiamo insieme: benedici il tuo popolo, Signore.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Per la Chiesa diffusa nel mondo, accolga in sé, come la Vergine Maria, la parola di salvezza e generi a vita nuova quelli che Dio ha chiamato. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Per tutti i credenti in Cristo, Maria li aiuti, come agli inizi della Chiesa, a formare un cuore solo e un'anima sola. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Per tutti i consacrati, vivano la loro chiamata con la stessa dedizione con cui Maria si offrì a servizio del Signore. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Per la famiglia umana, incamminata sulla via della giustizia e della pace, siano abbattuti i progetti dei superbi, innalzati gli umili e colmati di bene gli affamati. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Per noi qui presenti, lo Spirito ci aiuti a confidare sempre nel compersi della parola di Dio e a progredire nel cammino della fede. Preghiamo.
0: Benedici il tuo popolo. Per intercessione di Maria Madre della Chiesa, Giuseppina e tutti i nostri defunti vengano accolti nella gloria del cielo. Preghiamo.
1: Benedici il tuo popolo, Signore.
0: Dio Onnipotente, nella tua misericordia grandi cose compi ancora per noi. Aiutaci a riconoscere come Maria la tua azione potente nella storia e a magnificare in eterno il tuo santo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, sorelle e fratelli, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta, Signore, le nostre offerte, trasformale in sacramento di salvezza, perché ne sperimentiamo l'efficacia e, uniti nella fede e nell'amore con Maria, Madre della Chiesa, collaboriamo con lei all'opera della redenzione, per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e a te innalzare un cantico di lode in questa celebrazione della Vergine Maria. Aprendo il cuore immacolato alla discesa del tuo Verbo, meritò di concepirlo nel suo grembo virginale, e dando alla luce Cristo Signore, segnò gli inizi luminosi della tua Chiesa. Ai piedi della croce accolse il testamento di amore del suo Figlio e divenne madre di tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo alla vita che non avrà fine. Con gli apostoli, riuniti in attesa del tuo Spirito, unì la sua alla loro invocazione, figura ed esempio della Chiesa orante. Assunta infine nella gloria del cielo, sostiene la Chiesa lungo il suo cammino e con amore materno ne guida i passi verso la patria, in attesa del giorno glorioso del Signore. Per tutti questi doni del tuo amore, unendo la nostra voce a quella degli angeli e dei santi, cantiamo insieme l'inno della tua lode.

Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi, che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con voi.
3: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Ospitiamo.

0: Preghiamo. Signore, che in questo sacramento ci hai dato un pegno di redenzione e di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno di Maria, porti a tutti i popoli l'annunzio del Vangelo e attiri al mondo intero l'abbondante effusione del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Ringraziamo Padre Paolo Laterra che ha presieduto questa Santa Eucaristia, cancelliere della nostra diocesi. Nell'omelia ci ha ricordato come oggi, nella festa di Maria Madre della Chiesa, ecco, la Madonna ci guida, ha fatto questo esempio, come una mamma conduce i piccoli per imparare a pedalare, cioè a camminare da solo. E questa è una bella immagine che ci dice che questo funziona quando noi ci riconosciamo figli di Maria e figli di Dio, evidentemente, avendo l'umiltà nel cuore e nella vita cristiana, di affidarci, evidentemente, come ci ha detto Padre Paolo, alla Madonna. E quindi lo ringraziamo di aver presieduto l'Eucaristia e anche del servizio che lui fa ogni giorno nella nostra, a servizio della nostra diocesi di Ragusa. Quindi lo salutiamo e lo ringraziamo con un applauso. Poi volevo ricordarvi che ha animato la Santa Messa di oggi il gruppo del rinnovamento nello Spirito, quindi ringraziamo anche loro che hanno partecipato. Domani sera ci saranno le cresime dei 14 ragazzi tra gli scout e i ragazzi del catechismo e quindi la messa sarà alle ore 19. Domenica regolarmente le messe mattutine 9, 10, 12 e 30, invece di pomeriggio la prima messa alle 17:30 che precede la processione della Madonna, a cui tutti siamo invitati a partecipare, quindi significa messa 17:30, la Madonna uscirà alle 18:30, a ritorno della processione ci sarà l'ultima messa intorno alle 8:15, 8:30, qui sempre in cattedrale.
0: Ed ora insieme al Padre Parroco vi diamo la benedizione, perché è lui il primo che vi deve benedire, eh? È pagato per questo, quindi... se non vi benedice, quindi, per cui ecco, insieme vi diamo la benedizione. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.

Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

Ci colleghiamo con la chiesa madre Santa Maria delle Stelle di Comiso per trasmettere la tradizionale sittina, l'antico canto dialettale delle sette spade della Vergine.

0: Preghiamo. Padre, che hai fatto della Vergine addolorata la cooperatrice generosa del Redentore, concedi anche a noi di aderire a Cristo tuo Verbo vivente, per collaborare alla salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore.
1: Quarta spada. Maria incontra Gesù che porta la croce. Oh madre, ascolta le preghiere dei tuoi figli, mantieni salda la loro fede, rafforza la speranza, fa risplendere la carità. In particolare, ricordati delle tante persone che hanno bisogno di una casa, di pane e di affetto. Quali affanno non provasti, o Gran Vergine Maria, quando a Cristo tu incontrasti, chi la cruci in quad da via. Ci volia tu dar aiuto, ma ti vinne proibuto. Chi sta fu la quarta spada, o Gran Madre addolorata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: E oggi il nostro pane quotidiano.
1: Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: adesso nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio.
1: Sato spate su dolori, chi provasti a così forti, dalla mia nell'ultima ora d'agonia della mia morte.

0: Preghiamo. Padre Santo, ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, Maria estese la sua maternità a tutti gli uomini. Fa che, generati dalla morte di Cristo, rinasciamo alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Quinta spada. Maria sotto la croce vive l'agonia di Gesù. O Maria, fa che a nessuno manchi il coraggio di vivere. Difendi l'innocenza dei piccoli, dona conforto ai malati, sostiene gli anziani, benedice l'amore dei giovani, rafforza l'unione delle famiglie, dona serenità e pace ai cuori. Come viste a supportare, quando alzaste l'utociglio e vidiste agonizzare sopra un ligno lo tuo figlio, tutto afflitto e lacerato, danno sangue d'ogni lato, Chista fu la quinta spada, o gran madre addolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Stato spata e su dolori, chi provaste a così forti, dalla mia nell'ultimo ore d'agonia della mia morte.

0: Preghiamo. O Signore, per intercessione della Beata Vergine Maria Addolorata, aiutaci a completare in noi, per la Chiesa, ciò che manca alla passione di Cristo tuo Figlio, per Cristo nostro Signore.
1: Sesta spada. Maria assiste impietrita alla morte del Figlio. O Madre piena di grazia, rivolgi su tutti noi i tuoi occhi misericordiosi, perché sentiamo la tua vicinanza materna e in te troviamo l'esempio vivo di come si aderisce con fiducia alla volontà del Padre, i cui progetti sono sempre segno di amore senza confine. Mori un Dio Verbo incarnato per salvare i peccatori, già si ci apre lo custato per l'eccesso dell'amore, ma ci avviste tu avvidire, Gesù morto anche patire. Chista fu la sesta spada, o gran magia dolorata. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.
1: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e sempre nel
1: secolo. Sato spada e suo dolore, che provasti a così forte, dallo a mia nell'ultime ore, d'agonia nella mia morte.

0: Preghiamo. Accetta, o Dio misericordioso, per la gloria del tuo nome, le preghiere della Chiesa nel ricordo della Vergine Addolorata, che ci fu affidata come Madre Dolcissima presso la croce di Cristo tuo Figlio, per Cristo nostro Signore.
1: Settima spada. Maria accoglie tra le braccia Gesù e lo accompagna al sepolcro. O Maria, Madre nostra, tu che hai avuto parte attiva al sacrificio compiuto dal tuo Figlio sulla croce, ottienici di mettere la nostra vita a disposizione del Regno. Come te, fa che non abbiamo paura di passare dai giorni della luce a quelli dell'oscurità. Ma Gesù non ha figura, ed in seno ti è portato. Cui ci d'una sepoltura, se d'un ladro è riputato, bisognaste anche patire, per poi fallo seppellire. Chi sta fu l'ultima spada, o gran madre addolorata? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Stato spate su dolore, chi provaste a così forti, dalla mia nell'ultimi uri, d'agonia nella mia morte.

0: Tutti insieme l'offerta. O Maria, fonti di amuri, accettaste sta corona di le vostre gran dolori, che provaste in persona con altre vizi e pene Cristo, ma lo vostro figlio amato
1: prima mi perdona, mi cattura
0: lo stato, ma Signora
1: ed è un peccato
0: e le mie che
1: grande errore di le vostre affanne
0: di le vostre gran dolore, madre mia, non voglio tanto quanto
1: commutato in sonno e canto
0: e in festa e gioia e riso
1: offrirò con mio rimando per andare
0: in paradiso,
1: ma qui guida io voglio e bramo
0: questa vostra acuta stata, figlia dura e madre amo, bella madre durata, cara madre durata, di dolori trapassata, trapassaste sta mamma mia fino all'ultima agonia. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Padre, che accanto al tuo Figlio innalzato sulla croce hai voluto la sua madre addolorata, fa che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione di Cristo, partecipi alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. E per intercessione della Beata Vergine Maria Addolorata vi benedica Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

0: Dalla chiesa madre Santa Maria delle Stelle di Comiso abbiamo trasmesso la tradizionale sittina, l'antico canto dialettale delle sette spade della Vergine.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

5 di mattina a una stazione, la nebbia sembra un lento temporale, il vento segna il volto come spine.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 8 maggio.
2: Sono le 21 e 4 minuti.

Noi restiamo soli di fronte all'odio. Invincibile.

sociale, superato il grande centro commerciale, poco fuori dal quartiere popolare, mi hanno parcheggiato qui. Io, se la memoria è ancora a posto, arrivai di pomeriggio il 7 agosto, non ricordo.

senza tante discussioni. Ora vivo qui in via dai coglioni, dentro la mia stanza sopra il comodino, accanto al lavandino, immerso in un bicchiere d'acqua galleggia il mio sorriso. L'aria che respiro sa di mele cotte, di disinfettante, di scureggie abbandonate di notte dal mio vicino. E poi scala, briscola e scopone, partiti a bocce se c'è sole, se piove passi le giornate incollato alla televisione. Per fortuna una bellissima signora è proprio

0: Retroscena. I segreti del teatro. Un programma di Michele Sciancalepore.
1: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. Questa settimana apriamo il sipario sull'universo sottile di Marivaux con Le false confidenze, un allestimento che parla alle nostre emozioni senza forzate modernizzazioni. Insieme a noi la magnetica Elena Sofia Ricci, che interpreta Araminte, una ricca vedova che vede sgretolare le proprie certezze sociali di fronte alla forza dell'amore. L'attrice ci rivela la crisi vissuta durante le prove per domare una scrittura insidiosa, trovando però proprio in quella difficoltà la chiave del personaggio. Una donna che sceglie di vivere il sentimento oltre ogni pregiudizio o barriera anagrafica. Il conflitto dello spettacolo si accende nel match tra vero e falso, orchestrato da Arturo Cirillo. Il regista, oltre a curare una messa in scena dinamica tra specchi e pedane mobili, veste i panni del servo Dubois, un manipolatore quasi sadico che muove i fili della seduzione. L'opera ci ricorda che la fragilità è la nostra bellezza più autentica e che, nonostante i tentativi di razionalizzare, l'unica soluzione è arrendersi alla forza ingestibile dell'amore. In chiusura di puntata non perdete la rubrica Viva il teatro, con i trailer teatrali degli appuntamenti della scena italiana selezionati da Retroscena. Buon ascolto e buona presa di coscienza.

0: questa donna conosce solo gente che conta.
1: Madonna, chi è quel giovanotto che mi sta colmando di saluti qui per te?
0: È la vedova di un uomo che aveva un'alta posizione nella finanza e tu pensi che avrà delle attenzioni per me?
1: Ah, oh, è lui!
0: Che la sposerò, io, che non sono niente, che non ho niente.
1: Bella presenza!
2: Non avete niente?
0: No.
2: E la vostra bellezza che cos'è? Un tesoro degli Incas!
1: Tanto basta, lo prendo.
2: Io già vi vedo nudo nella stanza della signora.
1: Ottima scelta.
0: Ma mi hai detto che tutto c'è bene.
1: Questa passione così violenta che...
2: Proverà così tanta vergogna di desiderarmi. Si sentirà così debole. Si tormenterà a tal punto che non potrà fare altro che sposarvi.
1: Povero ragazzo, ma cosa...
2: Vi sposerà nonostante il suo orgoglio?
1: Ma che dici?
2: Chiaro orgoglio, ricchezza, tutto dovrà piegarsi.
1: E la cosa non mi turba.
2: Quando l'amore parla, è lui che comanda, e qua l'amore parlerà.
1: E invece è proprio quello che mi sta accadendo!
3: Tu non hai niente, nipote mio, tu non possiedi niente, se non un po' di speranza.
1: Questo giovanotto non mi piace per niente.
4: A me andate benissimo.
3: Come va?
1: Oddio, io non ho il coraggio di vederlo soffrire così.
2: È in gabbia, non ci può sfuggire.
4: Lui non deve sapere che io so.
5: Chi cerca chi?
1: Cioè, come ho paura che tutto questo finisca.
2: Si sta innamorando a dispetto di se stessa.
0: No, signora, io vi devo confessare una cosa.
1: Un'altra?
0: Di tutto quello che è accaduto finora non c'è niente di vero.
6: Stavo cercando un sottotitolo alle false confidenze da mettere. Allora io te ne propongo tre.
7: Sì, sentiamo.
6: Al cuore non si comanda.
7: Sì.
6: Una cosa simile, il cuore non ha rughe, che è un po' più sofisticato, oppure le vere manipolazioni.
7: A me piace sicuramente l'ultima.
6: Riesci a farmi una brevissima sinossi, esatto, delle false confidenze?
7: Che bello. C'è una vedova.
1: Mia figlia è vedova di un uomo che era qualcuno in società e che l'ha lasciata ricchissima.
7: In questa casa, quindi, della vedova vive, sembrerebbe appunto vivere anche la mamma di lei.
1: Io sono sua madre!
7: E poi due servitori, anzi tre servitori, appunto, Dubois, che è poi il servitore che interpreto io.
2: Ma voi sapete con chi avete a che fare?
7: Arlecchino e poi c'è Marton. E questa, diciamo, che è una donna... Sembra appunto una donna molto molto indipendente, molto contenta della propria libertà, anche molto razionale, se non altro a dire di Dubois, e che quindi non pensa, diciamo, minimamente, come dire, di ringuaiarsi, come dire, cioè entrando dentro a un nuovo matrimonio, entrando dentro appunto a una nuova storia d'amore.
1: E la cosa non mi turba. No, io sono al di sopra di tutto questo.
7: Dubois, appunto, il servitore che faccio io, era in realtà appunto servitore invece dal giovane Dorante, che era un ragazzo di buona famiglia, si è innamorato di questa donna.
0: Il mio amore mi è più caro della vita stessa.
7: E da quel momento in poi praticamente incomincia, come dire, a partire questa specie di seduzione.
2: È in gabbia, non ci può sfuggire. Gli state togliendo tutto, cuore, soldi, tutto.
7: E quindi lei sempre di più si arrampicherà appunto su questi specchi.
1: Ma spasi, ma in segreto per me.
7: Questi escamotaggi, se vogliamo, quasi di natura quasi più psicologica, ecco, insomma, come dire, cioè direi, in qualche modo poi alla fine portano lei infatti a crollare. E nel terzo atto, in qualche modo, appunto, Dubois riesce appunto a portare lei, che non può fare altro se non dichiarare il proprio amore.
1: E invece è proprio quello che mi sta accadendo!
6: Io partirei con le parole di Araminte, il personaggio che lei interpreta, e parole che pronuncia alla fine dello spettacolo. A pensarci bene, dal momento che il vostro amore è sincero, che me ne importa che mi abbiate conquistato?
1: Ma cosa mi importa a me che mi abbiate conquistata con l'inganno?
6: Quanto questa poliedricità della psicologia del personaggio l'ha affascinata? Quanto lavoro ci ha dovuto fare? Che tipo di lavoro ha comportato?
4: Io mi sono innamorata immediatamente di Araminte e della sua vicenda. Diciamo che non ho più 20 anni, neanche 30, neanche 40, neanche 50 e neanche più 60 e basta. E quindi... avendo fatto un lungo lavoro anche di indagine su me stessa e e sull'animo umano in generale, il mio in particolare. Diciamo che queste dinamiche mi sono abbastanza familiari. Innanzitutto, prima ancora di poterlo ammettere a se stessa, lei già prova qualcosa.
8: Mardon, ma chi è quel giovanotto che mi sta colmando di salute qui per te?
4: Subito questo fatto di sentirsi vista la turba in qualche modo, sebbene poi un attimo dopo lei dica: ma questa cosa a me non mi turba, figuriamoci,
6: certo,
4: sono
6: al di sopra.
4: Quindi immediatamente inizia una lotta feroce tra il suo superio e l'ess, diciamo, se vogliamo dirla in termini freudiani, no? Cioè tra la sua parte razionale e quella più profonda, il sentimento che è inspiegabile. Abbiamo anche citato la poesia di Stefano Benni, la giraffa, no? Ha il cuore lontano dai pensieri, sei innamorata ieri, ancora non lo sa.
1: E quando mi hai confidato che mi amava, non l'hai fatto per me, no, no, ma per la gioia di fare del male.
6: Sono le parole che Raminte, ormai sfranta, disarmata, resa sia la forza dell'amore che perdurante, o che rivolge al servo Dubois, che l'ha astutamente manipolata e condotta alla fine nelle braccia del giovane amante. A me sono sembrate particolarmente significative per cogliere quella che è una delle nature del personaggio che interpreti, ovvero Dubois, lo dico in maniera molto brutale, una sorta di Iago.
7: Lui sicuramente sembra un personaggio sadico.
2: Dobbiamo dargli il colpo di grazia, ora che è stordita.
7: Lui sembra in realtà abitato da un desiderio proprio di volerla proprio fare cadere, però attraverso proprio un processo doloroso, offensivo, denigrante proprio direi.
1: C'è una tale cattiveria qui, dei modi così sgradevoli e anche dei modi di fare così offensivi.
6: Si deve arrivare a un certo punto a un'accettazione, a una comprensione, a un non giudizio soprattutto.
4: Sì.
6: E questo è un insegnamento fortissimo anche oggi, no?
4: Ma è bellissima, questa donna è una donna libera.
1: E un po' di gelosia, anche se è ingiusta, non ci sta male.
4: Anche il giudizio che dà sulla gelosia è bellissimo, no? Un po' di gelosia fa bene. No, no. A me fa un po' paura questo modo di far lavorare il cervello. Pensi quanto è contemporaneo, no, questo tema. Ogni giorno viene ammazzata qualcuna perché
6: certo.
4: Gli uomini non riescono a gestire questo sentire così tossico. L'altra cosa che io trovo interessantissima di questa pièce e anche della messa in scena che Arturo Cirillo ha fatto è proprio di come si arrivi alla verità attraverso la menzogna.
2: Di tutto quello che è accaduto finora non c'è niente di vero.
7: Io penso che ci voglia dire che poi secondo me sull'amore, secondo me non ci capiamo nulla.
1: E io proprio non so più com'è, proprio non so com'è, vedremo.
6: Una espressione che mi era venuta in mente, che potrebbe venire in mente in maniera fuorviante, è la famosa frase di Amleto, fragilità è il tuo nome donna, no? In realtà qui dovremmo proprio ribaltarla, nel senso di dire fragilità il tuo nome è verità.
4: Ed è la nostra bellezza, e la bellezza sta proprio nelle nostre fragilità, cioè se noi imparassimo ad accettarle di più, ad amarle di più, saremmo persone
6: a prenderne migliori. Consapevolezza anche.
4: Beh, quello è la primo, sarebbe il primo passo. Sarebbe utile, sì.
7: Per me la fragilità fa parte comunque dell'innamoramento. Cioè io credo che una delle cose che poi noi secondo me ci spaventa di riconoscerci innamorati è che in realtà secondo me nel momento in cui ci riconosciamo innamorati ci riconosciamo anche più fragili.
2: A me sembra che dentro a questa storia ci possa anche stare un poco di sofferenza del Signore.
9: Tu lo sai come andrà a finire.

0: io poi ho messo anche questa canzone dentro per lo spettacolo,
1: esatto,
0: appunto.
1: Fare l'amore,
0: l'amore, come fare l'amore, l'amore, voglio fare l'amore, l'amore. Sì.
1: Ti cito ancora, per me la regia è più che la direzione dell'attore, il lavoro con l'attore. Com'è stato allora lavorare con Elena Sofia Ricci? Che tipo di collaborazione creativa hai avuto da lei?
0: E anche lei, come me, dice spesso che in realtà ha iniziato con la danza. E io pure, quando sono stato 10 anni con Carlo Cecchi, continuamente appunto lui mi diceva non danzare, più peso, sei coreografico, peso. E di fatto quando io poi ho lasciato poi la compagnia di Cecchi, poi invece dopodiché mi sono messo invece a danzare tantissimo negli spettacoli. E quindi, per esempio, anche in questo spettacolo io comunque volevo assolutamente che a un certo punto lei danzasse, ed infatti poi abbiamo costruito poi questo finale.

0: L'unica, diciamo, difficoltà che lei ha avuto un po', ma che poi in realtà non l'ha avuta poi solamente lei, è stato un po' rispetto alla memoria, perché non è un testo che è facile da memorizzare, perché io credo che anche per volontà dell'autore è anche molto ripetitivo.
1: Io ho avuto delle difficoltà terribili, ho avuto 2 o 3 momenti di crollo importanti, proprio perché mi sono impanicata sulla memoria, che non è mai stato il mio problema. Allora ho cominciato a temere di essermi piuttosto invecchiata, sicuramente c'è anche questo, però ecco, mi ha molto rassicurato Arturo. Però io ho avuto 2 o 3 giorni di crisi tremenda, perché poi proprio arrivavo alle prove, dovevo dire la prima battuta che la sapevo da un mese e mi paralizzavo.
2: Come si è sbloccata?
1: Lo devo proprio dire. un giorno avevo avuto una crisi proprio di quelle, no, non ce la faccio, non lo posso fare, ho cercato un'altra attrice, io non ce la faccio. Poi il giorno dopo ho detto no, ok, la so, questa la so, almeno questa la so, no? Invece entro, sbaglio la prima battuta, poi vado avanti, sbaglio la seconda battuta e Arturo dice sto cominciando a stancarmi. E io ho detto anch'io, hai ragione. Forse devi trovare qualcun altro, io non so che cosa. Mi ha detto, guarda, non ce ne frega niente della tua memoria. Sai più o meno di cosa.
3: Dove devi andare a parare?
1: Dilla quella che cavolo ti pare, ma andiamo avanti. Perché non è che ci possiamo fermare, perché tu non ti ricordi quel giovanotto che mi colma di saluti, capito? Ma ci deve essere qualcosa di più profondo che mi.
2: Che bloccava?
1: Sì. Io credo di aver fatto delle resistenze personali rispetto al testo, ogni tanto so quali sono e quindi resisto quando cioè un'altra battuta che non mi entrava in testa è ma la cosa non mi turba, figuriamoci, sono al di sopra di tutto questo, in realtà a me turba tantissimo questa cosa, quindi è Araminte, sta mentendo in quel momento quando dice ma la cosa non mi turba, certo, certo. È già fregata. Allora io credo che
2: si sia creato un cortocircuito,
1: sì,
2: in qualche modo,
1: cioè però
2: Elena Sofia Ricci, Araminte,
1: okay.
2: Stavo per fare un'altra domanda, ho paura di creare un altro di cortocircuito,
1: sì,
2: ovvero
1: non la facciamo, ma...
2: no, vabbè, ci provo, perché semmai bypassiamo. Nel senso, io mi sono ricordato che anni fa Arturo Cillo mi aveva detto che lui, dice, non voglio che gli attori si nascondano nei personaggi, ma che si rivelino nei personaggi.
1: Grazie.
2: Allora stavo per chiedere cosa Elena Sofia Ricci ha rivelato di se stessa in Araminte.
1: Ma vorrei non saperlo.
2: Cosa le sta dando di dionisiaco l'esperienza teatrale delle false confidenze?

0: Vita coincide un po' con un essermi ripresa i miei spazi, la mia persona, le mie passioni e un po' di anni in cui io non ho avuto troppa cura di me, mi sono molto occupata di altre persone, di altri, della mia famiglia, che doveva, le ragazze che erano piccole. Adesso mi sono proprio riappropriata di quella ragazza che voleva ballare, infatti Arturo mi ha fatto ballare agli applausi, di quella ragazza che voleva essere gioiosa, leggera.
1: Allora, sempre una cosa che hai detto, faccio questo mestiere per motivi esistenziali, di autoindagine, e la mia domanda è, dopo 40 anni immagino di teatro, no? Che cosa hai scoperto di te stesso?
2: Ho scoperto di me stesso... Come dire, che mi dovrei sicuramente amare di più e considerarmi più degno d'amore, perché poi fondamentalmente in tutti i miei spettacoli poi ho sempre raccontato, in fondo, sempre questo. Io in qualche modo nella mia infanzia, per cose che assolutamente non vorrò mai dire pubblicamente, una dimostrazione comunque forse di grande comunque abbandono, io comunque l'ho subita. Ecco, per me diciamo questo senso comunque che si va in scena e che l'andare in scena è comunque un assoluto match, è comunque un assoluto gioco, ecco, questo per me credo che in qualche modo mi abbia, per certi versi, anche un po' liberato e forse mi ha reso anche più felice.
1: C'è stata una falsa confidenza nella tua vita?
2: Sì, ci sono stati, ma poi io penso che poi la verità è qualche cosa anche di cangiante. Secondo me la verità non è una cosa assoluta.
1: C'è stata una falsa confidenza nella sua vita?
0: A voglia. O anche delle omissioni che non finiscono più, per i quali devo pentire. No, perché omissioni sono fatte. Le mie omissioni sono fatte perché non si possono proprio dire certe
1: okay. cose. Quindi io la chiedo perché.
0: Ometto perché ci sono delle cose indicibili che. Chissà che si pensa adesso. Vedo già.
1: quasi è meglio dirla, perché chissà il fatto di doverla immaginare,
0: dai, chissà che si immagina la gente, sì già prevedo, io mi sono scoperta, vince a fecaldo.
1: Cosa vuoi che resti negli occhi degli spettatori dopo aver visto le false confidenze? Cosa ti piacerebbe che restasse in particolare?
2: Intanto molta bellezza, okay. Cioè nel senso, cioè appunto, c'è cioè bellezza dell'allestimento, bellezza di Elena Sofia Ricci, bellezza di tutti noi.
0: Beh, la possibilità di innamorarsi fuori da qualsiasi pregiudizio, di un bel sano, ma chi se ne importa, vivo. È viva, si può vivere a qualsiasi età. Viviamo e viviamo con amore, che in questo periodo sarebbe tanto una bella cosa per tutti, no? Ecco, mi piacerebbe che uscissero fuori liberi dal pregiudizio.

0: dottrina mesmerica non mi convince appieno, però mi affascina.
1: Sandro Lombardi è il protagonista di Casanova, diretto da Fabio Condemi su testo di Fabrizio Sinisi. Tra memorie e visioni, lo spettacolo trasforma la vita del celebre seduttore in una riflessione filosofica sulla fine di un'epoca e l'avvento di una nuova modernità.

0: di Crap quella volta. Al centro della serata la sfida tecnologica tra voce e memoria. Un uomo anziano aziona un vecchio registratore per riascoltare i nastri incisi da giovane, finendo per litigare con il se stesso di 30 anni prima.
1: Appena ascoltato quello stupido bastardo per cui mi prendevo 30 anni fa. Difficile credere di essere stato un simile imbecille.
2: Retroscena, retroscena, i segreti del teatro.
0: Retroscena anche per oggi finisce qui. Vi ricordo che tutte le puntate potete riascoltarle o recuperarle se le avete perse grazie al podcast di Radio In Blu. Basta digitare sul web radioinblu.it/podcast e le trovate a vostra disposizione. Se invece volete rivedere le puntate televisive già andate in onda e interagire con noi, vi rimando all'app Play 2000 di TV 2000 o in alternativa al nostro canale YouTube e alla pagina Facebook Retroscena i segreti del teatro. Si ringrazia Fabio Cruciani per la produzione radio. Con Retroscena qui su Radio In Blu 2000 ci ritroviamo la prossima settimana come di consueto il venerdì alle 21. E da Michele Sciancalepore il necessario, immancabile augurio. Che il teatro non sopravviva, ma viva!

Retroscena. I segreti del teatro.

In the streets there was dancing. C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Nel mio primo libro ho già trattato, o Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Così inizia il libro degli Atti degli Apostoli, che la tradizione attribuisce al terzo evangelista, San Luca. L'inizio chiaramente rimanda ad un'opera precedente. In greco viene chiamato logos. È il primo logos che l'autore ha composto. Logos nel senso di discorso. È un discorso narrativo in cui ha presentato la vicenda umana di Gesù, dall'Annunciazione fino alla morte, risurrezione e missione universale degli apostoli. Gli altri evangelisti si fermano lì. Luca, invece, ha deciso di scrivere un secondo logos, un altro lungo discorso narrativo per continuare la sua opera formativa. Come il terzo Vangelo, anche gli Atti degli Apostoli sono dedicati a Teofilo. Sembra che si tratti di un personaggio storico reale che viveva nell'ambiente di Luca, a cui effettivamente l'autore dedica il suo testo. Forse era un'autorità nel sistema dell'amministrazione greco-romana. All'inizio del terzo Vangelo viene qualificato con l'aggettivo kratistos, che è un titolo d'onore che corrisponde in qualche modo al nostro eccellenza e si dà ad una persona di rilievo sociale. Questa persona doveva essersi avvicinata alla predicazione evangelica da adulta e da poco tempo. E Luca decide di scrivere i suoi due tomi di un'unica opera per questo personaggio preciso, per aiutarlo a rendersi conto della solidità dell'insegnamento che è stato trasmesso nella predicazione, nella formazione catechistica. Teofilo, però, è un nome anche simbolico. In greco vuol dire amico di Dio. E allora il destinatario ideale è ogni persona che in qualche modo si considera amica di Dio. Se in Grecia era grandemente stimata la filosofia e l'uomo saggio è amico del sapere, adesso nel linguaggio biblico di Luca l'ideale è l'amico di Dio. È colui cioè che ricerca una sapienza che viene dall'alto e non si accontenta dei ragionamenti terreni. La proposta teologica che Luca fa è fondata storicamente, non è una raccolta di favole inventate. Le dottrine che la comunità cristiana sta presentando al mondo non sono invenzioni umane, ma sono la rivelazione di Dio attraverso la persona di Gesù, riconosciuto come figlio di Dio, e poi attraverso la testimonianza dei discepoli di Gesù, che partendo da Gerusalemme sono arrivati ad annunciare il Vangelo fino agli estremi confini della terra. L'intento della seconda opera di Luca, che vogliamo leggere e commentare in questi nostri incontri, è proprio quello di mostrare il cammino della parola di Dio, da Gesù all'umanità intera, attraverso l'opera dei primi discepoli. Partendo da Gerusalemme, la predicazione si allarga a macchia d'olio, raggiunge la Giudea, la Samaria, arriva alla città di Antiochia, di Siria, si estende in Europa e arriva a Roma. Il libro terminerà al capitolo 28 con l'arrivo di Paolo prigioniero nella capitale dell'impero. Luca non intende raccontare la storia della Chiesa, cioè tutti i fatti di quegli anni. Non racconta nemmeno una biografia di Pietro e di Paolo, perché è incompleta la prima parte dove emerge soprattutto Pietro, ed è incompleta anche la seconda parte dove è protagonista assoluto Paolo. È incompleta ad esempio perché non finisce, sembra un'opera incompiuta. Paolo arriva a Roma in attesa di giudizio, il narratore dice che rimane 2 anni in attesa di giudizio e si ferma lì. È chiaro che sa che il processo assolse Paolo, il quale ripartì libero e continuò l'opera. Ma questo gli atti non lo raccontano più. Dunque dobbiamo partire da questa idea importante. Non la storia di tutta la Chiesa o le opere di tutti gli apostoli, nemmeno la biografia di Pietro e di Paolo, ma atti, azioni, gesti di apostoli, Pietro e Paolo soprattutto, ma anche altri, come Stefano, Filippo e Barnaba. Luca, secondo la sua cultura ellenista, ha raccolto molto materiale storico e lo ha rielaborato con abilità drammatica, presentando delle scene. È una storia della predicazione evangelica per quadri. È un discorso teologico quello che fa Luca, ma storicamente fondato. È uno storico che ricostruisce i passaggi, li fonda in modo competente, con datazioni, con collocazioni geografiche precise, con note di cultura locale molto dettagliate. Ma non gli interessa una enciclopedia di fatti, gli interessa un messaggio teologico che trasmette attraverso quadri raccontati con arte e dà grande peso ai discorsi. Era un sistema classico nella storiografia greca, quello di introdurre i discorsi dei protagonisti attraverso i quali l'autore può presentare il pensiero dei vari personaggi e approfondire una riflessione sul senso delle vicende narrate. Negli Atti degli Apostoli troveremo molti discorsi, prima di Pietro e poi di Paolo. Discorsi che in qualche modo riassumono l'azione evangelizzatrice della comunità apostolica. Non sono chiaramente le trascrizioni da registrazione. Luca immagina quello che avrebbe potuto dire il tal personaggio in quella particolare situazione. Ma seguiamo per ordine il testo che ci è proposto e lo leggiamo inquadrando la narrazione e dando quelle indicazioni necessarie per una fruttuosa lettura. Questi momenti di conversazione hanno uno scopo introduttivo. L'ideale sarebbe che l'ascoltatore diventasse a sua volta lettore e andasse a cercare nella sua Bibbia, nella biblioteca biblica, il libro degli Atti degli Apostoli. Dopo i quattro Vangeli, nel Nuovo Testamento troviamo proprio questo testo. Sarebbe bello che lo riprendesse in mano e lo leggesse personalmente, facendo tesoro di quella esperienza sapiente che l'evangelista Luca ha voluto trasmettere a Teofilo, cioè a ciascuno di noi, perché ci possiamo rendere conto della solidità di ciò che ci è stato insegnato. Il primo capitolo, dunque, è una specie di riepilogo del Vangelo, una specie di abbottonatura, cioè si fa un passo indietro per poter fare un passo in avanti. Per ogni abbottonatura i tessuti devono sovrapporsi. E in qualche modo Luca riprende il racconto delle apparizioni del Cristo risorto per poter completare la narrazione con ciò che gli apostoli fecero dopo l'ascensione al cielo di Gesù. Inizia dunque raccontando per sommi capi gli incontri del Cristo risorto con gli apostoli. Annota che si trovavano spesso a mangiare insieme. È un particolare importantissimo. Il gruppo degli apostoli ha fatto esperienza del Signore risorto a mensa. Mentre loro erano riuniti per mangiare, il risorto si univa a loro e continuava un discorso fraterno, amichevole, durante la cena. Questo è all'origine della celebrazione eucaristica. Le comunità cristiane hanno preso l'abitudine di cenare con il Signore, di celebrare la cena del Kyrios, del Signore, ripetendo quello che Gesù ha fatto nell'ultima cena prima della sua morte, ma quello che Gesù ha ripreso a fare dopo la risurrezione dai morti con i suoi discepoli. E dopo che non l'hanno più visto fisicamente, gli apostoli hanno continuato a mangiare con il Signore e a raccontare quello che il Signore diceva, quello che il Signore faceva. E nasce così l'Eucaristia, fatta di liturgia della parola, con la lettura dei testi, e liturgia eucaristica, dove si consuma il pane consacrato. In quelle occasioni conviviali, il Cristo risorto dà alcune indicazioni importanti ai discepoli. L'invita a rimanere a Gerusalemme in attesa della promessa. C'è il rilancio della promessa dello Spirito Santo come dono di Dio. È un discorso teologico importantissimo. L'opera del Figlio culmina con l'opera dello Spirito Santo. Il Figlio dà lo Spirito. Il Figlio risorto e asceso al cielo diventa mediatore di una effusione dello Spirito Santo che darà vita e sosterrà l'azione della Chiesa. In quel contesto conviviale, i discepoli chiedono a Gesù: È questo il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? E gli apostoli non hanno ancora ben capito quale sia la missione di Gesù. E si immaginano che il Cristo risorto finalmente organizzi un regno terreno. Il Cristo è titolo ufficiale del re davidico. E quindi se Gesù è il Messia, significa che è il re legittimo, l'erede al trono, e l'erede al trono deve organizzare il regno. I discepoli si aspettano da un momento all'altro questa organizzazione nuova, terrena. La risposta che Gesù dà e che Luca mette all'inizio

La seconda parte segnerà l'uscita dalla città santa con l'apertura alla regione della Giudea e della Samaria, per poi dare spazio, nella terza parte del racconto, alla grande missione di Paolo che attraverso molte regioni arriverà a Roma, intesa come gli estremi confini della terra. Brevità e grande sobrietà narra l'ascensione al cielo di Gesù, che viene portato via da una nube e sparisce alla vista dei discepoli, i quali restano con gli occhi puntati verso l'alto. E come il mattino di Pasqua, due uomini in bianche vesti avevano dato l'annuncio della risurrezione alle donne che erano andate in visita al sepolcro. Così, in questo giorno dell'ascensione, 40 giorni dopo la Pasqua, due uomini in bianche vesti scuotono gli apostoli, dicendo: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, verrà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Notiamo di nuovo una punta di correzione nei confronti di quelle speculazioni sulla venuta futura del Cristo. Perché state a guardare il cielo? Come dite, non stare con le mani in mano, non perdetevi in queste elucubrazioni astratte. Verrà un giorno, non sta a voi sapere quando, voi datevi da fare per quello che vi ha chiesto di fare. Tornarono a Gerusalemme, perché Gesù li aveva condotti fuori sul Monte degli Ulivi, una montagna di fronte alla città di Gerusalemme, al di là della valle del Cedron. Tornano in città e riprendono dimora in quella casa dove avevano trovato ospitalità per l'ultima cena e per i giorni seguenti. È quello che noi abitualmente chiamiamo il cenacolo. In quella casa, che probabilmente apparteneva alla famiglia dell'evangelista Marco, la comunità cristiana viene alloggiata. Quella casa privata diventa l'abitazione della Chiesa. E in quel contesto familiare, domestico, si raduna la comunità. Sono assidui nella preghiera insieme. Vengono elencati gli undici, insieme con Maria, la madre di Gesù, e con i parenti di lui. C'è una comunità di circa 120 persone. Il gruppo non è solo dei 12, ma abbraccia un centinaio di persone. Sono quei Galilei legati a Gesù e alcuni abitanti di Gerusalemme che lo hanno riconosciuto come il Messia. In questi giorni che precedono l'avvenuta dello Spirito, si tratta di ripensare al ruolo dei dodici. E Pietro prende la parola con il primo discorso che Luca gli pone sulle labbra. Ed è un discorso in cui viene rielaborato il lutto per la perdita di Giuda. È una ferita recente. Uno di noi, uno dei nostri, è stato responsabile della uccisione di Gesù. Ha fatto una brutta fine e si è allontanato. Gesù ci aveva costituiti come dodici, proprio per essere i nuovi patriarchi del nuovo Israele. E quindi quel numero 12 deve essere reintegrato.
Pietro guida la comunità

0: a ripensare al dramma che hanno vissuto. C'è stato un traditore, c'è stato uno strappo, c'è qualcosa da ricostruire. Bisogna riprendere il discorso e scegliere un nuovo apostolo. Propone dei criteri. Deve essere uno che abbia vissuto con Gesù per tutto il tempo del suo ministero pubblico, dal battesimo fino alla sua morte, e deve essere stato testimone della sua risurrezione. A questi criteri corrispondono solo due persone. A quel punto potrebbero inserirli tutti e due. Tutti e due avranno continuato a fare l'opera di testimonianza, ma uno solo deve entrare nel numero dei 12, proprio per costituire quel numero particolarmente significativo. I due sono Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Li scelgono in base ad un criterio intelligente proposto dagli apostoli. Ma poi l'alternativa fra Giuseppe e Mattia viene lasciata alla sorte. Vengono gettate le sorti e esce il nome di Mattia. È interessante notare come gli apostoli, prima del dono dello Spirito, non si sentano in grado di scegliere e di decidere. E in qualche modo l'elezione del dodicesimo apostolo viene lasciata ad un intervento divino attraverso la sorte. E Giuda si unisce a quelli che hanno odiato Gesù e ha perso il suo posto. Ma Mattia verrà al suo posto unito al collegio dei dodici. In questo momento di ripensamento della storia e di attesa dell'evento potente promesso da Gesù, finisce il primo capitolo che prepara il grande racconto della prima Pentecoste cristiana, cioè l'evento che segna l'apertura delle porte e l'uscita della Chiesa, l'inizio della grande opera di testimonianza apostolica.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

ok. Un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella, voleva solamente un mazzo di fiori. Non chiedo altro, signori, basta una monetina. Lo sai che l'area

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È venerdì 8 maggio.
2: Sono le 22:37.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre a darti lode. Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi. Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio. Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 8 maggio.
2: Sono le 23:33.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: senso.
1: Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Non ne voleva sapere, ma ne sapeva già abbastanza di come va la vita. Così si ribellò e decise di scappare.

quel tipo strano era uno come me, che non sapeva mai capire la distanza tra cuore e l'anima, tra cielo e quella stanza.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

resta con me, perché da solo non ho fame, poi non è bello cucinare, solo per me.

0: Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Sabato 9 maggio, presso la parrocchia Il Sacro Cuore di Gesù di Ragusa, nel 137° anniversario della fondazione dell'Istituto delle Suore del Sacro Cuore di Gesù, si svolgerà la professione perpetua di ben 11 suore, mentre altre 15 suore rinnoveranno la loro professione temporanea. E io oggi ho il piacere di avere Suor Gracie.
2: Bentrovati.
1: Suor Vivian.
3: Vi saluto tutti cari ascoltatori della radio.
1: E Suor Laura.
4: Un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Con loro parleremo di questo importante momento, ma anche come è nata la vostra vocazione, come è maturata nel tempo, quando avete compreso che Dio aveva questo progetto per voi. Suor Gracie.
2: Sono nata in un villaggio dell'India, nello stato di Odisha, circondato da tante altre religioni. Noi cattolici eravamo pochi, ma noi anche avevamo una piccola cappella dove ogni domenica ci riunivamo per la preghiera senza celebrazione eucaristica. Nell'anno 1999 avevo 7 anni. Mi ricordo, sono venuti il nostro parroco e una suora delle serve di Maria, congregazione, per la predicazione quaresimale. Noi piccoli eravamo con la suora che ci faceva cantare, raccontava la storia di Gesù, insegnava anche la preghiera, faceva raccogliere i fiori dal giardino e mentre cantiamo dovevamo offrire ai piedi della Vergine Maria. Questa suora mi ha dato una bella impressione, il suo sorriso molto accogliente e una suora bella. Questa esperienza toccante è rimasta nel mio cuore e da qui nasce un piccolo desiderio di essere come quella suora.
1: Suor Vivian, raccontaci anche tu com'è nata la tua vocazione, il momento in cui hai sentito la chiamata alla vita consacrata.
3: La mia vocazione è nata quando ero ancora nella scuola media. Una domenica andai in chiesa, ma all'epoca non conoscevo Dio. Vedi dai bambini e dai ragazzi riuniti che ballavano e cantavano, mi si avvicinarono e mi invitarono a ballare, a cantare con loro. Questi ragazzi e bambini erano un gruppo, si chiamava Congresso Eucaristico, che preparavano un congresso nel luogo lontano. Da quel momento in poi iniziai ad andare spesso in chiesa, anche se non ero ancora stata battezzata. Partecipai anch'io a quel congresso. Col tempo chiesi a battezzarmi perché i miei genitori non erano ancora religiosi e non conoscevano Dio. Nessuno in famiglia era stato battezzato, tranne mia madre che veniva da una famiglia cristiana. Mio padre non conosceva Dio. Quando erano insieme, mia madre seguì mio padre e smise di andare in chiesa. Sono stata battezzata da 14 anni e poi mi feci la prima comunione. Finita la prima comunione, mi iscrissi per ricevere la cresima e fu allora che iniziai ad innamorarmi di Gesù. Non volevo tornare a casa dopo la messa, volevo rimanere a pregare. Da lì decisi di diventare suora per poter parlare di più con Gesù.
1: Suor Laura, per te invece?
4: Per me la vocazione è arrivata da molto giovane. Ho frequentato il liceo delle suore del Sacro Cuore a Siracusa, però non per questo sono fatta suora. Al quarto liceo è arrivata un'insegnante di religione. Quell'insegnante mi ha invitata a partecipare alle esperienze che le suore del Sacro Cuore fanno nel periodo estivo. All'inizio non volevo andare perché mi vergognavo che tutti sapessero che frequentassi la chiesa, e anzi gli amici non lo sapevano. Però poi con le mie compagne di classe siamo andate e da lì ho fatto un'esperienza. Esperienza dopo l'altra, in particolare mi ricordo un'esperienza che abbiamo fatto di evangelizzazione in spiaggia, andavamo tra la gente ad annunciare il Signore e dire Gesù ti ama. Quello è stato per me, quelle parole, il modo in cui il Signore mi chiamava. E mi ha fatto sentire proprio il suo amore e io mi domandavo, ma questo amore che io dico agli altri, Gesù ti ama, credo che Gesù ama anche me. E quindi da lì per me quello è stato l'inizio, il Signore mi stava chiamando in qualche modo. Cercavo di opporre resistenza alla sua chiamata, ma alla fine poi dopo un cammino di discernimento, attraverso anche l'ascolto di me stessa, la preghiera, il confronto con la parola, poi ho capito che non era un'emozione passeggera, ma anzi era un cammino a cui il Signore mi chiamava.
1: Raccontateci ora le tappe più significative, i momenti più belli, anche quelli più difficili del vostro cammino di consacrazione. Suor Gresi.
2: Gli anni sono passati, i miei genitori mi hanno iscritto nella scuola privata delle suore. Nonostante tanta difficoltà e povertà, hanno sempre pensato di dare un buon fondamento della vita cristiana, sapendo che sarà difficile per loro, ma non sono mai disperati. Hanno seminato la fede cristiana, mi hanno aiutato a crescere. Nella scuola delle suore si impara di più. L'ultimo anno della scuola, 2010, avevo 15 anni. Incontro la stessa suora che avevo conosciuto quando avevo 7 anni. Mi riconosce e dice, «Perché non vieni con noi?» Ho chiesto, «Perché?» mi disse, «Per diventare suora». Ho risposto, «La faccio sapere quando vado a casa mia». Dopodiché, non ci siamo visti più. Volevo essere come quella suora, ma non nella stessa congregazione. Quindi, ho deciso di entrare in un ordine che io non conosco. Se anche avevo compagnetti, un'altra possibilità di avere una vita matrimoniale, quello sguardo di Gesù mi tirava di più ogni giorno per un'altra vita. Quindi ho parlato con i miei genitori. Mi hanno concesso di entrare. C'era una mia cugina che frequentava le suore del Sacro Cuore di Gesù che si trovavano nella diocesi di Sambalpur in India. Attraverso di lei ho conosciuto questo ordine. Nell'anno 2010 sono stata accolta dalle suore del Sacro Cuore di Gesù. Inizio la formazione con altre 12 ragazze. Con tanto entusiasmo e gioia mi sono affidata a questa congregazione. Nel mio primo anno stesso ho avuto un po' di difficoltà dai miei genitori, perché i miei genitori pensavano se sarei tornata a casa dopo qualche mese. Invece, il desiderio di seguire Gesù era vero. La formazione religiosa mi ha cambiato tutto, dato veramente una nuova speranza. Ho desiderato di più di seguire Cristo. Mi sono trovata bene. Dopo un anno ho telefonato i miei genitori. Io vorrei continuare. Si sono convinti. Stata difficile per loro, ma anche per me, questo distacco. Ma seguire la chiamata era per me più importante. Quindi, nell'anno 2017, 9 maggio, mi sono professata di voto temporaneo insieme con altre 6 suore. Stato un momento bellissimo per loro che hanno offerto la figlia per il servizio della Chiesa. La gioia di loro è stata senza fine.
1: Suor Viviane, ricordi il momento preciso in cui hai deciso di entrare in convento? A chi l'hai comunicato?
3: Ho deciso di entrare in convento un giorno, quando ho iniziato a sentire il desiderio di diventare suora, e ho parlato con mia madre, ma lei non era d'accordo. Abbiamo litigato per un anno. Non era mai contenta con me in quell'anno. Ad esempio, se le chiedevo qualcosa per i miei studi, non me la dava perché poi diventassi suora. Ma non riusciva a fermarmi. Anzi, mi ha spinta a scrivere una lettera in segreto alle suore, perché non usavo ancora il telefono. Un giorno qualcuno mi ha portato la risposta alla lettera che avevo inviato di nascosto alle suore, all'insaputa di mia madre. Questa persona è venuta e ha detto che c'era una lettera per me dalle suore. Questa persona non sapeva che mia madre non era d'accordo con me per la mia vocazione. Quindi lui ha dato la lettera a mia madre, dicendole che doveva andare dalle suore. Ero molto spaventata in quel momento ed ero pronta a scappare perché era periodo di vacanze. Ma appena ha letto la lettera mia madre, ha pianto e ha detto: «Te ne vai, potresti non tornare più. Cosa farò senza di te? L'ansia, i pensieri su di te, sui tuoi fratelli e la sorella, perché ho 3 fratelli e 1 sorella, che erano ancora piccoli. Ho cercato di spiegargli che sarei andata lì solo per un breve vacanza, tipo 1 o 2 settimane, per vedere la vita delle suore, poi sarei tornata, perché i miei studi non erano ancora finiti. Poi alla fine mia madre ha accettato il mio desiderio e ha iniziato ad amarmi come prima, anche se mi aveva litigato per 1 anno. Da allora mi ha sostenuta. Quando ho iniziato a incontrare e a comunicare con le suore, hanno cominciato a spiegarmi le attività, cioè il carisma, aiutare i poveri, gli ammalati, gli anziani, gli orfani, anche in chiesa i bambini al catechismo, per conoscere la salvezza di Dio e poi affidare il Sacro Cuore di Gesù attraverso la preghiera.
1: Sor Laura, la tua famiglia come ha accolto la tua scelta, come l'ha poi sostenuta, accompagnata?
4: Io mi ritengo fortunata perché all'inizio la mia famiglia praticava la chiesa la domenica, a Natale o a Pasqua. Non era assidua, insomma, tutti i giorni come adesso lo è attualmente. Mi ritengo fortunata perché appunto i miei genitori, quando io comunicai la notizia, erano già addentrati in un percorso all'interno della chiesa. Quindi mi ritengo fortunata per questo. E il mio cambiamento certo in famiglia si vedeva. Dalle esperienze io cominciai ad andare in chiesa e a frequentare di più la chiesa, non più perché andavano gli amici, ma perché veramente credevo che avevo incontrato il Signore e che il Signore mi chiamava. E quindi da quel momento mi vedevano cambiata. Il 12 giugno del 2015 comunicai che avevo deciso di intraprendere questa strada e i miei genitori personalmente non mi hanno molto ostacolata, anzi erano contenti perché mi hanno detto: se questa è la tua vita, insomma è quello che vuoi, seguila questa strada. Mi sono trovata più in difficoltà con le sorelle, loro mi hanno molto ostacolata, anche perché quel periodo io feci da madrina alla prima nipote della famiglia. E subito dopo me ne andai da casa, quindi erano molto arrabbiate perché si aspettavano un'altra Laura e non credevano che quella poteva essere la mia strada. Anzi, la cosa che mi dissero subito: vabbè, tanto tu ritornerai fra qualche mese. E invece no, poi i rapporti sono cambiati, anzi adesso loro credono in me stessa e sono felici perché io sono felice.
1: Sor Gracie, tu il 9 maggio emetterai i voti perpetui, il tuo sì per sempre a Dio. Un sì che però è la somma di tanti altri piccoli sì e grandi sì che tu già hai detto nella tua vita quotidiana, nel tuo cuore. Come ti stai preparando per questo momento? Quali sono i tuoi pensieri, le tue emozioni?
2: Prima di tutto, sono contenta di arrivare fino qua. Io vedo la fedeltà del Signore è sempre con me. Solo ho risposto il mio sì ogni giorno. È stata una figura spirituale che è molto importante nella mia vita. È stata la mia maestra delle novizie, una figura che mi ha aiutato tanto. Me l'ha dato una nuova identità interiore. Mi ha aiutato a capire, a discernere, a distinguendo tra desideri superficiali e una vocazione profonda. Attraverso di lei ho iniziato a vedere me stesso. Lei mi ha mostrato come tradurre i valori spirituali in azioni concrete e preghiera. È stata per me il ponte tra la tradizione della famiglia religiosa e il percorso personale. Come oggi, ancora con la stessa gioia e desiderio, entusiasmo, mi offro al servizio della Chiesa. Sono qua a dire al Signore, eccomi, vengo per fare la Tua volontà. Perdonare la mia vocazione al mondo significa di essere sempre un dono per gli altri. Io non do solo ciò che faccio, ma ciò che sono. La mia presenza diventa un segno di speranza per gli altri, in particolare con i bambini. Al momento presente, io sono nel servizio della Basilica Santuario Madonna delle Grazie a Modica. Noi collaboriamo con il parroco nel servizio pastorale.
1: Sor Laura e Sor Viviane, voi rinnoverete il vostro sì, ma cosa vuol dire per voi mettere al servizio degli altri la vostra vocazione, donarla a Dio e al mondo?
3: Per me donare la mia vocazione al mondo significa dona completamente a Gesù con tutto il cuore, senza esitazioni, sapendo accettare ciò che, disposti ad affrontare molti problemi, offrendosi per la salvezza del mondo. È vero che è facile a dirlo, ma richiede sacrificio, impegno e lo sforzo. E soprattutto è necessario avere una vita di preghiera seria e un buon rapporto con Dio, con un amore appassionato.
1: Sor Laura,
4: per me donare la vocazione al mondo significa essere un segno, perché per molti oggi la vocazione, in particolar modo alla vita consacrata, è intesa come privazione, come mancanza di libertà, e quindi per me oggi donare la vocazione al mondo significa essere segno vivo dell'amore di Dio, un amore che accoglie, un amore che perdona, che accompagna. E quindi vivere in questo modo la propria vocazione può diventare anche luogo di incontro per gli altri, luogo di incontro per incontrare Dio. Attualmente mi trovo a Vittoria, nell'Istituto Divina Provvidenza. Lì abbiamo una scuola, presto il mio servizio, il mio apostolato lì nella scuola con i bambini, dove mi trovo, ecco, a contatto con diverse realtà.
1: E io ringrazio Suor Gracie, Suor Viviane e Suor Laura per essere state con noi. Grazie.
4: Grazie.
3: Grazie a tutte. Dio vi benedica.
2: Grazie a tutti. Ci vediamo presto.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
0: Avete ascoltato Voci della Chiesa Iblea, un programma della redazione di Radio Caris in Blu, Ragusa. Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
5: Alla mia maschera. Partendo dal presupposto che nulla ci interessa più, voglio dirti: ti amo. Tu che sei falsità che appaga il nostro fallire, come principe leggero di infinità infinita, lasciandoci ancor vivo, indelebile eterno, l'interrogativo santo di cosa sia la vita. Oh nobile scherno, buon amore anche a te, per sempre e tanto.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do. Pietro ha detto così allo storpio che ha incontrato alla porta bella del Tempio e ha aggiunto: nel nome di Gesù il Nazareno cammina. Ha guarito uno storpio, lo ha reso capace di camminare e di camminare bene.